0: grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.
4: Dove sta El Hombre?

Ritrovati amici, adesso parliamo di una curiosità, ecco, più che altro una curiosità, però lo leggo da Focus Scienze, quindi dovrebbe essere un argomento interessante. Allora, perché appena guardi l'orologio la lancetta sembra ferma per un attimo? Avete mai avuto questa impressione strana? La scienza della cronostasi, e adesso cerchiamo di capire attraverso la lettura di questo articolo. Allora, noi certe volte guardiamo l'orologio e sembra che la lancetta dei secondi sia quasi immobile, ma per un tempo strano che sembra prolungato prima di ricominciare a muoversi. Ecco, se hai sempre pensato che fosse solo una tua sensazione, sappi che si tratta di un'esperienza universale, non è un bug tra virgolette della realtà, ma un incredibile trucco con cui il tuo cervello manipola il tempo e i tuoi ricordi per non farti venire

tra virgolette il mal di mare. Questo fenomeno visivo ha un nome scientifico preciso, si chiama cronostasi, noto anche come stopped clock illusion, quindi l'illusione dell'orologio fermo. Non è un difetto della vista, ma è un sofisticato effetto cinematografico che la nostra mente mette in atto ogni volta che muoviamo gli occhi da un punto all'altro nell'ambiente circostante. E come fa questa regia, la nostra mente, una regia cinematografica, come fa? Ogni volta che sposti gli occhi compi un movimento rapidissimo, si è chiamato saccade o saccade. Durante questo spostamento gli occhi registrano una scia visiva confusa, e se il cervello ti mostrasse quell'immagine mossa e sfocata avresti la nausea ogni volta che giri la testa, eh? Un po' come accade se soffri di mal d'auto. Per salvarti dalle vertigini, la mente cosa fa? Applica la soppressione saccadica, quindi in pratica spegne la coscienza visiva durante il movimento dell'occhio. Diventi temporaneamente, tra virgolette, cieco, anche se non te ne accorgi. Quindi il cervello cosa fa? Odia i buchi di trama, li odia. E allora, non potendo lasciarti con un blackout della memoria, deve riempire quel vuoto temporale. Quindi non appena l'occhio si ferma sull'orologio e cattura la prima immagine nitida, cioè la lancetta, il cervello riprende quell'immagine e la incolla indietro nel tempo, coprendo il periodo in cui eri cieco proprio a causa del movimento oculare. In parole povere, la tua mente ti convince che stavi già guardando la lancetta un attimo prima di quanto tu lo abbia fatto davvero. E quindi ecco perché il primo secondo ti sembra quasi eterno. C'è uno studio scientifico che lo dimostra, perché questo inganno della percezione è stato dimostrato sperimentalmente. Questo studio fondamentale, intitolato The Chronostasis Illusion, è stato pubblicato diversi anni fa sulla rivista Nature da neuroscienziati della University College di Londra, che ha calcolato che la durata extra percepita corrisponde esattamente al tempo impiegato all'occhio per muoversi. Poi ovviamente ricerche successive hanno persino sostenuto che la cronostasi non sia solo visiva, ma che riguardi anche l'udito. Immaginate, non so, lo squillo più lungo del telefono, il primo squillo, può essere, o anche il tatto. Insomma, i risultati in questo caso sono però ritenuti meno consolidati, i meccanismi anche alla base potrebbero essere diversi. Detto questo, diamoli nella regia, ci ascoltiamo un po' di musica, noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.

0: Partecipiamo a Taranto.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
1: Partecipiamo a Taranto.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
1: Cittadella.
0: La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso vi siete mai chiesti l'ordine di nascita dei primogeniti, fratelli minori, insomma dalla predisposizione alle malattie, allo sviluppo del sistema immunitario? La nostra posizione nell'albero genealogico incide sulla salute. Vediamo rischi e vantaggi biologici legati proprio all'ordine di nascita. C'è un legame, quindi questa è la domanda, tra l'ordine di nascita e la salute? Sembra strano, ma secondo quanto scoperto da uno studio non ancora

emicrania e disturbi gastrointestinali. Questo campione analizzato è molto vasto, ma è importante anche sottolineare che è circoscritto agli Stati Uniti. E quindi la ricerca cosa ha fatto? Ha analizzato 569 patologie su oltre 10 milioni di fratelli statunitensi, trovando associazioni significative per 150 di esse. Quindi in particolare cosa è emerso? Che i primogeniti hanno un rischio maggiore di soffrire di disturbi del neurosviluppo come autismo, sindrome di Tourette, ADHD, allergie ad esempio come la rinite allergica, allergie alimentari, acne e disturbi d'ansia. I secondogeniti invece mostrano un rischio maggiore di abuso di sostanze, herpes zoster, emicrania e disturbi gastrointestinali. Perché? Secondo ricercatori questi risultati possono essere spiegati in diversi modi. Innanzitutto bisogna pensare che i secondogeniti sviluppano un sistema immunitario più forte venendo esposti fin da subito ai microbi grazie ai fratelli maggiori. Questo potrebbe essere il motivo che giustifica la minore incidenza di allergie nei secondi nati. Un altro aspetto è che i primogeniti tendono ad essere più controllati e portati più spesso dal medico. Quindi da qui emergerebbe il gap nei disturbi comportamentali semplicemente più diagnosticati nei fratelli maggiori. In ultima analisi, gli autori ipotizzano che i secondogeniti tendano ad assumere comportamenti più rischiosi e quindi ovviamente da qui l'abuso di sostanze. Detto questo, amici, noi diamo ancora spazio alla musica, ci rivediamo tra poco.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099

327-3332 oppure 338-180-1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Ed eccoci arrivati qui al termine di questa puntata. Io voglio ringraziare tutti quanti i miei ospiti di oggi, il professor Antonio Fornaro, la pedagogista Angela De Pace e ovviamente Alberto.

Tonoli, Tonoli della Union Dolphin Conservation. Abbiamo detto tante cose oggi, altrettante ne faremo, ne diremo domani, perché ci sarà la nostra rubrica Bimbi Maestri e parleremo ancora di tante belle cose. Ringrazio la regia, la parte tecnica, Piero Caffio e Michael Schino. Noi ci rivediamo come sempre domani. Ciao ciao.

0: Adella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Non si registrano ulteriori sviluppi rispetto al terribile fatto di sangue avvenuto la mattina di sabato scorso a pochi metri dal ponte di pietra. Qualche ora dopo il fermo dei 5 giovani, di cui 4 minorenni, si susseguono però riflessioni su diversi aspetti della vicenda. Due diverse realtà che si scontrano. L'atteggiamento assunto dal barista, che ha invitato ad uscire dal proprio locale ma che non ha ritenuto di chiamare le forze dell'ordine per chiedere un intervento e magari sedare l'alterco. Ancora la sicurezza in Città Vecchia. Chiare le parole della procuratrice della Repubblica Eugenia Pontassuglia, che ha parlato di un contesto che desta preoccupazione. Non c'è, ha detto, decreto sicurezza che tenga. Non serve per la procuratrice appesantire le pene. Vanno piuttosto rivisti i metodi utilizzati dalle varie agenzie educative e l'intensità dei percorsi in situazioni particolarmente precarie. I giovani fermati infatti erano già noti all'autorità giudiziaria minorile. Si tratta di soggetti con problemi familiari o che comunque non frequentavano regolarmente la scuola. E che si tratti di una questione culturale che preoccupa non poco, lo conferma una foto diffusa sui social di amici e parenti dei fermati, che paradossalmente ha tutto il sapore della solidarietà, non nei confronti della famiglia di Sacco Bacari, del fratello giunto ieri a Taranto, non della comunità africana e neanche della stragrande maggioranza di quella tarantina che sta manifestando vicinanza e commozione per il bracciante brutalmente ucciso, ma nei confronti proprio dei presunti assassini. Intanto proseguono le indagini a cura della squadra mobile della Questura di Taranto al fine di verificare altri eventuali profili.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Siamo in Piazza Fontana, nella Città Vecchia. Fino a qualche giorno fa questa piazza era all'attenzione pubblica solo per le polemiche intorno all'opera di Nicolò.

0: la Carrino alle nostre spalle. Ma da sabato 9 maggio lo scenario è profondamente mutato, perché questa piazza, come sappiamo, è stata il teatro di quella insopportabile esplosione di violenza che ha portato alla morte del povero Saco Bakr. Un'azione che avrebbe potuto consumarsi in qualsiasi altro luogo della città, perché le cronache ci insegnano che la violenza, a suo modo, è democratica, non conosce discriminazioni territoriali né di ceto sociale. E allora dobbiamo evitare che si apra la strada ad un nuovo rischio, quello di tornare a ghettizzare la città vecchia. Ci sono stati anni bui, anni in cui la città vecchia era considerata infrequentabile. Pensiamo agli anni della guerra di Mala, degli omicidi, degli scontri fra clan rivali che si contendevano il territorio, dei tanti morti ammazzati. Ricordiamo ad esempio la tragica strage della Barberia che fece paragonare Taranto alla Chicago degli anni 30. Ebbene, da quegli anni ad oggi tante cose sono cambiate, tanti passi in avanti sono stati compiuti. La città vecchia si è popolata di attività commerciali, di studenti, di gruppi di turisti, di presidi importanti come l'università, la caserma dei carabinieri, il tribunale per i minori. Ci sono indubbiamente, restano profonde sacche di marginalità e su queste aree bisogna intervenire e moltiplicare gli sforzi, agendo soprattutto sulle famiglie e nelle scuole. Ma attenzione, perché tornare a ghettizzare la città vecchia sarebbe un ulteriore delitto compiuto ai danni di chi ci lavora ogni giorno, delle istituzioni che ci hanno lavorato in questi anni, di chi ha aperto attività commerciali, delle parrocchie che ogni giorno, quotidianamente, svolgono un eccellente lavoro di attività nel sociale. E quindi attenzione a non commettere questo errore di tornare a ghettizzare la città vecchia, perché sarebbe, come dicevamo, un delitto compiuto ai danni della città vecchia, ma compiuto ai danni di tutta Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Saco Bakr, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
3: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri. E li ho lasciati liberi, ho detto scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete e sono usciti fuori dei capolavori.
2: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Saco Bakr, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della città vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede. Per Saco e per tutti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Allora si respira un clima di disappunto chiaramente, ma soprattutto quello che io ho potuto

0: percepire anche di paura.
1: Don Giuseppe Calamo, direttore diocesano di Migrantes, racconta che quest'anno la festa dei popoli, che si terrà domenica 17 nella parrocchia Madonna delle Grazie, non poteva essere solo una festa di colori, sapori e musiche dal mondo. I fatti di cronaca che hanno sconvolto la città sono entrati di diritto nel calendario diocesano. Infatti il tradizionale incontro delle culture ed etnie presenti sul territorio quest'anno scava nel profondo del tema migratorio, ponendo l'accento sul diritto spesso dimenticato, quello di poter scegliere se partire o restare.
0: La tragedia che ha colpito, che ha scosso la città di Taranto, chiaramente non ci lascia così indifferenti. È qualcosa che ci fa riflettere proprio sulla necessità di intraprendere un modello di educazione forse differente, o forse non c'è stata proprio un'educazione da questo punto di vista. Allora un impegno maggiore da parte di tutti, perché in queste circostanze si è tentati di dare la colpa a qualcuno, ma forse la colpa la dovremmo un po' prendere tutti quanti noi.
1: Don Giuseppe racconta che l'ufficio Migrantes si occupa degli stranieri sul territorio in uno spirito cattolico. Taranto è sempre stata una città accogliente, ha detto. Infatti, grazie al porto sono morti i portuali migranti che si rivolgono alla fondazione anche solo per una preghiera.
0: Il migrante e ogni migrante ha una storia a sé, pertanto per ogni persona ci dovrebbe essere un approccio differente, e non è facile, non è facile. Bisogna poi creare una cultura differente anche nei migranti, no? Anche nei migranti, una promozione differente, una educazione differente.
1: L'accoglienza non può essere un modulo burocratico, ribadisce Don Giuseppe, ma deve diventare uno stile di vita, un messaggio che l'arcidiocesi di Taranto trasformerà in gesti concreti domenica 17 alla Madonna delle Grazie. La giornata inizierà alle 10:30 con la celebrazione presieduta dall'arcivescovo Monsignor Ciro Miniero, per poi esplodere nella gioia dei colori del mondo, testimonianze di chi ce l'ha fatta e anche di chi ha avuto problemi, musica e un pranzo condiviso con i sapori del mondo, per dimostrare che Taranto, città di mare e di frontiera, non ha smesso di essere un porto sicuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Le letture sull'Africa e dall'Africa volute dallo SPCGL mirano a mettere in risalto il lavoro di chi ha tentato di restituire dignità e speranza a coloro che in Congo, ma anche nel bel paese, incarnano ancora il fenomeno dello sfruttamento. Luca Attanasio, ambasciatore italiano trucidato il 22 febbraio del 2021 nel Nord Kivu, area mineraria della Repubblica Democratica del Congo. Ancora aperta l'inchiesta per la sua morte presso la procura della capitale. Le letture sull'Africa e dall'Africa arrivano pochi giorni dopo la morte di Sacco Bakary a Taranto e suonano purtroppo tristemente attuali.
4: Un paese che piange, un paese che geme, un paese strangolato, e un paese che è sempre strangolato, perché ogni epoca questo paese ha potuto dare quello che ha al mondo, dalla schiavitù, poi siamo arrivati a livello del caucciù con il re belga Leopold II, quando il mondo aveva bisogno delle macchine, con le gomme delle macchine è stato il Congo. Quando il mondo aveva bisogno di schiavi è stato sempre il Congo che ha dato gli schiavi. Quando c'era la seconda guerra mondiale come la prima guerra mondiale è stato sempre il Congo che ha dato anche l'uranio, che ha aiutato gli americani, l'Occidente a vincere la seconda guerra mondiale. È sempre il Congo che soffre, che dà la sua materia prima, e c'è questa guerra che non finisce mai, che non finisce mai, perché è una guerra per saccheggiare la materia prima che noi abbiamo. E oggi parliamo di questo paese.
5: Parlare del Congo oggi vuol dire anche parlare della vicenda che ha colpito non solo la nostra famiglia, ma l'Italia intera, con l'omicidio di mio figlio Luca Attanasio, ambasciatore nella Repubblica Democratica del Congo. Le due storie sono intrecciate, perché lui è stato assassinato nella regione del Nord Kivu, nota a tutti per le ricchezze minerarie del paese, che purtroppo sono preda di tutte le nazioni multinazionali europee e non solo. Stati Uniti, Russia, Cina, sono tutti lì a

0: predare queste risorse, lasciando però la popolazione in estrema povertà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Parliamo di Taranto Eco Forum, l'edizione 2026. A Taranto stiamo imparando a conoscere i partner di questo progetto e questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella all'ingegner Lorenzo Spinosa, area manager di Safety Solution Specialist della società Puma Project. Buongiorno e ben trovato, ingegnere, come sta?
3: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella.
2: Bella vo-
3: Bene, come trovo lei invece?
2: Ma trovo la sua voce bella squillante, diciamo, su questo non c'è dubbio. Qui tutto bene, insomma, siamo alla fine della puntata, ma insomma, te diamo botta. Allora, veniamo a noi. Puma Project si occupa da quasi 20 anni della, anzi, lei si occupa da quasi 20 anni della divisione sicurezza della società. E quindi, diciamo, vogliamo chiederle, prima di conoscere un po' di più la Puma, che giusto lo dico sinteticamente, è una realtà italiana specializzata nella sicurezza industriale, manutenzione tecnica, soluzioni innovative per gli impianti industriali complessi. Ecco, che cosa vi ha spinto a confermare, diciamo, questo matrimonio, questo binomio con Taranto Eco Forum dopo l'esperienza dello scorso anno?
3: Ovviamente Taranto Eco Forum è un'iniziativa che mette insieme tante bellissime idee rivolte all'ambiente, rivolte all'innovazione tecnologica, rivolte alla sicurezza. La sicurezza che ovviamente ci vede coinvolti in primo piano, rivolto ovviamente, mi riferisco ovviamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro industriali. Sono tanti anni che noi ci occupiamo proprio di questo argomento, guardando quelli che sono le indicazioni che vengono date nel decreto legislativo 81 e poi con le varie attuazioni e i riferimenti normativi che troviamo nelle norme tecniche, quindi nelle CEI, nelle linee NN, nelle DIN e così via. Chiaramente il TEF è un momento anche per noi per fare sinergia, per fare squadra con altre società, e andare quindi a portare la cultura della sicurezza nella grande industria. Perché? Perché è possibile ridurre gli incidenti, sia quelli piccoli, quelli medi e anche quelli purtroppo mortali. Facendo cosa? Facendo prevenzione, quindi andando ad attenzionare quelli che sono gli aspetti che a volte vengono, non dico trascurati, ma magari
2: ma anche semplicemente magari
3: meno attenzione.
2: sottovalutati, immagino, a volte quelle che sono
3: Sì.
2: criticità le consideriamo, diciamo, piccolezze, e poi purtroppo quello che accade invece ci riporta tristemente alla realtà, magari.
3: Esatto, perché? Perché ovviamente negli grandi impianti industriali ci si concentra su eventi, o meglio, si lavora per scongiurare certi eventi catastrofici, no? Mi riferisco al grande sversamento ambientale o piuttosto che l'esplosione, gli scoppi, gli incendi. Bene, però in realtà andando a guardare poi quelle che sono le classifiche dell'INAIL piuttosto che le infermerie. Sono piene anche di piccoli incidenti, okay? Quindi la scivolata dalle scale, piuttosto che l'operazione compiuta dall'operatore in maniera sbagliata perché magari l'impianto non era correttamente identificato, la caduta di oggetti dall'alto. Quindi sono anche piccoli incidenti e medi incidenti che oggi abbiamo le tecnologie, le possibilità, le procedure e tutto quanto per eliminare, non ridurre, ma eliminare quel tipo di incidenti. E noi ci occupiamo proprio di questo.
2: E allora le chiedo, ingegnere, come dire, avete nell'esperienza dell'anno scorso, immagino, già trovato una serie anche di proprio incontri, parlando di realtà aziendali, perché poi in qualche modo queste esperienze sono anche una sorta di speed date, dico, cioè di storie d'amore tra aziende che seguono lo stesso percorso, in qualche modo si incontrano e cominciano a camminare insieme. Siete riusciti a trovare, diciamo, qualcosa che vi abbia aiutato a crescere e, diciamo, cosa avete ricevuto dal TEF? Poi le chiederò anche, diciamo, quale contributo portate a questa edizione.
3: Sì, beh, allora, l'anno scorso per noi è stato anche un anno importante perché ha dato la possibilità di incontrare Eni, come, non, che come gruppo già non collaborassimo, ma nel...

0: con un progetto nuovo sviluppato da Eni, che noi abbiamo sposato, che è quella del monitoraggio in continuo delle perdite di metano, le fugitive emission di metano sugli impianti industriali. Quindi è stata una cosa per noi, un'innovazione tecnologica che abbiamo sposato e che stiamo portando avanti quindi in maniera molto interessante con loro. Sì.
1: Beh, è un bel percorso. Ecco, quest'anno invece nel 2026 qual è il contributo che Puma Project intende donare ai partner e a tutti coloro che non solo diciamo fanno parte dell'organizzazione, ma anche chi in qualche modo dal semplice cittadino come me verrà a vivere questi giorni di esperienza e anche di formazione?
0: Beh, quello che sarà il contributo che noi cercheremo di portare sarà sempre quello rivolto alla sicurezza, come dicevo prima, industriale, ma che possiamo applicare anche in ambiti civili. Mi riferisco ad esempio all'eliminazione della caduta dalle scale, ecco, uno delle tre cause di infortunio secondo le statistiche dell'INAIL. Abbiamo delle soluzioni che permettono... Le scale gradino, sì.
1: Wow.
0: Percorriamo tutti quotidianamente, quindi ci sono delle soluzioni che vanno ben oltre la semplice fascetta ovviamente adesiva,
1: sì, certo.
0: Che un po' conosciamo un po' tutti. Ci sono delle soluzioni che possiamo andare ad applicare sulle scale senza modificarle, ma così come anche soluzioni per eliminare lo sforzo nella manovra delle valvole manuali, quindi sono in realtà tanti argomenti che vorremmo portare, non ultimo la progettazione e l'installazione di linee vita anticaduta dall'alto. Chi ha un tetto a falda, per dire, magari pensa di installare un impianto fotovoltaico, bene signori, è meglio installare prima una linea vita anticaduta, perché altrimenti durante la manutenzione dei pannelli fotovoltaici ci si potrebbe far male.
1: E allora non resta che aspettare a questo punto il 21 e 22 maggio il Taranto Eco Forum. Spinosa, abbiamo già per caso un'idea di quando avete uno speech, una data programmata già nel calendario?
0: Sì, 21, sì, assolutamente abbiamo questo incontro, questa tavola rotonda, parteciperemo a questa tavola rotonda con grande entusiasmo.
1: E allora, devo dire che insomma un'idea la vengo a fare, secondo me ci sono un sacco di spunti per scrivere un sacco di roba giornalisticamente interessante. Grazie davvero all'ingegner Alessandro Spinosa di Puma Project per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il destino dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie spacca il centro-sinistra. Due visioni diametralmente opposte arrivano dal sindaco Piero Bitetti e dal consigliere regionale Cosimo Borracino. A fare da spartiacque è il Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035 presentato a Roma. Per il sindaco Bitetti il piano conferma il ruolo strategico del sistema aeroportuale pugliese perché segue una logica di sviluppo integrato e in quest'ottica l'Arlotta è destinato a diventare punto di riferimento per il cargo e primo spazioporto nazionale. Una notizia bene accolta dal primo cittadino, secondo il quale viene così valorizzata la vocazione di scalo che si presta a molteplici funzioni. A parere di Bitetti non bisogna lasciarsi sfuggire quella che lo stesso sindaco definisce grande occasione. In particolare Bitetti fa riferimento alle possibilità offerte dalla ricerca avanzata nel campo dell'aerospazio, a nuovi possibili investimenti e al contributo che un efficiente sistema integrato dei trasporti può fornire al settore del turismo. Ma se Bitetti saluta con favore il nuovo piano dei trasporti, per il consigliere Borracino invece questo piano ignora lo scalo di Grottaglie come possibile aeroporto per voli di linea passeggeri. Considerare questo sito un polo privo di considerazione, come fatto appunto nel piano nazionale varato dal governo, afferma Borracino, è frutto di miopia politica. Tutto ciò, ricorda il consigliere, nonostante gli investimenti fatti dalla regione negli ultimi 7 anni sotto la guida di Michele Emiliano. In particolare il consigliere del Partito Democratico sottolinea i lavori di rifacimento del terminal passeggeri ormai in dirittura d'arrivo. Insomma, visioni completamente diverse che fanno affiorare quella che potrebbe essere percepita come una difficile sintonia tra il sindaco e il Partito Democratico, principale partito della maggioranza che regge l'amministrazione comunale di Taranto. Intanto una stroncatura del Piano Nazionale dei Trasporti arriva anche dal senatore Mario Turco, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle. Il parlamentare pentastellato si scaglia contro il governo e contro la stessa regione, colpevoli, a suo dire, di non aver costruito una strategia seria per garantire collegamenti stabili all'area ionica. Pronta una interrogazione indirizzata al ministro Matteo Salvini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: A finire manette per l'ennesima violenza in famiglia è un trentenne di Torricella, denunciato da sua madre. L'intervento dei militari dell'arma è scattato al termine dell'attività svolta nell'ambito delle procedure previste dal Codice Rosso. Lo scorso 5 maggio, al culmine di un'accesa discussione per futili motivi, l'uomo avrebbe minacciato di morte la madre, ma non si sarebbe fermato alle parole. Infatti, l'avrebbe poi colpita al volto con un pugno, impedendole di uscire dall'abitazione dopo averle sottratto il telefono. La vittima, pur avendo riportato tumefazione, non si era rivolta a strutture sanitarie e ne aveva sporto immediata denuncia. Nella giornata dell'11 maggio, invece, in seguito all'ennesima richiesta di denaro, presumibilmente finalizzata all'acquisto di droga, e del successivo rifiuto della madre, il trentenne avrebbe nuovamente assunto un comportamento aggressivo e minaccioso. La donna, fortemente impaurita, si è allontanata dall'abitazione e ha raggiunto la caserma dei carabinieri per chiedere aiuto. Raccolti gli elementi utili e completati gli accertamenti previsti dalla normativa, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo e l'hanno arrestato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Grazie. Grazie.
6: È stato un minuto di silenzio assordante, pieno di rispetto e dispiacere per Baco Sakari, uomo maliano ucciso da una baby gang in Piazza Fontana lo scorso 9 maggio, a dare il via al progetto di sensibilizzazione itinerante per corsi di legalità. Promosso dalla Polizia di Stato, è nato con l'obiettivo di contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, la violenza di genere ed ogni forma di discriminazione, come ha spiegato il questore di Taranto, Michele Davide Sinigaglia.
7: Cerchiamo di spiegare che esiste un'alternativa che è fatta del rispetto quotidiano del prossimo, del rispetto di quello che in generale noi chiamiamo le regole, la legalità. Ecco, quindi speriamo che da questo possano scaturire, ripeto, spunti di riflessione, perché sono ragazzi che hanno evidentemente bisogno di assorbire quanti più possibili stimoli positivi. Noi questo cerchiamo di dare oggi.
6: L'incontro ha visto la partecipazione attiva di circa 350 studenti e studentesse degli istituti superiori di Taranto, tra cui il Battaglini, l'Archita, l'Archimede, il Vittorino, il Pacinotti, il Pitagora, il Lisi della Masterform, che si sono messi in gioco attraverso la piattaforma CAUT, una serie di giochi interattivi per affrontare i temi legati alla sicurezza stradale, al rispetto delle norme sociali e alla formazione della cittadinanza responsabile. Come ha spiegato il prefetto di Taranto Ernesto Liguori.
8: Sono valori che vanno trasmessi alle giovani generazioni, perché soltanto così si può prosciugare, insomma, quel contesto negativo dove trovano poi spazio e fondamento episodi come quelli che si sono verificati.
6: Al centro del dibattito anche l'importanza del rispetto delle regole e della convivenza civile, che si sviluppa soprattutto attraverso il lavoro di squadra legato alle attività sportive e culturali promosse sul territorio. Una su tutte, i Giochi del Mediterraneo. Un'occasione che per il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, diventa fondamentale per generare una rete a favore del bene comune.
9: Molti fenomeni sono legati anche a disagi che riguardano quell'aspetto. Diventa fondamentale e indispensabile mantenere viva quotidianamente questa rete con il coinvolgimento di tutti, perché ogni tassello è fondamentale a garantire la vivibilità, ma appunto quale elemento essenziale è quello della legalità nel rispetto delle norme.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Tra i cimeli storici esposti all'interno dell'arsenale di Taranto saranno presenti anche un'autoemoteca per la donazione del sangue ed un camper per gli screening gratuiti. Un evento dedicato al benessere e alla salute è nato dalla collaborazione tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto e la Marina Militare, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza della prevenzione, come ha raccontato Michele Conversano, direttore del Dipartimento di Prevenzione.
10: La benessere della salute non lo facciamo con le prenotazioni degli screening oncologici, il nostro camper del dipartimento, che potrà, quindi chiunque potrà prenotare se ha diritto gli screening oncologici, ripeto, screening del tumore della mammella, del colon dell'utero e del colon retto, quindi i tre screening oncologici. Ma si può fare anche lo screening contro l'epatite C.
6: L'iniziativa celebra il legame secolare tra l'arsenale e il territorio ionico e, secondo Fabrizio Serrano, presidente dei Treni Storici di Puglia, si tratta di un momento capace di unire la memoria collettiva alla solidarietà.
11: Una giornata aperta alla solidarietà, alla alla cultura, alla storia, alla prevenzione sanitaria, ci sarà la possibilità di vedere le bellezze dell'Arsenale, il MOSAL, il Museo dell'Arsenale, la locomotiva a vapore, l'ultimo vettore della storica Circo Mar Piccolo, il Torchio di Sant'Eustachio, il bacino Brin e tanto altro materiale recuperato dall'Arsenale e anche dall'Associazione Treni Storici Puglia.
6: Un percorso alla scoperta della storia del territorio, ma anche alla cura della propria salute. Un'occasione che per Graziano Tocci, presidente Fratres di Taranto, diventa un momento di sensibilizzazione per la raccolta del sangue, specialmente durante una stagione, quella estiva, che risente della diminuzione e a volte soprattutto dell'assenza dei donatori.
12: L'estate è fondamentale. Tramite queste iniziative noi cerchiamo di sensibilizzare tutta la popolazione, la comunità tarantina e non solo al tema della donazione del sangue. Un gesto che nella sua semplicità è davvero rivoluzionario, perché pensate che con una sola sacca di sangue si possono arrivare a salvare fino a 5 vite e si possono anche creare tutta una serie di terapie farmacologiche a supporto di tutte quelle persone che purtroppo necessitano di questo liquido vitale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Parliamo della Casa di Sofia. A Taranto continuano le attività Best Community and Best Practice, un progetto triennale selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Tra le più importanti azioni educative del progetto c'è Io Voglio, Io Posso, realizzato dalla Casa di Sofia con l'obiettivo di promuovere processi di inclusione scolastica attraverso la comunicazione aumentativa alternativa, detta la CAA. Io voglio parlare di questo progetto, perché con Io Voglio Io Posso della Casa di Sofia si sta sviluppando da 2 anni scolastici questa cosa, coinvolgendo le classi dei Plessi Gabelli, Giusti, Consiglio, dell'Istituto Scolastico Galilei, di Bicco De Carolis. Insomma, voglio parlare insieme ad Angela De Pace, che è una pedagogista che sta insomma aiutando all'interno di questo bellissimo progetto. Buongiorno Angela, ben trovata.
14: Buongiorno, grazie.
13: Allora, quanto è importante comunicare? Questo è un titolo che dice tanto, Io Voglio, Io Posso, è proprio così, c'è una educazione, si arriva a questo percorso, come si fa?
14: Allora, si dà attraverso la comunicazione aumentativa alternativa, si dà realmente a tutti la possibilità di comunicare. Faccio giusto un piccolo cenno su di cosa si tratta.
13: Certo.
14: Si tratta di una serie di strumenti visivi, ma non solo, anche tecnologici, collegati comunque soprattutto all'immagine, che è uno strumento potentissimo perché ci fa capire proprio in maniera immediata un concetto, una parola, ci rimanda subito ad un oggetto. E questo cosa fa? Permette chiaramente a tutti, dai bambini piccolissimi agli adulti, agli anziani, di comprendere innanzitutto quello che una persona vuole dire. Si possono utilizzare le immagini sia con persone appunto verbali, ma anche per memorizzare meglio, per comprendere anche una lingua diversa, tanto quanto a persone, con persone non verbali.
13: Ok. E quindi in questo caso, subito, in questo progetto è anche rivolto ai ragazzi con autismo, giusto?
14: Sì, assolutamente.
13: Ok. Dicevi in questo progetto?
14: Si tratta di strumenti realmente che possono essere utili a tutti.
13: Assolutamente.
14: E quindi sì, sicuramente si utilizzano tanto con bambini e ragazzi autistici, ADHD, con una disabilità cognitiva, ma anche con anziani.
13: Giusto, è giusto. E per il recupero o il mantenimento, diciamo, più o meno, delle attività cognitive, suppongo sia quello, giusto?
14: Assolutamente sì. Quello che stavo dicendo, ecco, sfato subito un falso mito: le immagini non impediscono comunque al linguaggio di emergere, quindi sono proprio un supporto.
13: Bene, e questo può essere anche un supporto, immagino, per insegnanti anche, magari sarebbe bello.
14: Sì, facilitano tantissimo il lavoro degli insegnanti, per esempio per il rispetto delle regole, nel momento in cui si deve creare un certo clima in classe, cioè all'inizio dell'anno, diciamo, per dare delle regole, creare delle routine, se viene affissa per esempio un'agenda in cui vengono specificate le regole con le immagini, è più difficile dimenticarsi quali sono le regole.
15: Certo, assolutamente, è vero. E... c'è un'associazione, no? Più o meno un'associazione diretta a quella che è l'immagine. Probabilmente, non lo so, lo chiedo a te.

0: Sì, fondamentalmente anche per organizzarci, no? Tante volte utilizziamo delle liste, delle agende in cui scriviamo delle cose. Ecco, chiaramente sia per quanto riguarda i bambini, ma in generale, anche poi per gli adulti, se inserire un simbolo anziché una scritta è ancora più facile perché questo non prevede neanche necessariamente la capacità di saper leggere.
1: Bello, bellissimo. Quindi, insomma, a Taranto la casa di Sofia è arrivata con questo bellissimo progetto, CAA. Quindi, come ci hai insegnato tu, comunicazione aumentativa alternativa. Io sono felice di averti avuta mia ospite perché è bello parlare di queste cose ed è bello e importante dire delle attività della casa di Sofia, così come è importante anche dire che la casa di Sofia ha anche un'altra sede, se non sbaglio, ed è a Verona, giusto?
0: Sì,
1: Sì.
0: assolutamente.
1: È da 2 anni che l'associazione è attiva anche a Verona, quindi questa è una cosa molto molto importante. Angela, io sono felice di averti avuto mia ospite, di aver potuto parlare di questo. Auguro a te e a tutti quanti voi buon lavoro e noi ci rivediamo, ci risentiamo. Alla prossima. Grazie mille. Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Davide contro Golia, così viene descritta all'apice la formazione che affronterà il Taranto nella semifinale del 24 maggio, andata a Massafra, e del 31 di maggio, ritorno proprio ad Apice, che vale l'accesso alla finale per la promozione in Serie D. La squadra campana, miglior attacco e migliore difesa in assoluto dell'eccellenza campana, rappresenta un ostacolo davvero ostico per i rossoblù. Lo è stato anche per la Battipagliese, eliminata con uno 0-0 dopo i tempi supplementari. Lo sarà anche per gli Ionici. 150 i biglietti che saranno a disposizione della tifoseria rossoblù qualora venga autorizzata da parte delle autorità competenti. Il direttore sportivo della formazione campana ne ha parlato in maniera abbondante nel corso dell'ultima puntata di Onda Rossoblù, sia sull'aspetto del proprio terreno di gioco, ma anche su quale potrebbe essere l'ago della bilancia di questa sfida.
4: La struttura purtroppo non è paragonabile a quella originaria del Taranto, siamo lontani anni luce, e quindi è chiaro di conseguenza anche che le disponibilità dal punto di vista dei posti a disposizione è molto ridotta. Il discorso è uguale per tutte le squadre che abbiamo già affrontato, anche la Battipagliese ieri. Appunto, la disponibilità era all'incirca di 150 posti per il settore ospiti, quindi un'ottantina di posti a sedere e per il resto comunque posti all'impiedi. Purtroppo, diciamo, queste cose non dipendono da noi, cooperiamo prettamente per quanto riguarda la sfera tecnica. Tutti gli elementi in premessa in questo momento sono a favore del Taranto. E ripeto, per tradizione calcistica, per investimenti fatti, per valori tecnici, per ambiente, per il supporto dei tifosi che si ritrova costantemente, e quindi è inutile prendersi in giro e girarci tanto intorno. Però è chiaro che il calcio, sappiamo bene, è imprevedibile. A noi tocca fare delle partite, sì, cavalcando l'entusiasmo che ci ha contraddistinto, per tutto il campionato, però con attenzione. Ripeto, siamo consapevoli della forza che in toto ci ritroveremo di fronte, ma visto che ci siamo arrivati a questo punto, vogliamo divertirci, vogliamo dimostrare a noi stessi, se valiamo poi effettivamente tutte queste cose belle che abbiamo fatto. E quindi, prima che lanciare un messaggio all'esterno, dovremmo essere concentrati per mandare un messaggio a noi stessi, per dare un giudizio a noi, per poterci misurare con qualcosa di più grande.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: L'ultimo ostacolo per poter conquistare il successo nei playoff di Serie D, Girone H, terzo tentativo consecutivo. Dopo aver fallito i primi due, il Martina gioca la terza finale in 3 anni, questa volta contro la Paganese, squadra che l'aveva estromessa nella corsa al primo posto contro il Barletta. Infatti, la formazione campana fermò il Martina e da lì la formazione martinese non restò in contatto con quella ofantina che poi ha vinto il campionato. Il capitano dei biancazzurri è stato ospite durante l'ultima puntata di Onda Rossoblù e così ha descritto il momento del team.
5: A mio parere, vabbè, studendo

0: Barletta, la Paganese insieme a noi è la squadra che gioca il calcio migliore perché hanno un'idea ben precisa di gioco e ci hanno battuto entrambe le volte in campionato, quindi sarà una bellissima finale secondo me.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza.

0: La radio e la TV di Taranto.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Ti troverò dentro una foto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Yeah.

stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma, dove Anna Magnani viene celebrata con una mostra che mette in dialogo l'eredità della sua arte cinematografica e il linguaggio dell'arte urbana. Un progetto espositivo che rende omaggio ad un'icona senza tempo, simbolo di bellezza autentica, intensità e libertà espressiva. 15 artisti internazionali di street art sono stati chiamati a confrontarsi con l'immagine di Anna Magnani, ognuno con il proprio linguaggio e la propria interpretazione del personaggio, esplorandone la bellezza, la passione, il dolore e l'autenticità che hanno caratterizzato la vita e la carriera di questa grande attrice. Ogni opera è un omaggio a un aspetto diverso della sua personalità, che ha sempre cercato di vivere senza compromessi dentro e fuori la scena. Annamo, la street art incontra Anna Magnani a Roma presso il Margutta fino al 10 maggio. Ci spostiamo a Milano, che celebra la neve nelle sue infinite forme, diventa qui una lente attraverso cui leggere i cambiamenti del nostro tempo e le culture che l'hanno attraversata. Il percorso presenta oltre 150 opere e oggetti tra etnografia, testimonianze scientifiche, dipinti, fotografie, video e installazioni contemporanee, articolati in un viaggio che va dalla geometria dei cristalli di neve all'immaginario artistico europeo e giapponese, fino agli impatti del cambiamento climatico e dell'overtourism montano.

0: Milano. La mostra include inoltre un importante focus sulle popolazioni artistiche e della Terra del Fuoco, approfondendo i loro sistemi di adattamento e le pratiche spirituali legate allo sciamanesimo. Il senso della neve al MUDEC di Milano fino al 28 giugno. E ora Genova per la più grande mostra degli ultimi 25 anni dedicata ad uno degli artisti più iconici della storia dell'arte internazionale e tra i più amati dal grande pubblico, Anton van Dyck, un genio capace di scavalcare i secoli e incontrare il gusto, un artista che riuscì a mettere a sistema una serie di soluzioni di sensibilità provenienti da vari ambienti e nello stesso tempo a tradurle in formule innovative. In esposizione ci sono tele di grandi dimensioni e il visitatore verrà naturalmente immerso in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi, di suggestioni. Anton van Dyck a Genova presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto. L'autrice ci racconta un tempo nella vita di ogni donna friabile e vivo e lo attraversa con leggerezza e ironia. Una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Per ora è tutto. Un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini a Cucina con noi. Maggio è il mese delle fave. Storicamente le fave erano considerate un alimento povero e venivano consumate soprattutto dalle classi sociali più umili. Il pecorino invece era considerato un alimento pregiato, prodotto e consumato soprattutto dalle classi più agiate. L'abbinamento delle fave con il pecorino quindi rappresenta una sorta di incontro tra le diverse classi sociali, che ha dato vita ad un piatto semplice ma gustoso e molto apprezzato in tutta Italia. Oggi la tradizione delle fave con il pecorino è ancora molto viva nella cultura popolare italiana, soprattutto durante le feste di primavera. L'abbinamento di questi due ingredienti è una vera e propria delizia per il palato. Le fave hanno un sapore delicato e leggermente dolciastro, mentre il pecorino ha un sapore forte e deciso, che si sposa perfettamente con quello delle fave. Inoltre il pecorino ha la capacità di ammorbidire la consistenza delle fave, rendendo il piatto ancora più gustoso. Oggi però voglio proporvi un purè, nel quale ho voluto inserire in abbinamento alle fave delle cipolle di Tropea, che a casa mia non mancano mai. Segnate gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di fave, che potete scegliere se fresche, disponibili in questo periodo, oppure secche e decorticate; 2 cipolle rosse di Tropea; 2 cucchiai di miele millefiori, potete usare qualunque miele chiaro o comunque non aromatizzato; 2-3 foglie di alloro; olio e sale quanto basta. Se usate le fave fresche, procedete ad eliminare i gusci e, se avete pazienza, le cuticole. Io vi confesso che se sono fresche e piccoline, le cuticole le lascio perché sono comunque dolci, quindi le faccio cuocere direttamente in padella con olio, sale e pepe ed un goccio d'acqua. Se usate le fave secche, invece, sciacquatele e mettetele a bollire coperte di acqua con foglie di alloro. Portate a bollore togliendo ogni tanto la schiuma che si forma in superficie. Nel frattempo, lavate e fate a striscioline le cipolle e rosolatele in padella con l'olio e un bicchiere d'acqua. Aggiungete il sale e, quando le cipolle saranno appassite, incorporate il miele. Se non sono tenere alla forchetta, aggiungete un altro pochino di acqua. Fate stringere un po', poi spegnete il fuoco. Per la versione con le fave secche, controllate le fave e, quando sono quasi cotte, aggiungete il sale e togliete le foglie di alloro. A questo punto frullate le fave per avere il vostro purè. Giusto un filo di olio extravergine di oliva crudo e mescolate. Impiattate, ultimando ciascuna porzione con la riduzione di cipolle al miele. Gustose ma leggere. Se le mangiate da sole, dicono che oggi fave, domani fame. In questa versione a purè, con dei crostini accanto, saranno invece più sfiziose e vi sazieranno meglio. Provare per credere. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio, che fai.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up, pop-up, musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati.

0: ultimo che ci regala questa insensata voglia di te. Il cantautore romano è tornato con un pezzo che racconta l'impossibilità di smettere di amare qualcuno anche quando la ragione spingerebbe a farlo. Un pezzo intimo e diretto in perfetta continuità con la sua cifra poetica. E passiamo alla star della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Shape of a Woman, è il nuovo inedito di Lady Gaga che, senza fare spoiler, trova un posto d'onore nel film. Un'ode alle forme delle donne che si sviluppa su una struttura lirica che richiama immagini di desiderio ricorrente e percezioni distorte dell'esperienza amorosa con un linguaggio fortemente simbolico e visivo. E passiamo ai Nu Genea, il duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, tornati con un progetto nato da viaggi, incontri e contaminazioni sonore funk e boogie raccolte in giro per il mondo. Il loro nuovo album, composto da 10 tracce, si intitola People of the Moon e riscrive ancora una volta la geografia musicale dei Nu Genea, tra arabo, portoghese, dialetto e ritmi globali, trasformando la pista da ballo in un luogo di incontro universale. Si chiama invece Bring Your Love, il nuovo singolo di Madonna che la vede duettare con Sabrina Carpenter. Per Madonna questa scelta rappresenta la conferma di una visione a lungo termine, la capacità di individuare il cavallo più veloce del momento per restare costantemente sulla cresta dell'onda e conquistare la Gen Z. Un vero e proprio passaggio di testimone in cui la provocazione e il talento si fondono in un pezzo dance che promette di diventare uno dei tormentoni dell'estate. Occupiamoci ora di Gaia, Bossa Nostra è il titolo del suo nuovo singolo attraverso il quale Gaia porta avanti il suo rapporto con le sonorità brasiliane. Una scrittura più immediata e un suono pensato per aprire una nuova fase in un territorio che fa già parte ovviamente del suo DNA. Bossa Nostra è un intreccio di ritmi e suggestioni che rendono omaggio al mondo brasiliano restituendo un suono vivo, solare e in continua evoluzione. E lasciamo Gaia per Laura Pergolizzi, che tutti noi conosciamo come LP. Shelly è il titolo della sua nuova canzone che arriva a 3 anni di distanza dall'album pubblicato nel 2023, ovvero Love Lines. La 45enne cantautrice americana di origini italiane torna sulla scena con la prima anticipazione della sua nuova era discografica. Shelly è un pezzo scritto interamente da LP che lo ha presentato in anteprima live a Città del Messico a metà aprile. Nuova musica anche per Francesca Michelin, che è tornata con Una donna non può. Questo è il titolo di una canzone attraverso la quale, tra suggestioni anni 80 e influenze pop contemporanee, la Michelin affronta con lucidità un tema ancora profondamente radicato nella nostra società, raccontando di una figura femminile che rifiuta modelli imposti e segue un'energia positiva, autentica e libera, anche quando risulta scomoda. E voliamo subito in Svezia, dove ad attenderci c'è la cantautrice svedese Zara Larsson, che ha pubblicato una nuova edizione di Midnight Sun intitolata Midnight Sun Girl Trip, il suo ultimo album che riunisce un cast interamente al femminile per rielaborare ogni singola canzone dell'album originale. Tra le artiste che hanno partecipato al progetto figura anche Shakira nel nuovo singolo che si chiama Euro Summer. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con il ritorno dei Maroon 5, la super band capitanata da Adam Levine ha pubblicato il nuovo singolo Heroin, che cattura l'intensità del desiderio e di un amore totalizzante, raccontando una relazione in cui uno dei due amanti vede l'altro come un'ancora di salvezza, quasi una dipendenza emotiva. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Adam Levine. Dobbiamo perdonare gli uomini. Maturiamo più lentamente.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La notizia delle nozze era arrivata a inizio anno dallo stesso Damiano David, che con un post su Instagram aveva annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. Finora però non si sapeva molto altro, se non che la coppia vuole sposarsi quest'anno e vuole farlo in Italia. La passeggiata in quel di Taormina non è perciò passata inosservata e fa restringere le tante ipotesi sulla location. La coppia ha naturalmente attirato l'attenzione di turisti, fan e residenti, che ora puntano tutto sulla calda Sicilia. Al momento comunque non esistono conferme ufficiali, ma se l'isola dovesse essere la prescelta, saranno fiori d'arancio, di granite, panelle e pistacchi. Profumo di matrimonio anche per l'eccentrica coppia formata da Tony F. e Giulia De Lellis. In versione visibilmente emozionati, i due hanno celebrato a Roma il battesimo della figlioletta Priscilla in una cerimonia intima con pochi amici, ma molto elegante. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate diventate il cuore visivo del party. Entrambi vestiti di bianco e visibilmente commossi, Tony e Giulia hanno mostrato un lato davvero inedito. Un total white che sa già di promessa, prove generali per le nozze, un pranzo in agriturismo infine, con foto condivisa sui social ed ecco che torna l'attenzione anche su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi sul ritorno di Fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati circondati da familiari e amici in occasione di una prima comunione. Lo scatto mostra entrambi alla festa, anche se distanti l'uno dall'altra. Resta dunque da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata ad un'amicizia comune oppure di un primo segnale di riavvicinamento. Ai posteri, l'ardua sentenza. È tutto. Al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault Twingo E-Tech Electric, batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP, per la prima volta utilizzata su una Renault. 3,85 secondi per passare da 0 a 50 km orari. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino e poi ancora agile come un go-kart per le manovre urbane. Il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta tutta l'esperienza maturata con R5 ed R4. Nuova Toyota CHR Plus. Stiamo parlando di una 100% elettrica pensata per le famiglie. Le batterie sotto il pianale abbassano il baricentro aumentando la rigidità torsionale. L'isolamento acustico è quello che ti aspetti da un'auto con la spina. Servo sterzo elettrico, ricarica in corrente continua fino a 150 kW, poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%, fino a 607 km di autonomia nel ciclo WLTP. Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 e 77 kW. Tre le potenze, 167, 224 e poi 343 cavalli. Passiamo alle due ruote. Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo. È una bicilindrica che scorre in souplesse quando si viaggia, ma che sa anche cambiare passo quando la strada si stringe e le curve iniziano a chiamare. Proprio tra curve, asfalto bagnato e tratti più impegnativi si capisce quanto il lavoro fatto sulla ciclistica sia concreto. La Stelvio non è una specialista dell'off-road, ma non si tira indietro. Mantiene stabilità, trasmette fiducia e soprattutto non mette mai in difficoltà grazie a una distribuzione dei pesi riuscita e a sospensioni che filtrano bene senza diventare molli quando serve sostegno. La Yamaha Tracer 7GT YA. La base tecnica è la nota unità CP2 di Yamaha, una certezza da 600

0: 189 cm cubici e 73,4 cavalli di potenza massima. La peculiarità risiede però nella trasmissione. Niente leva della frizione, niente pedalina del cambio. Al loro posto ecco un doppio attuatore elettronico posto sotto la manopola sinistra del manubrio per cambiare marcia in modo sequenziale, altrimenti la moto gestisce in totale autonomia la cambiata con due modalità, D e la più sportiva D+. Vediamo con una curiosità. Il 2026 segna una svolta radicale per l'urbanistica milanese con il lancio di MUVS, il piano strategico del comune destinato a ridisegnare la geografia degli spostamenti cittadini. Il cuore del progetto prevede lo sviluppo di una rete ciclabile complessiva di 565 km, strutturata su 29 itinerari strategici principali e una fitta trama di percorsi secondari nei quartieri. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Ne.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. OpenAI ha lanciato GPT-5.5, un aggiornamento del suo modello di intelligenza artificiale progettato per svolgere lavori lunghi e articolati in modo indipendente. A differenza delle versioni precedenti, l'IA non si limita a rispondere a una singola domanda, ma è in grado di capire un obiettivo finale e organizzare da sola tutti i passaggi necessari per raggiungerlo. Stando alla nota di OpenAI, la tecnologia può utilizzare software esterni, correggere i propri errori in corsa e proseguire l'attività anche se le istruzioni iniziali risultano poco chiare o incomplete. Instagram ha lanciato in Italia e Spagna Instance, una nuova app che permette agli utenti di pubblicare foto da visualizzare solo una volta che scompaiono dopo 24 ore. L'applicazione è disponibile sia per iOS che Android, è legata all'account Instagram ed è simile alla funzione di condivisione

0: visione istantanea già integrata nei messaggi del social. L'obiettivo è incoraggiare gli iscritti a essere più autentici. I contenuti sono visibili per ora solo su Instance e non anche sulla rete principale di Instagram. I genitori che usano la supervisione dei profili dei loro figli adolescenti su Instagram, Facebook e Messenger ora possono vedere gli aggiornamenti di cui i ragazzi hanno parlato con Meta AI negli ultimi 7 giorni. È la novità che la società di Mark Zuckerberg mette in campo in Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile. A livello globale arriverà nei prossimi mesi. I genitori nei paesi in cui la funzione è attiva troveranno sulle piattaforme social la nuova sezione informazioni sugli argomenti all'interno del centro per le famiglie da cui potranno vedere i temi. Apple ha chiuso una vulnerabilità software che poteva consentire a terzi di leggere le notifiche ricevute dagli utenti sui loro iPhone, anche riguardanti i messaggi scambiati su app considerate sicure come Signal. Secondo un report della Electronic Frontier Foundation, le agenzie di sicurezza internazionali, tra cui l'FBI, potevano sfruttare la falla per aggirare i blocchi di privacy di Apple e accedere alle notifiche degli smartphone. Le note di aggiornamento ad iOS 26.4.2 sottolineano una migliore gestione dell'oscuramento dei dati per risolvere un problema per cui le notifiche contrassegnate per eliminazione potevano essere inaspettatamente conservate sul dispositivo. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Sul grande schermo dal 7 maggio arriva Antartica, quasi una fiaba. Lucia Calamaro, drammaturga di fama internazionale, qui al suo debutto alla regia cinematografica, ci porta nella base più isolata dell'Antartide, affidandosi a due attori solidi e capaci come Silvio Orlando e Barbara Ronchi. Qui al Polo Sud, una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per 8 mesi l'anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce e non sa. Arriva nelle sale italiane il 7 maggio Manas, sorelle, di Marianna Brenand. Presentato alle giornate degli autori a Venezia, è un film sobrio e delicato che ci porta dall'altra parte del mondo, nell'isola di Marajó, la più grande isola fluviale del mondo in Brasile, nel cuore della foresta amazzonica. Seguendo Thiel, 13 anni, entriamo nel suo mondo di bacche di assai succose e piccole ritualità nel verde, fino a piombare con lei in una violenza domestica silenziosa e normalizzata. Diretto da Kyle Balda, animatore e regista di film animati come i primi due Minions, arriva al cinema Pecore sotto copertura. Il film fonde live action e CGI per mettere in scena le avventure di un gregge di pecore pronte a tutto per trovare l'assassino del loro amato pastore. A interpretarlo Hugh Jackman, alla guida di un ricchissimo cast diviso tra attori in carne ed ossa e doppiatori, tra le voci italiane quelle di Ciro Priello e Arianna Craviotto. Passiamo ora alle serie TV. Grande ritorno su Prime Video per Citadel, la serie spy thriller prodotta dai fratelli Russo, arriva il 6 maggio con la seconda stagione. Proseguono le missioni speciali di Madison Kane, Nadia Sin e Bernard Orlik, agenti scelti di una leggendaria agenzia di spionaggio distrutta da Manticore, spietata organizzazione sostenuta dalle famiglie più potenti del mondo. Quando emerge una nuova terrificante minaccia, i tre sono costretti a tornare in azione. Ora devono reclutare una squadra eterogenea di nuovi agenti esperti e intraprendere una missione su scala globale per fermare una cospirazione che potrebbe cambiare il volto dell'umanità. Su Netflix il 7 maggio torna la serie danese L'Uomo delle Castagne con il nuovo capitolo, Nascondino. La storia parte dalla scomparsa di una donna di 41 anni. Quando la polizia analizza le sue tracce digitali, scopre che qualcuno la stava perseguitando da mesi, inviandole immagini, video e una canzone simile a una filastrocca. Il caso cambia direzione quando la donna viene ritrovata morta e gli investigatori individuano un possibile collegamento con l'omicidio irrisolto di una studentessa di 17 anni, uccisa 2 anni prima. Una clinica per la fertilità, destini intrecciati e scelte che cambiano la vita. Arriva in esclusiva su HBO Max dall'8 maggio In Utero, la nuova serie sulla fecondazione assistita creata da Margaret Mazzantini. Protagonista Sergio Castellitto, nei panni del ginecologo fondatore della clinica Creatividad, a Barcellona. Qui ogni giorno decine di persone arrivano con lo stesso desiderio, quello di avere un figlio. Ma dietro ogni percorso si nascondono scelte difficili, limiti biologici, paure profonde e domande senza risposte. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La voglia irrefrenabile di rinnovare la propria immagine una volta arrivato maggio non è un semplice capriccio estetico, bensì una profonda esigenza di rinascita stagionale. Dimenticatevi le messe in piega troppo strutturate, le lunghezze pesanti e le rigide acconciature invernali che ci hanno tenuto compagnia fino a oggi. La primavera del 2026 sussurra a gran voce una sola fondamentale parola d'ordine: leggerezza. L'arte del capello di questo mese non desidera più ingabbiare la chioma in forme geometriche perfette, ma punta piuttosto a liberarne il movimento naturale. Si celebrano così consistenze corpose, vissute, sbarazzine, pronte a sfidare le prime brezze calde dell'anno senza il minimo timore di scompigliarsi. Se in passato il classico caschetto si portava liscio, rigoroso e lucido come una lastra di specchio, le tendenze di questa stagione stravolgono le carte in tavola, puntando tutto su un taglio corto fortemente sfilato e destrutturato. Diciamo addio alle linee nette. Le forbici del parrucchiere lavorano ora in verticale, svuotando le punte per creare volumi dinamici e un'aria volutamente imperfetta ma ricercata. È la soluzione universale per eccellenza, quella che permette di uscire dalla doccia, applicare una noce di spuma volumizzante e scendere in strada con assoluta spensieratezza. Non si sceglie più questo taglio per apparire impeccabile a tutti i costi, ma per sfoggiare una irresistibile attitudine rilassata e vacanziera. Per le irriducibili della chioma lunga, invece, la vera rivoluzione passa attraverso stratificazioni nette e decise. Il taglio scalato si evolve in una versione più audace e ribelle, che strizza l'occhio al decennio di fine Novecento, ma mantenendo una freschezza assolutamente contemporanea. I volumi si concentrano ad arte sulla parte alta della nuca, mentre le lunghezze scendono fluide e le frange diventano lunghissime, aperte sulla fronte, quasi a fondersi in modo morbido con i ciuffi laterali. È il manifesto di un'eleganza informale che si sposa alla perfezione con i primi vestiti leggeri e le nuove scollature primaverili, incorniciando il viso senza mai appesantirne i lineamenti. Anche la colorazione gioca un ruolo da protagonista in questa delicata transizione di maggio, allontanandosi in modo drastico dalle tinte piatte e uniformi per esplorare schiariture calde e ricche di riflessi. Nati appositamente per replicare l'effetto dei primi soli estivi sulle lunghezze, questi pennelli di luce dorata scaldano l'incarnato, rendendo l'intero aspetto immediatamente più radioso e sano. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attore comico statunitense Steve Martin. Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Vivere Bene da Nadia Sessa. Eliminare i latticini dall'alimentazione quotidiana può sembrare complicato perché latte, formaggi e derivati sono presenti in molti piatti della cucina di tutti i giorni. In realtà, con un po' di organizzazione e attenzione agli ingredienti, è possibile costruire un menù vario e adatto ad ogni momento della giornata. Oggi esistono infatti molte alternative e prodotti pensati per chi desidera evitare il lattosio senza rinunciare alla praticità in cucina. Non serve cambiare tutto e subito, procedere gradualmente è il modo più sostenibile per eliminare i latticini perché permette di adattare le proprie abitudini senza stravolgere il menù e di trovare con più facilità le alternative più adatte. Con il tempo poi diventa più semplice sperimentare nuove combinazioni in cucina e scoprire ingredienti che si integrano naturalmente nella dieta. Adottare questo approccio progressivo aiuta a rendere il cambiamento più sostenibile e a costruire poco alla volta un'alimentazione varia e adatta alle proprie esigenze. Partiamo però dalle etichette, perché molti prodotti, inclusi i surgelati, contengono derivati del latte non immediatamente evidenti. Quindi, quando acquistiamo un prodotto, accertiamoci realmente di quello che contiene. A colazione possiamo sostituire latte e yogurt con bevande vegetali o prodotti certificati senza lattosio. A pranzo e cena, pasta, riso, verdure, carne e pesce sono naturalmente privi di lattosio e quindi le prime alternative. E per gli spuntini, frutta fresca, frutta secca e snack senza lattosio sono le opzioni più pratiche. Seguire una dieta senza lattosio è una scelta che può essere legata a esigenze diverse e spesso nasce dal desiderio di sentirsi meglio dopo i pasti o di adattare il menù settimanale alle proprie necessità. Le motivazioni più frequenti dietro questa decisione possono essere l'intolleranza al lattosio, una condizione che rende difficile digerire lo zucchero naturalmente presente nel latte e nei suoi derivati, oppure una sensibilità ai latticini, anche in assenza di una vera e propria intolleranza. Ma anche una maggiore attenzione alla digestione, soprattutto per chi preferisce evitare alimenti che possano risultare più pesanti. Infine, scelte alimentari personali legate al desiderio di variare la propria dieta o di orientarsi verso alternative diverse. I miei consigli, termini

0: terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Robert Louis Stevenson. Non giudicare ogni giorno dal raccolto che raccogli, ma dai semi che pianti.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sesto al Reghena, incastonato nella pianura friulana in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, è uno di quei luoghi che sorprendono per la loro armonia tra storia, spiritualità e paesaggio. Il borgo è stato premiato durante la seconda edizione del premio Livio Scattolini dei borghi più belli d'Italia nella categoria Borgo Attrattivo, che valorizza i comuni che sviluppano progetti innovativi per contrastare lo spopolamento e rafforzare l'identità locale. Il riconoscimento è stato assegnato a Corinaldo il 18 aprile di quest'anno, sottolineando il ruolo virtuoso del borgo friulano. Sesto al Reghena deve la sua fama soprattutto alla presenza dell'antica abbazia di Santa Maria in Silvis, uno dei complessi monastici più importanti dell'Italia nord-orientale. Intorno all'abbazia si sviluppa l'affascinante centro storico, caratterizzato da case in pietra, portici e piccole piazze che invitano ad una passeggiata lenta e contemplativa. Cuore del centro è Piazza Castello. Nel borgo medievale, da non perdere, anche le aree lungo il fiume Reghena, dove la natura si intreccia con la storia e offre scorci fotografici particolarmente suggestivi. Sesto al Reghena vanta di una forte tradizione legata all'acqua e alla macinazione, grazie alla presenza storica di numerosi mulini ad acqua. I mulini di Stalis rappresentano infatti una parte fondamentale dell'identità del territorio e sono testimoni di una storia molto legata al potere benedettino dell'abbazia di Santa Maria di Sesto. Ancora oggi, lungo le rive, è possibile ammirare i mulini, recentemente restaurati, che richiamano quell'antico sistema produttivo in cui l'acqua era energia per la comunità. I mulini raccontano una storia di lavoro e tradizione contadina che hanno modellato il borgo e la zona nei secoli. Questo legame con l'acqua rende Sesto al Reghena unico nel

0: il panorama friulano, offrendo un'esperienza tra natura e paesaggio che unisce memoria storica e suggestione ambientale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Non c'è nulla come svegliarsi in un posto nuovo e sentire l'alba sul viso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza il vito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro,

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: Noi ci hanno scelto le stelle.
0: Amore mio, non piangere, ci sarò, lo giuro.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

e non ti limiti più. Ad essere distanti siamo istio, accumular pensieri è una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio, lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena, affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena, la rabbia ci avvelena, chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Exclusive Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Sono le 7.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale. Il bilancio parziale è di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali. Nel giorno in cui un nuovo attacco contro una base UNFIL con soldati italiani è stata colpita da un drone, probabilmente di Hezbollah, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il suo omologo israeliano Isaac Herzog. Un confronto franco e aperto, hanno fatto sapere dal Quirinale, in cui Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi contro le truppe ONU impegnate in Libano e sottolineato la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali e di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente. Un'80ina di persone a bordo di una nave da crociera ancorata nel porto di Bordeaux lamenta sintomi gastrointestinali. Lo ha reso noto l'Agenzia regionale della sanità francese in una conferenza stampa, dopo che il comandante della nave ieri aveva riferito di episodi di problemi gastrointestinali a bordo, con una 50ina di passeggeri colpiti da sintomi compatibili con una infezione intestinale acuta. Ora il bilancio delle persone colpite è salito a 80, compresi membri dell'equipaggio. Sonia Bottacchiari e i suoi 2 figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo ha comunicato in una nota la procuratrice di Piacenza, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del paese. Lo sport, iniziamo con il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Nel tennis, Luciano Darderi si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Jodar in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti. Darderi ora affronterà Rudd nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
4: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 maggio del 1965 Luigi Tenco pubblica il singolo Ho capito che ti amo. Nel 1993 Radio Baccano di Gianna Nannini e Giovanotti debutta in classifica. E nel 1998 Mina e Adriano Celentano lanciano il loro album insieme, Mina Celentano. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 82 anni George Lucas, regista tra i più amati dal pubblico. Con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Ne compie 74 il regista statunitense Robert Zemeckis. Spegne 59 candeline la showgirl, attrice e imprenditrice italiana Valeria Marini. E buon compleanno anche all'attrice australiana Kate Blanchett, che compie 57 anni, e alla regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola, la figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola, spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet.

0: visita il sito www.rpnet.it. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

Cominciamo con Raff, cominciamo con Ti Pretendo, il nostro rewind alle 7:20 che del Vial. Buongiorno Taranto, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella, la radio Cittadella TV. Buongiorno da Francesco Gasula, buongiorno da Gisberto Nicoletti che guida la parte tecnica. Bentrovati a tutti coloro che ci stanno ascoltando sui 96.5 o in streaming su cittadella.it.

0: 35enne del Mali, come sapete, ucciso con 3 colpi di coltello all'alba del 9 maggio. Salgono a 6 il numero degli indagati per omicidio aggravato dai futili motivi. I dettagli ve li diamo nel corso della puntata, durante la quale vi racconteremo anche del presidio in programma oggi pomeriggio, e poi dei fiori che sono arrivati nel luogo in cui è morto Bakary, e bambini della scuola Consiglio della scuola in Città Vecchia hanno portato fiori, disegni, pensieri, qualcosa davvero che in questa tragedia dà un raggio di sole, di speranza per il futuro. Ma non parleremo solo di cronaca, oggi ci occuperemo anche di giochi del Mediterraneo, perché ieri è tornato a Taranto il ministro dello sport Andrea Bodi, insieme con il governatore Antonio De Caro, e ha fatto una fotografia dei cantieri e dello stato dell'arte. Ci sono impianti che saranno consegnati a breve, altri insomma tra qualche mese. In generale comunque siamo davvero al photo finish, cioè stiamo davvero sul filo del rasoio per l'evento che dovrà prendere il via il 21 di agosto. E poi ce ne andremo con la nostra Maristella Massari a capire cosa ascolteremo e vedremo nella serata con Orizzonte Taranto. L'approfondimento di Cittadella oggi si concentra sul CIS e sui fondi, lo sviluppo, la crescita della città. Ci dirà chi sono i suoi ospiti e quali saranno, come sarà sviluppato il tema. Poi oggi è giovedì e quindi avremo con noi la nostra Liliana Doria, ma non sarà sola. Parleremo di normative per i bisogni educativi speciali, e quindi diritti e doveri dei neurodivergenti. Lo faremo con l'avvocata Valentina Parabita. Insomma, una puntata ricca che ricordo tra un po' cominciamo con la notizia, lo scoop. Appena arrivato nelle redazioni è stato fermato anche il 6° componente della Baby Gang coinvolto nel delitto di Piazza Fontana. Sono le 7:23, noi ci fermiamo per l'oroscopo di Maya, quando torniamo cominciamo con la rassegna stampa.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente. In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro, la giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia, oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva.

0: Positiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Bentornati in diretta, grazie a Maya per averci raccontato cosa consigliano le stelle. Ora invece diamo uno sguardo ai titoli dei principali quotidiani della regione. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'assunzione a una vicenda che sta facendo particolarmente discutere, quella legata a Mary Lo Russo. Annullata l'assunzione al Policlinico, Lo Russo impugnalato, nessun falso. E, stiamo parlando della moglie o compagna, non ricordo, di Antonio Olivieri, l'ex consigliere regionale coinvolto nell'inchiesta per voto di scambio codice interno. Ricordate che fu assunta all'aeroporto di Puglia, poi si venne a sapere che la laurea che aveva presentato, il diploma di laurea, era farlocco, e adesso invece è stata assunta come in ASL, come data manager, mi pare di ricordare. Annullata anche questa assunzione, e lei adesso però con i suoi legali ha impugnato quest'atto, perché dice che non c'è nulla di falso in questo concorso. A Taranto invece, Sacco ammazzato due volte, il parroco della cattedrale Don Emanuele Ferro, e Taranto indifferente, nemmeno un fiore per ricordarlo. Ma in realtà vi mostreremo che questa mattina, ieri mattina, i primi fiori sono arrivati, e pensate, sono arrivati dai bambini di una scuola della Città Vecchia. Quindi questo, diciamo, in qualche modo è un piccolo balsamo su questa ferita che è arrivata all'alba del 9 maggio. Intanto vi ricordo che pochi minuti fa gli agenti della squadra mobile di Taranto, diretti dal vicequestore Antonio Serpico e coordinati dal PM Paola Francesca Ranieri, hanno fermato il sesto membro della Baby Gang con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi. Ma i dettagli vi li diamo tra pochissimo. Continuiamo a guardare il giornale, il Corriere del Mezzogiorno, che al centro della pagina ha una grande foto di Sergio Rubini. L'intuizione della Puglia: capire che con la cultura si mangia e si può fare PIL. Però leggendo questo titolo, questa dichiarazione di Rubini, ho la sensazione che stiamo parlando delle Puglie, non solo della Puglia, delle Puglie, nel senso che qua non riusciamo ancora a vivere di cultura e di potremmo probabilmente con modi diversi, però la sensazione è che possa accadere da qualche altra parte, e qua no. E allora continuiamo a dare un'occhiata invece ai quotidiani. Andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è dedicata alla politica nazionale. Giorgia Spariglia, la premier, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Ma Landini da Bari attacca: stop alle indecisioni su Ilva. E poi su Gazzetta vi consiglio un articolo che riguarda la cronaca di questi giorni, la cronaca di Taranto in particolare. Insulti e coltellate, così è morto Sacco. A Taranto la baby gang assassina caccia il sesto complice. Ovviamente questo è uscito stamattina, e il giornale è stato scritto ieri, non si poteva immaginare che sarebbe stato preso. Ma soprattutto vi consiglio di leggere il pezzo sugli insulti che la baby gang rivolgeva al 35enne del Mali mentre stava per morire. In dialetto gli diceva: Steff già part, vamo. Cioè lo accusavano di recitare, di far finta di soffrire, mentre quell'uomo pian piano si stava spegnendo. Ma i dettagli, come detto, ve li raccontiamo tra pochissimo. Adesso sono le 7:30, tra un po' tutti gli altri giornali, ma ora ci fermiamo per la New Hit.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Peter House su Cittadella, la new hit delle 7.30 ed è via la seconda parte della nostra rassegna stampa dopo Corriere, Gazzetta, Ecco l'Edicola. Tutti gli uomini del presidente De Caro, il titolo del quotidiano della famiglia Ladisa, spuntano i primi nomi di quelle che saranno le figure apicali della macchina amministrativa regionale e non mancano le sorprese. E poi Abodi, entusiasta dei giochi, saranno un ponte di pace, ha detto ieri durante la visita a Taranto. Vi faremo ascoltare le sue parole, il punto sui cantieri, anche sulla manifestazione che arriva in qualche modo in un momento storico internazionale particolarmente complicato, e in particolare a Taranto, in cui l'omicidio di Piazza Fontana, insomma, porta alla luce un po' la grande povertà educativa e sociale che da tempo, anche e soprattutto da questi microfoni, raccontiamo tante volte, in cui abbiamo ascoltato la ex procuratrice dei minori Pina Montanaro, che ha raccontato il bisogno, la necessità di potenziare il welfare e i servizi sociali a Taranto, che fanno tanto, ha sempre detto la procuratrice Montanaro, ma purtroppo non basta. Andiamo a dare un'occhiata al quotidiano di Puglia, Piantedosi, investiamo in Puglia contro i clan, massimo impegno, emergenza criminalità, intervista al ministro, domani a Bari, Lecce e Brindisi, e a Città Vecchia, dolore e tensione, così l'omicidio lascia il segno, il pezzo firmato da Alessio Pignatelli racconta le conseguenze sul tessuto dell'isola dell'uccisione del bracciante, e poi il tentativo di entrare nel bar in cui Bacari ha cercato riparo, rifugio, in qualche modo purtroppo è stato poi trascinato via dai membri della gang, e Alessio Pignatelli ha provato a intervistarlo, ma il titolare ha risposto dicendo: non me la sento, sto male. E chiudiamo con un'altra notizia di cronaca, che questa volta arriva però da Napoli. Dati rubati ai VIP, divise sporche e anche un tarantino. Si tratta di un'inchiesta di Napoli che conta oltre 80 indagati. C'è un vice ispettore di Taranto della polizia che lavorava a Secondigliano, che è stato coinvolto in questa inchiesta. E allora noi ci fermiamo un attimo e andiamo in ascoltare un po' di musica. Quando torniamo cominciamo i nostri approfondimenti e cominciamo parlando naturalmente dell'omicidio di Bacari Sacò. Il sesto membro della gang è stato arrestato, e i dettagli tra pochissimo su Cittadella.

Aranciata fra Quintale, 7.39, cominciamo gli approfondimenti qui su Cittadella TV e Cittadella la radio, e naturalmente oggi, anche oggi. Ripartiamo dalla cronaca e andiamo sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura della puntata. È stato individuato e fermato dagli agenti della squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della Baby Gang, che all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana a Taranto Vecchia ha aggredito e ucciso con 3 coltellate il 35enne bracciante agricolo del Mari, Bakary Sakho. Si tratta di un 22enne, anche lui dell'isola, e il secondo maggiorenne del gruppo, e come lui e come tutti gli altri appunto risiede nel centro storico del capoluogo ionico. I poliziotti hanno eseguito un nuovo decreto di fermo su ordine della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri, che coordina l'inchiesta. Sale quindi a 6 il numero degli indagati per omicidio aggravato dai futili motivi. Come è noto, nei giorni scorsi gli investigatori hanno fermato un 20enne e 4 minori. Il 20enne proprio questa mattina dovrà comparire dinanzi al GIP Gabriele Antonacci per l'interrogatorio di convalida e dovrà decidere se rispondere alle domande del giudice oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. E gli altri 4 minori invece saranno interrogati, lo ricordiamo, 2 sono nell'istituto penale minorile di Lecce, 2 a Bari, saranno invece interrogati domani mattina dal GIP del Tribunale dei Minori Paola Morelli, e dovranno insomma anche loro decidere se rispondere o meno alle domande. Poco fa la nostra regia vi ha fatto vedere un'immagine che vi riproponiamo, ed è l'articolo della Gazzetta del Mezzogiorno di questa mattina, che racconta alcuni dettagli nuovi dell'inchiesta.

Cioè gli insulti rivolti a Bakary Sako nella giornata del 9 maggio, durante quei momenti. Steffo Japart, un vamo, ai cinque giovanissimi accusati dell'omicidio del 35enne, gli avrebbero rivolto proprio queste parole, cioè dopo le tre coltellate tra torace e addome, quell'uomo stava facendo la parte, cioè fingeva di stare male. Poco prima di morire, quindi per i membri della gang fermati dalla squadra mobile, Bakary stava recitando. Ecco, in tutto questo gli audio che arrivano e le voci che arrivano nei nuovi atti d'inchiesta dimostrano come anche in quei momenti particolarmente concitati, terribili, ci sia stata una sorta proprio di accanimento nei confronti di questo lavoratore, di quest'uomo, di questo indifeso, come lo ha definito la procuratrice Pontassuglia. E grazie al lavoro dei poliziotti guidati dal vice questore Antonio Serpico, sotto il coordinamento dei pubblici ministeri Paola Francesca Ranieri e Daniela Putignano, insomma nel giro di pochi giorni l'intera vicenda è stata ricostruita e, come detto, poco fa è arrivato anche il sesto fermo. Vi ricordo nel frattempo che nel pomeriggio di oggi dalle 17:30 a Piazza Fontana è in programma il sit-in per dire no alla violenza e mostrare solidarietà nei confronti non solo di Bakary ma anche di tutte quelle vittime, di tutte quelle persone lasciate sole e aggredite dai tanti branchi che esistono. Tante le associazioni che hanno aderito all'iniziativa promossa da Libera, dall'associazione Babele e da una serie di altre associazioni, e anche la Gesci Puglia, lo scautismo, lo dico perché ne faccio parte, ha aderito a questa manifestazione. Quindi la speranza è che oggi davvero Taranto riesca a dare un segno importante per dire no, non apparteniamo, non siamo questo. Alle 17:30 in Piazza Fontana, naturalmente vi racconteremo anche di questo. Ora però ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo vi facciamo vedere già i primi segnali di speranza e di solidarietà, i fiori portati dai bambini in Piazza Fontana.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Paolo Conte, pezzacchiona che non ha bisogno di presentazione, il nostro Rewind scelto dal nostro Gisberto Nicoletti. Torniamo adesso in Piazza Fontana, dove come sapete nel pomeriggio di oggi è in programma un presidio organizzato da un gruppo di associazioni, tra cui Babele, Libera Taranto, che insomma intendono dire no alla violenza, no al razzismo e no a una serie di questioni che riguardano questa vicenda di cronaca della morte, dell'omicidio del 35enne del Mali Bakary Sakho. E nel pomeriggio si ritroveranno una serie di associazioni, semplici cittadini, tutti coloro che in qualche modo hanno voglia di dimostrare che Taranto non è quella che emerge da questa storia di cronaca e che insomma anzi intende reagire con forza e determinazione e non violenza a questa, a questo quadro, a questa povertà educativa e sociale. Ma ieri mattina i primi segni di speranza si sono già visti e sotto forma di fiori, disegni, poesie, versi composti da bambini della scuola Consiglio in Città Vecchia, che hanno lasciato un pensiero nel posto in cui ha perso la vita il 35enne, li ha intercettati per noi Valentina Castellaneta.
1: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sakho Bakary, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
2: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
1: Ieri sera durante la veglia in cattedrale il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sakho Bakary, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della Città Vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede, per Sakho e per tutti.
0: E grazie alla nostra Valentina Castellaneta davvero per questo racconto vivo, crudo, toccante e emozionante. Vi racconteremo ovviamente nel corso della giornata i dettagli di questa vicenda, i nuovi atti che emergono, le nuove scoperte delle forze dell'ordine. Quindi mi raccomando, restate su Cittadella. Adesso invece ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo cambiamo argomento. Parleremo dei giochi del Mediterraneo. Ieri è tornato a Taranto il ministro Abodi, ve lo raccontiamo qui su Cittadella.

0: Cadella Visual Radio TV. Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi Jinping all'inizio del summit con il presidente cinese nella grande sala del popolo a Pechino. Ogni volta che abbiamo avuto un problema lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi Jinping, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nel loro rapporto e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità.
2: La Russia ha attaccato in modo duro e intenso Kiev nella notte con il lancio di droni e missili balistici. Alla fine della 3 giorni di cessate il fuoco. Molte le esplosioni avvertite nella capitale ucraina. I sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni. Edifici crollati nella periferia della capitale ucraina. Il bilancio parziale di un morto e 16 feriti, come ha riferito il capo dell'amministrazione militare della città. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, tranne 2 che hanno ricevuto cure ambulatoriali.
3: Dopo l'attacco con drone a una base UNFIL con all'interno un contingente italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito l'omologo israeliano Herzog. Nel colloquio il capo dello Stato ha definito inaccettabili i raid contro i caschi blu, sottolineando al contempo l'impegno dell'Italia contro l'antisemitismo. Durante il colloquio, riferiscono fonti del Quirinale, Mattarella ha sottolineato l'urgente necessità di abbandonare in Medio Oriente lo stato di guerra permanente, dichiarando inoltre di trovare inaccettabili gli attacchi effettuati nei confronti delle truppe impegnate nel contingente UNFIL.
2: Sono negativi al test per l'antivirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore, la turista argentina ricoverata a Messina e il 25enne calabrese. A darne notizia il Ministero della Salute, che spiega: i cittadini devono stare tranquilli, l'antivirus si conosce e monitoriamo, non è il Covid.
3: L'apertura ad azione di Carlo Calenda, l'invito alla serietà, le repliche punto su punto al PD che le sottopone oltre 20 temi, l'attacco al Movimento 5 Stelle sull'evergreen del super bonus e qualche scintilla con Matteo Renzi che la incalza sull'azione di governo da qui alla fine della legislatura. Il Premier Time di Giorgia Meloni in Senato dura 90 minuti che vedono la Presidente del Consiglio replicare alle domande delle opposizioni che si rivelano un jacuzzi su vari temi, con il Presidente La Russa che più di una volta usa il fischietto per invitare a tenere bassi i toni di chi rumoreggia in aula.
2: Lo sport per il calcio: l'Inter conquista la Coppa Italia 2025-2026 completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la 10ª volta nella propria storia. Chivu festeggia il suo 2º titolo al 1º anno alla guida dei nerazzurri. Nel tennis Luciano Dardari si prende una clamorosa semifinale agli Internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto ai quarti lo spagnolo Rafa Hodari in 3 set con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-0 in 3 ore e 7 minuti di gioco. Dardari ora affronterà Rude nel penultimo atto del Masters 1000 di Roma.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: salutarvi. 8 minuti dopo le 8 comincia così la seconda ora di Buongiorno Taranto qui su Cittadella la radio e Cittadella TV sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Come detto, chiudiamo la nostra pagina di cronaca e parliamo adesso di giochi del Mediterraneo. Ieri la nuova visita a Taranto del ministro Andrea Abodi, ministro dello sport, che sta seguendo in maniera costante, puntuale, sistematica direi, i lavori per gli impianti che ospiteranno la manifestazione sportiva che partirà il 21 di agosto. Ieri un incontro, un punto con la stampa, anche con il governatore Antonio De Caro, che ha garantito l'impegno finanziario della Regione Puglia per fornire l'assistenza sanitaria in quei giorni. E poi c'erano anche il sindaco di Taranto e il commissario Massimo Ferrarese. E l'occasione non è stata solo quella per fare il punto sui cantieri, che sono, come dire, al photo finish ormai, ma è stata l'occasione anche per spiegare come in qualche modo lo sport possa essere un veicolo importante per trovare alternative alla povertà educativa, che, come sapete, nei giorni scorsi, ancora oggi, ha portato a questa storia terribile di Bakary Sakho. E ieri il ministro Andrea Abodi è stato intervistato dal direttore Enzo Ferrari. Guardate.
1: Ministro, i giochi del Mediterraneo è un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
2: Beh, è una città che si sta trasformando da un lato, e dall'altro che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale, oltre che ambientale. Ora, non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi, mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo, che dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
1: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
2: Saremo pronti, perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero, e quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina. Sappiamo quanto per 3 anni abbiamo vissuto, sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi, e con le dovute proporzioni. Questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi saremo pronti per una cerimonia inaugurale meravigliosa.
0: E nel frattempo vi do un po' di numeri che ha snocciolato ieri il commissario Massimo Ferrarese. Ha detto che su un totale di 41 impianti gli interventi conclusi al momento sono 5, 11 quelli in corso e 25 sono le opere in via di ultimazione. In particolare, 13 cantieri termineranno a fine mese, quindi fine maggio, 16 ne termineranno a giugno, uno solo a luglio ed uno ad agosto. Sarà lo stadio di Lecce, quello di agosto, che chiuderà la carrellata degli interventi previsti. Nel dettaglio, a proposito di numeri, ricordiamo che ci sono 21 comuni coinvolti e 45 strutture complessivamente. Nel dettaglio, il parco urbano sportivo in cui si sta realizzando lo skate park sarà pronto il 23 di giugno, il Palamazzola il 5 giugno, mentre il campo di calcio Renzino Paradiso di Talzano il 23 di giugno. Poi c'è lo stadio di atletica il 2 giugno e il 26 giugno l'impianto di basket, quello 3x3, 3 contro 3, all'interno della Villa Peripato. Lo Iacovone dovrebbe essere pronto il 20 luglio, le due piscine olimpiche invece il 15 di luglio. Insomma, le date sono più o meno quelle. Chiudiamo con il centro sportivo polivalente, e cioè il nuovo Pala Ricciardi alla Salinella, che dovrebbe essere pronto il 10 di luglio. Insomma, poi tutti gli altri verranno pian piano a seguire. La speranza davvero è che davvero siamo al photo finish e questa possa essere una bella occasione per tutta la città, e possa essere un nuovo percorso, perché la città poi di quelle opere deve continuare a goderne e a usufruirne. Allora, Noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità e musica soprattutto, e quando torniamo ci colleghiamo con la nostra Maristella Massari, che a proposito di sviluppo e cambiamento questa sera Orizzonte Taranto si occuperà del CIS e quindi insomma dei fondi, delle opere, ci racconterà tutto quello che sta in cantiere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi,

0: domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Let's Dance, Sua Maestà David Bowie alle 8.25 su Cittadella. Grazie a Gisberto Nicoletti per questo regalo particolarmente gradito. Noi invece adesso apriamo gli occhi sul futuro di Taranto. I giochi del Mediterraneo, Just Transition Fund, ma anche i fondi del CIS stanno cambiando il volto di questa città e speriamo anche in qualche modo la narrazione, il senso civico, una serie di altri aspetti. E anche questo ci sarà a Orizzonte Taranto, l'approfondimento di Cittadella in onda questa sera alle 21 sul canale 94, diretto da Maristella Massari, che è in collegamento con noi. Buongiorno Mari, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, si parte dal CIS, ma immagino che si racconti lo sviluppo e in qualche modo la nuova strada che Taranto speriamo possa imboccare.
1: Sì, esatto, partiamo da un tema di fondo che è quello della città dei cantieri, mai tanti cantieri, cantieri fisici, ma anche cantieri insomma di prospettiva, no? In questa città, perché i fondi tra i finanziamenti del contratto interistituzionale per lo sviluppo di Taranto e tutto il resto sono davvero notevoli e come dire, impegnano diverse direttrici dello sviluppo di Taranto, però il punto è fare, come dire, tracciare, tirare una somma, a che punto siamo con questi cantieri. Quindi questa sera ne parleremo con l'onorevole Dario Iaia, che è responsabile unico del CIS per Taranto. Ne parleremo con Fabio Greco, che è presidente di Confapi

0: industria Taranto, che quindi rappresenta un po' la parte diciamo datoriale, no? Le aziende, con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL, per sentire anche il punto di vista del mondo del lavoro e quindi capire se tutti questi cantieri insomma vanno nella direzione del consolidamento anche dell'occupazione di qualità. E poi infine con Piero Conversano, il Feder Manager Puglia, per capire anche insomma il punto di vista diciamo di chi è alla di chi conduce le imprese, ecco, mettiamola così.
1: Maristella, mi chiedo. Dicevo, tu hai parlato prima dei cantieri. Insieme ai cantieri, mai tanti soldi, forse contemporaneamente a Taranto? Cioè, penso ai giochi, penso al CIS, penso al JTF. Cioè, c'è una barca di soldi che in qualche modo speriamo che davvero possa essere il cambiamento. Spesso le imprese lamentano di non essere state così particolarmente coinvolte in, in queste gare, negli appalti, ma le nostre imprese sono in grado di partecipare, hanno i mezzi, i requisiti per poter partecipare a gare magari in alcuni casi così grandi?
0: No. Ti rispondo con una risposta così un po' tranchant, non sempre. Hanno per esempio la capacità di agire in, in subappalto su alcuni dei grossi lavori, e questo è proprio uno dei temi, no? La, come dire, la competenza e le, quelle che si chiamano le skills, diciamo, no? Le, certo, le qualità che una impresa deve avere sono per esempio, pensiamo ai giochi del Mediterraneo, ci sono dei cantieri che diciamo implicano anche lavori particolari per cui magari il territorio non era preparato, anche se alcune delle clausole di questi contratti prevedevano proprio l'utilizzo, diciamo, gli appalti a imprese del, del territorio. E quindi capiremo anche magari insomma ascoltando il parere di chi fa impresa sul territorio come Fabio Greco, se questa questione degli appalti e dei subappalti come dire può andar bene al mondo, diciamo, della, delle imprese della provincia di Taranto, atteso che, come dici tu, mai tanti fondi e tanti finanziamenti si sono concentrati su un solo territorio come quello tarantino. Abbiamo fatto un piccolo calcolo tra tutte le varie linee di finanziamento e di investimento sul territorio, ci orientiamo in una cifra davvero da capogiro, circa 1,5 miliardi di euro.
1: Mamma mia! Sì, da capogiro, hai ragione. Maristella, non resta allora che aspettare questa sera e collegarsi alle 21 sul canale 94 per gustare anche questa puntata di Orizzonte Taranto. Grazie Mari, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a voi.
1: E noi ci fermiamo, c'è una new hit quando torniamo, gli ultimi aggiornamenti di cronaca. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, la nuit delle 8:30 e a noi qualche minuto per un aggiornamento di cronaca. Vi aggiorniamo su la notizia con cui abbiamo aperto questa puntata, cioè il fermo del sesto membro del gruppo della Baby Gang che all'alba del 9 maggio ha ucciso a coltellate il 35enne originario del Mali, Bakary Sakho. È stato fermato questa mattina dagli agenti della squadra mobile e nei suoi confronti è contestato il concorso in omicidio aggravato dai futili motivi e in questo caso, dalle prime notizie che stiamo apprendendo, sembrerebbe che l'uomo avrebbe avuto parte solo a una delle due fasi del delitto, cioè a differenza degli altri cinque non avrebbe partecipato a entrambe le fasi. Vi ricordo, diciamo, un attimo al volo la dinamica, cioè l'arrivo da via Garibaldi di Bakary Sakho in bicicletta. In quel momento la prima è stato fermato, aggredito, Bakary ha cercato di sfuggire, è stato inseguito, picchiato di nuovo, in quel momento sono arrivate le coltellate ed è proprio in questa fase che probabilmente, stando a quello che stiamo apprendendo in questo momento, sarebbe intervenuto il 22enne che è stato arrestato, è stato fermato questa mattina. Non avrebbe preso parte alla prima ed è stato anche per questo probabilmente che il suo fermo è arrivato più tardi. Meno immagini a disposizione degli inquirenti significa anche più difficoltà nell'individuare, nel riconoscere, nel risalire all'identità e al ruolo che ha avuto questa sesta persona. E quindi, diciamo, questo è l'ultima novità che riguarda questo caso. Naturalmente l'uomo in questo momento è negli uffici della questura di Taranto con il suo avvocato, il difensore, l'avvocato Pasquale Blasi, e per lui il PM Paola Francesca Ranieri ha disposto il fermo in carcere entro le prossime 48 ore. Naturalmente dovrà essere chiesta la convalida del fermo e quindi l'uomo dovrà comparire dinanzi al GIP. E intanto questa mattina dovrà comparire davanti al giudice l'altro maggiorenne, il ventenne, fermato qualche giorno fa. Dovrà decidere se fornire la sua versione dei fatti oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. E i quattro minori invece, come vi abbiamo raccontato poco fa, dovranno comparire dinanzi al GIP dei minori, Paola Morelli, domani mattina. Due sono detenuti a Bari alle 9:15, gli altri due che sono invece collocati nell'istituto penale minorile di Bari, gli altri due nell'istituto penale minorile di Lecce, dovranno comparire, i primi alle 9:15, gli altri alle 10. Insomma, un'inchiesta nel pieno del suo svolgimento e che tra l'altro in queste ore dovrà fare chiarezza anche rispetto a diversi altri ruoli, e tra questi per esempio si parla insistentemente di una donna che avrebbe assistito all'intera scena dell'aggressione e poi dell'accoltellamento senza però mai prendere una parte attiva rispetto a questo. Bisognerà capire la magistratura, che l'ha già individuata, come identifica il ruolo di quella donna. Naturalmente i dettagli di un'inchiesta arrivano pian piano e ovviamente qui proviamo a raccontarveli in maniera chiara e semplice. Ora però ci fermiamo, tra un po' cominciamo le nostre frequenze divergenti con la nostra Liliana Doria e le lanciamo questa volta con un pezzo pazzesco, vecchissimo, di Francesco Guccini. Questa è L'Avvelenata.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da

arte. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

0: Francesco Guccini, il dono di Liliana Doria, Cittadella, questa mattina si chiama L'Avvelenata. Buongiorno Liliana, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi, a differenza di quanto ho detto stamattina, che ho confuso le date, in realtà oggi c'è una Valentina, ma è Valentina Cartella, perché oggi parleremo con la presidente AID, e cioè Associazione Italiana Dislessia, della sezione di Taranto, neoeletta. Parleremo delle sue proposte sul territorio.

0: Perché hai scelto, in realtà hai scelto La vita com'è di Brunoni?
1: No, ma va bene anche Guccini, vabbè, La velenata di Guccini secondo me, come Nero, va bene su tutto.
0: Vabbè, in realtà no, la verità è che in questo momento tu sei scout e quindi diciamo noi scout troviamo sempre una soluzione, qualcosa che colleghi a qualcos'altro. Voilà. Vabbè, dai.
1: Allora, devo, più che altro mi allaccio al presentare leggermente che cos'è l'AID, per chi non la conoscesse, anche se è difficile. L'AID è l'Associazione Italiana di Dislessia, che è stata fondata da ormai da diversi anni, diversi, tantissimi, nel 2010, intorno al 2010, dalla comunità scientifica italiana, che incominciava a lanciare i diritti delle persone neurodivergenti in Italia. Infatti il fondatore è il professor Giacomo Stella, che è pioniere della cultura legata agli apprendimenti neurodivergenti, soprattutto nella scuola italiana. Infatti la famosa legge 170 del 2010 è stata, insomma, appoggiata, voluta fortemente, e questo disegno di legge è stato voluto fortemente da Giacomo Stella, che è il fondatore, uno dei fondatori dell'Associazione Italiana di Dislessia. Infatti fa capo a Bologna, la sede principale, e ogni città poi ha le dislocazioni territoriali, come avviene per le grandi associazioni, insomma per le grandi fondazioni. A Taranto è stata eletta Valentina Cartella, una persona che si presenterà da sola, ed è una mamma molto molto attiva sul territorio.
0: E allora diamo il benvenuto qui a, non ancora, quindi diciamo tra un po' diamo il benvenuto.
1: Va bene, sì.
0: Domanda, lo chiederò magari anche lì, non so se lo sai anche tu. Secondo te, cioè, che tu sappia, i casi dei dislessici a Taranto sono tanti?
1: Sono tantissimi. Perché sono tantissimi, Francesco? Perché le neurodivergenze, qualsiasi esse siano, scatenano un effetto domino. Per cui la cosiddetta comorbidità, cioè la convivenza di tanti fattori, è molto molto diffusa, soprattutto al giorni d'oggi. Fino a qualche anno fa potevamo avere le diagnosi cosiddette pure, cioè esclusivamente DSA piuttosto che esclusivamente ADHD piuttosto che esclusivamente autismo. Ora nell'evoluzione sia diagnostica che a parer mio umana, ma è chiaro che questo è un concetto molto privato, cioè molto soggettivo, ci sono tanti casi, cioè non è difficile trovare un ADHD che ha anche in risposta un disturbo dell'apprendimento misto, per intenderci.
0: Okay.
1: Quindi è disgrafico, discalculico, contemporaneamente a una diagnosi primaria, cioè di prima rilevanza, di prima importanza, legata per esempio alla ADHD, per intenderci.
0: Dipende ovviamente dal territorio e dall'inquinamento che viviamo, anche qui Lili, cioè, esiste una correlazione?
1: Io do un parere soggettivo, anche se ci sono dati e ricerche oggettive che ne parlano. Sì, sicuramente l'incidenza di Taranto è correlata. Riaccenniamo con piacere allo studio Lucchini dal 2019-2021, che ha fatto il professor Lucchini su Taranto, che dichiara, proprio stabilisce, che ci sono dei metalli pesanti che, se presenti nel corpo di un bambino, di un essere umano, di una persona in generale, fungono da marker sulle neurodivergenze, su disturbi dell'apprendimento.
0: E allora, no, ti interrompevo perché
1: prego,
0: in realtà mi facevo un check con Gisberto, che però mi fa un segno terribile, mi fa
1: non si collega.
0: Non lo so, abbiamo qualche problema col collegamento con Valentina Cartella, e allora ci riproviamo tra un attimo. Allora, prendiamoci qualche minuto,
1: certo,
0: di pausa, e tra un po' proviamo a tornare con la nostra Valentina Cartella, ma soprattutto con la nostra Liliana Doria, qui alle Frequenze Divergenti. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: Provinciali Service, azienda

0: nostra ventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: parte di Frequenze Divergenti con la nostra Liliana Doria e finalmente con Valentina Cartella in collegamento con noi. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Grazie. Eccoci. Per avermi invitato di nuovo nella vostra rubrica.
0: Ma figurati, grazie a te per aver accettato. Neoeletta presidente della sezione di Taranto dell'AID, Associazione Italiana Dislessia. Chiedevo prima a Liliana, Valentina, aiutaci anche tu. Il numero di persone dislessiche a Taranto è significativo o sbaglio?
1: È significativo, sì. Me ne sono accorta anche in questo periodo che sto affrontando questo nuovo incarico, diciamo.
0: Questo nuovo incarico, questo ruolo, col quale diciamo ti approcci con una serie di nuove proposte.
1: Sì, ci sono delle nuove proposte che vorrei proprio condividere con voi. Quello di coinvolgere i più piccolini attraverso proprio laboratori che affrontano proprio il sostegno educativo e formativo e favorendo proprio l'acquisizione di strategie compensative efficaci. E poi vorrei coinvolgere i nostri ragazzi nell'associazione che sono entrati, che erano piccolini, adesso stanno andando alle superiori, alcuni si sono anche laureati, promuovendoli proprio con il volontariato. E quindi farli diventare proprio parte attiva dell'associazione.
2: Dei tutor, insomma, Valentina.
1: Sì, vorrei tanto.
2: Come se loro il percorso l'avessero già vissuto e quindi possono affiancare le nuove diagnosi a un approccio più sereno.
1: Sì. Poi continueremo sempre con la sensibilizzazione, perché creeremo degli incontri anche con i genitori mensili, quindi li accompagneremo proprio passo passo, no? In questa nuova avventura, perché è anche proprio per non farli sentire soli, creando proprio una rete con la scuola e con le famiglie, perché se c'è serenità tra la scuola e la famiglia, il ragazzo può procedere il loro piano di studi in modo sereno.
0: E fammi capire un attimo, magari vediamo se magari ho imparato qualcosa in questo percorso con Liliana. Quando parliamo di dislessia, no? Al di là, diciamo, del problema, è quello, lo abbiamo compreso. Quanto Taranto è consapevole non solo, diciamo, della diffusione magari di questa neurodivergenza, ma anche della possibilità che insomma esistano degli strumenti compensativi che, come dicevi tu, permettono poi anche insomma di arrivare all'università, di svolgere una vita comunque tranquilla, serena?
1: Allora, diciamo che c'è ancora poca informazione, cioè proprio io me ne sono accorta, perché in questo periodo sto svolgendo il servizio dell'Epline, che è un servizio completamente gratuito, dove chiamano genitori, docenti, anche studenti e studentesse. E mi sono accorta che c'è ancora tanta disinformazione, quindi dobbiamo lavorare su quello. Più sensibilizziamo e più facciamo conoscere la dislessia.
0: E secondo te, quindi, diciamo, c'è ancora un bel po' da fare?
1: Sì, c'è tanto lavoro da fare.
0: Bene, e allora, diciamo, noi comunque siamo qua,
2: Noi siamo qua, noi siamo anche una cassa a disposizione.
0: Di risonanza. Questa rubrica è una cassa di risonanza, servizio pubblico, palcoscenico, insomma, fate un...
2: Diciamo
0: fate
2: che per giunta le prossime puntate saranno veramente più legate al servizio pubblico, proprio la volontà di Francesco questa, io mi sono veramente accodata sul fatto che...
0: volontà di Francesco, ragazzi, non è vero, cioè lei qua fa quello che vuole, altro che volontà di Francesco a cui mi sono accodata, ma quando mai?
2: Correggo la frase.
0: Di la verità, di sì sincera.
2: Io mi sono ispirata alla volontà di Francesco che mi dice sempre: Liliana, qua facciamo servizio pubblico. E quindi da questo momento in poi, fino alla fine della rubrica, fino all'estate, insomma, fino alle vacanze estive più che altro, perché ci dobbiamo riposare, noi ci dedicheremo al servizio pubblico.

0: Ecco, infatti Valentina, oltre che insomma avere il piacere di omaggiare la sua presenza, la sua neolezione dell'AI di Taranto, perché l'AI di Taranto è molto attiva, e mi complimento anche con i predecessori, insomma, presidenti che hanno anticipato la candidatura di Valentina nel tempo. È vero, Vale?
1: Sì, sì, come no, hanno lavorato tantissimo. E io quando sono entrata nell'AID, io ho trovato proprio ascolto, comprensione da parte loro. E quindi per me questo è un grande onore quello che ho avuto in questo incarico.
0: Bello Valentina, è vero, è vero, e questo è molto importante, perché le famiglie quando ricevono una diagnosi hanno bisogno di essere guidati, e oltre che guidati, sì, di confortati, quindi hai detto una cosa molto importante.
2: E allora Valentina, noi ti garantiamo che insomma Cittadella darà spazio a tutte le iniziative che metterete in campo per continuare a informare, a sensibilizzare sulla dislessia, e non solo. Intanto grazie davvero per essere stata con noi, e in bocca al lupo per questo nuovo incarico.
1: Grazie a voi, un bacio e seguiteci.
2: Senz'altro. Lili, è il momento di salutarci.
0: Sì, è il momento di salutarci. La prossima settimana verrà l'avvocato Valentina Parabita.
2: Una che non è venuta stamattina, come ho detto io all'inizio di questa puntata.
0: C'erano due Valentine di seguito,
2: e me li sono persi, è andata così.
0: Non fa niente, la settimana prossima verrà un'altra Valentina, okay, che è l'avvocato Parabita, civilista, e ci parlerà di tutti i diritti e le norme che...
2: Certo,
0: purtroppo non si può scampare, per fortuna... faremo servizio pubblico anche in quella circostanza, perché cominceremo a dare le direttive legate insomma ai vari bonus, assegni e quant'altro.
2: E va bene, allora vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Grazie alla nostra Liliana Doria.
0: Grazie a voi come sempre.
2: Grazie a Gisberto Nicoletti che ha guidato la parte tecnica. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi alle 14 il nostro TG sul canale 94, e sempre sul 94 questa sera alle 21 Orizzonte Taranto con Maristella Massari. Si parla del CIS, del futuro di Taranto. Non dimenticate di scriverci le vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it, oppure tramite WhatsApp al 339-680-6868. Mandatevi, raccomando, video, foto, allegateci i vostri audio, spiegateci la problematica, e naturalmente la verificheremo qui in redazione. Per il resto non resta che darvi appuntamento domani dalle 7 alle 9 con Buongiorno Taranto, ma in versione Enzo Ferrari e non il sottoscritto, che insomma mancherà qualche giorno, e vado a Bologna, un campo scout, Bologna, un convegno nazionale, Bosco Albergati.
0: È sempre una regola a Bologna.
2: Esatto, esatto. E allora niente, ci vediamo fra qualche giorno, mi raccomando, restate sui 96.5, restate sul canale 94, questa è Cittadella.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Sono le 9.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
6: Buongiorno dalla redazione. Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Il summit, il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni, è stato costruito attorno a una parola chiave condivisa da entrambe le delegazioni: stabilità. Il cuore del summit resta comunque quello economico. Trump punta a ottenere una maggiore apertura del mercato cinesi alle imprese americane, definendola la sua primissima richiesta.
7: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Poi ha ringraziato la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difenderla e tutti coloro che hanno fornito aiuto. raccontato finora.
6: I carabinieri e la DDA arrestano 17 persone per aver avuto a che fare con l'omicidio per errore.

0: Rosario Coppola ad Arzano e per i soldi delle estorsioni usati per pagare la mesata ai detenuti. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari. Il provvedimento cautelare, viene spiegato, trae origine dall'esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente indiziati di appartenere a un'associazione camorristica operativa nel territorio di Arzano e comuni limitrofi.
1: Entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. A dirlo alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier Time in Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese.
0: Piogge temporali ma anche venti di burrasca e grandine, ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia da oggi e a far scattare l'allerta meteo gialla in ben 7 regioni. Nel mirino del meteo finiscono soprattutto le regioni del centro-nord. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.
1: Il calcio, dopo la conquista del 21esimo scudetto, l'Inter festeggia anche la 10ª Coppa Italia della sua storia, centrando il double. Sfuma così la qualificazione in Europa League per la Lazio. Un trionfo commentato da mister Cristian Chivu. Abbiamo fatto una buona stagione, ci siamo meritati 2 trofei. Non è mai scontato e non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere vincendo 2 trofei. Siamo felici per questo.
2: Siamo tutti felici per noi, per quello che abbiamo superato in questi anni. Siamo felici per questi tifosi e siamo felici anche per la nostra società.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il drive time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Mirabella Visual Radio TV. Your radio.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Giovedì 14 maggio 2026 è il 134esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:23. Il santo del giorno è San Mattia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 maggio del 1931 al Teatro Comunale di Bologna Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare l'inno fascista Giovinezza. Nel 1947 viene inaugurato a Milano il Piccolo Teatro, primo teatro stabile d'Italia, preziosa palestra per generazioni di attori e ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele dopo la proclamazione di indipendenza. E nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 maggio del 1965 Luigi Tenco pubblica il singolo Ho capito che ti amo. Nel 1993 Radio Baccano di Gianna Nannini e Giovanotti debutta in classifica. E nel 1998 Mina e Adriano Celentano lanciano il loro album insieme, Mina Celentano. Passiamo ora ai nati oggi. Compie 82 anni George Lucas, regista tra i più amati dal pubblico. Con la celebre saga Star Wars ha inaugurato una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Ne compie 74 il regista statunitense Robert Zemeckis. Spegne 59 candeline la showgirl, attrice e imprenditrice italiana Valeria Marini. E buon compleanno anche all'attrice australiana Kate Blanchett, che compie 57 anni, e alla regista, sceneggiatrice e attrice statunitense Sofia Coppola, la figlia del regista italo-americano Francis Ford Coppola, spegne 55 candeline. Compie 42 anni Mark Zuckerberg, informatico e imprenditore statunitense, conosciuto per essere uno dei fondatori del social network Facebook. Spegne infine 36 candeline il rapper e produttore discografico italiano El Raton. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 maggio 1998 di Frank Sinatra, The Voice, quella che per molti è stata la voce più bella del secolo scorso. Nel 2015 scompariva invece il chitarrista e cantante statunitense B.B. King, uno dei più importanti esponenti del blues della seconda parte del XX secolo e del XXI. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento di

0: dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nella punta meridionale della Calabria Ionica, in provincia di Reggio Calabria, resiste allo scorrere del tempo Palizzi. Non è un luogo qualsiasi, perché questo è il borgo da cui comincia l'Italia. Tale fascia di terra, infatti, rappresenta il comune più meridionale della penisola. Non è di certo la sua unica particolarità questa, perché a colpire chi lo visita è pure il suo paesaggio. Da una parte il Mar Ionio, dall'altra colline aride, valloni profondi e montagne che annunciano l'Aspromonte meridionale. In mezzo c'è Palizzi, un paese che sale verso l'alto e che si divide in quattro nuclei principali: Palizzi Marina lungo la costa, Palizzi Superiore arroccato sulla roccia, Pietra Pennata tra panorami montani e Spropoli vicino al litorale. Il cuore emotivo resta il borgo alto, medievale, stretto sotto un castello poderoso che domina case, gradinate e vicoli. La struttura urbana di questo borgo della Calabria ricalca perfettamente la gerarchia medievale, con il castello che domina l'abitato fungendo da vertice di una piramide di roccia. Le case sembrano quasi colare lungo le pareti della montagna, collegate da una rete di vicoli che si attorcigliano attorno ai rilievi naturali. Simbolo assoluto del borgo, il castello, che si alza su un gigantesco sferone roccioso a circa 300 metri sul livello del mare. La posizione basta a spiegare il suo valore strategico nei secoli segnati da assalti, rivalità feudali e incursioni dal mare. Si tratta di un edificio stratificato, metà fortezza e metà residenza signorile. Il borgo antico pare cesellato nella pietra, case addossate l'una all'altra, passaggi stretti, gradini e architetture adattate alla pendenza. Molte abitazioni mostrano soluzioni costruttive pensate contro i terremoti, frutto di esperienza accumulata nei secoli. Tra una salita e l'altra si aprono scorci improvvisi sulla vallata e sul blu dello Ionio, che incantano davvero. Affacciata sulla piazza principale la chiesa di Sant'Anna, che rappresenta il centro religioso del Paese Alto. Custodisce statue lignee e marmoree di pregio, tra cui opere cinquecentesche e la figura di Sant'Anna commissionata nel 1827. Il suo elemento distintivo però è la cupola di gusto bizantino, percepibile anche all'esterno. Tra gli spazi più affascinanti del nucleo antico figurano i catoi, ambienti seminterrati scavati o ricavati sotto le abitazioni. Servivano per conservare derrate alimentari, botti e strumenti agricoli

0: grazie alla temperatura stabile. Oggi rappresentano una memoria concreta della vita contadina e vinicola locale. Altra particolarità sono i calanchi bianchi, formazioni geologiche che trasformano il paesaggio in uno scenario lunare. In realtà si tratta di profonde incisioni prodotte dall'acqua piovana su rocce argillose che creano creste affilate e canaloni d'un bianco latteo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vivere. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 9:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta, in apertura all'omicidio di Sacco Bacari, fermato il sesto membro della Baby Gang. Si tratta di un 22enne, si chiude il cerchio sulle indagini sull'omicidio del bracciante 35enne ucciso a coltellate il 9 maggio a Taranto Vecchia. Il gruppo dunque era composto da 2 maggiorenni e 4 minori, tutti residenti nel centro storico. L'accusa per i 6 indagati è omicidio aggravato da futili motivi. Il provvedimento emesso dalla Procura di Taranto mira a chiarire definitivamente le responsabilità individuali nella violenta aggressione di Piazza Fontana. E questa sera alle 17:30 Piazza Fontana diventerà il cuore di una mobilitazione civile per ricordare Sacco Bacari. Il presidio, promosso da Libera Mediterranea e dalla comunità africana, vede l'adesione di forze politiche come Movimento 5 Stelle, Rifondazione, insieme alle ACLI e Peace Link. Le associazioni denunciano una preoccupante deriva di odio e indifferenza, chiedendo un cambio di passo culturale oltre che giudiziario, un grido corale per dire che nessuna vita è invisibile e che Taranto non dimentica. E continuiamo a parlare di cronaca: accessi abusivi alle banche dati per spiare i VIP a Napoli.

0: stato arrestato anche un poliziotto tarantino di 52 anni nell'ambito di una vasta inchiesta su un mercato nero di dati sensibili. L'organizzazione, che coinvolgeva forze dell'ordine e investigatori privati, sottraeva informazioni fiscali e bancarie a personaggi del calibro di Alex Britti per rivenderle a terzi. L'indagine, partita da segnalazioni IMSS, ha svelato un sistema di corruzione e dossieraggio che ha portato a 29 misure cautelari tra Napoli, Roma e Bolzano. E ora i giochi del Mediterraneo. Taranto entra nell'ultimo miglio con l'apertura ufficiale fissata al 21 agosto. La città accelera i motori per i 20esimi giochi del Mediterraneo. Il masterplan da 275 milioni di euro entra nella fase cruciale. 45 le opere totali, con lo stadio Iacovone e lo stadio del Nuoto attesi per luglio. Oltre 4.000 atleti da 3 continenti si sfideranno per 30 discipline. Non solo sport, ma una sfida identitaria. Taranto non sarà più associata solo alle crisi industriali, ha dichiarato il governatore Antonio De Caro. Tra navi da crociera per l'accoglienza e biglietti a prezzi popolari, l'obiettivo è lasciare un'eredità di impianti moderni, 20 palazzetti e 2 piscine olimpiche, per il rilancio definitivo del territorio, una corsa contro il tempo per mostrare al mondo il volto migliore della città, ha detto il ministro Andrea Abodi. E ora gli appuntamenti. Domenica 17 maggio la parrocchia Madonna delle Grazie ospiterà la Festa dei Popoli, un evento promosso da Migrantes e Caritas. La giornata dedicata all'integrazione e al ricordo di Baco Sacari inizierà alle 11 con stand e testimonianze. Dopo la messa alle 16, presieduta dall'arcivescovo Miniero, seguiranno il lancio dei colombi, il girotondo dei popoli e l'esibizione di sbandieratori di Oria. Una festa per dire di no all'indifferenza. E ora passiamo alla cronaca sportiva con Francesco Friuli.
1: L'attesa del Taranto per scoprire le condizioni di Lojodice agli Osmanovic per quanto riguarda la squalifica e l'orario d'inizio delle gare. Tutti aspetti che verranno risolti entro pochi giorni. Il Taranto continua a preparare la sfida contro l'Apice, lo ricordiamo, gara d'andata il 24 di maggio, mentre invece il ritorno il 31 in terra campana. In Serie D il Martina prepara il match di domenica prossima, l'ultimo della stagione contro la Paganese. L'obiettivo è vincere, poi bisognerà comprendere cosa succederà con il tecnico La Terza, possibile una separazione.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Siamo nel mese di maggio, è il periodo delle primizie e di quelle verdure di stagione che ci regalano sapore e vitamine, utili alla nostra salute. E allora ecco che mi viene in mente il piatto giusto per voi, la carbonara alla vignarola. Una versione vegetariana e primaverile che unisce il celebre piatto romano ad un'altra specialità laziale. La vignarola è un contorno molto delicato, composto da primizie, che prende il nome dal termine vignarolo, ovvero la forma dialettale dell'ortolano. Secondo la tradizione, infatti, pare che a preparare la vignarola fossero in origine i viticoltori della zona di Velletri, che al ritorno dal lavoro nelle vigne coglievano le verdure che crescevano lungo i filari: fave, carciofi, piselli, novelli. Si trattava per lo più di primizie che, complice una breve brasatura, essendo molto tenere, erano pronte per essere gustate. Ma segnate tutti gli ingredienti che vi occorrono: 350 g di linguine, 300 g di piselli novelli sgranati, 300 g di fave fresche sgranate, 8 zucchine novelle con i fiori, 4 uova, pecorino grattugiato, prezzemolo, erba cipollina, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, per preparare le linguine alla carbonara vignarola, sbollentate i piselli in acqua bollente per 2 minuti, poi immergeteli in acqua e ghiaccio. Lessate le fave per 5-8 minuti, quindi scolatele ed eliminate la pellicina. Conditele con poco olio e lasciatele raffreddare. Separate i fiori dalle zucchine, affettate queste ultime a rondelle e brasatele per 5-7 minuti in una padella con poco olio, sfumando se necessario con poca acqua. Tagliuzzate i fiori delle zucchine grossolanamente e scottateli in padella con poco olio per 30-40 secondi. Riducete un mazzetto di erba cipollina a rocchetti minuti usando le forbici. Tritate finemente un ciuffo di prezzemolo e sbattete i tuorli con 2 cucchiai di pecorino grattugiato e 2 cucchiai di acqua tiepida. Insaporite con una macinata di pepe. Lessate le linguine in abbondante acqua salata. Durante la cottura tenete da parte 2-3 mestoli di acqua. Scolatele, rimettetele nella casseruola e conditele a fiamma spenta con poco olio. Unite la salsa di tuorli e poco alla volta altri 2-3 cucchiai di pecorino grattugiato, emulsionando con 2-3 cucchiai di acqua calda ma non bollente. Completate con le zucchine, i legumi, le erbe tritate e a piacere scaglie di pecorino. Il risultato sarà ancora più delicato, con fiori di zucca e piccole zucchine novelle. Io ho l'acquolina in bocca solo all'idea di assaporarle. E voi? Del resto sostengono che la cucina è multisensoriale, si rivolge agli occhi, alla bocca, al naso, all'orecchio e allo spirito. Sono perfettamente d'accordo, amici miei, quindi lascio anche a voi questa chicca da provare e vi saluto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
4: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music, che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging, pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche Santissimo, il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Joliet, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo, usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children, insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio e composto da 14 tracce totali. Un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non prendere il tuo mestiere troppo

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping all'omologo USA Donald Trump, accogliendolo alla grande sala del popolo. Xi ha detto inoltre a Trump di essere felice per la visita in un momento in cui il mondo si trova ad un bivio. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il fantastico rapporto che ha con il presidente cinese durante i saluti iniziali del bilaterale e ha detto di avere grande rispetto per Xi e la Cina, lodandolo come un grande leader. Xi Jinping ha avvertito Trump che Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione di Taiwan venisse gestita in modo errato, lo riportano i media statali.
2: Proseguono gli scontri tra Russia ed Ucraina. Nella notte massiccio attacco russo con droni e missili su Kiev. Droni e missili balistici sono stati lanciati sulla capitale ucraina, lo riferisce il Kyiv Independent. L'aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme aereo a livello nazionale anche per la presenza di bombardieri MiG-31. Esplosioni sono state udite a Kiev e i sistemi di difesa aerea sono entrati in funzione per abbattere i droni russi.
3: A 5 giorni di distanza dall'aggressione costata la vita a Sacco Bacaril, 30

0: 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso a coltellate a Taranto, è stato individuato e fermato anche il sesto componente della Baby Gang, presunta responsabile della violenza. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nel centro storico del capoluogo ionico. Il provvedimento di fermo è stato eseguito dai poliziotti della squadra mobile su disposizione della procuratrice della sostituta.
1: Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo di Prevenzione tranquillizza, i casi sono scesi ad 8 e allo stato non si è registrata alcuna mutazione del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Ondius.
0: Terremoto di magnitudo 2.8 al largo di Messina stamane alle 6.59 a una profondità di 10 km. Il sisma è stato localizzato dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nella notte alle 4.49 e alle 4.56 altre due scosse sono state registrate in provincia di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2.0.
1: Lo sport, il calcio e l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-2026, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Chi festeggia il suo secondo titolo al primo anno alla guida dei nerazzurri è invece Cristian Chivo. Ascoltiamolo ai microfoni di Sport Mediaset.
2: Godiamo quello che di buono abbiamo fatto quest'anno, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere, vincere due trofei, siamo felici per questo.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Cittadella Meteo.
4: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: La notte su città.

0: Natale. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisbetto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Una nuova puntata insieme. Parleremo delle bellezze, delle notizie del nostro territorio, la nostra rubrica Cinema On Air insieme al critico cinematografico Davide Di Giorgio, ancora la nostra rubrica Bimbi Maestri, con i nostri pediatri. Parliamo di bambini, parliamo di bimbi, parliamo di mamme, parliamo di papà, di famiglie, di tante tante tante cose. Voi come al solito scrivetemi, mi raccomando, al 339-780-688. E tra pochissimo parleremo anche con il Battaglini di Taranto, perché c'è un campione, c'è un numero uno nella matematica in Italia ed è proprio di Taranto, un ragazzo fantastico. Parleremo anche di questo e parleremo veramente di tante bellezze del nostro territorio. Voi come al solito segnalateci le vostre cose a redazione @radiocittadella.it, scriveteci un vocale, un WhatsApp al 339-680-688. E adesso si parte con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Waterhouse, Tiny Raisin, questo è il pezzo, una new hit di questa settimana su Cittadella la radio. Siete sintonizzati su 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, sul nostro DA Plus, sulle frequenze di Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, sul canale 94 del digitale terrestre. Detto questo, noi adesso ci sentiamo un bel pezzo, mi è piaciuto particolarmente in questo Sanremo e lo riascoltiamo volentieri anche perché è un artista che mi piace molto. Lei è Malika Ayane e il brano è Animali Notturni.

0: Cayenne, animali notturni. Partecipiamo Taranto al microfono net, Gisberto Nicoletti, la regione, la parte tecnica. Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Inter concede il bis. Dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia, la decima della sua storia, battendo 2-0 la Lazio in un Olimpico di Roma da record. Nerazzurri avanti quasi subito grazie all'autogol sfortunato di Marusic, dal quale Zaccagni e compagni praticamente non riescono più a rialzarsi. Passata di poco la mezz'ora, ecco il raddoppio di Lautaro, che sfrutta un altro passaggio a vuoto laziale con Tavares. Nella ripresa il risultato non cambia, con la squadra di Chivu che controlla agevolmente il gioco sfiorando anche il 3. Per i biancocelesti svanisce il sogno di risollevare una stagione deludente con l'accesso diretto all'Europa League. Chivu entra invece nella storia dell'Inter, è doublette. L'ultimo a riuscirci era stato Mourinho nell'anno del triplete, al secondo anno del suo viaggio. Cristian ce l'ha fatta al primo colpo. Sentiamolo nel post partita ai microfoni di Sport Mediaset.
4: Ce lo siamo meritati, abbiamo fatto una buona stagione. Abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Non è mai scontato, non è mai semplice portare a buon fine una stagione del genere. Vince due trofei e siamo felici per questo.
3: Torniamo ora sul caso derby. La Lega Serie A ha presentato il ricorso al TAR contro la decisione del prefetto di Roma di far disputare il derby della capitale lunedì alle 20:45. Secondo quanto si apprende da fonti della Serie A, il ricorso è stato depositato in serata dopo che la proposta della Lega di anticipare la stracittadina e le altre partite legate alla lotta Champions a domenica alle ore 12 e di posticipare di 30 minuti la finale degli internazionali di tennis era stata ritenuta non percorribile. A proposito di tennis, favola Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. In un match iniziato e finito molto dopo quanto previsto per via della pioggia e della sospensione dovuta ai fumi provenienti dallo stadio olimpico, l'azzurro ha battuto in 3 set di pura lotta il nuovo fenomeno emergente del tennis mondiale, lo spagnolo Rafael Jodar, e ha conquistato le semifinali di un Masters 1000 per la prima volta in carriera. 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio in 3 ore e 8 minuti di gioco. Domani affronterà il norvegese Casper Ruud e da lunedì, comunque vada, sarà numero 16 del ranking ATP, migliorando di 2 posizioni il suo best ranking. Oggi tocca a Jannik Sinner, reduce dal successo nel derby con Andrea Pellegrino. L'azzurro numero 1 del mondo sfiderà Andrei Rublev, battuto in 7 confronti su 10, per un posto in semifinale. Appuntamento alle ore 13 sul centrale del Foro Italico. L'altro quarto di finale sarà tra Medvedev e l'Andaluse. NBA, Cleveland fa l'impresa, recupera da meno 9 a 2 minuti e 37 dalla fine dei tempi regolamentari e vince poi ai supplementari a Detroit, conquistando il suo primo successo in trasferta di questi playoff, quello che vale il 3-2 nella serie di secondo turno contro i Pistons. I Cavaliers espugnano la Little Caesars Arena 117-113, vincono per la terza volta di fila e avranno l'occasione di chiudere i conti e conquistare la finale di Conference dell'Est contro New York in gara 6, in programma dal lunedì di domani, ora italiana. A Detroit non bastano i 39 punti di Cade Cunningham. Ciclismo, riparte il Giro d'Italia con la sesta tappa. Oggi si corre la Pestum Napoli di 142 km. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Alle 12:20 la partenza. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
7: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
8: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido.

0: Full Hybrid, zero compromessi. La gamma Hybrid Crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma Crossover Nissan da 20.900 euro.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: C'è stato un trionfo alle Olimpiadi di matematica e Ciro Orselli è il numero uno d'Italia, ma io voglio parlare di questo insieme alla responsabile delle Olimpiadi di matematica del liceo Battaglini, la professoressa Giusy Serafica. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, congratulazioni intanto a questo ragazzo incredibile. Sì.
1: Sono la responsabile delle Olimpiadi di matematica per la provincia di Taranto, in realtà, non per il liceo Battaglini.
0: Per anche la provincia di Taranto, meglio ancora.
1: No, perché da settembre fare la responsabile, ho voluto chiarire per questo motivo, non sono più presso il liceo Battaglini.
0: Ah, ok, benissimo, quindi responsabile delle Olimpiadi di matematica della provincia di Taranto, benissimo.
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: Passati dei giorni, questi 300 ragazzi hanno fatto in 4 ore e mezza un compito molto complesso, costituito da 6 dimostrazioni da inventare su varie branche della matematica. Lei che è l'esperta, ci può spiegare quanto è stato complicato per questi ragazzi?
1: Ah, è molto complesso, infatti voglio dire, la preparazione non si improvvisa.
0: Certo.
1: Ciro è arrivato a questo dopo aver partecipato al progetto da 5 anni, da quando faceva il primo. È una preparazione complessa e devo dire che, diciamo, Ciro si è molto impegnato per tutti questi anni per riuscire ad arrivare a un risultato così brillante, veramente.
0: Quanti anni ha Ciro?
1: 18.
0: Ah, ok, giovanissimo.
1: Sta facendo il quinto anno. Il suo desiderio adesso è entrare, ovviamente fare matematica, ma entrare in una scuola speciale per matematica. Anzi, c'è la Normale di Pisa, la Galileiana di Parma, insomma ci sono varie scuole speciali che preparano particolarmente, diciamo, essendo sempre università, però danno anche una marcia in più, insomma.
0: Perché sono specializzate soltanto in quello, cioè lui farebbe, diciamo, solo matematica e tutto quello che riguarda la matematica.
1: Vabbè, sì, allora le scuole non sono specializzate perché hanno varie branche, cioè in normale si può entrare per matematica, fisica, scienze, biologiche, insomma ci sono tutte le scienze pure in normale, ad esempio. Però, diciamo, fanno un numero di esami lievemente maggiore rispetto alla matematica normale e in più praticamente devono mantenere una certa media, perché quelli che sono in queste scuole speciali sono totalmente a spese dello Stato italiano, il che è anche giusto perché, insomma, servono per formare i nostri ragazzi migliori.
0: Certo, assolutamente, che con grande impegno, veramente, oltre al talento, come diceva lei prima, no? Non esistono i risultati senza la preparazione e a partire da un talento, perché magari lui è meraviglioso, certo. È così in matematica, altri in altre discipline, sicuramente questo, però questa è una cosa molto molto importante. E quindi ci sono degli altri obiettivi che secondo lei Ciro potrà raggiungere presto?
1: Ripeto, entrare in una, perché ormai finisce l'università, il liceo, e quindi entrare per,
0: quindi
1: matematica.
0: Lui finito il liceo non può fare altri tipi di olimpiadi o di cose di matematica, fa solo andrà.
1: No, allora quello che potrebbe fare quest'estate può essere, insomma, deve passare un'ulteriore selezione, sarà partecipare alle IMO, alle International Mathematical Olympics.
0: Ah, questo è interessante.
1: Perché le Olimpiadi di matematica hanno uno step successivo, sì, che è quello internazionale. Non so, quest'anno si svolgono sempre in paesi diversi, non ricordo quest'anno dove si svolgeranno.
0: In Europa?
1: No, certe volte no, mi sembra che, cioè, forse l'anno scorso sono stati a Shanghai. Sono proprio mondiali,
0: quindi proprio internazionali, proprio nel senso di mondiali. Bene, allora noi auguriamo questo a Ciro. Intanto facciamo le congratulazioni a lui e a tutte le persone che in questi anni lo hanno aiutato a prepararsi, ad allenarsi un po' come un atleta, ed è riuscito a raggiungere questo incredibile risultato, quindi il miglior studente di liceo di tutta Italia, e gli auguriamo ovviamente di partecipare a queste internazionali. Grazie professoressa per essere stata mia ospite qui su Cittadella la Radio. Buon lavoro a lei e a tutti quanti. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Bene amici, detto questo, noi continuiamo con la musica. Ci sono loro, i The Colors, il pezzo è Rolling Stones. Amici, mamma mia, immaginate di fare le Olimpiadi di matematica? Non lo so io cosa.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. In apertura all'omicidio di Sacco Bacari, fermato il sesto membro della Baby Gang. Si tratta di un 22enne. Si chiude il cerchio sulle indagini sull'omicidio del bracciante 35enne ucciso a coltellate il 9 maggio a Taranto Vecchia. Il gruppo dunque era composto da 2 maggiorenni e 4 minori, tutti residenti nel centro storico. L'accusa per i 6 indagati è omicidio aggravato da futili motivi. Il provvedimento emesso dalla Procura di Taranto mira a chiarire definitivamente le responsabilità individuali nella violenta aggressione di Piazza Fontana. E questa sera alle 17.30 Piazza Fontana diventerà il cuore di una mobilitazione civile per ricordare Sacco Bacari. Il presidio, promosso da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, vede l'adesione di forze politiche come Movimento 5 Stelle, Rifondazione, insieme alle ACLI e Peace Link. Le associazioni denunciano una preoccupante deriva di odio e indifferenza, chiedendo un cambio di passo culturale oltre che giudiziario, un grido corale per dire che nessuna vita è invisibile e che Taranto non dimentica. E continuiamo a parlare di cronaca. Accessi abusivi alle banche dati per spiare i VIP a Napoli. È stato arrestato anche un poliziotto tarantino di 52 anni nell'ambito di una vasta inchiesta su un mercato nero di dati sensibili. L'organizzazione, che coinvolgeva forze dell'ordine e investigatori privati, sottraeva informazioni fiscali e bancarie a personaggi del calibro di Alex Britti per rivenderle a terzi. L'indagine, partita da segnalazioni IMSS, ha svelato un sistema di corruzione e dossieraggio che ha portato a

0: 29 misure cautelari tra Napoli, Roma e Bolzano. E ora i giochi del Mediterraneo. Taranto entra nell'ultimo miglio con l'apertura ufficiale fissata al 21 agosto. La città accelera i motori per i 20esimi giochi del Mediterraneo. Il master plan da 275 milioni di euro entra nella fase cruciale. 45 le opere totali, con lo stadio Iacovone e lo stadio del Nuoto attesi per luglio. Oltre 4.000 atleti da 3 continenti si sfideranno per 30 discipline. Non solo sport, ma una sfida identitaria. Taranto non sarà più associata solo alle crisi industriali, ha dichiarato il governatore Antonio De Caro. Tra navi da crociera per l'accoglienza e biglietti a prezzi popolari, l'obiettivo è lasciare un'eredità di impianti moderni, 20 palazzetti e 2 piscine olimpiche. Per il rilancio definitivo del territorio, una corsa contro il tempo per mostrare al mondo il volto migliore della città, ha detto il ministro Andrea Abodi. E ora gli appuntamenti. Domenica 17 maggio la parrocchia Madonna delle Grazie ospiterà la Festa dei Popoli, un evento promosso da Migrantes e Caritas. La giornata dedicata all'integrazione e al ricordo di Baco Sacher inizierà alle 11 con stand e testimonianze. Dopo la messa alle 16, presieduta dall'arcivescovo Miniero, seguiranno il lancio dei colombi, il girotondo dei popoli e l'esibizione di sbandieratori di Oria. Una festa per dire di no all'indifferenza. E ora passiamo alla cronaca sportiva con Francesco Friuli.
1: Due turni di squalifica per Cristian Aziosmanovic. Il difensore del Taranto salterà sia la gara d'andata che quella di ritorno contro l'Apice, in programma il 24 e 31 di maggio. Si attende di conoscere le condizioni di Nicola Loiodice, massimo riservo sul problema al retto femorale occorso alla vigilia e durante la gara contro il Canosa di domenica scorsa.
0: E per questa edizione è tutto. Ai prossimi aggiornamenti.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
8: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
9: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Pezzo della New Hit di questa settimana, Gaia, Bossa Nostra. Che bello questo pezzo, ci piace tanto. Adesso ci spostiamo al debutto nazionale al maggio all'infanzia per Ninì e la Balena della compagnia teatrale Crest di Taranto, in scena venerdì 15 maggio alle ore 10 nella cittadella degli artisti di Molfetta. Lo spettacolo, interpretato da Giovanni Guarino e dal giovane Andrea Romanazzi per la regia a quattro mani di Michelangelo Campanale e Antonella Ruggeri, racconta la storia di Taranto, del suo Moby Dick, la prima balena franca boreale mai avvistata nel Mediterraneo, che nel 1887 spaventò l'intera città. E a questo proposito vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Della balena.
2: Taranto, febbraio 1887. Le acque del golfo si agitano per un evento mai visto prima. Una creatura monumentale, una balena franca boreale, scivola fra i due mari. Ma quella che doveva essere un'apparizione magica si trasforma in un incubo. La città, dominata dalla paura dell'ignoto, risponde con violenza, fiocine, colpi di rivoltella e persino candelotti di dinamite. Di quel gigante del mare oggi restano solo le ossa a Napoli e una ferita aperta nella memoria collettiva. Una ferita che il Crest ha deciso di medicare con la poesia del teatro al maggio dell'infanzia, debuttando in prima nazionale con Ninì e la balena.
3: Ma diciamo, l'origine dello spettacolo parte dalla cattura della balena a Taranto, di una balena a Taranto a febbraio del 1877, è un fatto tecnico, scientifico, e si può tranquillamente trovare nella rete, insomma, su internet e quant'altro. Partendo da questa storia crudelissima e collegandola ad un libro molto molto bello di Sepúlveda, Storia di una balena bianca, raccontata da lei stessa, e abbiamo messo su questa storia fiaba che coniuga le due cose. Parla tanto di Taranto, dei mari di Taranto, della bellezza di Taranto, e vuole essere soprattutto un percorso che porti i bambini, i ragazzi, la fascia di pubblico è 8-13, a ragionare su quanto, per esempio, spesso le cose che non conosciamo, la paura, ci fa compiere delle azioni terribili.
2: In scena Giovanni Guarino, che presta il volto a Ninì, oggi vecchio pescatore, ma un tempo quel bambino che per prima ha visto il mostro, un grido di stupore che divenne involontariamente una condanna a morte.
3: Ma soprattutto la base è legata alla trasmissione del sapere, dell'identità. Nello spettacolo io sono un vecchio pescatore che si porta appresso il senso di colpa di aver gridato lui che c'era una balena a Mar Grande, e da qui poi la caccia all'animale, e questa cosa non lo abbandonerà mai per tutta la vita. E un altro personaggio, Ninì bambino, che è rappresentato da una marionetta alla quale il vecchio cerca di trasferire appunto questo suo senso di colpa, ma anche l'insegnamento al rispetto delle cose, a non spaventarsi delle cose che non si conoscono, ad accoglierle e ad avere coraggio nella vita.
2: Diretto da Michelangelo Campanale e Antonella Ruggero, lo spettacolo intreccia il teatro d'attore con quello di figura, un dialogo tra generazioni, il vecchio che ricorda e il giovane che impara a guardare il mondo con occhi diversi, ispirandosi alla storia della balena bianca di Luis Sepúlveda.
3: Colpisce soprattutto il momento finale nella trasmissione da parte del vecchio al giovane, che è cresciuto nel frattempo, di questo testimone che è una conchiglia che racconta le storie di mare.
2: Dopo oltre un secolo la balena di Taranto ha smesso di scappare, non cerca più la via d'uscita dal golfo, ma trova finalmente asilo nel racconto, insegnando che il modo per sconfiggere il mostro è smettere di avere paura.
0: E aggiungerei veramente fare di tutto per acquisire il maggiore livello di conoscenza possibile, perché la conoscenza, capire, sapere, aiuta a non avere paura, perché noi, come diceva Guarino, abbiamo paura di quello che non conosciamo. Detto questo, amici, ringrazio Valentina Castellaneta e adesso continuiamo. Ci sono loro, Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar. Questo è il pezzo. Scrivetemi 339-780-6868.
4: Avrei voluto conquistare Zen, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
7: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Io sono Rewind, Phil Collins, You Can Turn in Love, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo, Taranto al microfono, Net, Gisberto, Nicoletta e la regia, la parte tecnica, benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air. Io entro subito in video collegamento con il nostro critico cinematografico Davide Di Giorgio. Buongiorno Davide, ben trovato.
1: Ciao Annette, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora, come sempre tu ci dai queste perle che sono dei film fantastici e con spunti di riflessione. Adesso, una piccola premessa. Può mai essere la realtà più horror di un film? Purtroppo sì. E dobbiamo stare molto molto molto attenti a quello che desideriamo. Perché? Di quale film parliamo oggi, Davide?
1: Parliamo di Obsession di Carrie Barker per un San Valentino fuori stagione.
0: Esatto. Vediamo e sentiamo il trailer.
2: Il bastoncino del desiderio. Hai un solo desiderio. Desidero che Nicky Freeman mi ami più di chiunque altro al mondo.

0: pensi ancora che sia carina?
1: Mamma mia. Davide, allora, Obsession, un grande horror, come la vediamo, ma un grande dramma, questo film pazzesco. Si chiama Carrie Barker, lui, giusto?
2: Sì, sì, nessuna parentela con Clive Barker per chi frequenta l'horror.
1: Ok.
2: In realtà è un ex attore comico che si è dato alla regia, ha una storia molto particolare alle spalle perché aveva fatto un film a budget quasi inesistente che, non trovando distribuzione, aveva messo su YouTube, e questo gli ha permesso poi di esordire ufficialmente con questo film.
1: Mamma mia.
2: Che, come potete vedere dal trailer, il presupposto è quasi quello di una commedia degli anni Ottanta, no? Pensiamo a un film come Big, no? Con lui che desiderava, Tom Hanks che desiderava di diventare grande, il ragazzo che diventava poi grande e diventava Tom Hanks. Qui c'è un ragazzo che è innamorato della sua migliore amica, che ovviamente per la regola dell'amico non se lo fila, e desidera, grazie a questo bastoncino che lei ricambi, e lei ricambia.
1: Questo bastoncino magico, questo è un bastoncino magico, vorrei che lei mi innamorasse incondizionatamente, perdutamente, questo poi accade, però c'è un però.
2: Però quando si ha a che fare con l'horror, con la magia dell'horror, non è sempre bene desiderare quello che si vuole, e quindi si innescano una serie di meccanismi abusivi che diventano un po' una commedia dei sentimenti al contrario, in cui appunto l'amore diventa possesso, diventa ossessione, diventa abuso, che è interessante vedere anche come metafora del rapporto di coppia. Di solito in questi film c'è sempre un po' lo stereotipo, sai, dell'uomo che teme di essere prigioniero del rapporto sentimentale, ma qui in un certo qual modo è il contrario, perché è lui che imprigiona lei, però nello stesso tempo lui subisce la violenza di lei, quindi c'è tutto un sistema molto satirico e molto ironico sul rapporto di coppia, che però funziona anche come horror vero e proprio, perché ci sono delle scene molto spaventose, molto funzionanti.
1: Sì, sì, se ci riflettiamo un po', questo potrebbe fare riflettere sulla condizione, no, della frustrazione personale, di quanto la solitudine o comunque certi pensieri siano devastanti per noi stessi e per l'altro, no, se siamo in relazione con l'altro. Quindi questo è importante da misurare come spunto di riflessione rispetto proprio a quello che tu dici del rapporto di coppia. E poi ti chiedo, per portata e per struttura, sta allo squalo di Steven Spielberg, cioè pochi mezzi, pochissimi, ma è un'idea geniale secondo te? È vero quello che dicono?
2: Diciamo che sì, sì, nell'horror comunque fare con poco e fare tanto, e abbiamo degli esempi molto virtuosi. Tra l'altro, un aspetto interessante è che un tempo questi film erano caratterizzati anche da una recitazione un po' tirata lì. Invece, un po' di

0: tempo che noi stiamo avendo dei film horror con delle ottime recitazioni, e quindi abbiamo un esempio molto lampante, perché Indy Navarrete, la ragazza che subisce l'incantesimo, dà un'interpretazione incredibile, perché passa da stati d'animo dalla dolcezza alla rabbia, alla tenerezza, alla fragilità, quindi attraverso uno spettro emotivo molto vario che davvero ne fa un'interpretazione straordinaria.
1: Mamma
0: quindi
1: mia.
0: Da vedere anche per l'interpretazione degli attori.
1: Bello questo che ci stai segnalando, molto molto bello. E insomma, Obsession è un film che fa paura, che fa molta paura. E se mi permetti di dire questo, in questo momento storico certe volte la riflessione sulla paura e su quella che è la nostra vita dovrebbe veramente focalizzarci su quella che poi è la vera paura che proviamo nell'horror della quotidianità, perché c'è, perché lo viviamo proprio purtroppo anche nelle nostre vite, come in questo momento storico sta accadendo anche, insomma, anche nel nostro territorio. Davide, grazie come sempre, perché ci parli di film fantastici, dal tuo punto di vista noi riusciamo a capire meglio. Esce oggi questo film?
0: Sì, esce oggi, ha avuto l'anteprima al B-Fest un mesetto fa.
1: Benissimo, grazie Davide, noi ci rivediamo settimana prossima con il nostro Cinema On Air, la nostra rubrica. Grazie ancora, buona giornata, ciao Davide, a presto.
0: Ciao, a presto, ciao.
1: Ciao. Mamma mia, incredibile amici, questo film esce oggi, quindi se potete andate a vederlo, andiamo al cinema sempre. Adesso Linea alla regia, tra poco.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Sono le 11.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Incontro a Pechino nel primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Il leader cinese ha evocato la trappola di Tucidide invitando a evitare il conflitto fra superpotenze. L'inquilino della Casa Bianca ha definito Xi un grande leader e ha ribadito la volontà di rafforzare i rapporti economici. Sul tavolo restano però dossier delicati come Taiwan, Iran e guerra commerciale.
2: In totale dalla mezzanotte di ieri la Russia ha usato più di 1560 droni contro le nostre città e comunità. Lo denuncia con un post su X il presidente ucraino Zelensky. Queste non sono per nulla azioni di chi crede che la guerra stia finendo, aggiunge, spiegando che sono in corso le operazioni dei soccorritori a Kiev nel luogo di un attacco russo con droni che ha colpito un edificio residenziale di 9 piani. Il bilancio provvisorio confermato da Zelensky parla di un morto.
3: Sale a 6 il numero di persone sotto indagine per l'omicidio del 35enne bracciante Sacco Bakary del Mali, ucciso senza un motivo il 9 maggio a Taranto Vecchia. La polizia ha eseguito

0: fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 22enne che si aggiunge ai 5 giovani già arrestati, un 20enne e 4 minorenni, tra cui il 15enne che ha confessato di aver accoltellato al morte il lavoratore agricolo. Oggi inizieranno gli interrogatori.
1: Dalle 4 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono impegnati per l'incendio di un'abitazione. Al momento sul posto sta operando la squadra di Maniago con un'autopompa e un'autobotte, con ulteriori due mezzi e l'autoscala inviata dalla centrale di Pordenone. Una persona anziana è stata portata in salvo incolume dalla casa accanto. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere le fiamme, evitandone la propagazione ad altre parti dell'edificio e alle strutture vicine. L'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ha interessato l'ultimo piano e la copertura in legno del tetto. Sul posto anche i carabinieri.
0: Un ghettopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L'animale, un esemplare del felino selvatico originario dell'Africa centro-meridionale, considerato specie pericolosa, è stato individuato nel parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell'Interland Nord del capoluogo lombardo.
1: Calcio: la Lega Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. L'esito del ricorso presentato nelle scorse ore dalla Lega Serie A è atteso entro il pomeriggio di oggi, quando potrebbe arrivare la parola definitiva sulla vicenda.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Here we go. Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
5: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: amici, benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri insieme ai nostri pediatri, la nostra dottoressa Grazia Benedetti e al nostro dottore Leonardo Mortato. Bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oggi una nuova puntata di questa bellissima rubrica. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato dei primi 1000 giorni di vita, abbiamo parlato del microbiota, abbiamo parlato dell'alimentazione, del divezzamento, dell'educazione. A proposito di educazione, io so che vostra intenzione è partire oggi con una piccola grande riflessione, profonda riflessione, vero?
1: Sì, io chiederei veramente una profonda riflessione su quello che è accaduto. Ieri ho lanciato, io non uso mai scrivere sullo stato, ma ieri ho chiesto, ho seguito l'iniziativa lanciata da un'amica a chiedere un fiocco nero, che poi era un fiocco nero nel cuore, più che fuori dagli studi e fuori dalle case, perché nei nostri cuori questo fiocco nero sia riflessione profonda, preghiera e attivazione, cioè dobbiamo attivarci per cambiare veramente questo mondo. Il cambiamento avviene già all'età dei primi 1000 giorni, dell'infanzia. Stiamo di più con i nostri bimbi, parliamo, capiamo quali sono le fragilità, ma anche e soprattutto l'età adolescenziale, adesso vedo che è proprio un'età critica. Non lasciamoli soli. Ho sentito, non so se sia vero, indagherò, che questi ragazzi erano stati tanto tempo e quel giorno sui video social, hanno fatto dei giochi, comunque a quell'ora erano stati fuori, probabilmente avevano anche, non lo so, ho fatto uso di qualcosa, non sappiamo, però certo non erano ragazzi nostri normali in quel momento di Taranto, città che ha tanti problemi, ma non ha mai fatto parlare di sé per una cosa del genere. E quindi siamo tutti addolorati, prostrati, sconcertati. Quindi attingiamo da questa esperienza bruttissima e tutta la solidarietà noi facciamo alla famiglia, ai genitori di questo ragazzo. E davvero la città si è proprio stretta intorno al fratello, alla famiglia arrivata, e lui inizialmente aveva una sensazione interna proprio di rifiuto nel venire a Taranto, però poi ha sentito tanto calore, e quindi l'amore, il calore in tutte le situazioni, anche in questa situazione così tragica, può far risollevare qualcosa. Leo, anche tu penso che voglia dire.
2: Sì, io mi collego un po' a quello che hai detto tu, perché ho avuto proprio una profonda riflessione in questi giorni, anche leggendo i messaggi che dicevo prima, sono solo di natura emozionale, no? Tutti propongono già una soluzione, chi dice bisogna dargli l'ergastolo, bisogna condannare i genitori, il problema è sempre a monte, dico io, sempre a monte, perché il problema è che viviamo in una società dove la relazione non è al primo posto, la relazione è il bene comune, dobbiamo stare insieme, cioè si cresce tutti insieme, è quello che la gente non vuol capire, no? E poi vengono tutti questi venti di guerra, provengono proprio da lì, Annette. Non c'è un discorso diverso. Ecco, io mi astengo anche dal condannare, che devo condannare? Devo condannare anche la società, anche quegli avvocati che si sono messi penalisti, che si sono messi per la mediaticità, no? Perché oggi vogliamo essere tutti mediatici, no? Apparire, no? Ecco, la superficialità.
0: È difficile, un argomento difficile. Io penso che la banalità del male sia qualcosa di veramente incredibile, dell'horror del che noi viviamo nella quotidianità. Io prima ho fatto una rubrica che si chiama Cinema On Air, abbiamo parlato di un film horror, mai quanto la realtà in certi casi, come in questo caso. Quindi qualsiasi parola si può dire, sembra così banale perché

0: Che il male che noi viviamo, la paura che noi viviamo non è mai giustificabile né da aver bevuto, aver assunto droghe, aver ricevuto una cattiva educazione, aver fatto. Quindi questo come dire, è veramente profondo.
1: Questo è, io dico sempre, è il protocollo, no? Uno ha un protocollo, come se è capace di fare il genitore. Ma no,
0: non
1: no,
0: esiste, non però esiste. Io credo in una
1: esiste
0: società educante.
1: Un divenire, ecco, già educante.
0: Credo in una società educata
1: dove la famiglia dà il buon esempio,
0: la scuola
1: dà il buon esempio,
0: il vicinato,
1: le
0: persone che incontriamo per strada,
1: che deve esserci questa sorta di sinergia
0: tra
1: tutte queste forme di agenzie,
0: anche
1: diciamo.
0: Perché voglio dire, supportare, aiutare una persona in difficoltà, penso che dovrebbe essere proprio una cosa istintiva per tutti quanti noi, no? Io ti vedo in difficoltà, ti aiuto. La prima cosa che penso è quello.
1: Come no?
0: Non avviene.
2: Non restiamo indifferenti.
1: Non restiamo indifferenti.
0: Va bene. Allora noi facciamo così, per una piccola pausa, diamo linea alla regia e restate con noi perché siamo sempre nella nostra rubrica Bimbi Maestri, a tra poco.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: Senso lato.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantuma

0: produzione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci qui, bimbi maestri, nella nostra rubrica insieme a Grazia Benedetti e a Leonardo Mortato. Allora, abbiamo fatto una introduzione insolita oggi ma doverosa, che dovevamo per forza fare, e adesso parliamo di bellezza. Parliamo di bambini, parliamo di allenamenti alla gioia, allenamenti allo stare bene, perché se noi comunichiamo al nostro corpo, anche solo, poi confermatemelo, attraverso un sorriso, già il nostro corpo recepisce che sta arrivando un sorriso, e di conseguenza tutta una serie di fattori ormonali e di cose che io non so, ma che mi spiegherete voi. Insieme, unitamente a questo, un ruolo fondamentale, come già possiamo intuire, lo potrebbe giocare la musica. È vero, Leonardo, perché?
1: Certo, certo. La musica è poi in questo contesto, secondo me, si inserisce proprio in pole position, come direbbero no, gli sportivi della Formula 1. Perché dalla musica, no? Se ci pensiamo, tutto è musica nella vita, la gioia, la bellezza, no? Si deve trasformare in musica, musica per le nostre orecchie, per il nostro cuore, per il nostro corpo, per tutto quello che, no? Che quando ci osserviamo a volte, no? Io dico, è bello, c'hai due pensieri, no? Osservi il corpo e vedi, osservi la mente e vedi il corpo, quindi prendi anche consapevolezza di quello che stai dicendo, magari. Cioè, si dicono meno.
0: C'è stato un convegno che noi abbiamo annunciato qualche giorno fa, a cui tu hai partecipato, quindi io un piccolo bilancio, un accenno, anche una considerazione rispetto.
1: Sì, è un convegno che mi ha lasciato veramente molta ricchezza. L'ho alimentato forse ancora di più, diciamo, l'essenza di cui parlo, che noi dobbiamo sempre mirare lì all'essenza. L'essenza è qualcosa che va, non è una cosa genetica, è una cosa che bisogna alimentare.
0: Quindi avete parlato di musicoterapia,
1: no? La mamma che addirittura dall'età prenatale, dicevo anche l'altra volta,
0: sì,
1: no?
0: Lo dicevamo già, è vero,
1: prenatale,
0: che già dalla pancia
1: questi bambini che immagazzinano proprio le ricordano e poi esprimono attraverso anche dei movimenti che stanno accarezzando quella musica, la stanno vivendo in maniera
0: stanno godendo.
1: E questo poi, se ci pensate, si ripercuote anche un discorso poi terapeutico, no? Quante volte il bambino magari piange, noi vediamo, piange i neonati, ci dicono, ma che cosa c'ha, le coliche, c'ha qui, c'ha lì, mal d'orecchio, mal di gola, la mamma, si inventano di tutto. Il bambino manda quel messaggio che forse una canzoncina da parte della
0: mamma,
1: forse
0: un abbraccio, una canzoncina, una parola con un tono, una frase. Sì, assolutamente, questo è bello. Ma anche noi da grandi poi dopo, che mica solo i bambini, sicuramente, come dicevamo prima l'altra volta, grazie, tu ce lo confermerai, che già il battito cardiaco, la voce della mamma, già sono musica per i bimbi nella pancia.
2: Stamattina lo consigliavo alla mia mamma, dice che il bimbo Leonardo la sera piange, e lei non sa perché, non sono coliche, è terzo figlio, non sono coliche, non sono pavor, perché insomma è piccolino, appena nato. Che cos'è, dottoressa, che cos'è? Secondo me lui non vuole allontanarsi da voi, vuole rimanere con voi, però ha sonno, quindi lui dovrebbe, è il momento in cui dovrebbe mettersi a dormire, ma non vuole allontanarsi dal contesto. E allora gli ho proprio detto, fallo tenere al papà, perché ha il petto muscoloso, sì, ma senza mammelle, e il battito cardiaco che lui ricorda della gravidanza magari lo avverte ancora meglio. Fallo prendere da lui, vedi, prova, coccolalo, avvolgilo. La musica che gli hai proposto, gli ho detto proprio, la musica che proponevi in gravidanza, capita a fagiolo, un libro che hai letto, abbiamo parlato anche parleremo ancora di Nati per leggere. Il libro che ad alta voce hai letto all'altro bimbo, ma in realtà la mamma da sola può leggerlo al nascituro.
0: Certo.
2: Come ascoltare un bel brano. Sì. Che non è importante, vero Leo, quale brano?
1: No, non è importante.
2: Io non ero a quel convegno purtroppo ero a fare un'altra cosa.
1: La neuro, come si chiama, la Alessa Lopez, che vi ho parlato, una neuro

0: psichiatra
1: fama
0: mondiale, insomma, sa il fatto suo, no? Fatto tante ricerche, insomma, in più campi, con metodologie, insomma,
1: serie
0: scientifiche, no? Quelle che sono più valutabili. E proprio, diciamo, parliamo proprio di questo, no? Nel senso che dobbiamo proprio stimolare i bambini proprio alla musica,
1: all'armonia. No?
0: La musica è la bellezza, è l'armonia.
2: Con me parlate la mia stessa lingua,
1: l'espressione,
2: lo sapete.
1: Bellezza, armonia.
2: Quindi per me con la musica.
0: Entriamo in quello che è proprio la relazione, no?
2: Sì, è vero, la relazione.
0: Io dico che noi siamo esseri in relazione. Io dico sempre, la diversità deve essere in equilibrio. Questo esprime un po'.
2: Bellissima questa frase, la diversità deve essere in equilibrio, molto bello. Allora noi ci facciamo una piccola pausa, ci fermiamo un attimo, diamo linea alla regia, tra poco.

0: Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta, in apertura all'omicidio di Sacco Bacari, fermato il sesto membro della Baby Gang. Si tratta di un 22enne, si chiude il cerchio sulle indagini, sull'omicidio del bracciante 35enne ucciso a coltellate il 9 maggio a Taranto Vecchia. Il gruppo dunque era composto da due maggiorenni e quattro minori, tutti residenti nel centro storico. L'accusa per i sei indagati è omicidio aggravato da futili motivi. Il provvedimento emesso dalla Procura di Taranto mira a chiarire definitivamente le responsabilità individuali nella violenta aggressione di Piazza Fontana. E questa sera alle 17.30 Piazza Fontana diventerà il cuore di una mobilitazione civile per ricordare Sacco Bacari. Il presidio, promosso da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, vede l'adesione di forze politiche come Movimento 5 Stelle, Rifondazione, insieme alle ACLI e Peace Link. Le associazioni denunciano una preoccupante deriva di odio e indifferenza, chiedendo un cambio di passo culturale oltre che giudiziario, un grido corale per dire che nessuna vita è invisibile e che Taranto non dimentica. E continuiamo a parlare di cronaca: accessi abusivi alle banche dati per spiare i VIP a Napoli. È stato arrestato anche un poliziotto tarantino di 52 anni nell'ambito di una vasta inchiesta su un mercato nero di dati sensibili. L'organizzazione, che coinvolgeva forze dell'ordine e investigatori privati, sottraeva informazioni fiscali e bancarie a personaggi del calibro di Alex Britti per rivenderle a terzi. L'indagine, partita da segnalazioni IMSS, ha svelato un sistema di corruzione e dossieraggio che ha portato a 29 misure cautelari tra Napoli, Roma e Bolzano. E ora i giochi del Mediterraneo. Taranto entra nell'ultimo miglio, con l'apertura ufficiale fissata al 21 agosto. La città accelera i motori per i 20esimi giochi del Mediterraneo. Il masterplan da 275 milioni di euro entra nella fase cruciale. 45 le opere totali, con lo stadio Iacovone e lo stadio del nuoto attesi per luglio. Oltre 4.000 atleti da tre continenti si sfideranno per 30 discipline. Non solo sport, ma una sfida identitaria. Taranto non sarà più associata solo alle crisi industriali, ha dichiarato il governatore Antonio De Caro. Tra navi da crociera per l'accoglienza e biglietti a prezzi popolari, l'obiettivo è lasciare un'eredità di impianti moderni, 20 palazzetti e 2 piscine olimpiche, per il rilancio definitivo del territorio, una corsa contro il tempo per mostrare al mondo il volto migliore della città, ha detto il ministro Andrea Abodi. E ora gli appuntamenti. Domenica 17 maggio la parrocchia Madonna delle Grazie ospiterà la Festa dei Popoli, un evento promosso da Migrantes e Caritas. La giornata dedicata all'integrazione e al ricordo di Baco Sacari inizierà alle 11 con stand e testimonianze. Dopo la messa alle 16, presieduta dall'arcivescovo Miniero, seguiranno il lancio dei colombi, il girotondo dei popoli e l'esibizione di sbandieratori di Oria. Una festa per dire di no all'indifferenza. E ora passiamo alla cronaca sportiva con Francesco Friuli.
4: Due turni di squalifica per Cristian Asiosmanovic. Il difensore del Taranto salterà sia la gara d'andata che quella di ritorno contro l'Apice, in programma il 24 e 31 di maggio. Si attende di conoscere le condizioni di Nicola Loiodice, massimo riservo sul problema al retto femorale occorso alla vigilia e durante la gara contro il Canosa di domenica scorsa.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
5: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Antonio, siamo tornati in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, grazie a Benedetti, Leonardo Mortato, stiamo parlando di musicoterapia, della bellezza della musica, di tutto questo incredibile e interessantissimo convegno, momento di confronto con la dottoressa Lopez che c'è stato qualche giorno fa a Ginosa, se non sbaglio.
1: Alla terza.
0: E quindi abbiamo insomma raccolto questi risultati di questa esperienza e queste riflessioni.
1: Non parlerà bene in rappresentanza proprio la dottoressa Pellicani che l'ha organizzato,
0: che verrà, giusto?
1: Verrà è lì, è la nostra referente regionale nell'ambito di questo progetto Nati per la Musica.
0: E noi ovviamente l'abbiamo invitata e nelle prossime puntate ci sarà.
2: A fine mese
0: arriverà, sì, e quindi la invitiamo ufficialmente. So che lei ha già accettato perché
1: è
0: molto felice di raccontarci tutto questo e la ringraziamo. Adesso Leonardo ha fatto questa esperienza che ci ha raccontato, poi l'altra volta grazie abbiamo parlato di tante cose così interessanti che molto bello. So che tu sei stata, quando non c'è la dottoressa Grazia Benedetti è perché sappiate che è a fare altro, perché lei fa mille, una moltitudine di cose, fa mille cose belle, molto interessanti. E a proposito di questo, ti va di raccontarci dove sei stata?
2: Sì, mi hanno intercettato da Bari delle colleghe dicendo che a Bari hanno portato avanti nelle scuole l'iniziativa di prevenzione nei confronti del fumo.
0: Sì.
2: E quindi dicevano: senti, grazie, vuoi avviare il discorso su Taranto? Ho detto: bah, ben volentieri, ho tanti amici che mi possono accompagnare. Leonardo non poteva perché
0: era qua.
2: Avevo chiesto di parlare del convegno di musicoterapia, cioè lo scopo è aggiornare voi
1: della Caroli,
2: su tutto quello. La volta scorsa era su quello della Caroli. Sull'alimentazione, sul diversamento, il microbiota. Tra l'altro, domani andremo di nuovo. Anche io con Leo andremo al convegno della Caroli e noi vogliamo rendervi edotti di quello che impariamo, rendendolo in parole semplici, farvi capire l'importanza di alcuni aspetti della pediatria, della vita, perché poi quello che noi siamo nei primi anni di vita, siamo nella vita, ecco perché sempre si ritorna al nocciolo della questione, la disseminare amore, gentilezza, empatia, essere...
1: Leggerezza
2: e coinvolgimento, interazione, questo è importante. Sul fumo siamo andati alla scuola Bettolo, dove è venuta la dottoressa Gabriella Campa di Bari, la dottoressa Paola Perucci, che è professoressa, una pneumologa del Miuli, ma è un membro importante nella pneumologia europea e italiana, e quindi con loro c'eravamo io, la dottoressa Torio, chi è potuta venire, il dottor Gian Giuseppe Russo, abbiamo ascoltato quello che hanno fatto loro già a Bari e l'hanno fatto per i ragazzi di Taranto, e io interagivo con i bambini, con loro, è stato carino come le cose che si fanno insieme, ecco perché ora spesso siamo insieme, perché sempre questo discorso della relazione, no, e dell'apporto unitario che serve poi ad approfondire e ad arricchire la cultura. È stato molto bello, ve ne parlerò perché il tempo vola.
0: E vola, sì, è vero, però abbiamo un minuto e mezzo.
2: Allora, sapevo già molte cose, ma poi quando ti vengono palesate e ti vengono dati alcuni elementi, tipo ogni 4 secondi una persona nel mondo muore a causa di danni legati al fumo o correlati, perché il fumo non è solo quello attivo.
0: Anche
2: in questo senso vorrei sottolineare proprio nella trasmissione Bimbi Maestri l'importanza del fumo passivo. Quindi, come abbiamo detto nei primi 1000 giorni, la mamma in gravidanza non fuma, ma devo dire sono tutte molto attente, evitano di fumare, perché una camera d'aria, quella della placenta e del sacco amniotico dove c'è la placenta, che sì, immaginiamocela piena di fumo, è assurdo, il bambino è chiuso lì e manca l'ossigeno, quindi durante la gravidanza né fumo né alcol. Ma anche quando un genitore come il mio papà, io ho confidato ai bambini, ho avuto l'esperienza di bambina ignara, non studiavo, non ero ancora in medicina, e il mio papà purtroppo fumava in casa, perché in quei periodi
0: si fumavano
1: anche
0: in cucina,
1: anche nella mia famiglia. Mio padre fumava, facciamo dei viaggi, mi ricordo con la 600 partivamo
2: con la Simca,
1: con la 600 arrivavano ancora, partivamo la mattina insieme
2: e noi in Abruzzo con papà
1: e il papà fumatore
2: di notte
1: che ci intossicava,
0: si viaggiava di notte con il plaid sulle gambe,
2: sì,
0: no?
2: Tutti infilati sul sedile in croce, era questa la mia famiglia.
1: Immaginate.
2: Papà che cercava di limitarsi, ma ogni tanto fumava, io lo ricordo, eppure non ero consapevole di che danno mi stesse facendo, cioè, quindi siamo stati fumatori passivi.
0: Va bene, allora
2: ne parleremo meglio.
0: Ne parleremo meglio sicuramente. Adesso noi arriviamo per i saluti, però facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: un'altra puntata interessante quella di oggi, e siamo arrivati insomma ai saluti finali della nostra rubrica Bimbi Maestri insieme a Grazia Benedetti e Leonardo Mortato. Io direi che devo dire una cosa, che in assenza di Grazia Leonardo mi ha fatto una bella compagnia, quindi Leonardo ti ringrazio. So che la prossima volta
1: adesso
0: tornare, Leonardo.
1: Tornerò a fine mese.
0: Ok,
1: con
0: adesso
1: la dottoressa Rosa Pellicani.
0: Benissimo, quindi noi ti aspettiamo insieme alla dottoressa Pellicani. Noi per la prossima volta invece ci vediamo con te, Grazia.
2: Sì, grazie.
0: E vorrei dire, insomma, in chiusura di puntata, che come dici tu sempre, come anche detto Leonardo in questi giorni, voi. Io chiedo a voi, faccio le domande come magari potrebbe farle una persona che ci sta guardando, no? Perché acquisiamo attraverso il vostro sapere la, tra virgolette, possibilità di essere più facile, no? La vita, la gestione di un bambino, di un bimbo, di un ragazzo, di un bambino, di un adolescente e così via. Quindi intanto vi ringrazio per quello che fate, e questa rubrica Bimbi Maestri è proprio pensata per aiutare tutte le persone che in questo momento ci ascoltano, sono a casa. In più, come voi sapete bene, potete scriverci al 339-680-6868. Ripeto, 339-680-6868. Scriveteci un vocale, scriveteci un messaggio WhatsApp, e noi ovviamente chiediamo agli esperti e loro ci rispondono, vero Grazia?
2: Per quello che sappiamo, con tutto il cuore.
0: Beh, io penso che ne sapete abbastanza.
2: Con molta umiltà.
1: Noi con molta umiltà, io e Grazia e noi insomma di questo staff, ringraziamo voi perché ci avete dato questo spazio che per noi è importante.
0: È importante per tutti perché parliamo di questo, parliamo, come avevamo detto in apertura,
1: parliamo di benessere, di salute, di gioia, di bene comune.
0: Per le persone, perché dobbiamo, forse, non lo so, me lo chiedo proprio a me stessa, tornare ad essere persone.
1: Non è facile, Annette, nel senso che è un esercizio. Cioè, dobbiamo credere proprio in una leadership nostra, ecco, sì. Agire sulla nostra autostima, che è quella che ci fa poi andare avanti e interagire e migliorare anche noi e chi ci circonda, no?
0: E in questo senso come facciamo in questa rubrica? Informare le persone, no? Far capire, far conoscere, e magari potrebbe togliere qualche paura, perché spesso abbiamo paura di quello che non conosciamo, no?
1: Ma forse siamo tormentati da tante paure di cui magari non ci rendiamo conto, sì. Quindi andiamo come se inseguissimo invece noi dobbiamo dare una risposta alla paura.
2: Conoscere libera, no?
1: Se conosciamo, è vero.
2: E arricchiamo la nostra cultura. Noi abbiamo avuto spesso una cultura monotematica nella nostra città, quindi arricchire la cultura, leggere, ascoltare rubriche in umiltà come la nostra,
0: certo,
2: lo scopo era proprio di portare alla
0: non abbiamo la verità in tasca, no, però possiamo fornire un piccolo spunto
2: magari
0: di
2: dagli esperti nazionali, esperti
0: internazionali,
2: renderlo in minimi termini per l'utenza, per tutti.
0: Va bene, grazie a Benedetti, grazie a Leonardo Mortato, grazie a voi per averci seguito, e ci rivediamo la prossima settimana con la nostra rubrica Bimbi Maestri. Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: È mezzogiorno.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Non solo Iran, ma anche dazi e tecnologie, Cuba e Taiwan. È durato oltre due ore il colloquio tra Donald Trump e Xi Jinping nella grande sala del popolo a Pechino. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Trump a Xi all'inizio summit. Ogni volta che abbiamo avuto un problema, lo abbiamo risolto molto rapidamente e avremo un futuro fantastico insieme, ha dichiarato Trump. Xi dal canto suo ha affermato che i due paesi sono arrivati a un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremo essere partner, non avversari.
2: Un tribunale di Kiev ha chiesto la detenzione preventiva per Andriy Yermak, l'ex potente braccio destro del presidente Volodymyr Zelensky, sotto accusa per corruzione. Lo riferiscono i media locali, secondo cui i giudici hanno deciso di mettere Yermak in detenzione preventiva per 60 giorni o di pagare una cauzione di 140 milioni di grivnie, pari a circa 2,7 milioni di euro.
3: Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, ha annunciato che un tribunale del District of Columbia a Washington ha sospeso le sanzioni imposte a suo carico dall'amministrazione Trump. In un post su X, Albanese ha riferito che il giudice ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico, ringraziando la figlia e il marito per essersi fatti avanti per difendermi e tutti coloro che hanno fornito aiuto finora, in base alla considerazione che insieme siamo uno.
2: Le autorità francesi hanno annunciato la parziale fine del lockdown per motivi sanitari dei 1700 passeggeri della nave da crociera arrivata a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia. Le analisi hanno confermato che il virus che imperversava a bordo non ha nulla a che vedere con l'antivirus, ma che si tratta soltanto di un semplice episodio di gastroenterite. Il malessere è di origine virale e non ha comportato nessun caso grave. In conseguenza di ciò, il divieto di sbarco imposto ai passeggeri e all'equipaggio della nave viene revocato per le persone non sintomatiche.
3: Una vera e propria ovazione ha accolto Papa Leone al suo ingresso alla Cappella Universitaria Divina Sapienza, primo momento della sua visita all'Università La Sapienza di Roma. Qui il pontefice, accolto dal cappellano Don Gabriele Vecchione, ha avuto un momento di preghiera e un primo incontro con gli studenti. A fare gli onori di casa la rettrice Antonella Polimeni e il Senato Accademico. Successivamente il discorso nell'Aula Magna dell'Ateneo, la visita a una mostra sui papi alla Sapienza e infine un saluto dalla scalinata del Rettorato.
2: Calcio: il derby della capitale tra Roma e Lazio rischia di passare alla storia per il silenzio sugli spalti piuttosto che per lo spettacolo in campo. Dopo giorni di tiro e molla sull'orario e la data del match, la curva sud giallorossa ha infatti annunciato ufficialmente che non entrerà allo stadio olimpico in segno di protesta. Una decisione forte comunicata attraverso una nota ufficiale dei gruppi organizzati, che hanno spiegato che l'iniziativa è un gesto di rispetto verso tutti coloro che hanno speso tempo e denaro a causa di una gestione ritenuta assurda della programmazione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Un nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
0: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cominciamo con Raff, cominciamo con Ti Pretendo, il nostro rewind alle 7:20 che del Viale. Buongiorno Taranto, ben trovati a questo nuovo appuntamento con la musica e l'informazione mattutina di Cittadella, la radio Cittadella TV. Buongiorno da Francesco Gasula, buongiorno da Gisberto Nicoletti che guida la parte tecnica. Ben trovati a tutti coloro che ci stanno ascoltando sui 96.5 o in streaming su cittadella.it e radiocittadella.it, oppure a coloro che ci stanno guardando sul canale 94 del Digitale Terrestre. Cominciamo questa puntata di giovedì con una notizia dell'ultima ora particolarmente ghiotta. È stato fermato poco fa il sesto componente della Baby Gang accusata dell'omicidio di Bakary Sakho, e il 35enne del Mali, come sapete, ucciso con 3 colpi di coltello all'alba del 9 maggio. Salgono a 6 il numero degli indagati per omicidio aggravato dai futili motivi. I dettagli ve li diamo nel corso della puntata, durante la quale vi racconteremo anche del presidio in programma oggi pomeriggio, e poi dei fiori che sono arrivati nel luogo in cui è morto Bakary, e bambini della scuola Consiglio della scuola in Città Vecchia hanno portato fiori, disegni, pensieri, qualcosa davvero di che, come dire, in questa tragedia dà un raggio di sole, di speranza per il futuro. Ma non parleremo solo di cronaca, oggi ci occuperemo anche di giochi del Mediterraneo, perché ieri è tornato a Taranto il ministro dello sport Andrea Bodi, insieme con il governatore Antonio De Caro, e ha fatto una fotografia dei cantieri e dello stato dell'arte. Ci sono impianti che saranno consegnati a breve, altri insomma tra qualche mese. In generale comunque siamo davvero al photo finish, cioè stiamo davvero sul filo del rasoio per l'evento che dovrà prendere il via il 21 di agosto. E poi ce ne andremo con la nostra Maristella Massari a capire cosa ascolteremo e vedremo nella serata con Orizzonte Taranto. L'approfondimento di Cittadella oggi si concentra sul CIS e sui fondi, lo sviluppo, la crescita della città. Ci dirà chi sono i suoi ospiti e quali saranno, come sarà sviluppato il tema. Poi oggi è giovedì e quindi avremo con noi la nostra Liliana Doria, ma non sarà sola. Parleremo di normative per i bisogni educativi speciali, e quindi diritti e doveri dei neurodivergenti. Lo faremo con l'avvocata Valentina Parabita. Insomma, una puntata ricca che ricordo tra un po' cominciamo con la notizia, lo scoop. Appena arrivato nelle redazioni è stato fermato anche il sesto componente della Baby Gang coinvolto nel delitto di Piazza Fontana. Sono le 7:23, noi ci fermiamo per l'oroscopo di Maya. Quando torniamo cominciamo con la rassegna stampa.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, mai rimandare, soprattutto quando in ballo c'è un chiarimento con una persona cara. Nel lavoro state attraversando un periodo di crescita, concentratevi su questo e non lasciatevi influenzare da energia negativa. Toro, questo è un buon giorno per rilassarsi e acquisire una prospettiva differente dalla solita. Pensare positivo vi aiuterà a vivere più serenamente con voi e soprattutto con chi vi circonda. Gemelli, presto nuovi venti soffieranno via le nuvole nere che hanno aleggiato su di voi ultimamente.

0: In ambito lavorativo, se riuscirete a superare i conflitti con i colleghi, potrete completare un progetto ambizioso. Cancro. La giornata sarà molto vivace, una luce particolare brillerà nel campo delle amicizie. Ci sono diversi miglioramenti in corso per quanto riguarda la vostra vita professionale. State attraversando un momento di grazia totale. Leone, sarete oggi particolarmente ispirati in campo lavorativo e troverete stimoli praticamente ovunque. Ogni cosa che imparerete vi aprirà delle porte che non immaginavate nemmeno potessero esistere. Vergine, l'umore sarà buono oggi e vi renderà simpatici, anzi coinvolgenti, in famiglia come nella cerchia delle amicizie. Giocare d'anticipo nel lavoro sarà una buona tattica, soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Bilancia. Oggi potrebbe sfuggirvi di mano il controllo di una certa situazione, anche abbastanza delicata. Non fatevi prendere dal panico se dovessero arrivare cattive notizie nel lavoro. Riflettete e ragionate con calma prima di commettere errori grossolani. Scorpione, se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è giunto il momento di lasciare che sia il vostro cuore a parlare e a decidere. Ascoltate un po' di più le vostre emozioni. Sagittario, qualche piccolo cambiamento potrebbe spingervi a commettere degli errori di valutazione. Se avete la mente in subbuglio a causa di alcune faccende private, cercate di non riversarle nel lavoro. Capricorno, alti e bassi per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Ci sono dei cambiamenti che potrebbero generarvi qualche leggero turbamento. Siate pazienti e attenti. Acquario, nel lavoro siete molto precisi, talvolta anche troppo, rischiando di diventare maniacali. In ambito sentimentale è necessario lasciarsi guidare un po' di più dal vostro istinto. Pesci, giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Attenzione a qualche piccolo contraccolpo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Buon momento per far valere le vostre opinioni. Oggi vi saluto con le parole di Wendell Johnson. Sempre e mai sono due parole che dovresti sempre ricordarti di non usare mai. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Bentornati in diretta, grazie a Maya per averci raccontato cosa consigliano le stelle. Ora invece diamo uno sguardo ai titoli dei principali quotidiani della regione. Cominciamo con il Corriere del Mezzogiorno, che dedica l'assunzione a una vicenda che sta facendo particolarmente discutere, quella legata a Mary Lo Russo. Annullata l'assunzione al Policlinico, Lo Russo impugna l'atto, nessun falso. E stiamo parlando della moglie o compagna, non ricordo, di Antonio Olivieri, l'ex consigliere regionale coinvolto nell'inchiesta per abuso di scambio codice interno. Ricordate che fu assunta all'aeroporto di Puglia, poi si venne a sapere che la laurea che aveva presentato, il diploma di laurea, era farlocco, e adesso invece è stata assunta come in ASL, come data manager, mi pare di ricordare. Annullata anche questa assunzione, e lei adesso però con i suoi legali ha impugnato quest'atto, perché dice che non c'è nulla di falso in questo concorso. A Taranto invece, Sacco ammazzato due volte, il parroco della cattedrale Don Emanuele Ferro, e Taranto indifferente, nemmeno un fiore per ricordarlo. Ma in realtà vi mostreremo che questa mattina, ieri mattina, i primi fiori sono arrivati, e pensate, sono arrivati dai bambini di una scuola della Città Vecchia, quindi questo, diciamo, in qualche modo è un piccolo balsamo su questa ferita che è arrivata all'alba del 9 maggio. Intanto vi ricordo che pochi minuti fa gli agenti della squadra mobile di Taranto, diretti dal vicequestore Antonio Serpico e coordinati dal PM Paola Francesca Ranieri, hanno fermato il sesto membro della Baby Gang con l'accusa di omicidio aggravato dai futili motivi, ma i dettagli vi li diamo tra pochissimo. Continuiamo a guardare il giornale, il Corriere del Mezzogiorno, che al centro della pagina ha una grande foto di Sergio Rubini. L'intuizione della Puglia: capire che con la cultura si mangia e si può fare PIL. Però, leggendo questo titolo, questa dichiarazione di Rubini, ho la sensazione che stiamo parlando delle Puglie, non solo della Puglia, delle Puglie, nel senso che qua non riusciamo ancora a vivere di cultura e di potremmo probabilmente con modi diversi, però la sensazione è che possa accadere da qualche altra parte, e qua no. E allora continuiamo a dare un'occhiata invece ai quotidiani, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. L'apertura è dedicata alla politica nazionale. Giorgia Spariglia, la premier, dialogo con chi vuole il bene dell'Italia. Ma Landini da Bari attacca, stop alle indecisioni su Ilva. E poi su Gazzetta vi consiglio un articolo che riguarda la cronaca di questi giorni, la cronaca di Taranto in particolare. Insulti e coltellate, così è morto Sacco. A Taranto la baby gang assassina caccia il sesto complice. Ovviamente questo è uscito stamattina e il giornale è stato scritto ieri, non si poteva immaginare che sarebbe stato preso. Ma soprattutto vi consiglio di leggere il pezzo sugli insulti che la baby gang rivolgeva al 35enne del Mali mentre stava per morire. In dialetto gli diceva Steff già part un vamu, cioè lo accusavano di recitare, di far finta di soffrire, mentre quell'uomo pian piano si stava spegnendo. Ma i dettagli, come detto, ve li raccontiamo tra pochissimo. Adesso sono le 7:30, tra un po' tutti gli altri giornali, ma ora ci fermiamo per la New Hit.
3: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New Hit.

House su Cittadella, la new hit delle 7.30 e del via la seconda parte della nostra rassegna stampa dopo Corriere, Gazzetta, Ecco l'edicola. Tutti gli uomini del presidente De Caro, il titolo del quotidiano della famiglia Ladisa, spuntano i primi nomi di quelle che saranno le figure apicali della macchina amministrativa regionale e non mancano le sorprese. E poi Abodi, entusiasta dei giochi, saranno un ponte di pace, ha detto ieri durante la visita a Taranto. Vi faremo ascoltare le sue parole, il punto sui cantieri e anche sulla manifestazione che arriva in qualche modo in un momento storico internazionale particolarmente complicato, e in particolare a Taranto, in cui l'omicidio di Piazza Fontana insomma porta alla luce un po' la grande povertà educativa e sociale che da tempo, anche e soprattutto da questi microfoni, raccontiamo. Tante volte in cui abbiamo ascoltato la ex procuratrice dei minori Pina Montanaro, che ha raccontato il bisogno, la necessità di potenziare il welfare e

servizi sociali a Taranto, che fanno tanto, ha sempre detto la procuratrice Montanaro, ma purtroppo non basta. E, andiamo a dare un'occhiata al quotidiano di Puglia. Piante dosi, investiamo in Puglia contro i clan, massimo impegno. Emergenza criminalità, intervista al ministro domani a Bari, Lecce e Brindisi. E, Città Vecchia, dolore e tensione, così l'omicidio lascia il segno. Il pezzo firmato da Alessio Pignatelli racconta

Bakari ha cercato riparo, rifugio in qualche modo, purtroppo è stato poi trascinato via dai membri della gang e Alessio Binatelli ha provato a intervistarlo, ma il titolare ha risposto dicendo: non me la sento, sto male. E chiudiamo con un'altra notizia di cronaca, che questa volta arriva però da Napoli: dati rubati ai VIP, divise sporche e anche un tarantino. Si tratta di un'inchiesta di Napoli che conta oltre 80 indagati. C'è un vice ispettore di Taranto della polizia che lavorava a Secondigliano, che è stato coinvolto in questa inchiesta. E allora noi ci fermiamo un attimo e andiamo in ascoltare un po' di musica. Quando torniamo cominciamo i nostri approfondimenti e cominciamo parlando naturalmente dell'omicidio di Bakary Sakho. Il sesto membro della gang è stato arrestato e i dettagli tra pochissimo su Cittadella.

Aranciata, Fra Quintale, 7.39, cominciamo gli approfondimenti qui su Cittadella TV e Cittadella la radio e naturalmente oggi, anche oggi. Ripartiamo dalla cronaca e andiamo sulla notizia che vi abbiamo dato in apertura della puntata. È stato individuato e fermato dagli agenti della squadra mobile di Taranto anche il sesto componente della Baby Gang che all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana a Taranto Vecchia ha aggredito e ucciso con 3 coltellate il 35enne bracciante agricolo del Mari, Bakary Sakho. Si tratta di un 22enne, anche lui dell'isola, e il secondo maggior

del gruppo, e come lui e come tutti gli altri appunto risiede nel centro storico del capoluogo ionico. I poliziotti hanno eseguito un nuovo decreto di fermo su ordine della procuratrice Eugenia Pontassuglia e della sostituta Paola Ranieri, che coordina l'inchiesta. Sale quindi a 6 il numero degli indagati per omicidio aggravato dai futili motivi. Come è noto, nei giorni scorsi gli investigatori hanno fermato un ventenne e 4 minori. Il ventenne proprio questa mattina dovrà comparire dinanzi al GIP Gabriele Antonacci per l'interrogatorio di convalida e dovrà decidere se rispondere alle domande del giudice oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. E gli altri 4 minori invece saranno interrogati, lo ricordiamo, 2 sono nell'istituto penale minorile di Lecce, 2 a Bari, saranno invece interrogati domani mattina dal GIP del Tribunale dei Minori Paola Morelli e dovranno insomma anche loro decidere se rispondere o meno alle domande. Poco fa la nostra regia vi ha fatto vedere un'immagine che vi riproponiamo ed è l'articolo della Gazzetta del Mezzogiorno di questa mattina, che racconta alcuni dettagli nuovi dell'inchiesta, e cioè gli insulti rivolti a Bakary Sakho nella giornata del 9 maggio, durante quei momenti. Steppo già parte un vamo ai 5 giovanissimi accusati dell'omicidio del 35enne. Gli avrebbero rivolto proprio queste parole, cioè dopo le 3 coltellate tra torace e addome, quell'uomo stava facendo la parte, cioè fingeva di stare male. Poco prima di morire, quindi, per i membri della gang fermati dalla squadra mobile, Bakary stava recitando. Ecco, in tutto questo, gli audio che arrivano e le voci che arrivano nei nuovi atti d'inchiesta dimostrano come anche in quei momenti particolarmente, concitati, terribili, ci sia stata una sorta proprio di accanimento nei confronti di questo lavoratore, di quest'uomo, di questo indifeso, come lo ha definito la procuratrice Pontassuglia. E grazie al lavoro dei poliziotti guidati dal vice questore Antonio Serpico, sotto il coordinamento dei pubblici ministeri Paola Francesca Ranieri e Daniela Putignano, insomma, nel giro di pochi giorni l'intera vicenda è stata ricostruita e, come detto, poco fa è arrivato anche il 6° fermo. Vi ricordo nel frattempo che nel pomeriggio di oggi, dalle 17:30 a Piazza Fontana, è in programma il sit-in per dire no alla violenza e mostrare solidarietà nei confronti non solo di Bakary, ma anche di tutte quelle vittime, di tutte quelle persone lasciate sole e aggredite dai tanti branchi che esistono. Tante le associazioni che hanno aderito all'iniziativa promossa da Libera, dall'associazione Babele e da una serie di altre associazioni, e anche la GESCI Puglia, lo scautismo, lo dico perché ne faccio parte, ha aderito a questa manifestazione. Quindi la speranza è che oggi davvero Taranto riesca a dare un segno importante per dire no, non apparteniamo, non siamo questo. Alle 17:30 in Piazza Fontana, naturalmente vi racconteremo anche di questo. Ora però ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo vi facciamo vedere già i primi segnali di speranza e di solidarietà, i fiori portati dai bambini in Piazza Fontana.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.
4: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia,

entra in questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo.

0: Paolo Conte, pezzacchione che non ha bisogno di presentazione, il nostro Rewind scelto dal nostro Gisberto Nicoletti. Torniamo adesso in Piazza Fontana, dove, come sapete, nel pomeriggio di oggi è in programma un presidio organizzato da un gruppo di associazioni, tra cui Babele, Libera Taranto, che insomma intendono dire no alla violenza, no al razzismo e no a una serie di questioni che riguardano questa vicenda di cronaca della morte, dell'omicidio del 35enne del Mali Bakary Sakho. E nel pomeriggio si ritroveranno una serie di associazioni, semplici cittadini, tutti coloro che in qualche modo hanno voglia di dimostrare che Taranto non è quella che emerge da questa storia di cronaca e che insomma, anzi, intende reagire con forza e determinazione e non violenza a questa, a questo quadro, a questa povertà educativa e sociale. Ma ieri mattina i primi segni di speranza si sono già visti e sotto forma di fiori, disegni, poesie, versi composti da bambini della scuola Consiglio in Città Vecchia, che hanno lasciato un pensiero nel posto in cui ha perso la vita il 35enne, li ha intercettati per noi Valentina Castellaneta.
1: I fiori che ieri adornavano l'altare di San Cataldo oggi sono ancora lì, nell'angolo di Piazza Fontana, dove Sakho Bakary, il giovane bracciante maliano, è stato ucciso all'alba del 9 maggio. A rallegrarli però oggi ci sono i disegni della quarta B della scuola Consiglio, la scuola dell'isola. Sono stati gli alunni a portarli, accompagnati dalla maestra Matilde.
2: Sì, oggi abbiamo parlato in classe dell'accaduto e abbiamo messo in evidenza che è importante che loro ragionino sempre con la loro bella testa, perché sono bambini splendidi, con famiglie garbate e con dei cuori d'oro, e non devono quindi conformarsi per piacere agli altri. E abbiamo parlato dell'importanza di aiutarsi nel momento del bisogno, come quest'uomo aveva bisogno di aiuto e gli è stato negato. Abbiamo anche parlato del razzismo e un mio bambino ha ricordato una frase: diversi ma uguali. Io mi sono commossa profondamente a leggere i loro pensieri e li ho lasciati liberi. Ho detto: scrivete quello che sentite con la penna che volete, del colore che volete, disegnate quello che volete, e sono usciti fuori dei capolavori.
1: Ieri sera, durante la veglia in cattedrale, il parroco Don Emanuele Ferro ha detto: nessun fiore in Piazza Fontana, non giustifichiamo la violenza col degrado. Poi l'appello: portare i fiori di San Cataldo sul luogo del delitto per onorare il giovane. Un sacrario spontaneo per Sakho Bakary, che qui ha trovato la morte per mano di una baby gang, bambini. La parola baby, bimbi, ha detto Don Emanuele, non dovrebbe avere nulla a che fare con la parola assassino. Abbiamo il dovere di disarmare le parole per indossare le armi della luce. Un uomo che stava per diventare padre, ucciso per futili motivi mentre andava al lavoro. Don Emanuele ieri sera ha richiamato la comunità alla vergogna di fronte a un fratello che grida dall'asfalto. Ha chiesto coerenza a chi festeggia il patrono, amante dei forestieri, ma dimentica chi muore sotto le nostre case. Tra i vicoli della Città Vecchia, dove la città è dura ma il cuore sa essere d'oro, la lezione arriva dai più piccoli. Insegnano che l'accoglienza non è uno slogan, ma un disegno lasciato su un marciapiede, per Sakho e per tutti.
0: E grazie alla nostra Valentina Castellaneta davvero per questo racconto vivo, crudo, toccante e emozionante. Vi racconteremo ovviamente nel corso della giornata i dettagli di questa vicenda, i nuovi atti che emergono, le nuove scoperte delle forze dell'ordine, quindi mi raccomando, restate su Cittadella. Adesso invece ci fermiamo per un po' di musica e quando torniamo cambiamo argomento, parleremo dei giochi del Mediterraneo. Ieri è tornato a Taranto il ministro Abodi, ve lo raccontiamo qui su Cittadella.

Harvey, 8 minuti dopo le 8, comincia così la seconda ora di Buongiorno Taranto qui su Cittadella la radio, Cittadella TV sui 96.5 sul canale 94 del digitale terrestre. Come detto, chiudiamo la nostra pagina di cronaca e parliamo adesso di giochi del Mediterraneo. Ieri la nuova visita a Taranto del ministro Andrea Abodi, ministro dello sport, che sta seguendo in maniera costante, puntuale, sistematica direi, i lavori per gli impianti che ospiteranno la manifestazione sportiva che partirà il 21 di agosto. Ieri un incontro, un punto con la stampa, anche con il governatore Antonio De Caro, che ha garantito l'impegno finanziario della Regione Puglia per fornire l'assistenza sanitaria in quei giorni. E poi c'erano anche il sindaco di Taranto e il commissario Massimo Ferrarese. E l'occasione non è stata solo quella per fare il punto sui cantieri.

0: che sono, come dire, al photo finish ormai, ma è stata l'occasione anche per spiegare come in qualche modo lo sport possa essere un veicolo importante per trovare alternative alla povertà educativa che, come sapete, nei giorni scorsi, ancora oggi, ha portato a questa storia terribile di Bakary Sakho. E ieri il ministro Andrea Bodi è stato intervistato dal direttore Enzo Ferrari. Guardate.
1: Ministro, i giochi del Mediterraneo è un'occasione per parlare di una Taranto diversa dal solito.
2: Beh, è una città che si sta trasformando da un lato e dall'altro che sta cercando anche di superare le difficoltà che da tempo sta vivendo dal punto di vista soprattutto sociale oltre che ambientale. Ora non è che i giochi di per sé stesso siano una bacchetta magica, però sono un incentivo a fare in modo che tutti si concorra alla soluzione della qualità della vita di questa città, sapendo che per decenni è stata baricentrica su un tessuto industriale che purtroppo non ha più le stesse caratteristiche. E i giochi, mi auguro, come ho detto prima, che siano un elemento di sollievo, che dobbiamo essere un elemento di orgoglio e anche una capacità di rappresentare la città attraverso i media in tutto il bacino del Mediterraneo più positiva e più proiettata per un futuro migliore.
1: Le difficoltà non sono mancate, forse ci sono ancora, ma come ci presenteremo il 21 agosto?
2: Saremo pronti, perché chi conosce questi grandi avvenimenti sa che hanno nel loro DNA la complessità. Non ho mai visto giochi complessi organizzati a cuor leggero, e quindi solo pochi mesi fa abbiamo chiuso i giochi di Milano Cortina. Sappiamo quanto per 3 anni abbiamo vissuto sempre concentrati, sempre cercando di affrontare e risolvere i problemi, di prevenire i problemi, e con le dovute proporzioni questo è successo e succederà per Taranto. La cosa fondamentale è che il 21 sera di agosto noi saremo pronti per una cerimonia inaugurale meravigliosa.
0: E nel frattempo vi do un po' di numeri che ha snocciolato ieri il commissario Massimo Ferrarese. Ha detto che su un totale di 41 impianti gli interventi conclusi al momento sono 5, 11 quelli in corso e 25 sono le opere in via di ultimazione. In particolare 13 cantieri termineranno a fine mese, quindi fine maggio, 16 ne termineranno a giugno, uno solo a luglio ed uno ad agosto. Sarà lo stadio di Lecce, quello di agosto, che chiuderà la carrellata degli interventi previsti. Nel dettaglio, a proposito di numeri, ricordiamo che ci sono 21 comuni coinvolti e 45 strutture complessivamente. Nel dettaglio, il parco urbano sportivo in cui si sta realizzando lo skate park sarà pronto il 23 di giugno, il Palamazzola il 5 giugno, mentre il campo di calcio Renzino Paradiso di Talzano il 23 di giugno. Poi c'è lo stadio di atletica il 2 giugno e il 26 giugno l'impianto di basket, quello 3x3, 3 contro 3, all'interno della Villa Peripato. Lo Iacovone dovrebbe essere pronto il 20 luglio, le due piscine olimpiche invece il 15 di luglio. Insomma, le date sono più o meno quelle. Chiudiamo con il centro sportivo polivalente, e cioè il nuovo Pala Ricciardi alla Salinella, che dovrebbe essere pronto il 10 di luglio. Insomma, poi tutti gli altri verranno pian piano a seguire. La speranza davvero è che davvero siamo al photo finish e questa possa essere una bella occasione per tutta la città e possa essere un nuovo percorso, perché la città poi di quelle opere deve continuare a goderne e a usufruirne. Allora, noi ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità e musica soprattutto, e quando torniamo ci colleghiamo con la nostra Maristella Massari, che a proposito di sviluppo e cambiamento questa sera Orizzonte Taranto si occuperà del CIS e quindi insomma dei fondi, delle opere, ci racconterà tutto quello che sta in cantiere.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Let's Dance. Sua Maestà David Bowie alle 8.25 su Cittadella. Grazie a Gisberto Nicoletti per questo regalo particolarmente gradito. Noi invece adesso apriamo gli occhi sul futuro di Taranto. I giochi del Mediterraneo, Just Transition Fund, ma anche i fondi del CIS stanno cambiando il volto di questa città e speriamo anche in qualche modo la narrazione, il senso civico, una serie di altri aspetti. E anche questo ci sarà a Orizzonte Taranto, l'approfondimento di Cittadella in onda questa sera alle 21 sul canale 94, diretto da Maristella Massari, che è in collegamento con noi. Buongiorno Mari, ben trovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, si parte dal CIS, ma immagino che si racconti lo sviluppo e in qualche modo la nuova strada che Taranto speriamo possa imboccare.
1: Sì, esatto, partiamo da un tema di fondo che è quello della città dei cantieri. Mai tanti cantieri, cantieri fisici, ma anche cantieri insomma di prospettiva, no? In questa città, perché i fondi tra i finanziamenti del contratto interistituzionale per lo sviluppo di Taranto e tutto il resto sono davvero notevoli e come dire, impegnano diverse direttrici dello sviluppo di Taranto. Però il punto è fare, come dire, tracciare, tirare una somma, a che punto siamo con questi cantieri. E quindi questa sera ne parleremo con l'onorevole Dario Iaia, che è responsabile unico del CIS per Taranto. Ne parleremo con Fabio Greco, che è presidente di Confapi Industria Taranto, che quindi rappresenta un po' la parte diciamo datoriale, no? Le aziende, con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL, per sentire anche il punto di vista del mondo del lavoro e quindi capire se tutti questi cantieri insomma vanno nella direzione del consolidamento anche dell'occupazione di qualità. E poi infine con Piero Conversano di Feder Manager Puglia, per capire anche insomma il punto di vista diciamo di chi è alla di chi conduce le imprese, ecco, mettiamola così.
0: Maristella, mi chiedo. Dicevo, tu hai parlato prima dei cantieri. Insieme ai cantieri, mai tanti soldi, forse contemporaneamente a Taranto. Cioè, penso ai giochi, penso al CIS, penso al JTF. Cioè, c'è una barca di soldi che in qualche modo speriamo che davvero possa essere il cambiamento. Spesso le imprese lamentano di non essere state così particolarmente coinvolte in queste gare, negli appalti, ma le nostre imprese sono in grado di partecipare, hanno i mezzi, i requisiti per poter partecipare a gare magari in alcuni casi così grandi?
1: No. Ti rispondo con una risposta così un po' tranchant, non sempre. Hanno per esempio la capacità di agire in subappalto su alcuni dei grossi lavori, e questo è proprio uno dei temi, no? La competenza e le, quelle che si chiamano le skills, diciamo, no? Certo. le qualità che una impresa deve avere sono per esempio, pensiamo ai giochi del Mediterraneo, ci sono dei cantieri che diciamo implicano anche lavori particolari per cui magari il territorio non era preparato, anche se alcune delle cloud

0: clausole di questi contratti prevedevano proprio l'utilizzo, diciamo, gli appalti a imprese del territorio. E quindi capiremo anche, magari, insomma, ascoltando il parere di chi fa impresa sul territorio, come Fabio Greco, se questa questione degli appalti e dei subappalti può andar bene al mondo, diciamo, delle imprese della provincia di Taranto, atteso che, come dici tu, mai tanti fondi e tanti finanziamenti si sono concentrati su un solo territorio come quello tarantino. Abbiamo fatto un piccolo calcolo tra tutte le varie linee di finanziamento e di investimento sul territorio, ci orientiamo in una cifra davvero da capogiro, circa 1,5 miliardi di euro.
1: Mamma mia! Sì, da capogiro, hai ragione. Marisella, non resta allora che aspettare questa sera e collegarsi alle 21 sul canale 94 per gustare anche questa puntata di Orizzonte Taranto. Grazie Mari, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a voi.
1: E noi ci fermiamo, c'è una new hit quando torniamo, gli ultimi aggiornamenti di cronaca. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

Funk, Francesco Gabbani, la nuit delle 8:30 e a noi qualche minuto per un aggiornamento di cronaca. Vi aggiorniamo su la notizia con cui abbiamo aperto questa puntata, cioè il fermo del sesto membro del gruppo della Baby Gang che all'alba del 9 maggio ha ucciso a coltellate il 35enne originario del Mali, Bakary Sakho. È stato fermato questa mattina dagli agenti della squadra mobile e nei suoi confronti è contestato il concorso in omicidio aggravato dai futili motivi e in questo caso, dalle prime notizie che stiamo apprendendo, sembrerebbe che l'uomo avrebbe avuto parte solo a una delle due fasi del delitto, cioè a differenza

0: degli altri cinque non avrebbe partecipato a entrambe le fasi. Vi ricordo, diciamo, un attimo al volo la dinamica, cioè l'arrivo da via Garibaldi di Bakary Sakho in bicicletta. In quel momento la prima è stato fermato, aggredito, Bakary ha cercato di sfuggire, è stato inseguito, picchiato di nuovo. In quel momento sono arrivate le coltellate ed è proprio in questa fase che, probabilmente, stando a quello che stiamo apprendendo in questo momento, avrebbe sarebbe intervenuto il 22enne che è stato arrestato, è stato fermato questa mattina. Non avrebbe preso parte alla prima, ed è stato anche per questo probabilmente che il suo fermo è arrivato più tardi. Meno immagini a disposizione degli inquirenti significa anche più difficoltà nell'individuare, nel riconoscere, nel risalire all'identità e al ruolo che ha avuto questa sesta persona. E quindi, diciamo, questo è l'ultima novità che riguarda questo caso. Naturalmente l'uomo in questo momento è negli uffici della questura di Taranto con il suo avvocato, il difensore, l'avvocato Pasquale Blasi, e per lui il PM Paola Francesca Ranieri ha disposto il fermo in carcere entro le prossime 48 ore. Naturalmente dovrà essere chiesta la convalida del fermo e quindi l'uomo dovrà comparire dinanzi al GIP. E intanto questa mattina dovrà comparire davanti al giudice l'altro maggiorenne, il ventenne, fermato qualche giorno fa. Dovrà decidere se fornire la sua versione dei fatti oppure avvalersi della facoltà di non rispondere. E i quattro minori invece, come vi abbiamo raccontato poco fa, dovranno comparire dinanzi al GIP dei minori. Paola Morelli domani mattina, due sono detenuti a Bari alle 9:15, gli altri due che sono invece collocati nell'istituto penale minorile di Bari, gli altri due nell'istituto penale minorile di Lecce, dovranno comparire, i primi alle 9:15, gli altri alle 10. Insomma, un'inchiesta nel pieno del suo svolgimento e che tra l'altro in queste ore dovrà fare chiarezza anche rispetto a diversi altri ruoli, e tra questi per esempio si parla insistentemente di una donna che avrebbe assistito all'intera scena dell'aggressione e poi dell'accoltellamento senza però mai prendere una parte attiva rispetto a questo. Bisognerà capire la magistratura, che l'ha già individuata, come identifica il ruolo di quella donna. Naturalmente i dettagli di un'inchiesta arrivano pian piano e ovviamente qui proviamo a raccontarveli in maniera chiara e semplice. Ora però ci fermiamo, tra un po' cominciamo le nostre frequenze divergenti con la nostra Liliana Doria e le lanciamo questa volta con un pezzo pazzesco, vecchissimo, di Francesco Guccini. Questa è L'Avvelenata.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

notte. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

Kiss. Io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare. Io falso, io vero, io genio, io cretino.

0: Francesco Guccini, il dono di Liliana Doria Cittadella questa mattina si chiama L'Avvelenata. Buongiorno Liliana, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi, a differenza di quanto ho detto stamattina, che ho confuso le date, in realtà oggi c'è una Valentina, ma è Valentina Cartella, perché oggi parleremo con la presidente AID, e cioè Associazione Italiana Dislessia, della sezione di Taranto, neoeletta. Parleremo delle sue proposte sul territorio.
1: Sì.
0: Perché hai scelto, in realtà avevi scelto La vita com'è di Brunori?
1: No, ma va bene anche Guccini. Vabbè, L'Avvelenata di Guccini, secondo me, come Nero, va bene su tutto.
0: Vabbè, in realtà, no, la verità è che in questo momento tu sei scout, e quindi diciamo noi scout troviamo sempre una soluzione, qualcosa che colleghi a qualcos'altro.
1: Voilà.
0: Vabbè, dai.
1: Allora, devo, più che altro mi allaccio al presentare leggermente che cos'è l'AID, per chi non la conoscesse, anche se è difficile. L'AID è l'Associazione Italiana di Dislessia, che è stata fondata da ormai da diversi anni, diversi, tantissimi, nel 2010, intorno al 2010, dalla comunità scientifica italiana, che incominciava a lanciare i diritti delle persone neurodivergenti in Italia. Infatti il fondatore è il professor Giacomo Stella, che è pioniere della cultura legata agli apprendimenti neurodivergenti, soprattutto nella scuola italiana. Infatti la famosa legge 170 del 2010 è stata, insomma, appoggiata, voluta fortemente, questo disegno di legge è stato voluto fortemente da Giacomo Stella, che è il fondatore, uno dei fondatori dell'Associazione Italiana di Dislessia. Infatti fa capo a Bologna, la sede principale, e ogni città poi ha le dislocazioni territoriali, come avviene per le grandi associazioni, insomma per le grandi fondazioni. A Taranto è stata eletta Valentina Cartella, una persona che si presenterà da sola, ed è una mamma molto molto attiva sul territorio.
0: E allora diamo il benvenuto qui a, non ancora, quindi diciamo tra un po' diamo il benvenuto.
1: Va bene, sì.
0: Domanda, lo chiederò magari anche lì, non so se lo sai anche tu. Secondo te, che tu sappia, i casi dei dislessici a Taranto sono tanti?
1: Sono tantissimi. Perché sono tantissimi, Francesco? Perché le neurodivergenze, qualsiasi esse siano, scatenano un effetto domino. Per cui la cosiddetta comorbilità, cioè la convivenza di tanti fattori, è molto molto diffusa, soprattutto al giorni d'oggi. Fino a qualche anno fa potevamo avere le diagnosi cosiddette pure, cioè esclusivamente DSA piuttosto che esclusivamente ADHD piuttosto che esclusivamente autismo. Ora nell'evoluzione sia diagnostica che a parer mio umana, ma è chiaro che questo è un concetto molto privato, cioè molto soggettivo, ci sono tanti casi, cioè non è difficile trovare un ADHD che ha anche in risposta un disturbo dell'apprendimento misto, per intenderci.
0: Okay.
1: Quindi è disgrafico, discalculico, contemporaneamente a una diagnosi primaria, cioè di prima rilevanza, di prima importanza, legata per esempio alla diagnosi.

0: HD, per intenderci.
1: Dipende ovviamente dal territorio e dall'inquinamento che viviamo, anche qui Lili. Cioè, esiste una correlazione?
0: Io do un parere soggettivo, anche se ci sono dati e ricerche oggettive che ne parlano. Sì, sicuramente l'incidenza di Taranto è correlata. Riaccenniamo con piacere allo studio Lucchini dal 2019-2021 che ha fatto il professor Lucchini su Taranto, che dichiara, proprio stabilisce, che ci sono dei metalli pesanti che, se presenti nel corpo di un bambino, di un essere umano, di una persona in generale, fungono da marker sulle neurodivergenze, su disturbi dell'apprendimento.
1: E allora, no, ti interrompevo perché
0: prego,
1: in realtà mi facevo un check con Gisberto, che però mi fa un segno terribile, mi fa
0: non si collega.
1: Non lo so, abbiamo qualche problema col collegamento con Valentina Cartella, e allora ci riproviamo tra un attimo. Allora, prendiamoci qualche minuto
0: di
1: pausa, tra un po' proviamo a tornare con la nostra Valentina Cartella, ma soprattutto con la nostra Liliana Doria qui alle Frequenze Divergenti. Restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Dancing in the Moonlight, Top Loader, 8:50, il nostro rewind che dà il via alla seconda parte di Frequenze Divergenti con la nostra Liliana Doria e finalmente con Valentina Cartella in collegamento con noi. Buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buongiorno, grazie. Eccoci. Per avermi invitato di nuovo nella vostra rubrica.
0: Ma figurati, grazie a te per aver accettato. Neo eletta presidente della sezione di Taranto dell'AID, Associazione Italiana Dislessia. Chiedevo prima a Liliana, Valentina, aiutaci anche tu. Il numero di persone dislessiche a Taranto è significativo o sbaglio?
1: È significativo, sì. Me ne sono accorta anche in questo periodo che sto affrontando questo nuovo incarico, diciamo.
0: Questo nuovo incarico,
1: questo ruolo,
0: col quale diciamo ti approcci con una serie di nuove proposte.
1: Sì, ci sono delle nuove proposte che vorrei proprio condividere con voi. Quello di coinvolgere i più piccolini attraverso proprio laboratori che affrontano proprio il sostegno educativo e formativo e favorendo proprio l'acquisizione di strategie compensative efficaci. E poi vorrei coinvolgere i nostri ragazzi nell'associazione che sono entrati, che erano piccolini, adesso stanno nelle superiori, alcuni si sono anche laureati, promuovendoli proprio con il volontariato. E quindi farli diventare proprio parte attiva dell'associazione.
2: Dei tutor, insomma, Valentina.
1: Sì, vorrei tanto.
2: Come se loro il percorso l'avessero già vissuto e quindi possono affiancare le nuove diagnosi a un approccio più sereno.
1: Sì. Poi continueremo sempre con la sensibilizzazione, perché creeremo degli incontri anche con i genitori mensili, quindi li accompagneremo proprio passo passo, no? In questa nuova avventura, perché è anche proprio per non farli sentire soli, creando proprio una rete con la scuola e con le famiglie, perché se c'è serenità tra la scuola e la famiglia, il ragazzo può procedere il loro piano di studi in modo sereno.
0: E fammi capire un attimo, magari vediamo se magari ho imparato qualcosa in questo percorso con Liliana. Quando parliamo di dislessia, no? Al di là, diciamo, del problema, è quello, lo abbiamo compreso. Quanto Taranto è consapevole non solo, diciamo, della diffusione magari di questa neurodivergenza, ma anche della possibilità che insomma esistano degli strumenti compensativi che, come dicevi tu, permettono poi anche insomma di arrivare all'università, di svolgere una vita comunque tranquilla, serena?
1: Allora, diciamo che c'è ancora poca informazione, cioè proprio io me ne sono accorta, perché in questo periodo sto svolgendo un servizio dell'Appline, che è un servizio completamente gratuito, dove chiamano genitori, docenti, anche studenti e studentesse. E mi sono accorta che c'è ancora tanta disinformazione, quindi dobbiamo lavorare su quello. Più sensibilizziamo e più facciamo conoscere la dislessia.
0: E secondo te, quindi, diciamo, c'è ancora un bel po' da fare?
1: Sì, c'è tanto lavoro da fare.
0: Bene, e allora, diciamo, noi comunque siamo qua,
2: siamo anche una cassa di risonanza.
0: Questa rubrica è una cassa di risonanza, servizio pubblico, palcoscenico, insomma, fate un...
2: Diciamo che per giunta le prossime puntate saranno veramente più legate al servizio pubblico, proprio la volontà di Francesco questa. Io mi sono veramente accodata sul fatto che
0: volontà di Francesco, ragazzi, non è vero, cioè lei qua fa quello che vuole, altro che volontà di Francesco a cui mi sono accodata. Ma quando mai?
2: Correggo la frase.
0: Di la verità, di sì sincera.
2: Io mi sono ispirata alla volontà di Francesco, che mi dice sempre: Liliana, qua facciamo servizio pubblico. E quindi da questo momento in poi, fino alla fine della rubrica, fino all'estate, insomma, fino alle vacanze estive più che altro, perché ci dobbiamo riposare, noi ci dedicheremo al servizio pubblico. Infatti Valentina, oltre che insomma avere il piacere di omaggiare la sua presenza, la sua neolezione dell'AI di Taranto, perché l'AI di Taranto è molto attiva, e mi complimento anche con i predecessori, insomma, presidenti che hanno anticipato la candidatura di Valentina nel tempo. È vero, Vale?
1: Sì, sì, come no, hanno lavorato tantissimo. E io quando sono entrata nell'AID, io ho trovato proprio ascolto, comprensione da parte loro. E quindi per me questo è un grande onore, quello che ho avuto in questo incarico.
2: Bello Valentina, è vero, è vero, e questo è molto importante, perché le famiglie quando ricevono una diagnosi hanno bisogno di essere guidati, e oltre che guidati, sì, di confortati, quindi hai detto una cosa molto importante.
0: E allora Valentina, noi ti garantiamo che insomma Cittadella darà spazio a tutte le iniziative che metterete in campo per continuare a informare, a sensibilizzare sulla dislessia, e non solo. Intanto grazie davvero per essere stata con noi e in bocca al lupo per questo nuovo incarico.
1: Grazie a voi, un bacio e seguiteci.
0: Senz'altro. Lili, è il momento di salutarci.
2: Sì, è il momento di salutarci. La prossima settimana verrà l'avvocato Valentina Parabita.
0: Non è venuta stamattina, come ho detto io all'inizio di questa puntata.
2: Valentina di seguito.
0: Me li sono persi, è andata così.
2: Non fa niente, la settimana prossima verrà un'altra Valentina, okay, che è l'avvocato Parabita, civilista, e ci parlerà di tutti i diritti e le norme che...
0: I doveri,
2: purtroppo non si può scampare, anzi per fortuna, faremo servizio pubblico anche in quella circostanza, perché cominceremo a dare le direttive legate insomma ai vari bonus, assegni e quant'altro.
0: E va bene, allora vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Grazie alla nostra Liliana Doria.
2: Grazie a voi come sempre.
0: Grazie a Gisberto Nicoletti che ha guidato la parte tecnica. Vi ricordo gli appuntamenti di oggi alle 14 il nostro TG sul canale 94 e sempre sul 94 questa sera alle 21 Orizzonte Taranto con Maristella Massari. Si parla del CIS, del futuro di Taranto. Non dimenticate di iscriverci alle vostre segnalazioni a segnalazioni@cittadellatv.it oppure tramite WhatsApp al 339-680-6868. Mandatevi, mi raccomando, video, foto, allegateci i vostri audio, spiegateci la problematica e naturalmente la verificheremo qui in redazione. Per il resto non resta che darvi appuntamento domani dalle 7 alle 9 con Buongiorno Taranto, ma in versione Enzo Ferrari e non il sottoscritto, che insomma mancherà qualche giorno, e vado a Bologna, un campo scout, un convegno nazionale, Bosco Albergati.
2: È sempre una regola, Bologna.

0: Oggi.
1: Esatto. E allora niente, ci vediamo fra qualche giorno. Mi raccomando, restate sui 96.5, restate sul canale 94. Questa è Cittadella.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Come lasciare il partner ed essere felici? I sette passi.
5: Il santo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
6: E si sono separati ormai da 10 anni.
5: Frank e Melanie.
7: Non ho sentito la sveglia.
8: Eppure sorda già da questo.
9: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
10: Senta, scusi.
11: Sì.
10: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
8: Tu questa tonalità non la reggi più.
10: Ma che stai dicendo?
11: Ora ammazza.
9: Noi meritiamo molto di più.
12: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
8: Ecco Jules.
11: In che senso?
9: Se tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
13: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
10: Devo dirti una cosa.
9: Dimmi tesoro, dimmi.
10: Noi meritiamo molto di più.
9: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
10: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
9: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
11: Ricorderai. Solo che prima anche. Ricorderai. Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
9: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
10: a cosa serve l'amore?
11: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
10: Io me ne vado.
11: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
9: E facciamo anche Marco Masini.
14: Consigliato da RDS.
15: Sbrigati.
16: Sì.
15: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: c'erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, protegge gli altri. I non dimenticati. Dalle ultime di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: averti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Nascondito! Davvero faremo questo gioco?
2: Grazie a Dio, è finita.
3: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
4: Benvenuta a casa nostra.
3: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
3: No! Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
3: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.

0: legge controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
3: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
1: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
2: Si è tenuto nella mattinata di oggi l'interrogatorio di uno dei giovanissimi coinvolti nell'inchiesta giudiziaria per la morte di Sacko Bakary. Intanto è stato fermato nelle ultime ore un 22enne ritenuto uno dei componenti della Baby Gang. Il Comune di Taranto dedicherà uno sportello di mediazione culturale proprio al bracciante originario del Mali, mentre la città oggi si prepara alla manifestazione prevista in Piazza Fontana alle 17:30. Ancora cronaca con l'arresto di un poliziotto tarantino nell'ambito di un'inchiesta portata avanti dalla Procura della Repubblica di Napoli per furto di dati sensibili con accessi abusivi alle banche dati per poi rivendere le informazioni. Di questo, ma anche di tanto altro, parleremo nel nostro TG tra pochissimo.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. In apertura il servizio relativo agli sviluppi dopo la morte, dopo l'omicidio di Baco Sakhari.
1: Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sacko Bakary. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17:30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto.
0: E sarà dedicato a Sacco Bakary, lo sportello di mediazione culturale istituito dal Comune di Taranto. Si tratta di un servizio di prossimità della Direzione Servizi Sociali realizzato nell'ambito del progetto regionale Puglia Integrazione, Interazione e Governance Interculturale, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione. Lo sportello sarà operativo presso il Segretariato Sociale con il compito di facilitare l'accesso ai servizi sociali, accompagnare i cittadini stranieri nei percorsi di inclusione, favorire la comunicazione con le istituzioni e supportare la presa in carico delle famiglie più fragili. È stato il primo cittadino Bitetti a voler dedicare questo nuovo servizio a Bakary affinché la sua memoria possa trasformarsi in un messaggio concreto di inclusione, umanità e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità. La tragedia che ha colpito Bakary non deve restare vana, ma spingerci a fare di più come istituzioni e come comunità, afferma l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Rubavano dati sensibili con accessi abusivi alle banche dati per poi rivendere le informazioni. L'inchiesta è della Procura della Repubblica di Napoli, tra gli arrestati anche un poliziotto tarantino.
2: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime, personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo, o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar. Ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni di euro.
0: Bandiera blu per 6 comuni della provincia di Taranto, sono gli stessi che hanno ottenuto il riconoscimento lo scorso anno.
1: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano

0: Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Marugio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto dalle grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che quindi simbolo di sostenibilità, ma anche una riconferma della vocazione fortemente turistica della provincia. Vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
1: È stato siglato in prefettura questa mattina un accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Uricchio e la Fondazione Taranto 25. Sentiamo di cosa si tratta.
0: Le bonifiche come un'opportunità, Taranto come un luogo interessante nel quale investire. La voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
2: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
3: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Ecologica 2026 si è svolta questa mattina nell'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari la cerimonia di premiazione del concorso.
4: Un'Aula Magna gremita e un'energia che sa di cambiamento. Il concorso Ecologica 2026, promosso dall'associazione PNG Famiglie Affidatari, ha scelto Taranto per la sua prima storica edizione. Una scelta non casuale che unisce l'urgenza della sfida climatica ad un anniversario dal valore universale come gli 800 anni di San Francesco, ha sottolineato Gabriella Chiellino, fondatrice del concorso.
5: Parte da un'idea di partito 800 anni fa, che bisogna avere cura del creato, cura di noi stessi, delle relazioni umane, e quindi vogliamo e abbiamo chiesto alle scuole di Taranto superiori di presentarci dei progetti che prendano a cura l'ambiente, il territorio in cui vivono, la scuola e tutto, ma soprattutto che ci portino ad una cura anche nelle relazioni, a produrre un'economia e una finanza del bene comune dove tutti possiamo migliorare la nostra qualità di vita. E i progetti che ci presentano sono molto innovativi, toccano tutti questi principi dell'ecologia integrale, da cui deriva il nome del concorso Ecologica.
4: Anna Cammalieri, già direttore generale dell'URSS Puglia, ha osservato con orgoglio la maturità dei progetti presentati, sottolineando come la scuola sia il motore principale di questa ecologia integrale.
6: Questa visione di unire teoria e pratica e collocarla all'interno del proprio territorio è sicuramente una visione trasversale e devo dire che tutto il sistema dell'istruzione e della formazione sta spingendo verso la possibilità di coniugare questi segmenti e rendere quindi la conoscenza come strategia applicativa a beneficio del proprio territorio.
4: Tra i progetti innovatori c'è anche quello dell'Istituto Righi di Taranto. Dall'edilizia sostenibile al turismo responsabile, ogni progetto ha cercato di rispondere alla domanda come abitare la terra senza distruggerla. La premiazione finale è stato un tripudio di applausi con il comitato tecnico scientifico visibilmente colpito dalla qualità delle proposte.
1: La musicoterapia nel reparto di terapia intensiva neonatale del Santissima Annunziata, ce ne parla Federica Pompamea.
7: Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'Associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare i parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna. Un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
8: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica ma anche le famiglie.
7: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli per regolarizzare il ritmo cardiaco e piccole arpe suonate dal vivo per generare vibrazioni delicate, come ha raccontato la musicoterapeuta Ilaria Fico.
9: La musicoterapia non è intrattenimento, ma è cura del neonato, è cura della famiglia, è cura della relazione genitore-bambino ed è proprio su questo che andiamo a focalizzare il nostro intervento.
7: Un'iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni del reparto e delle famiglie che lo abitano e che per Beatrice Fasano, presidentessa dell'Associazione Delfini e Neonati, diventa un servizio salvavita per i piccoli che lottano ogni giorno all'interno di un'incubatrice e non solo.
10: Li aiutiamo anche una volta che vengono dimessi perché ci possono essere delle situazioni di difficoltà economica, così come ci possono essere anche semplicemente difficoltà psicologiche, quindi noi supportiamo i genitori anche una volta che vengono dimessi.
1: Una quarantina alle donazioni di sangue che sono state effettuate questa mattina nella centralissima Piazza della Vittoria a Taranto nell'ambito dell'iniziativa portata avanti come di consueto dall'Unione Sindacale di Base e in collaborazione con la FIDAS.
11: Come ogni anno, in prossimità dell'estate, l'USB, con la collaborazione della FIDAS, organizza la raccolta sangue, una iniziativa alla quale aderisce anche Giustizia per Taranto. Questa mattina l'appuntamento in Piazza della Vittoria.
12: Noi come USB siamo sempre a fianco dei cittadini, per le persone bisognose e anche oggi abbiamo fatto mi sa la 15ª edizione insieme a FIDAS Dosni e Giustizia per Taranto, dove l'affluenza è abbastanza elevata. A settembre ci sarà l'altra donazione sangue.
11: Iniziative di questo tipo si ripetono spesso durante l'anno, ma quello in prossimità dell'estate è particolarmente importante perché proprio questo è il momento più critico per la carenza di sangue.
13: È importante e in particolar modo in questo periodo, perché con l'arrivo della nuova stagione, con l'arrivo della stagione calda, il sistema sanitario entra in difficoltà. Quindi queste giornate per noi sono importanti, giusto per andare incontro a queste problematiche che presenta l'ospedale. Chi dona il sangue lo fa in maniera volontaria, gratuita e responsabile. Questi sono tre elementi che tutte le persone adulte in buono stato dovrebbero tenere a mente. Poi posso anche dire che noi non conosceremo mai chi riceve il sangue, ma sicuramente avrà nei nostri confronti un debito di riconoscenza per tutta la vita, insomma.
1: Ed è stato intanto presentato questa mattina il Festival dello Sviluppo Sostenibile.
14: Rendere la città più inclusiva, sicura e sostenibile, rafforzando i controlli delle forze armate sul territorio e attivare una rete tra istituzioni e cittadinanza per ridurre la violenza e combattere la povertà educativa. Sono questi i temi al centro del festival Abitare la pace dalla crisi alla comunità, promosso dal Comune di Taranto insieme con ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. La manifestazione nasce per avviare un percorso tra giustizia, partecipazione della comunità e resilienza, seguendo gli obiettivi di due dei 17 gol che compongono l'agenda 2030 dell'Unione Europea, come ha spiegato il Presidente del Consiglio Gianni Liviano.
15: Abbiamo deciso di fare un'iniziativa, un evento che sia all'interno del Festival sullo sviluppo sostenibile delle comunità organizzato da ASVIS, questa agenzia ministeriale che appunto promuove lo sviluppo sostenibile delle comunità. Noi faremo questo festival, questo evento il 20 di maggio dalle 18 alle 20 ai barattamenti cattolica, tutti sono assolutamente invitati. Il titolo dell'evento è Abitare la pace dalla crisi alla comunità. Ragioneremo con gli enti, con una serie di relatori, con il Conservatorio Paesiello che verrà a suonare, con tanti amici con cui stiamo condividendo questo percorso, su due goal dell'agenda 2030 dell'Unione Europea. I goal sono l'11 e il 16, in particolare l'11 parla delle città sicure e inclusive, e la vicenda, il fatto tristissimo accaduto sabato, racconta evidentemente questo bisogno della nostra comunità, e l'altro, il 16, è le città, comunità pacifiche, che significa che città che si riappacificano tra di loro, cioè che riescono a coniugarsi con noi, che riescono a raccontare una cultura di comunità che spesso in questa città è assente, che evidentemente noi stiamo provando a promuovere, raccontando a ciascun ente la bellezza di lavorare insieme agli altri nel rispetto alla diversità, ma nell'idea condivisa di essere un'unica comunità.
1: Una giuria di comunità per gestire l'intelligenza artificiale e per metterla a disposizione della cittadinanza. È stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Pulsano, Confapi ed Enia. Sentite.
11: Istituita la prima giuria di comunità in Puglia per gestire l'intelligenza artificiale. Grazie al protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Pulsano insieme a Confapi e Fondazione Enia, l'ente nazionale per l'intelligenza artificiale, è stata realizzata questa iniziativa fra le prime in Italia e unica nel Meridione. L'obiettivo è quello di sviluppare un ruolo attivo della cittadinanza nella valutazione, nell'indirizzo e nel controllo dell'intelligenza artificiale. Con questo protocollo d'intesa si vuole creare un presidio sempre a disposizione delle collettività, delle imprese e delle istituzioni, per guidarle, coinvolgerle e coadiuvarle sia nell'utilizzo etico delle tecnologie di intelligenza artificiale, sia nella valutazione dell'impatto sociale che le nuove tecnologie possono determinare. Lo strumento è appunto quello della cosiddetta giuria di comunità, un modello partecipativo che, avvalendosi dell'ausilio di esperti, pone i cittadini al centro delle scelte tecnologiche, con il chiaro obiettivo di rendere l'intelligenza artificiale un bene comune, spiegabile, accessibile e trasparente. Questo approccio considera l'intelligenza artificiale come una vera e propria infrastruttura sociale, che però va gestita dalla cittadinanza in modo consapevole, senza che le decisioni siano lasciate esclusivamente ad esperti del settore. La finalità è quindi quella di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dei bisogni reali della collettività. Secondo il presidente di Confapi, Fabio Greco, è importante che l'intelligenza artificiale resti uno strumento al servizio delle persone, perché può apportare contributi importanti anche in ambito industriale, per lo sviluppo di nuove economie territoriali o per la formazione di nuove competenze. Ma in questo percorso, sottolinea Greco, è essenziale che siano presenti anche le amministrazioni pubbliche, proprio come ha fatto il Comune di Pulsano con il sindaco Pietro D'Alfonso.
1: Ed ora parliamo di teatro con il CREST.
16: Della balena.
4: Taranto, febbraio 1887, le acque del golfo si agitano per un evento mai visto prima. Una creatura monumentale, una balena franca boreale, scivola fra i due mari. Ma quella che doveva essere un'apparizione magica si trasforma in un incubo. La città, dominata dalla paura dell'ignoto, risponde con violenza, fiocine, colpi di rivoltella e persino candelotti di dinamite. Di quel gigante del mare oggi restano solo le ossa a Napoli e una ferita aperta nella memoria collettiva. Una ferita che il CREST ha deciso di medicare con la poesia del teatro al maggio dell'infanzia, debuttando in prima nazionale con Ninì e la balena.
17: Ma diciamo l'origine dello spettacolo parte dalla cattura della balena a Taranto, di una balena a Taranto a febbraio del 1877, è un fatto tecnico, scientifico, si può tranquillamente trovare nella rete, insomma su internet e quant'altro. Partendo da questa storia crudelissima e collegandola ad un libro molto molto bello di Sepúlveda, Storia di una balena bianca, raccontata da lei stessa, e abbiamo messo su questa storia fiaba che coniuga le due cose, parla tanto di Taranto, dei mari di Taranto, della bellezza di Taranto, e vuole essere soprattutto un percorso che porti i bambini, i ragazzi, la fascia di pubblico è 8-13, a ragionare su quanto, per esempio, spesso le cose che non conosciamo, la paura, ci fa compiere delle azioni terribili.
4: In scena Giovanni Guarino, che presta il volto a Ninì, oggi vecchio pescatore, ma un tempo quel bambino che per prima ha visto il mostro, un grido di stupore che divenne involontariamente una condanna a morte.
17: Ma soprattutto la base è legata alla trasmissione del sapere, dell'identità. Nello spettacolo io sono un vecchio pescatore che si porta appresso il senso di colpa di aver gridato lui che c'era una balena a Mar Grande, e da qui poi la caccia all'animale, e questa cosa non lo abbandonerà mai per tutta la vita. E un altro personaggio, Ninì bambino, che è rappresentato da una marionetta alla quale il vecchio cerca di trasferire appunto questo suo senso di colpa, ma anche l'insegnamento al rispetto delle cose, a non spaventarsi delle cose che non si conoscono, ad accoglierle e ad avere coraggio nella vita.
4: Diretto da Michelangelo Campanale e Antonella Ruggero, lo spettacolo intreccia il teatro d'attore con quello di figura, un dialogo tra generazioni, il vecchio che ricorda e il giovane che impara a guardare il mondo con occhi diversi, ispirandosi alla storia della balena bianca di Luis Sepúlveda.
17: Colpisce soprattutto il momento finale nella trasmissione da parte del vecchio al giovane, che è cresciuto nel frattempo, di questo testimone che è una conchiglia che racconta le storie di mare.
4: Dopo oltre un secolo la balena di Taranto ha smesso di scappare e non cerca più la via d'uscita dal golfo, ma trova finalmente asilo nel racconto, insegnando che il modo per sconfiggere il mostro è smettere di avere paura.
1: Ed ora apriamo la nostra pagina sportiva, in primo piano come di consueto il Taranto Calcio.
18: Non arrivano buone notizie sul fronte disciplinare per il Taranto. Asio Smanovic è stato espulso per rosso diretto domenica scorsa e ha subito due giornate di squalifica. Entrambe le gare saranno saltate di semifinale, quindi sia il 24 di maggio, andata a Massafra, sia il 31, ritorno ad Apice. E proprio i rossoblù stanno preparando la sfida contro la formazione campana. Si attende, sia per il match di andata che per quello di ritorno, l'ufficialità degli orari. Lo staff rossoblù sta monitorando le condizioni di Nicola Lojodice, uscito acciaccato dall'ultima gara contro il Canosa. anche se il problema al retto femorale era stato avvertito anche alla vigilia della gara contro gli Ofantini. Nelle prossime ore saranno valutati i muscoli del giocatore capitano ionico per capire se potrà essere presente nel primo confronto contro l'Apice. Insomma, un'assenza, quella di Azio Osmanovic, pesante per la difesa. Le opzioni però non mancano. Ricordiamo che da questo turno non vale più la regola degli under e pertanto De Rosa, che non era presente nella gara contro il Canosa, potrebbe fungere da esterno andando a ricoprire proprio il ruolo di Azio Osmanovic.
1: Ed ora il futsal per la New Taranto e tempo di riflessione.
18: Una stagione vissuta tra alti e bassi, l'uscita ai playoff per una peggiore posizione in classifica. La New Taranto in queste ore di silenzio ripensa a quello che è mancato per poter accedere almeno alla finale di girone e successivamente alla finalissima per la promozione in Serie A. Per due volte Lorenzo Giannace ha trascinato gli ionici, non è riuscito però a dare lo scatto finale per poter arrivare a superare il turno.
16: Nella partita di ritorno non so benissimo cosa è mancato, è stata una partita complicata, siamo andati anche in vantaggio il primo tempo, poi un po' per una disattenzione siamo, per un grande gol di Scopelliti, ha pareggiato la Futura. Secondo tempo siamo stati bravi a riaprirla l'ultimo minuto, nei supplementari si è fatta sentire un po' la stanchezza entrambe le squadre, non siamo riusciti

0: con due pareggi, cosa che è bastato alla Futura.
1: Ed è davvero tutto per la nostra informazione delle 14. Io vi do appuntamento a tra poco, subito dopo la sigla finale del telegiornale. Parleremo nel nostro approfondimento quotidiano della manifestazione che è prevista per questo pomeriggio a partire dalle 17:30 da Piazza Fontana e avremo in video collegamento il rappresentante dell'associazione Babele, Enzo Pilò. Intanto, per quel che riguarda il resto della programmazione, del presidio in Piazza Fontana, ci occuperemo anche nella puntata di oggi di Rosso di Sera a partire dalle 19 con collegamenti direttamente dalla piazza e interviste ai protagonisti. Ospite in studio Don Antonio Panico, sociologo e direttore della LUMSA, conduce Enzo Ferrari. Alle 21 invece si parlerà di economia in Orizzonte Taranto, l'appuntamento settimanale condotto dalla collega Maristella Massari, la sfida dello sviluppo è il tema che sarà trattato questa sera. Ospiti l'onorevole Dario Iaia, il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco, il segretario generale della CGIL Giovanni D'Arcangelo, Piero Conversano di Federmanager Puglia. E ancora una comunicazione prima di salutarvi, è possibile inviare alla nostra redazione delle segnalazioni su fatti di interesse pubblico. Io vi invito a inviare anche materiale di supporto, insomma foto e video, all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339 680 6868. Per il momento è tutto, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.

0: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Thomas, grazie.
5: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
4: Grazie mille, l'apprezzo molto.
5: Dovrebbero fare un reboot.
4: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
5: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
4: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
6: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
6: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo!
5: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
7: Cazzoni, ci state o no?
4: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
4: Non in faccia!
9: Momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
4: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
10: Only the strong survive. Freeze him!
11: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
4: Sono solo incredibilmente bello.
12: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
13: Sam, mi serve un vestito.
12: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
13: Non sapevo dove altro andare.
12: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
13: Me.
12: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
13: Posso fartele sentire se vuoi.
12: Non voglio smettere proprio ora.
13: Di fare cosa?
12: Di non ascoltare la tua musica.
13: Non volevo tagliarti fuori.
12: Ma lo hai fatto.
13: Non puoi odiarmi davvero.
12: Oh sì che posso.
13: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
12: Vedrai.
13: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.

0: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
1: Non mi piace.
0: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
1: Lo so.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi nel nostro approfondimento non possiamo che occuparci della manifestazione prevista questo pomeriggio, una manifestazione che ha come punto, come luogo indicato proprio Piazza Fontana, dove è avvenuto l'agguato mortale, dove è stato ucciso il bracciante agricolo originario del Mali, Sako Bakary. Noi per parlarne abbiamo in videocollegamento il rappresentante dell'associazione Babele, Enzo Pilò. Buon pomeriggio, Pilò.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, partiamo subito dal nostro servizio, riproponiamo il nostro servizio, quello che abbiamo dato nell'ambito del telegiornale poco fa, per fare il punto della situazione. Partiamo da qui. Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sako Bakary. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17:30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto. Ecco, torniamo in studio. Enzo Pilò, possiamo dare qualche anticipazione, qualche indicazione più che altro? L'appuntamento è alle 17, mi pare, in Piazza Fontana. Come si articolerà la manifestazione?
1: L'appuntamento è alle 17:30 in Piazza Fontana. Le previsioni sono anche di una pioggia leggera, ma abbiamo anche immaginato un'alternativa. Se dovesse piovere, daremo l'indicazione di vederci agli ex cantieri Magesa, a San Gaetano. Però al momento sembra che la situazione sia favorevole. Come si svolgerà? Noi intanto diciamo che questo è un momento di cordoglio collettivo che dobbiamo a Bakary, ma dobbiamo a tutti quelli che hanno voluto prendere parola e si sono ribellati si sono opposti alla narrazione che si stava imponendo nei primi momenti dopo questo efferato omicidio. Ovvero già si individuava nella vittima una persona che delinqueva, uno spacciatore, qualcuno che un regolamento di conti, e quindi immediatamente ci siamo messi in contatto con ragazzi maliani, i quali ci hanno raccontato chi era Bakary, non perché una persona che non lavora, che in un certo momento è disoccupato, non meriti la stessa attenzione, ma bisognava restituire a questa persona la dignità di uomo e di lavoratore, perché di questo si tratta. Non era uno straniero e basta, non si può rinchiudere le persone nelle categorie. Era una
0: Certo.
1: persona che si stava recando al lavoro e che con quel lavoro sfamava la propria famiglia, in condizioni ovviamente sicuramente peggiori delle nostre condizioni di lavoro spesso, anche se molti di noi, molti autoctoni hanno condizioni di lavoro pessime, ma sicuramente quelle delle persone che vengono da altri paesi
0: Ecco, diciamo che
1: hanno dei
0: vanno
1: problemi in più.
0: attenzionate tutte le situazioni di difficoltà e di precarietà
1: Certo.
0: lavorativa. Parliamo ogni giorno anche nei nostri telegiornali del lavoro povero, appunto molti nostri connazionali, ma non fa differenza, ecco, questo è il punto. Il lavoro povero è
1: Esatto.
0: comunque lavoro povero, chiunque sia lo sfruttato, ecco. Io
1: E quindi
0: tornerei su un
1: restituire.
0: particolare. L'odio razziale non è stato contestato perché, lo ha detto la procuratrice Eugenia Pontassuglia, insomma, no, bisogna valutare tutta una serie di situazioni, però noi tutti abbiamo visto le immagini dello stesso gruppo di ragazzi che prima di procedere a questa esecuzione, insomma, hanno importunato un altro giovane, un subsahariano, quindi diciamo quantomeno il dubbio ci viene.
1: Ma io, in effetti, si è sviluppato questo dibattito politico, sociale e anche giudiziario. Se dire che c'è l'aggravante dei motivi razziali oppure no. Io però vorrei dire una cosa. Intanto grazie sia alla Procura che alle forze dell'ordine che hanno individuato e arrestato presto gli autori di questo omicidio. Però molto si dice sull'individuazione del soggetto vulnerabile, si parla del soggetto vulnerabile e non si parla di un e quindi un qualsiasi soggetto vulnerabile. Però
0: Questo lo
1: io
0: dicevano,
1: credo che dobbiamo
0: erano alla
1: fare.
0: ricerca di una vittima, erano alla ricerca di un soggetto debole da
1: Esatto.
0: importunare. Sì.
1: Però la domanda che noi ci dobbiamo fare è per quale motivo uno straniero viene associato a un soggetto vulnerabile? Che cosa significa un soggetto vulnerabile? Un soggetto vulnerabile è una persona, un soggetto appunto che è esposto ad attacchi, che è in uno stato di inferiorità, che viene messo in uno stato di debolezza e che può essere attaccato. Ma per quale motivo una persona che è uno straniero viene, scusate per la luce, ma ogni tanto si perde. Per quale motivo uno straniero deve essere individuato come un soggetto vulnerabile? Viene individuato come un soggetto vulnerabile perché è dentro questo brodo culturale che ha costruito questa classe dirigente negli ultimi anni. Che uno straniero diventa un soggetto vulnerabile. Scusa, io per non dare problemi alla regia mi sto muovendo molto e sto dando problemi, mi dispiace. Cioè, noi viviamo da parecchi anni in un momento politico in cui una parte delle forze politiche si sono esercitate a costruire l'immagine dello straniero come un nemico. E questo non è un fenomeno esclusivamente italiano, anzi, investe tutti i paesi dell'Occidente.
0: Pillò,
1: Questo è un
0: parliamo però di
1: fenomeno.
0: Taranto, chiedo
1: Eh
0: scusa se
1: sì, io parlo di
0: interrompo, parliamo di
1: Taranto, parlo di
0: Taranto.
1: Taranto.
0: Taranto subito dopo quello che è accaduto si è, diciamo in un certo qual modo, ha voluto sottolineare che non vuole, non deve identificarsi con questo, fatto gravissimo. La stessa manifestazione.

0: situazione, il fatto che ci sono state tantissime dimostrazioni di solidarietà, di commozione. Voglio dire, la città sta dimostrando, la città, tutto il territorio sta dimostrando di condannare in maniera ferma.
1: E io direi che non è così, perché se leggiamo un po' i commenti che girano sui vari social, c'è una forte spaccatura nella cittadinanza. È vero che abbiamo avuto immediatamente una risposta forte da parte della parte sana, appunto, della città, ma rimangono fortemente radicate una fascia sociale che non è piccola, che continua a rivendicare azioni violente contro gli stranieri. E io credo che questa deve essere la nostra, su questo dobbiamo dirigere la nostra attenzione e capire questa parte sana della città, come si organizza, come si muove insieme alle istituzioni per contrastare questa deriva, questa tendenza, perché il razzismo è assolutamente strutturato a Taranto. Cioè, noi per anni, risalgo anche all'anno, dal 2018, quando sono stati istituiti i primi centri di accoglienza straordinaria, quando abbiamo incominciato ad avere afflussi massicci di persone richiedenti asilo sul territorio, abbiamo avuto questa narrazione di Taranto città solidale. Questa cosa è stata veramente una narrazione ipocrita, perché Taranto non è mai stata una città diversa dalle altre. E su Taranto da quegli anni si stanno costituendo e consolidando tutti i meccanismi uguali alle altre città italiane, europee, che costruiscono emarginazione, ghettizzazione e marginalità.
0: Io voglio sperare, voglio augurarmi, voglio immaginare che da un fatto così grave nasca una consapevolezza e una maggiore coscienza, insomma, un maggiore senso di responsabilità, che ci si possa un attimo, si possa tornare a quelli che sono i concetti basilari, importanti da recuperare in questa nostra società. Sappiamo che il Comune di Taranto intanto dedicherà a Sacco Bacari uno sportello di mediazione culturale che verrà istituito appunto dal Comune di Taranto. Si tratta di un servizio di prossimità della Direzione Servizi Sociali realizzato nell'ambito del progetto regionale Puglia Integrazione, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione. Uno sportello operativo presso il Segretariato Sociale con il compito di facilitare l'accesso ai servizi sociali, accompagnare i cittadini stranieri nei percorsi di inclusione, favorire la comunicazione con le istituzioni e supportare la presa in carico delle famiglie più fragili. Pilò, a quanto pare, è stato proprio il primo cittadino a voler istituire questo sportello. Sono diversi tasselli che devono andare al loro posto. È importante anche che l'amministrazione comunale lanci dei segnali chiari in questo senso.
1: Assolutamente sì, quindi tutte le misure prese in questo senso sono favorevoli, sono auspicabile che se ne facciano anche delle altre. Io credo che l'incontro di oggi serve esattamente a questo. Noi dobbiamo provare a mettere insieme tutti i soggetti sociali che possono immaginare delle alternative, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di raccogliere i bisogni. È per questo che parteciperanno anche delle comunità di stranieri che vivono da anni sul territorio, intanto per segnalare quali sono le criticità sul territorio. Io posso anche fare degli esempi concreti. Cioè, se noi vogliamo mettere le persone che sono appunto vulnerabilizzate da questo sistema in una condizione più favorevole, dobbiamo essere capaci di abbattere i muri burocratici. Per esempio la questione della residenza per i senza fissa dimora. E su questo io credo che dovremmo aprire una discussione con il Comune. Mi auguro che il Comune voglia avere un'interlocuzione con noi per segnalare appunto quali sono le criticità, e noi abbiamo anche delle soluzioni da proporre, riproporre buone prassi che vengono utilizzate anche altrove. Non c'è bisogno di essere degli inventori, basta osservare quello che succede altrove.

0: altrove laddove si vogliono costruire buone pratiche di inclusione.
1: È importante anche, credo, lavorare su un altro aspetto, che è quello della costruzione di un senso di comunità, nel momento in cui si chiama ciascuno di noi a intervenire, quando, se non intervenire in prima persona, quantomeno a chiamare le forze dell'ordine quando ci sono situazioni come quella che si è verificata. Ora ci domandiamo tutti sicuramente cosa sarebbe accaduto se qualcuno in quel momento avesse chiamato le forze dell'ordine, magari sarebbero arrivate per tempo le forze dell'ordine. Quindi il fatto di non girarsi dall'altra parte, di considerare ciò che sta accadendo un po' come un fatto che appartiene a tutti e costruire una sorta di rete sociale.
0: Sì, certo, io capisco bene a che cosa si riferisce, ma tutti abbiamo fatto le stesse considerazioni, cioè se le leggiamo ovunque. Probabilmente le forze dell'ordine non sarebbero nemmeno riuscite a intervenire in tempo, visto i pochissimi minuti in cui Bakary è stato ucciso. Se in 7 minuti appena è durata l'aggressione, però sicuramente colpisce che non si sia voluto nemmeno chiamare i soccorsi. Questa indifferenza colpisce tantissimo, e bisognerebbe anche che le persone che erano lì presenti e che non hanno voluto nemmeno immischiarsi soltanto per fare una telefonata spiegassero questo comportamento. Se è indifferenza o se è stata paura di certo. Avere a che fare con un branco di ragazzini pericolosi e noti nel quartiere. Però queste sono domande che ci facciamo noi e non credo che riusciamo a darci noi questa risposta. Dovremmo avere più informazioni, cioè credo che queste informazioni dovrebbero darci i soggetti interessati. Sicuramente condivido l'appello a non girarsi dall'altra parte ogni volta che vediamo che qualcuno commette un sopruso. Capisco che ci sia la paura, ma un colpo di telefono non costa nulla a nessuno.
1: Lei sicuramente ha stretto contatto quotidiano con cittadini, cioè persone che ormai vivono su questa terra, in questo territorio da tanto tempo, ma che qui non sono nati. Come stanno percependo quello che sta accadendo? Come lo stanno vivendo? È cambiato qualcosa nella loro percezione rispetto ai giorni precedenti a sabato 9 maggio?
0: Ovviamente sono tutti affranti per l'esito di questa cosa, però i racconti sono uguali da parte di tutti, cioè, per questo dicevo, questa narrazione ipocrita di Taranto città solidale non fa i conti con la realtà. Se voi parlate con i cittadini stranieri che sono sul nostro territorio, vi racconteranno che loro sono ogni giorno oggetto di atti discriminatori, di insulti. E guardate che l'aggressione a Sacco Bakary non è un episodio isolato, sono anni che ci sono aggressioni mirate verso gli stranieri, aggressioni notturne, soprattutto di bande di minori che aggredivano i ragazzi che lavorano nei ristoranti, li picchiavano, li rapinavano. Aggressioni immotivate anche sui pullman, ci sono tantissimi episodi che sono anche stati come dire, documentati dalla cronaca locale, ma tantissimi di questi atti non vengono nemmeno denunciati. Noi stessi, uno dei nostri ragazzi minori in accoglienza, più o meno un anno e mezzo fa è stato vittima di un accoltellamento, per fortuna lieve, in Villa Peripato da parte di una banda di minori con qualche maggiorenne dentro. Cioè, voglio dire, questi sono atti che sono ormai parte della vita quotidiana della nostra città. Per quello io vi dico, non ci illudiamo, non diamoci patente di città solidale, guardiamo quello che accade realmente per capire qual è il tessuto sociale in cui viviamo.
1: Noi certamente dobbiamo partire dai fatti, da quelli che chiaramente lei ci sta raccontando, da quelli che vediamo, per poter però quantomeno aspirare a questo, insomma, diventare una città solidale. Enzo Pilò, qualche secondo per invitare la città e tutto il territorio a prendere parte a questa iniziativa.
0: Sì, guardate, non sarà un'iniziativa che permetterà passerelle di istituzioni o di organizzazioni. Noi vogliamo fare un microfono aperto. Oggi non è il momento della progettazione, oggi è il momento del cordoglio. Vogliamo che chiunque si senta libero di parlare al microfono. Contingenteremo i tempi proprio per permettere a tutti di prendere parola e soprattutto di sentirsi comunità. Per cui invitiamo tutti a partecipare al presidio, a prendere parola e subito dopo con chi vorrà, cominceremo a stabilire una relazione per immaginare quali possono essere gli interventi concreti di intervento appunto sul nostro territorio.
1: Grazie Enzo Pilò, rappresentante dell'associazione Babele, grazie, noi ci vediamo più tardi in Piazza Fontana, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

0: amici, benvenuti in una nuova puntata di Bimbi Maestri insieme ai nostri pediatri, la nostra dottoressa Grazia Benedetti e al nostro dottore Leonardo Mortato. Bentrovati.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Oggi una nuova puntata di questa bellissima rubrica. Abbiamo parlato di tante cose, abbiamo parlato dei primi 1000 giorni di vita, abbiamo parlato del microbiota, abbiamo parlato dell'alimentazione, del divezzamento, dell'educazione. A proposito di educazione, io so che vostra intenzione è partire oggi con una piccola grande riflessione, profonda riflessione, vero?
1: Sì, io chiederei veramente una profonda riflessione su quello che è accaduto. Ieri ho lanciato, io non uso mai scrivere sullo stato, ma ieri ho chiesto, ho seguito l'iniziativa lanciata da un'amica a chiedere un fiocco nero, che poi era un fiocco nero nel cuore, più che fuori dagli studi e fuori dalle case, perché nei nostri cuori questo fiocco nero sia riflessione profonda, preghiera e attivazione, cioè dobbiamo attivarci per cambiare veramente questo mondo. E il cambiamento avviene già all'età dei primi 1000 giorni, dell'infanzia. Stiamo di più con i nostri bimbi, parliamo, capiamo quali sono le fragilità, ma anche e soprattutto l'età adolescenziale, adesso vedo che è proprio un'età critica. Non lasciamoli soli. Ho sentito, non so se sia vero, indagherò, che questi ragazzi erano stati tanto tempo e quel giorno sui video social, hanno fatto dei giochi, comunque a quell'ora erano stati fuori, probabilmente avevano anche, non lo so, ho fatto uso di qualcosa, non sappiamo, però certo non erano ragazzi nostri normali in quel momento di Taranto, città che ha tanti problemi, ma non ha mai fatto parlare di sé per una cosa del genere. E quindi siamo tutti addolorati, prostrati, sconcertati. Quindi attingiamo da questa esperienza bruttissima e tutta la solidarietà noi facciamo alla famiglia, ai genitori di questo ragazzo. E davvero la città si è proprio stretta intorno al fratello, alla famiglia arrivata, e lui inizialmente aveva una sensazione interna proprio di rifiuto nel venire a Taranto, però poi ha sentito tanto calore, e quindi l'amore, il calore in tutte le situazioni, anche in questa situazione così tragica, può far risollevare qualcosa. Leo, anche tu penso che voglia dire.
2: Sì, io mi collego un po' a quello che hai detto tu, perché ho avuto proprio una profonda riflessione in questi giorni, anche leggendo i messaggi che dicevo prima, sono solo di natura emozionale, no? Tutti propongono già una soluzione, chi dice bisogna dargli l'ergastolo, bisogna condannare i genitori, il problema è sempre a monte, dico io, sempre a monte, perché il problema è che viviamo in una società dove la relazione non è al primo posto, la relazione è proprio il bene comune, dobbiamo stare insieme, cioè si cresce tutti insieme, è quello che la gente non vuol capire, no? E poi vengono tutti questi venti di guerra, provengono proprio da lì, Annette. Non c'è un discorso diverso, ecco, io mi astengo anche dal condannare, che devo condannare? Devo condannare anche la società, anche quegli avvocati che si sono messi penalisti, che si sono messi per la mediaticità, no? Perché oggi vogliamo essere tutti mediatici, no? Apparire, no? Ecco la superficialità.
0: È difficile. Un argomento difficile. Io penso che la banalità del male sia qualcosa di veramente incredibile, dell'horror del che noi viviamo nella quotidianità. Io prima ho fatto una rubrica che si chiama Cinema On Air, abbiamo parlato di un film horror, mai quanto la realtà in certi casi, come in questo caso. Quindi qualsiasi parola si può dire, sembra così banale, perché il male che noi viviamo, la paura che noi viviamo, non è mai giustificabile né da aver bevuto, aver assunto droghe, aver ricevuto una cattiva educazione, aver fatto. Quindi questo è veramente profondo.
2: Questo è, io dico sempre, il protocollo, no? Uno ha un protocollo, come se è capace di fare il genitore, ma non esiste.
0: Però
2: esiste.
0: Io credo in una
2: esiste
0: società educante,
2: un divenire, ecco, già educante.
0: Io credo in una società educante
2: dove la famiglia dà il buon esempio,
0: la scuola.
2: La scuola del buon esempio.
0: Il vicinato.
2: Vicinato.
0: Le persone che incontriamo per strada.
2: Cioè, che deve esserci questa sorta di sinergia tra tutte queste forme di agenzie.
0: Anche
2: diciamo.
0: Perché voglio dire, supportare, aiutare una persona in difficoltà, penso che dovrebbe essere proprio una cosa istintiva per tutti quanti noi, no? Io ti vedo in difficoltà, ti aiuto. La prima cosa che penso è quello.
2: Come no? Come no?
0: Non avviene.
1: Non restiamo indifferenti.
2: Non restiamo indifferenti.
0: Va bene, allora noi facciamo così: per una piccola pausa, diamo linea alla regia e restate con noi perché siamo sempre nella nostra rubrica Bimbi Maestri, a tra poco.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
4: Senso là.
3: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
4: Devi darmi tempo.
3: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci qui, bimbi maestri, nella nostra rubrica insieme a Grazia Benedetti e a Leonardo Mortato. Allora, abbiamo fatto una introduzione insolita oggi ma doverosa, che dovevamo per forza fare, e adesso parliamo di bellezza. Parliamo di bambini, parliamo di allenamenti alla gioia, allenamenti allo stare bene, perché se noi comunichiamo al nostro corpo, anche solo, poi confermatemelo, attraverso un sorriso, già il nostro corpo recepisce che sta arrivando un sorriso, e di conseguenza tutta una serie di fattori ormonali e di cose che io non so, ma che mi spiegherete voi. Insieme, unitamente a questo, un ruolo fondamentale, come già possiamo intuire, lo potrebbe giocare la musica. È vero, Leonardo, perché?
1: Certo, certo. La musica è poi in questo contesto, secondo me, si inserisce proprio in pole position, come direbbero, sì, no, gli sportivi della Formula 1. Perché dalla musica, no? Se ci pensiamo, tutto è musica nella vita, la gioia, la bellezza, no? Si deve trasformare in musica, musica per le nostre orecchie, per il nostro cuore, per il nostro corpo, per tutto quello che, no? Che quando ci osserviamo a volte, no? Io dico, è bello, c'hai due pensieri, no? Osservi il corpo e vedi, osservi la mente e vedi il corpo, quindi prendi anche consapevolezza di quello che stai dicendo, magari. Cioè, si dicono meno.
0: C'è stato un convegno che noi abbiamo annunciato qualche giorno fa, a cui tu hai partecipato, quindi io un piccolo bilancio, un accenno, anche una considerazione rispetto.
1: Sì, è un convegno che mi ha lasciato veramente molta ricchezza. L'ho alimentato forse ancora di più, diciamo, l'essenza di cui parlo, che noi dobbiamo sempre mirare lì all'essenza. L'essenza è qualcosa che va, non è una cosa genetica, è una cosa che bisogna alimentare.
0: Quindi avete parlato di musicoterapia,
1: no? La mamma che addirittura dall'età prenatale, dicevo anche l'altra volta,
0: sì,
1: no?
0: Lo dicevamo già, è vero,
1: prenatale,
0: che già dalla pancia
1: questi bambini che immagazzinano proprio le ricordano e poi esprimono attraverso anche dei movimenti che stanno accarezzando quella musica, la stanno vivendo in maniera
0: stanno godendo.
1: E questo poi, se ci pensate, si ripercuote anche un discorso poi terapeutico, no? Quante volte il bambino magari piange, noi vediamo, piange i neonati, ci dicono, ma che cosa c'ha, le coliche, c'ha qui, c'ha lì, mal d'orecchio, mal di gola, la mamma, si inventano di tutto. Il bambino manda quel messaggio, che forse una canzoncina da parte della
0: mamma,
1: forse
0: un abbraccio, una canzoncina, una parola con un tono, una frase. Sì, assolutamente, questo è bello. Ma anche noi da grandi, poi dopo, che mica solo i bambini, sicuramente, come dicevamo prima l'altra volta, grazie, tu ce lo confermerai, che già il battito cardiaco, la voce della mamma, già sono musica per i bimbi nella pancia.
2: Stamattina lo consigliavo a mia mamma, che dice che il bimbo Leonardo la sera piange e lei non sa perché, non sono coliche, è terzo figlio, non sono coliche, non sono pavor, perché insomma è piccolino, appena che cos'è, dottoressa, che cos'è? Secondo me lui non vuole allontanarsi da voi, vuole rimanere con voi, però ha sonno, quindi lui dovrebbe, è il momento in cui dovrebbe mettersi a dormire, ma non vuole allontanarsi dal contesto. E allora gli ho proprio detto,

0: farlo tenere al papà perché ha il petto muscoloso, sì, ma senza mammelle. E il battito cardiaco che lui ricorda della gravidanza magari lo avverte ancora meglio. Fallo prendere da lui, vedi, prova, coccolalo, avvolgilo. La musica che gli hai proposto, gli ho detto proprio la musica che proponevi in gravidanza, capita a fagiolo. Un libro che hai letto, abbiamo parlato anche parleremo ancora di Nati, sì, per leggere. Sì, il libro che ad alta voce hai letto all'altro bimbo, ma in realtà la mamma da sola può leggerlo al nascituro.
1: Certo.
0: Come ascoltare un bel brano. Sì. Che non è importante, vero Leo, quale brano?
2: No, non è importante.
0: Io non ero a quel convegno purtroppo ero
2: ma infatti
0: un'altra cosa, ma
2: la neuro, come si chiama, Alessa Lopez, che vi ho parlato, una neuropsichiatra
0: fama mondiale,
2: insomma, sa il fatto suo, no? Ha fatto tante ricerche, insomma, in più campi, con metodologie, insomma, serie scientifiche, no? Quelle che sono più valutabili. E proprio parlavamo di questo, no? Nel senso che dobbiamo proprio stimolare i bambini proprio alla musica, all'armonia.
0: No?
2: La musica è la bellezza, è l'armonia.
1: Con me parlate la mia stessa lingua,
0: l'espressione,
1: lo sapete.
0: Bellezza, armonia.
1: Quindi per me con la musica.
2: Entriamo in quello che è proprio la relazione, no?
1: Sì, è vero.
2: Io dico che noi siamo esseri in relazione. Io dico sempre, la diversità deve essere in equilibrio. Questo esprime un po'.
1: Bellissimo questa frase, la diversità deve essere in equilibrio, molto bello. Allora ci facciamo una piccola pausa, ci fermiamo un attimo, diamo linea alla regia, tra poco.

0: siamo tornati in onda, Bimbi Maestri, la nostra rubrica, grazie a Benedetti, Leonardo Mortato. Stiamo parlando di musicoterapia, della bellezza della musica, di tutto questo incredibile e interessantissimo convegno, momento di confronto con la dottoressa Lopez che c'è stato qualche giorno fa a Ginosa, se non sbaglio,
1: alla terza.
0: E quindi abbiamo insomma raccolto questi risultati di questa esperienza e queste riflessioni.
1: Non parlerà bene in rappresentanza proprio la dottoressa Pellicani che l'ha organizzato,
0: che verrà, giusto?
1: Verrà, è lì, è la nostra referente regionale nell'ambito di questo progetto Nati per la Musica.
0: E noi ovviamente l'abbiamo invitata e nelle prossime puntate ci sarà.
2: A fine mese
0: arriverà, sì, e quindi la invitiamo ufficialmente. So che lei ha già accettato perché
1: è
0: molto felice di raccontarci tutto questo e la ringraziamo. Adesso Leonardo ha fatto questa esperienza che ci ha raccontato, poi l'altra volta, grazie, abbiamo parlato di tante cose così interessanti che molto bello. So che tu sei stata, quando non c'è la dottoressa Grazia Benedetti, è perché sappiate che è a fare altro, perché lei fa mille, una moltitudine di cose, fa mille cose belle, molto interessanti. E a proposito di questo, ti va di raccontarci dove sei
2: stata?
0: Sì,
2: mi hanno intercettato da Bari delle colleghe dicendo che a Bari hanno portato avanti nelle scuole l'iniziativa di prevenzione nei confronti del fumo.
0: Sì.
2: E quindi dicevano: senti, grazie, vuoi avviare il discorso su Taranto? Ho detto: bah, ben volentieri, ho tanti amici che mi possono accompagnare. Leonardo non poteva perché avevo chiesto di parlare del convegno di musicoterapia, cioè lo scopo è aggiornare voi
1: della Caroli,
2: su tutto quello. La volta scorsa era su quello della Caroli. Sull'alimentazione, sul diversamento, il microbiota. Tra l'altro, domani andremo di nuovo. Anche io con Leo andremo al convegno della Caroli e noi vogliamo rendervi edotti di quello che impariamo, rendendolo in parole semplici, farvi capire l'importanza di alcuni aspetti della pediatria, della vita, perché poi quello che noi siamo nei primi anni di vita siamo nella vita, ecco perché sempre si ritorna al nocciolo della questione, la disseminare amore, gentilezza, empatia, essere...
1: Leggerezza
2: e coinvolgimento, interazione, questo è importante. Sul fumo siamo andati alla scuola Bettolo, dove è venuta la dottoressa Gabriella Campa di Bari, la dottoressa Paola Perucci, che è professoressa, una pneumologa del Miuli, ma è un membro importante nella pneumologia europea e italiana, e quindi con loro abbiamo

no, c'eravamo io, la dottoressa Torio, chi è potuto venire, il dottor Gian Giuseppe Russo. Abbiamo ascoltato quello che hanno fatto loro già a Bari e l'hanno fatto per i ragazzi di Taranto, e io interagivo con i bambini, con loro, è stato carino. Come le cose che si fanno insieme, ecco perché ora spesso siamo insieme, certo. Perché sempre questo discorso della

0: ti vengono appalesate e ti vengono dati alcuni elementi, tipo ogni 4 secondi una persona nel mondo muore a causa di danni legati al fumo o correlati, perché il fumo non è solo quello attivo.
1: Anche
0: In questo
1: passivo.
0: senso vorrei sottolineare proprio nella trasmissione Bimbi Maestri, l'importanza del fumo passivo. Quindi, come abbiamo detto nei primi 1000 giorni, la mamma in gravidanza non fuma, ma devo dire sono tutte molto attente e evitano di
1: Certo.
0: fumare, perché una camera d'aria, quella della placenta e del sacco amniotico dove c'è la placenta, che
1: Sì.
0: se immaginiamocela piena di fumo, è assurdo. Il bambino è chiuso lì e manca l'ossigeno, quindi durante la gravidanza né fumo né alcol. Ma anche quando un genitore, come il mio papà, io ho confidato ai bambini, io ho avuto l'esperienza di bambina ignara. Non studiavo, non ero ancora in medicina e il mio papà purtroppo fumava. Fumava e fumava in casa, perché in quei periodi loro spesso
1: Si faceva
0: fumavano in
1: anche nella
0: cucina.
1: mia famiglia. Mio padre fumava, facciamo dei viaggi, mi ricordo
0: Con le
1: con la
0: macchine.
1: 600, partiamo
0: Noi con la Simca.
1: con la 600, arrivavano ancora, partiamo la mattina,
0: E noi in Abruzzo con
1: in
0: papà.
1: e il papà
0: In macchina. Di
1: fumatore
0: notte.
1: che ci
0: Sì, si
1: intossicava, me e
0: viaggiava
1: la
0: di notte
1: mamma.
0: con il plaid sulle gambe,
1: Sì,
0: no?
1: tutti affilati sul sedile in incrocio, era questa la Insomma,
0: mia famiglia.
1: immaginate,
0: Papà
1: insomma.
0: che cercava di limitarsi, ma ogni tanto fumava, io lo ricordo, eppure non ero consapevole di che danno mi stesse facendo, e quindi
1: Insomma.
0: siamo stati fumatori
1: Va
0: passivi.
1: bene,
0: Ma ne
1: allora
0: parleremo
1: ne
0: meglio.
1: parleremo meglio sicuramente. Adesso noi arriviamo per i saluti, però facciamo una piccola pausa e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro.

0: Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: un'altra puntata interessante quella di oggi, e siamo arrivati insomma ai saluti finali della nostra rubrica Bimbi Maestri insieme a Grazia Benedetti e Leonardo Mortato. Io direi che devo dire una cosa, che in assenza di Grazia Leonardo mi ha fatto una bella compagnia, quindi Leonardo ti ringrazio. So che la prossima puntata
1: adesso
0: devi tornare, Leonardo.
1: Tornerò a fine mese.
0: Ok,
1: con
0: adesso
1: la dottoressa Rosa Pellicani.
0: Benissimo, quindi noi ti aspettiamo insieme alla dottoressa Pellicani. Noi per la prossima volta invece ci vediamo con te, Grazia.
2: Sì, grazie.
0: E vorrei dire, insomma, in chiusura di puntata, che come dici tu sempre, come anche detto Leonardo in questi giorni, noi, anzi voi, Io chiedo a voi, faccio le domande come magari potrebbe farle una persona che ci sta guardando, no? Perché acquisiamo attraverso il vostro sapere la, tra virgolette, possibilità di essere più facile, no? La vita, la gestione di un bambino, di un bimbo, di un ragazzo, di un bambino, di un adolescente e così via. Quindi intanto vi ringrazio per quello che fate, e questa rubrica Bimbi Maestri è proprio pensata per aiutare tutte le persone che in questo momento ci ascoltano, sono a casa. In più, come voi sapete bene, potete scriverci al 339-680-6868, ripeto 339-680-6868. Scriveteci un vocale, scriveteci un messaggio WhatsApp e noi ovviamente chiediamo agli esperti e loro ci rispondono, vero Grazia?
2: Per quello che sappiamo, con tutto il cuore.
0: Beh, io penso che ne sapete abbastanza.
2: Con molta umiltà.
1: Noi con molta umiltà, io e Grazia e noi insomma di questo staff, ringraziamo voi perché ci avete dato questo spazio che per noi è importante.
0: Sì, sì, è importante, importante
2: per tutti,
0: perché parliamo di questo, parliamo, come avevamo detto in apertura,
1: parliamo di benessere,
0: di benessere,
1: salute, di gioia,
0: di bene comune. Per le persone, perché dobbiamo, forse, non lo so, me lo chiedo proprio a me stessa, tornare ad essere persone.
2: Sì, sì, in questo momento
1: non è facile, Annette, non è facile.
2: Più, non è facile.
1: No, nel senso
2: credere.
1: Che
0: è un esercizio.
1: No? Cioè, dobbiamo credere proprio in una leadership nostra, ecco.
0: Sì.

0: agire sulla nostra autostima, che è quella che ci fa poi andare avanti e interagire e migliorare anche noi e chi ci circonda, no?
1: E in questo senso come facciamo in questa rubrica? Informare le persone, no? Far capire, far conoscere, e magari potrebbe come dire, togliere qualche paura, perché spesso abbiamo paura di quello che non conosciamo, no?
0: Ma forse siamo tormentati da tante paure di cui magari non ci rendiamo conto, sì. Quindi andiamo come se inseguissimo, invece noi dobbiamo dare una risposta alla paura.
2: Conoscere libera, no? Conosciamo
0: è vero.
2: E arricchiamo la nostra cultura. Noi abbiamo avuto spesso una cultura monotematica nella nostra città, quindi arricchire la cultura, leggere, ascoltare rubriche in umiltà come la nostra,
1: certo,
2: lo scopo era proprio di portare alla
1: voce. Non abbiamo la verità in tasca, no, però possiamo fornire un piccolo spunto
2: magari
1: di
2: dagli esperti nazionali, esperti
1: internazionali,
2: renderlo in minimi termini per l'utenza, per tutti.
1: Va bene, grazie a Benedetti, grazie a Leonardo Mortato, grazie a voi per averci seguito, e ci rivediamo la prossima settimana con la nostra rubrica Bimbi Maestri. Ciao.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
0: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.

Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. In apertura il servizio relativo agli sviluppi dopo la morte, dopo l'omicidio di Baco Sakarì.
1: Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sacco Bacari. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17:30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto.
0: E sarà dedicato a Sacco Bacari lo sportello di mediazione culturale istituito dal Comune di Taranto. Si tratta di un servizio di prossimità della Direzione Servizi Sociali realizzato nell'ambito del progetto regionale Puglia Integrazione, Interazione e Governance Interculturale, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione. Lo sportello sarà operativo presso il Segretariato Sociale con il compito di facilitare l'accesso ai servizi sociali, accompagnare i cittadini stranieri nei percorsi di inclusione, favorire la comunicazione con le istituzioni e supportare la presa in carico delle famiglie più fragili. È stato il primo cittadino Bitetti a voler dedicare questo nuovo servizio a Bacari affinché la sua memoria possa trasformarsi in un messaggio concreto di inclusione, umanità e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità. La tragedia che ha colpito Bacari non deve restare vana, ma spingerci a fare di più come istituzioni e come comunità, afferma l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso. Rubavano dati sensibili con accessi abusivi alle banche dati per poi rivendere le informazioni. L'inchiesta è della Procura della Repubblica di Napoli, tra gli arrestati anche un poliziotto tarantino.
2: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati a vario titolo sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar, ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni euro.
0: Bandiera blu per 6 comuni della provincia di Taranto, sono gli stessi che hanno ottenuto il riconoscimento lo scorso anno.
1: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano, Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Maruggio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale istituito nel 1987 premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della

0: gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto dalle grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che quindi simbolo di sostenibilità, ma anche una riconferma della vocazione fortemente turistica della provincia, vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
1: È stato siglato in prefettura questa mattina un accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Uricchio e la Fondazione Taranto 25. Sentiamo di cosa si tratta.
0: Le bonifiche come un'opportunità, Taranto come un luogo interessante nel quale investire, la voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
2: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
3: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Ecologica 2026 si è svolta questa mattina nell'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari la cerimonia di premiazione del concorso.
4: Un'Aula Magna gremita e un'energia che sa di cambiamento. Il concorso Ecologica 2026, promosso dall'associazione PNG Famiglie Affidatari, ha scelto Taranto per la sua prima storica edizione. Una scelta non casuale che unisce l'urgenza della sfida climatica ad un anniversario dal valore universale come gli 800 anni di San Francesco, ha sottolineato Gabriella Chiellino, fondatrice del concorso.
5: Parte da un'idea di partito 800 anni fa, che bisogna avere cura del creato, cura di noi stessi, delle relazioni umane, e quindi vogliamo e abbiamo chiesto alle scuole di Taranto superiori di presentarci dei progetti che prendano a cura l'ambiente, il territorio in cui vivono, la scuola e tutto, ma soprattutto che ci portino ad una cura anche nelle relazioni, a produrre un'economia e una finanza del bene comune dove tutti possiamo migliorare la nostra qualità di vita. E i progetti che ci presentano sono molto innovativi, toccano tutti questi principi dell'ecologia integrale, da cui deriva il nome del concorso Ecologica.
4: Anna Cammalieri, già direttore generale dell'URSS Puglia, ha osservato con orgoglio la maturità dei progetti presentati, sottolineando come la scuola sia il motore principale di questa ecologia integrale.
6: Questa visione di unire teoria e pratica e collocarla all'interno del proprio territorio è sicuramente una visione trasversale e devo dire che tutto il sistema dell'istruzione e della formazione sta spingendo verso la possibilità di coniugare questi segmenti e rendere quindi la conoscenza come strategia applicativa a beneficio del proprio territorio.
4: Tra i progetti innovatori c'è anche quello dell'Istituto Righi di Taranto. Dall'edilizia sostenibile al turismo

0: responsabile ogni progetto, ha cercato di rispondere alla domanda come abitare la Terra senza distruggerla. La premiazione finale è stato un tripudio di applausi con il comitato tecnico scientifico visibilmente colpito dalla qualità delle proposte.
1: La musicoterapia nel reparto di terapia intensiva neonatale del Santissima Annunziata, ce ne parla Federica Pompamea.
2: Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare i parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna. Un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
3: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica ma anche le famiglie.
2: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli per regolarizzare il ritmo cardiaco e piccole arpe suonate dal vivo per generare vibrazioni delicate, come ha raccontato la musicoterapeuta Ilaria Fico.
4: La musicoterapia non è intrattenimento, ma è cura del neonato, è cura della famiglia, è cura della relazione genitore-bambino ed è proprio su questo che andiamo a focalizzare il nostro intervento.
2: Un'iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni del reparto e delle famiglie che lo abitano e che per Beatrice Fasano, presidentessa dell'Associazione Delfini e Neonati, diventa un servizio salvavita per i piccoli che lottano ogni giorno all'interno di un'incubatrice e non solo.
5: Li aiutiamo anche una volta che vengono dimessi perché ci possono essere delle situazioni di difficoltà economica, così come ci possono essere anche semplicemente difficoltà psicologiche, quindi noi supportiamo i genitori anche una volta che vengono dimessi.
1: Una quarantina alle donazioni di sangue che sono state effettuate questa mattina nella centralissima Piazza della Vittoria a Taranto nell'ambito dell'iniziativa portata avanti come di consueto dall'Unione Sindacale di Base e in collaborazione con la FIDAS.
6: Come ogni anno, in prossimità dell'estate, l'USB, con la collaborazione della FIDAS, organizza la raccolta sangue, una iniziativa alla quale aderisce anche Giustizia per Taranto. Questa mattina l'appuntamento in Piazza della Vittoria.
7: Noi come USB siamo sempre a fianco dei cittadini, per le persone bisognose e anche oggi abbiamo fatto mi sa la 15ª edizione insieme a FIDAS Dosni e Giustizia per Taranto, dove l'affluenza è abbastanza elevata. A settembre ci sarà l'altra donazione sangue.
6: Iniziative di questo tipo si ripetono spesso durante l'anno, ma quello in prossimità dell'estate è particolarmente importante perché proprio questo è il momento più critico per la carenza di sangue.
8: È importante e in particolar modo in questo periodo perché con l'arrivo della nuova stagione, con l'arrivo della stagione calda, il sistema sanitario entra in difficoltà. Quindi queste giornate per noi sono importanti giusto per andare incontro a queste problematiche che presenta l'ospedale. Chi dona il sangue lo fa in maniera volontaria, gratuita e responsabile. Questi sono tre elementi che tutte le persone adulte in buono stato dovrebbero tenere a mente. Poi posso anche dire che noi non conosceremo mai chi riceve il sangue, ma sicuramente avrà nei nostri confronti un debito di riconoscenza per tutta la vita, insomma.
1: Ed è stato intanto presentato questa mattina il Festival dello Sviluppo Sostenibile.
2: Rendere la città più inclusiva, sicura e sostenibile, rafforzando i controlli delle forze armate sul territorio e attivare una rete tra istituzioni e cittadinanza per ridurre la violenza e combattere la povertà educativa. Sono questi i temi al centro del festival Abitare la pace dalla crisi alla comunità, promosso dal Comune di Taranto insieme con ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. La manifestazione nasce per avviare un percorso tra giustizia, partecipazione della comunità e resilienza, seguendo gli obiettivi di due dei 17 goal che compongono l'Agenda 2030 dell'Unione Europea, come ha spiegato il Presidente del Consiglio Gianni Liviano.
9: Abbiamo deciso di fare un'iniziativa, un evento, che sia all'interno del Festival sullo sviluppo sostenibile delle comunità, organizzato da ASVIS, questa agenzia ministeriale che appunto promuove lo sviluppo sostenibile delle comunità. Noi faremo questo festival, questo evento, il 20 di maggio, dalle 18 alle 20 ai baraccamenti cattolica, tutti sono assolutamente invitati. Il titolo dell'evento è Abitare la pace dalla crisi alla comunità. Ragioneremo con gli enti, con una serie di relatori, con il Conservatorio Paisiello che verrà a suonare, con tanti amici con cui stiamo condividendo questo percorso, su due goal dell'Agenda 2030 dell'Unione Europea. I goal sono l'11 e il 16, in particolare l'11 parla delle città sicure e inclusive, e la vicenda, il fatto tristissimo accaduto sabato, racconta evidentemente questo bisogno della nostra comunità, e l'altro, il 16, è le città, comunità pacifiche, che significa che città che si riappacificano tra di loro, cioè che riescono a coniugarsi con noi, che riescono a raccontare una cultura di comunità che spesso in questa città è assente, che evidentemente noi stiamo provando a promuovere, raccontando a ciascun ente la bellezza di lavorare insieme agli altri nel rispetto alla diversità, ma nell'idea condivisa di essere un'unica comunità.
1: Una giuria di comunità per gestire l'intelligenza artificiale e per metterla a disposizione della cittadinanza. È stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Comune di Pulsano, Confapi ed Enia. Sentite.
6: Istituita la prima giuria di comunità in Puglia per gestire l'intelligenza artificiale. Grazie al protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Pulsano insieme a Confapi e Fondazione Enia, l'ente nazionale per l'intelligenza artificiale, è stata realizzata questa iniziativa, fra le prime in Italia e unica nel Meridione. L'obiettivo è quello di sviluppare un ruolo attivo della cittadinanza nella valutazione, nell'indirizzo e nel controllo dell'intelligenza artificiale. Con questo protocollo d'intesa si vuole creare un presidio sempre a disposizione delle collettività, delle imprese e delle istituzioni, per guidarle, coinvolgerle e coadiuvarle sia nell'utilizzo etico delle tecnologie di intelligenza artificiale, sia nella valutazione dell'impatto sociale che le nuove tecnologie possono determinare. Lo strumento è appunto quello della cosiddetta giuria di comunità, un modello partecipativo che, avvalendosi dell'ausilio di esperti, pone i cittadini al centro delle scelte tecnologiche, con il chiaro obiettivo di rendere l'intelligenza artificiale un bene comune, spiegabile, accessibile e trasparente. Questo approccio considera l'intelligenza artificiale come una vera e propria infrastruttura sociale, che però va gestita dalla cittadinanza in modo consapevole, senza che le decisioni siano lasciate esclusivamente ad esperti del settore. La finalità è quindi quella di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dei bisogni reali della collettività. Secondo il presidente di Confapi, Fabio Greco, è importante che l'intelligenza artificiale resti uno strumento al servizio delle persone, perché può apportare contributi importanti anche in ambito industriale, per lo sviluppo di nuove economie territoriali o per la formazione di nuove competenze. Ma in questo percorso, sottolinea Greco, è essenziale che siano presenti anche le amministrazioni pubbliche, proprio come ha fatto il Comune di Pulsano con il sindaco Pietro D'Alfonso.
1: Ed ora parliamo di teatro con il CREST.
0: Taranto, febbraio 1887, le acque del golfo si agitano per un evento mai visto prima. Una creatura monumentale, una balena franca boreale, scivola fra i due mari. Ma quella che doveva essere un'apparizione magica si trasforma in un incubo. La città, dominata dalla paura dell'ignoto, risponde con violenza, fiocine, colpi di rivoltella e persino candelotti di dinamite. Di quel gigante del mare oggi restano solo le ossa a Napoli e una ferita aperta nella memoria collettiva. Una ferita che il CREST ha deciso di medicare con la poesia del teatro al maggio dell'infanzia, debuttando in prima nazionale con Ninì e la balena.
10: Ma diciamo l'origine dello spettacolo parte dalla cattura della balena a Taranto, di una balena a Taranto a febbraio del 1877, è un fatto tecnico, scientifico, si può tranquillamente trovare nella rete, insomma su internet e quant'altro. Partendo da questa storia crudelissima e collegandola ad un libro molto molto bello di Sepúlveda, Storia di una balena bianca, raccontata da lei stessa, e abbiamo messo su questa storia fiaba che coniuga le due cose, parla tanto di Taranto, dei mari di Taranto, della bellezza di Taranto, e vuole essere soprattutto un percorso che porti i bambini, i ragazzi, la fascia di pubblico è 8-13, a ragionare su quanto, per esempio, spesso le cose che non conosciamo, la paura, ci fa compiere delle azioni terribili.
0: In scena Giovanni Guarino, che presta il volto a Ninì, oggi vecchio pescatore, ma un tempo quel bambino che per prima ha visto il mostro, un grido di stupore che divenne involontariamente una condanna a morte.
10: Ma soprattutto la base è legata alla trasmissione del sapere, dell'identità. Nello spettacolo io sono un vecchio pescatore che si porta appresso il senso di colpa di aver gridato lui che c'era una balena a Mar Grande, e da qui poi la caccia all'animale, e questa cosa non lo abbandonerà mai per tutta la vita. E un altro personaggio, Ninì bambino, che è rappresentato da una marionetta alla quale il vecchio cerca di trasferire appunto questo suo senso di colpa, ma anche l'insegnamento al rispetto delle cose, a non spaventarsi delle cose che non si conoscono, ad accoglierle e ad avere coraggio nella vita.
0: Diretto da Michelangelo Campanale e Antonella Ruggero, lo spettacolo intreccia il teatro d'attore con quello di figura, un dialogo tra generazioni, il vecchio che ricorda e il giovane che impara a guardare il mondo con occhi diversi, ispirandosi alla storia della balena bianca di Luis Sepúlveda.
10: Colpisce soprattutto il momento finale nella trasmissione da parte del vecchio al giovane, che è cresciuto nel frattempo, di questo testimone che è una conchiglia che racconta le storie di mare.
0: Dopo oltre un secolo la balena di Taranto ha smesso di scappare, non cerca più la via d'uscita dal golfo, ma trova finalmente asilo nel racconto, insegnando che il modo per sconfiggere il mostro è smettere di avere paura.
1: Ed ora apriamo la nostra pagina sportiva, in primo piano come di consueto il Taranto Calcio.
11: Non arrivano buone notizie sul fronte disciplinare per il Taranto. Asio Smanovic è stato espulso per rosso diretto domenica scorsa e ha subito due giornate di squalifica. Entrambe le gare saranno saltate di semifinale, quindi sia il 24 di maggio, andata a Massafra, sia il 31, ritorno ad Apice. E proprio i rossoblù stanno preparando la sfida contro la formazione campana. Si attende, sia per il match di andata che per quello di ritorno, l'ufficialità degli orari. Lo staff rossoblù sta monitorando le condizioni di Nicola Lojodice, uscito acciaccato dall'ultima gara contro il Canosa, anche se il problema al retto femorale era stato avvertito anche alla vigilia della gara contro gli Ofantini. Nelle prossime ore saranno valutati i muscoli del giocatore capitano ionico per capire se potrà essere presente nel primo confronto contro l'Apice. Insomma, un'assenza, quella di Azio Smanovic, pesante per la difesa. Le opzioni però non mancano. Ricordiamo che da questo turno non vale più la regola degli under e pertanto De Rosa, che non era presente nella gara contro il Canosa, potrebbe fungere da esterno, andando a ricoprire proprio il ruolo di Azio Smanovic.
1: Ed ora il futsal per la New Taranto e tempo di riflessione.
11: Una stagione vissuta tra alti e bassi, l'uscita ai playoff per una peggiore posizione in classifica. La New Taranto in queste ore di silenzio ripensa a quello che è mancato per poter accedere almeno alla finale di girone e successivamente alla finalissima per la promozione in Serie A. Per due volte Lorenzo Giannace ha trascinato gli ionici, non è riuscito però a dare lo scatto finale per poter arrivare a superare il turno.
12: Nella partita di ritorno non so benissimo cosa è mancato, è stata una partita complicata, siamo andati anche in vantaggio il primo tempo, poi un po' per una disattenzione siamo per un grande gol di Scopelliti ha pareggiato la Futura. Secondo tempo siamo stati bravi a riaprirla all'ultimo minuto, nei supplementari si è fatta sentire un po' la stanchezza entrambe le squadre, non siamo riusciti a farci in vantaggio. Tante partite pareggiate o perse in modo e che poi ci hanno portato appunto questo handicap di non poter andare a passare il turno con due pareggi, cosa che è bastato alla Futura.
1: Ed è davvero tutto per la nostra informazione delle 14. Io vi do appuntamento a tra poco, subito dopo la sigla finale del telegiornale. Parleremo nel nostro approfondimento quotidiano della manifestazione che è prevista per questo pomeriggio a partire dalle 17.30 da Piazza Fontana e avremo in video collegamento il rappresentante dell'associazione Babele, Enzo Pilò. Intanto, per quel che riguarda il resto della programmazione, del presidio in Piazza Fontana, ci occuperemo anche nella puntata di oggi di Rosso di Sera a partire dalle 19 con collegamenti direttamente dalla piazza e interviste ai protagonisti. Ospite in studio Don Antonio Panico, sociologo e direttore della LUMSA, conduce Enzo Ferrari. Alle 21 invece si parlerà di economia in Orizzonte Taranto, l'appuntamento settimanale condotto dalla collega Maristella Massari. La sfida dello sviluppo è il tema che sarà trattato questa sera. Ospiti l'onorevole Dario Iaia, il presidente di Confapi Taranto Fabio Greco, il segretario generale della CGIL Giovanni D'Arcangelo, Piero Conversano di Federmanager Puglia. E ancora una comunicazione prima di salutarvi: è possibile inviare alla nostra redazione delle segnalazioni su fatti di interesse pubblico. Io vi invito a inviare anche materiale di supporto, insomma foto e video, all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio WhatsApp al numero 339 680 6868. Per il momento è tutto, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi nel nostro approfondimento non possiamo che occuparci della manifestazione prevista questo pomeriggio, una manifestazione che ha come punto, come luogo indicato proprio Piazza Fontana, dove è avvenuto l'agguato mortale, dove è stato ucciso il bracciante agricolo originario del Mali, Sako Bakary. Noi per parlarne abbiamo in videocollegamento il rappresentante dell'associazione Babele, Enzo Pilò. Buon pomeriggio, Pilò.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, partiamo subito dal nostro servizio, riproponiamo il nostro servizio, quello che abbiamo dato nell'ambito del telegiornale poco fa, per fare il punto della situazione. Partiamo da qui. Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sako Bakary. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17:30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto. Ecco, torniamo in studio. Enzo Pilò, possiamo dare qualche anticipazione, qualche indicazione più che altro? L'appuntamento è alle 17, mi pare, in Piazza Fontana. Come si articolerà la manifestazione?
1: L'appuntamento è alle 17:30 in Piazza Fontana. Le previsioni sono anche di una pioggia leggera, ma abbiamo anche immaginato un'alternativa. Se dovesse piovere, daremo l'indicazione di vederci agli ex cantieri Maggese, a San Gaetano. Però al momento sembra che la situazione sia favorevole. Come si svolgerà? Noi intanto diciamo che questo è un momento di cordoglio collettivo che dobbiamo a Bakary, ma dobbiamo a tutti quelli che hanno voluto prendere parola e si sono ribellati si sono opposti alla narrazione che si stava imponendo nei primi momenti dopo questo efferato omicidio. Ovvero già si individuava nella vittima una persona che delinqueva, uno spacciatore, qualcuno che un regolamento di conti, e quindi immediatamente ci siamo messi in contatto con ragazzi maliani, i quali ci hanno raccontato chi era Bakary, non perché una persona che non lavora e che in un certo momento è disoccupato non meriti la stessa attenzione, ma

0: le categorie. Era una persona che si stava recando al lavoro e che con quel lavoro sanava la propria famiglia, in condizioni ovviamente sicuramente peggiori delle nostre condizioni di lavoro spesso, anche se molti di noi, molti autoctoni hanno condizioni di lavoro pessime, ma sicuramente quelle delle persone che vengono da altri paesi.
1: Ecco, diciamo
0: hanno
1: che vanno
0: dei problemi
1: attenzionate
0: in più.
1: Tutte le situazioni di difficoltà e di precarietà,
0: certo,
1: lavorativa. Parliamo ogni giorno anche nei nostri telegiornali del lavoro povero, appunto, molti nostri connazionali, ma non fa differenza, ecco, questo è il punto. Il lavoro povero,
0: esatto,
1: è comunque lavoro povero, chiunque sia lo sfruttato. Ecco. Io
0: e
1: tornerei su un particolare. L'odio razziale non è stato contestato perché, lo ha detto la procuratrice Eugenia Pontassuglia, insomma, non, bisogna valutare tutta una serie di situazioni, però noi tutti abbiamo visto le immagini dello stesso gruppo di ragazzi che prima di procedere a questa esecuzione, insomma, hanno importunato un altro giovane, un subsahariano, quindi diciamo quantomeno il dubbio ci viene.
0: Ma io, in effetti, si è sviluppato questo dibattito politico, sociale e anche giudiziario. Se dire che c'è l'aggravante dei motivi razziali oppure no. Io però vorrei dire una cosa. Intanto grazie sia alla Procura che alle forze dell'ordine che hanno individuato e arrestato presso gli autori di questo omicidio. Però molto si dice sull'individuazione del soggetto vulnerabile, si parla del soggetto vulnerabile e non si parla di un, e quindi un qualsiasi soggetto vulnerabile.
1: Questo
0: però
1: lo
0: io
1: dicevano, erano alla ricerca di una vittima, erano alla ricerca di un soggetto debole,
0: esatto,
1: da importunare. Sì.
0: Però la domanda che noi ci dobbiamo fare è per quale motivo uno straniero viene associato a un soggetto vulnerabile. Che cosa significa un soggetto vulnerabile? Un soggetto vulnerabile è una persona, un soggetto appunto che è esposto ad attacchi, che è in uno stato di inferiorità, che viene messo in uno stato di debolezza e che può essere attaccato. Ma per quale motivo una persona che è uno straniero viene, scusate per la luce ma ogni tanto si perde, per quale motivo uno straniero deve essere individuato come un soggetto vulnerabile? Viene individuato come un soggetto vulnerabile perché è dentro questo brodo culturale che ha costruito questa classe dirigente negli ultimi anni che uno straniero diventa un soggetto vulnerabile. Scusa, io per non dare problemi alla regia mi sto muovendo molto e sto dando problemi, mi dispiace. Cioè noi viviamo da parecchi anni in un momento politico in cui una parte delle forze politiche si sono esercitate a costruire l'immagine dello straniero come un nemico. E questo non è un fenomeno esclusivamente italiano, anzi investe tutti i paesi dell'Occidente.
1: No, questo è un fenomeno. Però di Taranto, chiedo scusa.
0: Parlo di Taranto.
1: Taranto subito dopo quello che è accaduto si è, diciamo, in un certo qual modo si è, ha voluto sottolineare che non vuole, non deve identificarsi con questo fatto gravissimo. La stessa manifestazione, il fatto che ci sono state tantissime dimostrazioni di solidarietà, di commozione, voglio dire, la città sta dimostrando, la città, tutto il territorio sta dimostrando di condannare in maniera ferma.
0: E io direi che non è così, perché se leggiamo un po' i commenti che girano sui vari social, c'è una forte spaccatura nella cittadinanza. È vero che abbiamo avuto immediatamente una risposta forte da parte della parte sana, appunto, della città, ma rimangono fortemente radicate una fascia sociale che non è

0: piccola che continua a rivendicare azioni violente contro gli stranieri. E io credo che questa deve essere la nostra, su questo dobbiamo dirigere la nostra attenzione e capire questa parte sana della città, come si organizza, come si muove insieme alle istituzioni per contrastare questa deriva, questa tendenza, perché il razzismo è assolutamente strutturato a Taranto. Cioè noi per anni, risalgo anche all'anno, dal 2018, quando sono stati istituiti i primi centri di accoglienza straordinaria, quando abbiamo incominciato ad avere afflussi massicci di persone richiedenti asilo sul territorio, abbiamo avuto questa narrazione di Taranto città solidale. Questa cosa è stata veramente una narrazione ipocrita, perché Taranto non è mai stata una città diversa dalle altre. E su Taranto da quegli anni si stanno costituendo e consolidando tutti i meccanismi uguali alle altre città italiane e europee, che costruiscono emarginazione, ghettizzazione e marginalità.
1: Io voglio sperare, voglio augurarmi, voglio immaginare che da un fatto così grave nasca una consapevolezza e una maggiore coscienza, insomma, un maggiore senso di responsabilità, che ci si possa un attimo, si possa tornare a quelli che sono i concetti basilari, importanti da recuperare in questa nostra società. Sappiamo che il Comune di Taranto intanto dedicherà a Sacco Bacari uno sportello di mediazione culturale che verrà istituito appunto dal Comune di Taranto. Si tratta di un servizio di prossimità della Direzione Servizi Sociali, realizzato nell'ambito del progetto regionale Puglia Integrazione, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione. Uno sportello operativo presso il Segretariato Sociale con il compito di facilitare l'accesso ai servizi sociali, accompagnare i cittadini stranieri nei percorsi di inclusione, favorire la comunicazione con le istituzioni e supportare la presa in carico delle famiglie più fragili. Pilò, a quanto pare è stato proprio il primo cittadino a voler istituire questo sportello. Sono diversi tasselli che devono andare al loro posto, è importante anche che l'amministrazione comunale lanci dei segnali chiari in questo senso.
0: Assolutamente sì, quindi tutte le misure prese in questo senso sono favorevoli, è auspicabile che se ne facciano anche delle altre. Io credo che l'incontro di oggi serva esattamente a questo. Noi dobbiamo provare a mettere insieme tutti i soggetti sociali che possono immaginare delle alternative, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di raccogliere i bisogni. È per questo che parteciperanno anche delle comunità di stranieri che vivono da anni sul territorio, per segnalare quali sono le criticità sul territorio. Io posso anche fare degli esempi concreti, cioè, se noi vogliamo mettere le persone che sono appunto vulnerabilizzate da questo sistema in una condizione più favorevole, dobbiamo essere capaci di abbattere i muri burocratici. Per esempio la questione della residenza per i senza fissa dimora. E su questo io credo che dovremmo aprire una discussione con il Comune, mi auguro che il Comune voglia avere un'interlocuzione con noi per segnalare appunto quali sono le criticità, e noi abbiamo anche delle soluzioni da proporre, riproporre buone prassi che vengono utilizzate anche altrove. Non c'è bisogno di essere degli inventori, basta osservare quello che succede altrove laddove si vogliono costruire buone pratiche di inclusione.
1: È importante anche, credo, lavorare su un altro aspetto, che è quello della costruzione di una senso di comunità, nel momento in cui si chiama ciascuno di noi a intervenire, quando, se non intervenire in prima persona, quantomeno a chiamare le forze dell'ordine quando ci sono situazioni come quella che si è verificata. Ora ci domandiamo tutti sicuramente cosa sarebbe accaduto se qualcuno in quel momento avesse chiamato le forze dell'ordine? Magari sarebbero arrivate per tempo le forze dell'ordine. Quindi il fatto di non girarsi dall'altra parte, di considerare ciò che sta accadendo un po' come un fatto che appartiene a tutti e costruire una sorta di rete sociale.
0: Sì, certo, io capisco bene a che cosa si riferisce. Ma tutti abbiamo fatto le stesse considerazioni, cioè se le leggiamo ovunque. Probabilmente le forze dell'ordine non sarebbero nemmeno riuscite a intervenire in tempo, visti i pochissimi minuti in cui Bakary è stato ucciso. Se in 7 minuti appena è durata l'aggressione. Però sicuramente colpisce che non si sia voluto nemmeno chiamare i soccorsi. Questa indifferenza colpisce tantissimo e bisognerebbe anche che le persone che erano lì presenti e che non hanno voluto nemmeno immischiarsi soltanto per fare una telefonata spiegassero questo comportamento. Se è indifferenza o se è stata paura
1: Certo.
0: di avere a che fare con un branco di ragazzini pericolosi e noti nel quartiere. Però queste sono domande che ci facciamo noi e non credo che riusciamo a darci noi questa risposta. Dovremmo avere più informazioni, cioè credo che queste informazioni dovrebbero darcele i soggetti interessati. Sicuramente condivido l'appello a non girarsi dall'altra parte ogni volta che vediamo che qualcuno commette un sopruso. Capisco che ci sia la paura, ma un colpo di telefono non costa nulla a nessuno.
1: Lei sicuramente ha stretto contatto quotidiano con cittadini, cioè persone che ormai vivono su questa terra, in questo territorio da tanto tempo, ma che qui non sono nati. Come stanno percependo quello che sta accadendo? Come lo stanno vivendo? È cambiato qualcosa nella loro percezione rispetto ai giorni precedenti a sabato 9 maggio?
0: E ovviamente sono tutti affranti per l'esito di questa cosa, però i racconti sono uguali da parte di tutti, cioè, per questo dicevo questa narrazione ipocrita di Taranto città solidale, non fa i conti con la realtà. Se voi parlate con i cittadini stranieri che sono sul nostro territorio, vi racconteranno che loro sono ogni giorno oggetto di atti discriminatori, di insulti. E guardate che l'aggressione a Sacco Bakary non è un episodio isolato, sono anni che ci sono aggressioni mirate verso gli stranieri, aggressioni notturne, soprattutto di bande di minori che aggredivano i ragazzi che lavorano nei ristoranti, li picchiavano, li rapinavano. Aggressioni immotivate anche sui pullman, ci sono tantissimi episodi che sono anche stati, come dire, documentati dalla cronaca locale, ma tantissimi di questi atti non vengono nemmeno denunciati. Noi stessi, uno dei nostri ragazzi minori in accoglienza, più o meno un anno e mezzo fa, è stato vittima di un accoltellamento, per fortuna lieve, in Villa Peripato da parte di una banda di minori con qualche maggiorenne dentro. Cioè, voglio dire, questi sono atti che sono ormai parte della vita quotidiana della nostra città. Per quello io vi dico, non ci illudiamo, non diamoci patente di città solidale, guardiamo quello che accade realmente per capire qual è il tessuto sociale in cui viviamo.
1: Noi certamente dobbiamo partire dai fatti, da quelli che chiaramente lei ci sta raccontando, da quelli che vediamo, per poter però quantomeno aspirare a questo, insomma, diventare una città solidale. Enzo Pilò, qualche secondo per invitare la città e tutto il territorio a prendere parte a questa iniziativa.
0: Sì, guardate, non sarà un'iniziativa che permetterà passerelle di istituzioni o di organizzazioni organizzazioni. Noi vogliamo fare un microfono aperto. Oggi non è il momento della progettazione, oggi è il momento del cordoglio. Vogliamo che chiunque si senta libero di parlare al microfono. Contingenteremo i tempi proprio per permettere a tutti di prendere parola e soprattutto di sentirsi comunità. Per cui invitiamo tutti a partecipare al presidio, a prendere parola e subito dopo con chi vorrà cominceremo a stabilire una relazione per immaginare quali possono essere gli interventi concreti di intervento appunto sul nostro territorio.
1: Grazie Enzo Pilora, rappresentante dell'associazione Babele, grazie, noi ci vediamo più tardi in Piazza Fontana, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi, arrivederci.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Onomas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
6: Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
6: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo. Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
8: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
9: Only the strong survive.
10: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
11: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi: perché sei qui?
12: Sam, mi serve un vestito.
11: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
12: Non sapevo dove altro andare.
11: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
12: Me.
11: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
12: Posso fartele sentire se vuoi.
11: Non voglio smettere proprio ora.
12: Di fare cosa?
11: Di non ascoltare la tua musica.
12: Non volevo tagliarti fuori.
11: Ma lo hai fatto.
12: Non puoi odiarmi davvero.
11: Oh sì che posso.
12: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
11: Vedrai.
12: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
11: Credi che ci sia qualcosa dentro di te. Ora la manderemo via. Insieme. Non mi piace. Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
12: Lo so.
13: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
14: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
13: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
15: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
16: Versione A.
15: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
16: Versione B.
15: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
16: Dovete...
15: Gary.
16: Shh.
14: Manny Salazar non è il tipo a cui presti 1 miliardo di dollari pensando che lo restituirà.
17: Pensi di recuperarli?
14: Sai.

0: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
1: Gen Con!
0: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. La risolvono a modo loro.
2: Bella la tua camicia.
3: È di seta,
2: ovviamente.
3: Te l'ho appena detto. È di seta.
4: Cola!
2: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
5: Ogni singolo dettaglio.
2: Foliare ogni ingranaggio.
5: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
2: Raggio?
3: 300. No, 275.
2: Ti puoi decidere?
3: 250, abbattilo.
0: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
6: Intravedo un problema.
3: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Sentite il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
8: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
5: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
10: Si muove.
7: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
5: Rischia di avere più di 20.000 anni.
3: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
11: Come ci si sente?
5: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
7: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
5: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
7: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
12: 3, 2, 1, action!
13: Rosa Lazar, o Lazar?
14: Lazar.
13: Abbiamo una minorenne, elegante, poliglotta, che non sa di trovarsi a Perugia e viene massacrata e abbandonata in una strada periferica. Da chi e perché?
2: È come se non si rendesse conto di essere stata quasi ammazzata di botte. È come se fosse tutto bello.
14: Io mica faceva puttana, faceva amica. Tutti mi vogliono.
2: Ma chi erano?

0: Ricordi nemmeno un nome.
1: Io non dico più niente, tu sei geloso.
2: Io proporrei di sollevarlo dall'incarico. Mangiavoschi è uno strano, ma molto strano.
0: Senti, non so più come fare. Mi scrive 20-30 volte al giorno.
3: Non ti puoi sottrarre ora, anche perché sei l'unico che riesce a farla parlare.
1: Ma chi è quella?
0: È una mia paziente.
1: Perché ci guarda così?
2: Piccola città, bastardo posto.
0: Questa sei tu?
4: Mi ha mentito, mamma. Mi ha mentito di brutto.
3: Possibile che a te non te ne frega un cazzo di capire che cosa è successo?
1: Ti fece paura?
0: No.
1: A me sì.

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, vuoi salire? Che te?
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
3: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
6: Oh mio Dio. Tiratemi su, tiratemi su!
7: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: come lasciare il partner ed essere felici. I sette passi.
1: Il santo padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
2: Si sono separati ormai da 10 anni.
1: Frank e me.
3: Non ho sentito la sveglia.
4: Eppure sorda già da questo.
5: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
6: Senta, scusi.
7: Sì.
6: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
4: Tu questa tonalità non la reggi più.
6: Ma che stai dicendo?
4: Ora ammazza.
5: Noi meritiamo molto di più.
8: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
4: Ecco Jules.
7: In che senso?
5: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
9: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
6: Devo dirti una cosa.
5: Dimmi tesoro, dimmi.
6: Noi meritiamo molto di più.
5: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
10: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
11: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
12: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
11: Ricorderai.
7: È solo che mi manchi.
4: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te.
12: Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
11: a cosa serve l'amore?
7: Non mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
6: Io me ne vado.
7: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
6: Vado,
7: e facciamo anche Marco Masini.

0: consigliato da RDS.
1: Sbrigati.
2: Sì.
3: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
4: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli orchi. E non vi vediate. Tanto ti vediamo. Sei in pericolo vicino. In pericolo vicino. In pericolo vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
4: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
5: Sì, l'ho creduto.
6: Ciao!
4: Avanti!
7: Allora, dammi i dettagli cruenti.
8: È un vero massacro, papà.
4: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
9: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
10: Nascondivo! Davvero faremo questo gioco?
11: Grazie a Dio, è finita.
12: Ha creato scalpore, signora Ledomas.

0: È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
1: Benvenuta a casa nostra.
0: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
2: Skippy, i monitor.
1: No!
0: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
0: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
1: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
0: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
4: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Sei sicuro di te. Sei forte. Sei magnifico. Sei il più grande di tutti i tempi.
1: Ora vi spiego una cosa. In questa vita, o si è vincenti o si è perdenti. Volete lavorare all'acciaieria come me per sempre?
2: No, signore.
1: Io di sicuro non voglio. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
1: Dovete alzare la voce. Siete disposti a lottare?
2: Sì, signore.
3: Quando vuoi, siamo pronti, Michael.
4: Sa cosa voglio?
1: Essere la star più grande al mondo. Dobbiamo capitalizzare il successo di Michael. Perché è la famiglia Jackson, il brand, la nostra Coca-Cola. Dobbiamo iniziare a vendere, perciò metto su un tour internazionale. Questo è solo l'inizio.
4: Ci devo pensare.
1: Ti ho già detto cosa pensare.
0: Io amo la mia famiglia, ma voglio fare le mie cose. Ho così tante idee in mente. Devo tirarle fuori.
5: E fallo, Michael. Non sei più un bambino.
6: Michael, il giorno in cui sei nato ho capito che eri diverso.
7: Tu hai una luce molto speciale.
0: Credo che la musica possa cambiare il mondo. Diffondere amore, gioia e pace. Ecco cosa voglio che provi il mondo. Magia.

0: Una volta facevo il tuo lavoro. Andai alla Paris Fashion Week con tanti abiti della collezione Chanel.
1: Hai ancora tutto?
0: No, li ho regalati.
1: Cosa?
0: Erano un po' troppo in una redazione. Eccoti qui. Oh. Chi regala Chanel?
2: Tu sei qui per aiutarci a superare lo scandalo. Ma non ti ho assunta io. E devo solo aspettare il momento della tua caduta. La metro è lì, cara.
0: Trarrò il meglio da questo lavoro.
3: Puoi scrivere un libro. Le verità mai svelate su Miranda Presley.
4: I ponti che brucio illuminino il mio cammino.
2: Ehi, aspetta. Spero che tu non metta quello stasera. È tutto.
5: Fendi, ci serve. I pantaloni Brunello Cucinelli, questi li adoro. E ti serve assolutamente un set totem ricamato. Ma non terracotta, perché sei pallida come una morta.
6: Dio, nascondi l'emozione per una volta, ti prego.
2: È che io amo il mio lavoro.
7: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
8: Ah, si è fermato sul più bello!
9: Stava per dire chi è l'assassino!
10: È stato il dottore!
11: Ah, smettila!
12: Ah, ci risiamo!
13: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso.
14: No! Giorgio non può essere morto.
15: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
15: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha provato a guardare dentro?
15: Si può fare.
13: Che cosa faremo? George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
17: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
13: Polly!
17: Pecore!
18: Sta parlando di te.
19: Lydia Arbuckle. Ci sono 30 milioni di dollari.
13: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
18: Vado. Pecore.
13: Che ci fa qui il pick-up del vicino?
20: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo! Sfondiamolo di brutto!
21: Sì!
13: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
20: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
22: Sono la figlia di George.
13: È stata qui quella notte.
23: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato?
24: Ah.
23: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
25: Seguitemi!
26: Siamo agnellini mansueti
27: o terribili montoni irrequieti?
28: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
29: Noi non abbiamo paura.
13: Ma Paul, che cos'è?
30: Credo sia una strada.
13: Ma di che cosa è fatta?
30: Non di erba, questo è sicuro.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Ha dichiarato di essere arrivato sul posto quando la vittima è stata già accoltellata e di non aver partecipato ad alcun pestaggio. Sono state le sole parole pronunciate dal ventenne Fabio Sale, uno dei due maggiorenni sottoposti a fermo insieme a quattro minorenni tra i 15 e i 16 anni per l'omicidio di Sacco Bacari, 35enne maliano ucciso all'alba di sabato scorso nella città vecchia di Taranto e che questa mattina è comparso dinanzi al GIP Gabriele Antonacci per l'udienza di convalida. A quanto si è appreso, l'indagato, difeso dall'avvocato Andrea Maggio, si è avvalso poi della facoltà di non rispondere. Taranto entra nell'ultimo miglio. Con l'apertura ufficiale fissata il 21 agosto, la città accelera i motori per i giochi del Mediterraneo. Il masterplan da 275 milioni di euro entra nella fase cruciale. 45 le opere totali, con lo stadio Iacovone e lo stadio del Nuoto, attesi per luglio. Oltre 4.000 atleti da tre continenti si sfideranno per 30 discipline, trasformando la Puglia in un ponte di pace. Non solo sport, ma una sfida identitaria. Taranto non sarà più associata solo alle crisi industriali, ha dichiarato il governatore De Caro. Tra navi da crociera per l'accoglienza e biglietti a prezzi popolari, l'obiettivo è lasciare un'eredità di impianti moderni per il rilancio definitivo del territorio. Una corsa contro il tempo per mostrare al mondo il volto migliore della città. La Puglia si conferma protagonista assoluta del turismo balneare sostenibile con 27 bandiere blu. Nel Tarantino si contano 6 località premiate. Oltre Manduria ci sono Maruggio, Pulzano, Leporano, Castellaneta e Ginosa. Un riconoscimento che valorizza non solo la qualità del mare, ma anche l'efficienza dei servizi, della sicurezza

0: dell'accoglienza turistica e della sostenibilità. Il Teatro Orfeo di Taranto ospiterà domani alle 9 la tappa finale del tour ITS Academy Mobilità. Circa 700 studenti incontreranno il fisico Vincenzo Schettini per scoprire le opportunità dell'alta formazione tecnologica. L'evento chiude così un ciclo che ha coinvolto 2000 giovani tra Lecce e Bari. L'obiettivo è presentare i percorsi ITS e bienni post diploma legati alla logistica e alla mobilità sostenibile. Tra le testimonianze e quiz si punta a colmare il divario tra scuola e lavoro con un linguaggio dinamico e orientato al futuro dei ragazzi. Domenica 17 maggio la parrocchia Madonna delle Grazie di Taranto ospiterà la Festa dei Popoli, evento promosso da Migrantes e Caritas. La giornata dedicata all'integrazione e al ricordo di un giovane del Mali recentemente scomparso inizierà alle 11 con stand e testimonianze. Dopo la messa delle 16, presieduta dall'arcivescovo Miniero, seguiranno il lancio dei colombi, il girotondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria. Una festa per dire no all'indifferenza. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Due turni di squalifica per Cristian Aziosmanovic. Il difensore del Taranto salterà sia la gara d'andata che quella di ritorno contro l'Apice in programma il 24 e 31 di maggio. Si attende di conoscere le condizioni di Nicola Loiodice, massimo riservo sul problema al retto femorale occorso alla vigilia e durante la gara contro il Canosa di domenica scorsa.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta.

UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

E grandi successi, la grande musica in quello che è l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocca un ricordo, riaccendiamo, quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. 1982, Harder My Heart, formazione storica, pezzo iconico degli anni 80, loro sono il Quarter Flash, canzone che poi ha raggiunto la posizione numero 3 nella prestigiosa Billboard Hot 100, poi ha conquistato anche la vetta della mainstream rock chart negli Stati Uniti ed è entrato nella top 5 dei singoli più venduti in Italia proprio durante l'estate del 1982, quindi successo incredibile che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

al mio paese. Album molto bello questo della Brancali, si chiama Sacro, contiene poi tra l'altro anche questa canzone al mio paese, con le due belle collaborazioni, quelle con Delia ma anche Levanti, altre due voci incredibili, terzetto sicuramente che ci accompagnerà nei prossimi mesi, con questa canzone che descrive con nostalgia e calore quello che è il legame con il Sud Italia e soprattutto il rito del ritorno a casa dei fuorisede, perché questo è un po' il senso, la linea di questo grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, come sempre da Paolo D'Andria. Devo anche salutare gli amici della notte che ci seguono in replica. Piero Caffio mi accompagna alla parte tecnica. Avremo un ospite intorno alle 18:20, ne parleremo tra pochissimo. Altra grande formazione, si chiamano Temper City.

0: qua un'altra delle grandi formazioni che vi abbiamo lanciato e proposto proprio insomma negli scorsi mesi, Temple City con questo singolo Self Aware, che poi tra l'altro è diventato anche virale e parla di quella che è la difficoltà nel legarsi sentimentalmente, insomma di quelli che sono gli sbalzi d'umore, soprattutto la tensione tra attrazione fisica e anche quelli che sono le barriere mentali. Questo insomma è un po' il significato, il senso di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera, firmato appunto Temple City. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Sono le 18.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Cronaca in apertura. 5 turisti italiani sono morti dopo essersi immersi da un safari boat che stava navigando nell'atollo di Bavu nelle Maldive. A confermarlo è la polizia maldiviana. La segnalazione dell'incidente è stata ricevuta dalla polizia intorno all'1:45 del pomeriggio. Finora non è stata ancora accertata la causa del decesso e la polizia sta continuando le indagini sul caso.
4: Ora in Italia 3 uomini sono stati condannati dalla Corte d'Assise di Milano perché ritenuti responsabili della morte di 3 giovani cinesi.

0: che il 12 settembre 2024 sono morti in un rogo che è esploso in un magazzino showroom di arredamenti in zona Certosa. Uno è stato riconosciuto come l'esecutore materiale condannato a 21 anni, gli altri due come mandanti. Per loro 30 anni di carcere ciascuno. Tutti e tre erano stati accusati di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione.
1: Mario Draghi suona l'ennesima sveglia per l'Europa, esortando i 27 ad agire e a rispondere in modo più assertivo agli Stati Uniti, diventati conflittuali e imprevedibili sotto la presidenza Trump. L'Europa ha cercato il negoziato e il compromesso, per lo più non ha funzionato, ora siamo davvero soli insieme, osserva l'ex presidente della BCE, ricevendo ad Aquisgrana il premio Carlo Magno alla presenza del cancelliere tedesco Merz. Aggiunge Draghi, il cambio di atteggiamento americano sulla sicurezza europea non dovrebbe essere visto solo come un pericolo, è anche un necessario risveglio.
0: Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori. Lo ha detto il nuovo avvocato della famiglia Nel Bosco, Simone Pillon, che oggi ha incontrato per la prima volta i genitori nella loro casa di Palmoli. Il legale ha anche visto la tutrice e la curatrice, definendo l'incontro cordiale e fruttuoso, stemperando così in parte le frizioni che si erano acuite tra la famiglia e gli assistenti sociali durante il precedente mandato difensivo.
1: Sfida alla leadership di Keir Starmer lanciata all'interno del Partito Laburista britannico dopo la disfatta elettorale delle amministrative del 7 maggio. Il ministro della Sanità Wes Streeting, esponente della destra laburista, ha annunciato oggi le sue dimissioni largamente anticipate, formalizzando per primo la candidatura a spodestare il premier come capo del partito di maggioranza e del governo. In una lunga lettera inviata allo stesso Starmer, Streeting sostiene di aver perso fiducia nella leadership del primo ministro e che sarebbe disonorevole per lui restare al suo posto.
0: Yannick Sinner approda alla semifinale degli internazionali d'Italia battendo al Foro Italico il russo Andrei Rublev in 2 set 6-2 6-4. Il numero 1 del mondo, che ha la vittoria consecutiva numero 32 nei Masters 1000, affronterà domani in semifinale il vincente tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Martin Landaluce, che scenderanno in campo alle 19. Sinner è a caccia della prima affermazione a Roma.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

Le nostre canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio. Ritorno importante per una formazione che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi, ci farà compagnia per 7 giorni, Maroon 5, con la nuova canzone, si chiama Heroin. Parla, insomma il testo esplora quella che è la fragilità, il desiderio di salvezza e anche la dipendenza emotiva per questa nuova canzone che si preannuncia sicuramente un altro grande successo per una formazione che ci ha regalato successi e singoli indelebili che poi ritroveremo sicuramente anche nel nostro Rewind. Buona serata da Paolo D'Andri al nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo e insomma una bella canzone, ne parleremo con lei. Camilla Pandozzi, 18:20.

grande successone, loro non sbagliano mai, Sasha & Company, The Colors. Beh, ritornano con Rolling Stones, questi ritmi reggae, queste sfumature retro alle quali ci ha abituato questa bella formazione, legata in modo particolare un po' agli anni Ottanta, ma questo è un altro di quei singoli che poi ha raggiunto anche il vertice della nostra classifica ufficiale, la Top Chart, ma sicuramente ci accompagnerà questa canzone anche nei prossimi mesi. Beh, canzone poi scritta da Stash insieme anche a Calcutta e a Davide Tropico, insomma, artisticamente parlando, Petrella, che ha firmato, ha messo il timbro su quest'altro bel successo. Un paio di saluti. Giulia, buona serata, mi segue da Taranto. Saluto anche a Stefania della provincia di Bari, che poi vedi che su una canzone bellissima che sicuramente ti passeremo tra pochissimo. Altra bella novità, altra grande accoppiata, Madonna, Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, bellissima. Che grande ritorno, che grande accoppiata. Madonna con Sabrina Carpenter per questa canzone incredibile che poi contiene anche un campione bellissimo, Good Life degli Inner City. Beh, in questo singolo le due pop star rispondono direttamente a quelle che sono le critiche dei media e vanno a respingere i giudizi esterni sulle loro carriere e anche vite pubbliche. Questo è un po' il senso di questa bella novità, di questa grande accoppiata che ritorna con piacere con una canzone che poi vede anche all'interno un'introduzione che richiama Express Yourself della grande Madonna, insomma, singolo che si preannuncia un altro grande, grandissimo successone. Bene, vi devo lanciare come sempre quelli che sono i contatti, ricordare naturalmente qualora voi vogliate inviarci un messaggio, una richiesta, ecco, 339-6806868, poi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, radiocittadella.it, cittadellatv.it, invece i nostri riferimenti web. Ritorno italiano importante, bello, insomma, per molte fans. Antonacci.

0: Saluti a Sara e un saluto anche particolare a Antonella, che poi tra l'altro mi aveva richiesto questo grande ritorno di Biagio Antonacci con You and Me, entrato già di prepotenza insomma nella nostra classifica, nella nostra rotazione quotidiana. Anche questo naturalmente si preannuncia un altro successone in rotazione su Cittadella Radio, Cittadella TV e non solo, devo dire, il ritorno è importante. Bene, state con noi facciamo una breve, brevissima pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Camilla Pandozzi.
1: Taranto.

0: mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
9: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gioia.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando, adesso abbiamo sentito giusto un minuto.

0: minuto di questa canzone che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la Poliedrica, anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcuna ombra di dubbio, perché ho avuto l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date e poi abbiamo stretto anche rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica, alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni, e appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè, cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere, io ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. con lui, poi abbiamo scritto questo brano insieme.

0: e quindi dello staff di Isola, degli artisti, che è la mia etichetta.
1: Bene.
0: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
1: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
0: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
1: Verrai in Puglia?
0: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
1: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
0: Sì.
1: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
0: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
1: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
0: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
1: E noi te l'auguriamo, hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
0: Grazie.
1: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente, però

0: la classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Ha dichiarato di essere arrivato sul posto quando la vittima è stata già accoltellata e di non aver partecipato ad alcun pestaggio. Sono state le sole parole pronunciate dal ventenne Fabio Sale, uno dei due maggiorenni sottoposti a fermo insieme a quattro minorenni tra i 15 e i 16 anni per l'omicidio di Sacco Bacari, 35enne maliano ucciso all'alba di sabato scorso nella città vecchia di Taranto e che questa mattina è comparso dinanzi al GIP Gabriele Antonacci per l'udienza di convalida. A quanto si è appreso, l'indagato, difeso dall'avvocato Andrea Maggio, si è avvalso poi della facoltà di non rispondere. Taranto entra nell'ultimo miglio. Con l'apertura ufficiale fissata il 21 agosto, la città accelera i motori per i giochi del Mediterraneo. Il masterplan da 275 milioni di euro entra nella fase cruciale. 45 le opere totali, con lo stadio Iacovone e lo stadio del nuoto attesi per luglio. Oltre 4.000 atleti da tre continenti si sfideranno per 30 discipline, trasformando la Puglia in un ponte di pace. Non solo sport, ma una sfida identitaria. Taranto non sarà più associata solo alle crisi industriali, ha dichiarato il governatore De Caro. Tra navi da crociera per l'accoglienza e biglietti a prezzi popolari, l'obiettivo è lasciare un'eredità di impianti moderni per il rilancio definitivo del territorio. Una corsa contro il tempo per mostrare al mondo il volto migliore della città. La Puglia si conferma protagonista assoluta del turismo balneare sostenibile con 27 bandiere blu. Nel Tarantino si contano 6 località premiate. Oltre Manduria ci sono Maruggio, Pulsano, Leporano, Castellaneta e Ginosa. Un riconoscimento che valorizza non solo la qualità del mare, ma anche l'efficienza dei servizi, della sicurezza, dell'accoglienza turistica e della sostenibilità. Il Teatro Orfeo di Taranto ospiterà domani alle 9 la tappa finale del tour ITS Academy Mobilità. Circa 700 studenti incontreranno

0: quest'anno il fisico Vincenzo Schettini per scoprire l'opportunità dell'alta formazione tecnologica. L'evento chiude così un ciclo che ha coinvolto 2000 giovani tra Lecce e Bari. L'obiettivo è presentare i percorsi ITS e bienni post diploma legati alla logistica e alla mobilità sostenibile. Tra le testimonianze e quiz si punta a colmare il divario tra scuola e lavoro con un linguaggio dinamico e orientato al futuro dei ragazzi. Domenica 17 maggio la parrocchia Madonna delle Grazie di Taranto ospiterà la Festa dei Popoli, evento promosso da Migrantes e Caritas. La giornata dedicata all'integrazione e al ricordo di un giovane del Mali recentemente scomparso inizierà alle 11 con stand e testimonianze. Dopo la messa delle 16, presieduta dall'arcivescovo Miniero, seguiranno il lancio dei colombi, il giro tondo dei popoli e l'esibizione degli sbandieratori di Oria. Una festa per dire no all'indifferenza. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Due turni di squalifica per Cristian Aziosmanovic, il difensore del Taranto salterà sia la gara d'andata che quella di ritorno contro l'Apice in programma il 24 e 31 di maggio. Si attende di conoscere le condizioni di Nicola Loiodice, massimo riservo sul problema al retto femorale occorso alla vigilia e durante la gara contro il Canosa di domenica scorsa.
0: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
9: Cittadella, Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, l'appuntamento dedicato come sempre alle belle novità di Città della Radio, Summer Funk, per l'intera settimana la nuova di Francesco Gabbani. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna l'appuntamento New It.

0: Devo salutare Francesca, mi scrive da Bari, ci guardava attraverso il canale 94, poi mi ha richiesto la colonna sonora di questo film, ormai è numero uno della classifica naturalmente delle pellicole più viste in Italia, Il Diavolo Veste Prada 2, questo sequel che devo dire è diventato ed è un altro grande successo, con questa colonna sonora firmata poi due grandi artisti, insomma Lady Gaga e poi il rapper Deki. Pensate, in due settimane praticamente 24 milioni di euro totali incassati, e attualmente al primo posto tra le pellicole più viste in Italia. Bella colonna sonora ritrovata anche questa sera nel nostro appuntamento. Breve pausa, tra pochissimo come sempre ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner consolida ulteriormente il suo cammino all'internazionale BNL d'Italia e c'entra le semifinali raggiungendo Luciano Darderi. L'alto tesino regola infatti Andrei Rublev fino a 2-7 in un match senza storia e reso più teso solo da un leggero calo nel secondo parziale. 6-2, 6-4 il risultato finale in 1 ora e 31 minuti. Ora Jannik attende il suo sfidante che arriverà dalla sfida serale tra l'andaluse e Medvedev. Un bellissimo momento per il tennis italiano, ha detto Sinner, commentando anche il successo di Darderi.
4: È bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, poi diventano anche potenziali avversari, no? Quindi è un po' diverso, ma credo che sia un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
3: E alla finale dell'Internazionale d'Italia di tennis a Roma domenica 17 maggio è confermata la presenza di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica, da sempre grande appassionato di sport, aveva ricevuto l'invito a presenziare dal numero uno della Federtennis Angelo Binaghi durante il recente incontro avuto al Quirinale. Mattarella ha accettato con piacere, bissando quanto fatto lo scorso anno quando arrivò al Foro Italico per assistere al trionfo di Jasmine Paolini contro Coco Gauff. Quest'anno toccherà agli uomini con l'auspicio che ci sia la presenza di almeno uno tra Sinner e Darderi che sono ancora in corsa. Il calcio è alle prese con il caos calendari. La Lega di Serie A ha presentato ricorso al TAR contro il provvedimento della Prefettura di Roma che aveva disposto lo spostamento della sfida tra Roma e Lazio da domenica alle 12.30 a lunedì 18 maggio alle ore 20.45. Al momento resta valida la scelta del prefetto di far disputare il derby capitolino nella serata di lunedì. Una soluzione potrebbe arrivare dal tavolo tecnico Lega Prefettura. Pallavolo, stasera torna in campo la nazionale femminile di Julio Velasco nei primi due test match di preparazione verso l'Europeo di agosto e settembre. Alle 21 il Biella Forum farà da cornice al debutto stagionale delle azzurre contro la Francia. Ciclismo, arriva finalmente la prima vittoria azzurra al Giro d'Italia 2026. In una sesta tappa condizionata da una caduta nell'ultimo tratto di gara causa pioggia, ad esultare è Davide Ballerini. L'atleta della Stana Team guida nella migliore dei modi la sua bicicletta, resta in piedi, lancia la volata lunga a Napoli e va a prendersi il successo più bello della carriera. Tempi neutralizzati, resta ovviamente al comando della classifica generale Afonso Eulalio. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
7: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RP Net Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RP Net. Visita il sito www.rpnet.it.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
9: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
10: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del Benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

0: mesi. Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

I grandi successi, come sempre la bella musica, i ripescaggi che ritrovate e quello che non so, il vostro rewind. Abbiamo riacceso la macchina del tempo per una canzone bellissima, siamo nel 1993, insomma successo pazzesco dei Duran Duran, Ordinary World, da questo album, The Welding Album, che ha avuto, devo dire, un successo anche di classifica incredibile, ma con piacere lo abbiamo ritrovato in quello che è lo spazio dedicato ai grandi singoli, ai grandi successi dal passato. Bene, come sempre ogni mezz'ora ritorna questo appuntamento, pronti naturalmente a sbloccarvi un ricordo e a riportarvi indietro nel tempo con il nostro rewind. Buona serata da Paolo D'Andria, dal nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora 10 minuti da consumare insieme con quelli che sono i successi, le canzoni italiane e internazionali in quello che è il nostro spazio driving. Oh, lui si fa ballare alla grande. Another.

si chiama Talk to You, il singolo di questo grande duo olandese di musica elettronica Another, in collaborazione con l'artista statunitense 54 Ultra, per questa canzone, insomma, che è un altro dei grandi successioni. Probabilmente lo troveremo nella Weekend Dance, Piero, certo, insomma, tra le 10 più ballate della settimana, l'appuntamento dedicato, come sempre, ogni sabato al ritmo dalle 14 alle 15, poi anche in replica dalle 21, insomma, su Cittadella, la radio. Avrete la possibilità con Piero Caffi e Annette di ballare le più ritmate su Cittadella. Abbiamo chiuso, grazie a Piero Caffio. Paolo D'Andria vi saluta, se volete, come sempre vi aspetto domani a partire

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
4: Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
4: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
4: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
8: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.

0: drawn to battle.
1: Freeze him!
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
3: Sono solo incredibilmente bello.
4: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
5: Sam, mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
5: Non sapevo dove altro andare.
4: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
5: Me.
4: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
5: Posso fartele sentire se vuoi.
4: Non voglio smettere proprio ora.
5: Di fare cosa?
4: Di non ascoltare la tua musica.
5: Non volevo tagliarti fuori.
4: Ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh, sì che posso.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Vedrai.
5: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
4: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
5: Non mi piace.
4: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
5: Lo so.
6: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
7: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
6: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
8: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
9: Versione A.
8: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
9: Versione B.
8: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
9: Dovete...
8: Gary.
9: Shh.
7: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
10: Pensi di recuperarli?
7: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
11: Gen Con!
7: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid...
12: Hey, mama!
7: La risolvono a modo loro.
13: Bella la tua camicia.
8: È di seta.
13: Ovviamente.
8: Te l'ho appena detto. È di seta.
12: Cola!
13: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
8: Ogni singolo dettaglio.
13: Poliare ogni ingranaggio.
8: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
12: Come on!
13: Raggio?
8: 300. No, 275.
13: Ti puoi decidere?
8: 250, abbattilo.
7: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
14: Intravedo un problema.
8: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Diamo tutti il benvenuto a Maria.
4: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
5: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
6: Vai, grande!
7: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
8: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
9: Non me ne frega niente.
10: Lo Stato italiano, che non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi.
11: Hanno bloccato tutto.
12: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
13: Si muove?
14: Ma è una specie di alieno enorme, è una specie di bestia cattiva, però è piccolo.
15: Rischia di avere più di 20.000 anni.
16: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
17: Come ci si sente?
18: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
19: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
20: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
21: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
22: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
23: Rosso di sera.
24: Rosso di sera.
23: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
25: Buonasera. È in pieno svolgimento in Piazza Fontana il presidio per ricordare Sako Bakary, il ragazzo del Mali brutalmente ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. Ne parleremo questa sera, tutta la nostra trasmissione sarà dedicata al presidio, ma a commentare questa terribile vicenda che ha scosso Taranto. Ne parleremo con Don Antonio Panico, direttore della LUMSA, che ha avuto la bontà di raggiungerci in studio dopo essere stato proprio in Piazza Fontana.
26: Sì, sono stato lì ed è stato bello vedere tanta partecipazione, tanta gente, tante realtà associative, ma anche tanti cittadini che liberamente hanno pensato di rendersi presenti e dare una bella testimonianza d'attenzione ai nostri fratelli immigrati.
25: E allora ci colleghiamo proprio con Piazza Fontana, dove c'è la nostra Valentina Castellaneta.
27: Valentina. Buonasera Enzo, buonasera Don Antonio. Sì, ci sono.
25: Benissimo.
27: Buonasera a te, buonasera a Don Antonio.
25: E allora sì, Valentina, raccontaci cosa sta accadendo in questo momento lì in Piazza Fontana.
27: Qui c'è una marea di gente, la pioggia che c'è stata non li ha fermati, ci sono tantissime persone della società civile, quindi ci sono gli operatori culturali, ma ci sono anche gli operatori delle agenzie educative della città, come gli scout, la Gesci Puglia ha aderito, quindi gli scout hanno aderito alla manifestazione. Ci sono tantissime persone che fanno parte della comunità africana di Taranto, che da sopra Piazza Fontana

0: la fontana, all'opera del Carrino, stanno gridando no al razzismo, no al nazismo, e stanno gridando il loro bisogno di sicurezza. Sui cartelloni c'è scritto: la sicurezza non ha colore di pelle, e neanche il passaggio davanti alle telecamere. E quindi loro stanno cercando di gridare la loro voglia di essere protetti, la loro voglia di avere anche loro una tranquillità. Il problema è la paura. In questo momento il problema vero è la paura. I migranti che ho sentito, e poi vedremo domani, perché la maggior parte di loro non parla in italiano, hanno paura di essere aggrediti anche loro. E quindi questa è la questione.
1: Valentina, tu hai intervistato lo zio e il fratello di Bakary, che sono venuti qui a Taranto. E io direi di chiederei a Piero Caffio, che è in regia questa sera, di mandare in onda questo tuo primo contributo.
2: Buonasera a tutti, sto con mio zio, il zio di Bakary Sako. Io pure sono fratello di Bakary. Allora, sono zio di Bakary Sako, mi chiamo Abdullahi Sako. Da parte di tutte le famiglie di Sako, un saluto a tutte le persone che sono venuti qui per il ringrazio. Per me è molto difficile. Sabato mattina, quando ho avuto la notizia, non potevo credere che Bakary non ci si fosse più. È stato un duro golpe per la nostra famiglia. Ho preso subito un aereo per arrivare qui e per poter capire quella che era successo. Non potevo restare a Parigi, sentivo il bisogno di essere vicino al mio Bakary. Io non so perché quei ragazzi hanno messo in questo delitto. Penso solo a quanta paura e dolore abbia provato il mio Bakary. Voglio che sia giustizia per lui. Voglio poter riportare al più presto il nostro figlio a casa, a Moulin, in Mali. Un saluto e un ringraziamento alle forze di polizia che hanno trovato in poco tempo chi ha ucciso Bakary. Ringrazio Alto Consiglio dei Maliani in Italia per il loro impegno per difendere i diritti dei condizionali. Vogliamo che ci sia giustizia così come deve essere. Non vogliamo la vendita, noi siamo persone buone e rispettose, non odiamo nessuno. Che Dio benedica tutti, noi ci guida sulla giusta strada giusta.
0: Grazie.
1: Don Antonio, abbiamo ascoltato le parole del fratello di Sako Bakary, o Bakary come ha pronunciato lui, sì, e quindi riteniamo che sia la pronuncia più corretta. Ha detto: vogliamo giustizia. I presunti responsabili, incastrati dalle telecamere di videosorveglianza, sono stati assicurati alla giustizia in modo anche abbastanza rapido, quindi va dato atto alle forze dell'ordine di aver agito con estrema prontezza e grande capacità operativa. Però rimane questo problema di fondo, cioè un ragazzo che al mattino presto stava recandosi al lavoro, al suo lavoro di bracciante agricolo nelle campagne di Massafra, abbiamo poi appreso, e si imbatte sciaguratamente in una banda di delinquenti. Io non riesco a definirli diversamente, sono dei ragazzini che però eventualmente con una cultura, anzi una subcultura che fa paura, sì. Fa inorridire.
3: Purtroppo è successo a Taranto quello che è accaduto anche altrove.
1: Sì, sì, diciamo subito che non abbiamo l'esclusiva di questi episodi, quindi...
3: Infatti, non sarebbe giusto etichettarci come città razzista o città nella quale i ragazzi vivono in modo disordinato la loro giovane età. Però fa specie che si siano confrontate, come diceva il procuratore della Repubblica Pontassuglia, no? Due realtà diverse. Una persona che

0: Mi recava al lavoro, pur essendo giovane, ma già avendo assunto, no, tante responsabilità nella sua vita, è un gruppo di ragazzi che all'alba sono ancora in giro e che evidentemente hanno
1: Armati,
0: armati
1: armati,
0: purtroppo, ma soprattutto
1: armati.
0: in giro senza avere, no, nulla da fare, una prospettiva per la loro giornata e quindi magari, non lo so, per noia, bisognerebbe ascoltare quello che hanno poi dichiarato alle forze dell'ordine
1: Come ha
0: quando.
1: detto la procuratrice nella conferenza stampa, erano ragazzi già segnalati ai servizi sociali, quindi già considerati problematici.
0: Certo.
1: E lì c'è poi da aprire tutto un discorso sul quadro familiare nel quale sono cresciuti, sull'humus nel quale sono cresciuti questi ragazzi che a 15 anni si vedono poi la loro vita pregiudicata in questo modo.
0: Completamente pregiudicata, soprattutto chi è stato l'autore. Adesso io non so quanto. Che tipo di condanna potrebbe ricevere, no? Ma penso al fatto che tra di loro ci fosse anche un maggiorenne, e
1: Sì, c'è anche
0: quindi
1: un maggiorenne.
0: questa è
1: In totale
0: un'altra
1: sono
0: cosa.
1: 6 le persone fermate, perché un'altra persona è stata arrestata proprio
0: Oggi.
1: sì, oggi, anzi, tra un po' vedremo anche il servizio nel quale riepiloghiamo un po' quello che è successo. Quindi al momento sono 6 le persone assicurate alla giustizia. Per questo poi bisognerà vedere per ciascuno il grado di responsabilità,
0: Esattamente,
1: ma sono 6 le persone che in qualche modo hanno partecipato a questa brutale aggressione.
0: aggressione. Sai, Enzo, la cosa che dovremmo cercare di capire è perché lo hanno fatto, come mai hanno attaccato questa persona che era lì, stava lasciando la sua bici per raggiungere gli altri in quel pullman che li avrebbe portati poi dopo in campagna. Bisognerà capire perché. A Roma, dove la cosa accade con una certa frequenza, purtroppo, o Milano, due realtà nelle quali baby gang cosiddette, insomma,
1: Già la parola
0: si
1: baby
0: contrae,
1: affiancata a gang già
0: gang,
1: fa paura,
0: fa
1: onestamente,
0: impressione.
1: fa impressione.
0: Capita sempre che accada per motivazioni veramente futili, come marcare il territorio, o in questo caso potrebbe anche essere semplicemente il fatto che la persona abbia un colore della pelle diversa, come si sta paventando,
1: Anche se
0: vediamo.
1: finora la contestazione non è stata ancora elevata, la
0: No,
1: contestazione di
0: no.
1: aggravante. Da
0: Razziale.
1: pregiudizio razziale. Però appunto vediamo gli
0: Vediamo.
1: aggiornamenti sulle indagini con il servizio di Deborah Notar Nicola.
2: Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sacco Bacary. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17:30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto.
1: E la manifestazione è in pieno svolgimento, anzi direi a Piero Caffio di mandare il secondo contributo, la seconda intervista realizzata da Valentina Castellaneta a Remo Pezzuto, che è il referente di Libera per Taranto.
3: Remo Pezzuto, un discorso che parlava non solo della morte di Bacary, ma parlava anche della città vecchia e della sua situazione.
4: Sì, noi non possiamo eliminare il contesto in cui questo è avvenuto, l'omicidio. Sicuramente questa zona della città vecchia rappresenta e ha delle criticità che noi spesso denunciamo, che sono legate tutte quante alla mancanza e all'abbandono da parte dello Stato nelle situazioni di difficoltà, perché poi queste situazioni provengono tutte da contesti difficili ed è lo Stato che deve prendersi la responsabilità di far uscire soprattutto le giovani generazioni da quell'ottica di violenza, di sopraffazione in cui sono piombati, perché poi l'odio che viene riversato anche da parte della politica o da parte di alcuna parte della politica entra nelle menti di chi non ha gli strumenti culturali per poter affrontare, e allora c'è la paura del diverso, la paura dello straniero, e in questo contesto la criminalità organizzata ci sguazza, prendendo soprattutto tra le giovani generazioni le leve essenziali per gli omicidi. E allora noi dobbiamo cercare di risollevare le situazioni non soltanto della città vecchia, ma di tutti i quartieri di Taranto, di tutte le periferie, perché Taranto può essere interessato come una grande periferia, e poter affermare la presenza dello Stato non soltanto in termini di pattuglie, ma in termini di luoghi di aggregazione, di servizi sociali, in termini di democrazia e di giustizia, ma soprattutto di solidarietà nei confronti di chi non ha, perché non venga abbandonato e lasciato solo.
3: La sindaca di Lecce ha proclamato lutto cittadino, a Taranto questo non è accaduto.
4: Io credo che da parte dell'amministrazione ci deve essere una presa di posizione, perché la città di Taranto non può abbandonarsi anche dei propri rappresentanti alla violenza e alla paura, ma ci deve essere una presa di posizione netta, una presa di posizione da parte dell'amministrazione, del sindaco, e far capire che lo Stato, il Comune, l'amministrazione comunale, la Giunta è dalla parte della giustizia, della solidarietà, ma soprattutto dalla parte della dignità umana.
1: Don Antonio, appunto, diceva nell'ultima domanda che Valentina ha posto a Pezzuto che la sindaca di Lecce, Adriana Poliportone, ha proclamato a Lecce il lutto cittadino per onorare la memoria di Sacco Bacari. In particolare sarà osservato domani il lutto cittadino. La sindaca Poliportone esprime a nome dell'amministrazione di Lecce e dell'intera comunità un profondo dolore e una ferma condanna per la tragica morte di Sacco Bacari, il cittadino maliano, come sappiamo, ucciso in Piazza Fontana. Una violenza cieca, dice la sindaca Poliportone, che assume i contorni di una vera e propria caccia allo straniero, mossa dall'odio per il diverso e dal disprezzo per la vita umana. E posso aggiungere anche un altro episodio, ho contezza che a Bolzano alcuni gruppi di cittadini africani si sono raccolti in piazza e hanno osservato anche loro lì a Bolzano un minuto di raccoglimento per ricordare Sacco Bacari.
0: 1000 chilometri di distanza, ma i tanti che ho visto oggi, cittadini extracomunitari che sono qui e che cercano fortuna dalle nostre parti, erano molto favorevolmente colpiti dalla presenza di tanti, no? Parlavo con alcuni che conoscevo, alcuni di loro che conoscevo, che sono in Italia da un po' di tempo, alcuni dei quali, come sapete, hanno anche messo su delle aziende e hanno dei dipendenti tarantini, attenzione, perché questo è un fenomeno che non è da sottovalutare. E loro dicevano che in effetti la città non è compromessa, questo mi ha fatto particolarmente piacere. E che ci sia un'attenzione così massiccia, oggi c'era una folla come...
1: Ecco, ben Don scritto. Antonio, tu sei stato lì, abbiamo visto tanti ragazzi di colore,
0: tanti.
1: Mi auguro che ci fossero altrettanti tarantini.
0: Ma tantissimi,
1: sì, benissimo.
0: La netta maggioranza.
1: Perfetto,
0: era
1: va bene.
0: Di tarantini.
1: Perché cominciavo ad avere questo dubbio nel vedere le immagini, sì,
0: benissimo. Assolutamente, benissimo. Grande presenza, devo dire, ecco, da anche la sacerdote... bellissima la presenza della GESCI e dell'Azione Cattolica Diocesana, che devo dire in massa si è resa presente anche con alcuni rappresentanti apicali, per cui la società civile c'è.
1: Quindi Taranto c'era
0: Taranto risponde, c'era molta più gente anche sotto l'acqua, un'acquazione clamoroso che ci ha colpito improvvisamente, devo dire. La gente c'era ed è diventata anche decisa, si è raddoppiata poi quando la pioggia...
1: Ecco, stiamo vedendo le immagini, ecco, queste sono proprio le immagini iniziali, perché inizia. Sta piovendo, è il momento in cui sta piovendo a dirotto e la pioggia non ha fermato questo momento di grande testimonianza, di grande solidarietà. E abbiamo anche un altro contributo, sempre di Valentina Castellaneta, che ha intervistato Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL Taranto. Vediamo il servizio.
3: Giovanni D'Arcangelo, la CGIL, soprattutto chi si occupa dei trasporti, ha sempre detto che c'è un problema educativo, c'è un'emergenza educativa. Era stato chiesto anche un tavolo in prefettura, sul palco, tu l'hai detto.
5: Sì, noi abbiamo lanciato varie volte quello che è un allarme, che è uno dei tanti che si può utilizzare in questo territorio per mettere in evidenza la situazione di degrado e di disagio sociale. E fa orrore, colpisce il fatto che dei ragazzi che sono, hanno l'età più o meno dei nostri figli coetanei, che sono adolescenti, abbiano fatto un gesto del genere. È inaccettabile, inammissibile. Per questa ragione c'è bisogno di una reazione che parte proprio da questa manifestazione, una reazione per compiere un'azione. Servono investimenti sulle politiche sociali, su quello che sono tutti i servizi sociali che devono avere anche

0: alla collettività.
1: Grazie.
2: È morto per responsabilità di un'intera collettività, siamo d'accordo su questa,
3: dura
2: su questa presa di posizione?
3: È dura come presa di posizione, non so, cioè, mi pare eccessiva, nel senso che c'è un gruppo di ragazzi che devia, purtroppo, rispetto a quella che dovrebbe essere la realtà alla quale appartiene. Anche prima si diceva delle responsabilità dello Stato. Io direi non buttiamola sempre su questioni di tipo istituzionale grave. In effetti qui c'è una carenza di vigilanza da parte della famiglia. Questo è un dato. Adesso da sociologo mi pare necessario dire che se la famiglia fa il suo come si deve, il ragazzo non devia. Lo riesci a in qualche modo inquadrare provando anche tu ad educarlo, ma se dei genitori, adesso mi dispiace, io non li conosco naturalmente, non conosco nessuno di loro, ero tra l'altro nei giorni scorsi, come sai, a Roma, perché terminavo il mio corso di sociologia generale lì nella sede centrale dell'università, io non conosco le famiglie, ma se permettono a dei ragazzi di quell'età di restare sino all'alba fuori, c'è un problema, no? E questo è addebitabile alle forze dell'ordine, al comune, all'assessorato dei servizi sociali? No, direi di no, fino ad un certo punto. La scuola fa il massimo possibile, la famiglia deve fare decisamente di più.
2: Il problema forse richiede proprio all'interno della famiglia, non nell'humus culturale nel quale sono cresciuti questi ragazzi. Intanto voglio ricordare che anche il Comune di Taranto si è attivato con alcune iniziative. E domani sarà presentato lo sportello di mediazione culturale, è un servizio di segretariato sociale che sarà intitolato proprio a Bacari, è un progetto, questo in via Ancona, domani ci sarà la presentazione. Questo segretariato sociale avrà il compito di facilitare l'accesso ai servizi sociali, accompagnare i cittadini stranieri nei percorsi di inclusione, favorire la comunicazione con le istituzioni e supportare la presa in carico delle famiglie più fragili. È stato il sindaco Piero Bitetti a voler istituire, a voler dedicare questo nuovo servizio al povero Sacco Bacari, affinché, sono le parole che arrivano da Palazzo di Città, la sua memoria possa trasformarsi in un messaggio concreto di inclusione, umanità e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità. La tragedia che ha colpito Bacari, dice invece l'assessore ai servizi sociali Sabrina D'Incesso, non deve restare vana, ma spingerci a fare di più come istituzioni e come comunità.
3: Bello, è importante fare delle cose che concretamente vadano incontro alle necessità che questi cittadini incontrano, perché non è facile lasciare la propria famiglia, la propria patria, arrivare in un posto con la speranza di poter star meglio e trovarsi invece in una condizione così drammatica, addirittura perdere la vita, no? Quindi tutto quello che si può fare di concreto, e devo dire la presenza di tantissimi consiglieri comunali oggi in piazza è la dimostrazione di un'attenzione reale alla questione, è foriera, secondo me, di iniziative belle, concrete, che potranno dare una mano. Si tratterà poi dopo di farle durare nel tempo, no? Non soltanto in questo momento in cui siamo tutti colpiti da quello che è accaduto. Bisognerà fare in modo che questi servizi poi continuino e aiutino sempre meglio di più. E poi non dobbiamo dimenticare i nostri ragazzi,
2: certo,
3: quelli che arrivano da famiglie che vivono questi disagi gravissimi, evidentemente, e fare in modo che possano essere in qualche modo rieducati. Io direi, userei una parola un po' forte tecnicamente, io direi proprio risocializzati, nel senso che andrebbero rimessi in un circuito virtuoso che
2: evidentemente
3: hanno perso.
2: Prima di mandare il prossimo contributo da Piazza Fontana, a me hanno fatto impressione, ma non solo a me ovviamente, anche i messaggi di solidarietà che sono arrivati da certi ambienti nei confronti dei ragazzi accusati di questo omicidio, con post su Facebook. Questo, se possibile, inquieta ancora di più lo scenario complessivo, cioè il contesto complessivo nel quale poi maturano queste situazioni, questi episodi.
3: Però la reazione che la città ha dimostrato di mettere in campo oggi, nonostante la pioggia torrenziale e tutto quello che, e anche le difficoltà, perché purtroppo non era facile ascoltare
2: gli interventi,

0: gli interventi perché non c'era una buona acustica, beh, sono la dimostrazione che la gran parte della città non è assolutamente solidale con chi ha compiuto un atto del genere,
1: E
0: assolutamente.
1: questo ci conforta. Dobbiamo dare per qualche minuto la linea alla regia per la pubblicità, poi torniamo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera. Continueremo a collegarci con Piazza Fontana e a mostrarvi i contributi che stiamo realizzando lì dove è in corso il presidio per onorare la memoria di Sacco Bacari.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Seconda parte di Rosso di sera. Stiamo seguendo il presidio in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari. Con noi in studio è ospite Don Antonio Panico, sociologo e direttore dell'Università LUMSA. Don Antonio, direi di vedere un altro contributo che ci ha mandato Valentina Castellaneta. Ha intervistato Casula Milfa, cioè la presidente del Comitato Città Vecchia, del Comitato Cittadini Città Vecchia. Sentiamo.
7: Anna Rita Casula, il Comitato di Città Vecchia lavora tanto su questa terra, su questa porzione di città, piccola porzione di città. Però in questo momento come la state vivendo?
8: Male, non si può vivere bene un evento del genere. Come ha detto Don Emanuele, è una cattiveria che si fa fatica a riconoscere. Io non riconosco la mia comunità, il mio quartiere in questo gesto vile che è stato compiuto ai danni di un ragazzo che assolutamente non meritava questa fine.
7: Si parla di città vecchia alta, città vecchia bassa, ci sono differenze? No.
8: Ma ci sono differenze semplicemente tra persone che hanno avuto magari la fortuna di avere alle spalle delle famiglie un po' più, diciamo, con maggiori strumenti semplicemente. Non c'è una pluralità o una divisione in Città Vecchia, ma come diciamo accade in tutti i quartieri. Ci sono semplicemente persone che hanno avuto maggiori possibilità e persone che ne hanno avute di meno, e qui è venuto a mancare, ecco, quel buco non è stato colmato da chi magari avrebbe dovuto.
7: Grazie.
6: Ecco, Don Antonio, qui entriamo nella questione più territoriale, no? Io ho fatto un commento proprio ieri, dicevo la violenza a suo modo è democratica, non conosce discriminazioni territoriali né di ceto sociale, quindi sarebbe un errore tornare, come tanti anni fa, a ghettizzare la Città Vecchia.
9: Esatto, sono d'accordo. È un problema che riguarda anche altri quartieri, ma devo dirvi cose abbastanza antipatiche, le città che conosco meglio, dove vado a lavorare, Palermo e Roma soprattutto, hanno situazioni simili, magari non con addirittura un omicidio come è accaduto a Taranto, però situazioni simili anche in quartieri della realtà bene. Ai Parioli recentemente c'è stata, no, una situazione complicata di questo tipo, non ha prodotto la morte della persona che era stata oggetto di interesse, tutti figli di Remo a Taranto, di papà,
6: sì,
9: no? Persone che vengono da famiglie di un certo livello. Ora,
6: naturalmente qui c'è un problema di disagio sociale,
9: c'è
6: evidente.
9: Disagio, c'è
6: evidente.
9: Disagio, c'è una situazione che però, per quanto riguarda Taranto, attiene anche a altri quartieri.
6: Certo.
9: Bisogna fare di più, bisogna che le famiglie facciano.
6: Direi che oggi a Taranto, anche nel centro della città, nel borgo, piano spopolato, no?
9: Certo.
6: Ci sono problemi di questo tipo. Ma è di nuovo collegata in diretta con noi Valentina Castellaneta. Valentina, ci senti?
10: Eccomi, Anzo. Sì. Chiedo scusa, ma abbiamo avuto un problema, l'acqua.
6: E immaginiamo, sì, può aver compromesso il collegamento. Qual è la situazione adesso lì, Valentina?
10: Si è un po' svuotata la piazza, ma è comunque molto piena. C'è una mancanza importante in questa piazza ed è il sindaco, che in effetti non c'è, non si è presentato. C'è tutta la giunta comunale, ci sono molti consiglieri comunali, ma il sindaco, per dovere di cronaca, ti devo dire che non c'è, non è presente.
6: Nel frattempo Adriana Polibortone, come hai già anticipato, sindaco di Lecce, ha proclamato per domani a Lecce il lutto cittadino per onorare la memoria di Bacari.
10: E invece il sindaco probabilmente domani dovrebbe ricevere il fratello e lo zio di Bacari a Palazzo di Città. Oggi sembra che avesse il matrimonio del fratello, queste sono le fonti comunali che lo dicono, e quindi però non c'è. Una mancanza che però, ti devo dire la verità, Enzo, si fa sentire molto.
6: Valentina,
10: in tanti,
6: sì, sicuramente questa assenza susciterà altre polemiche intorno a questa vicenda. Volevo chiederti una cosa: in Piazza Fontana c'è il bar che purtroppo è diventato famoso perché in qualche modo sì, è entrato in questa vicenda. Ti posso chiedere, è aperto il bar?
10: Sì,
6: ci sono stati i contatti? Che cosa è successo? Se è successo qualcosa?
10: No, nel bar c'è gente, però diciamo che la gente della piazza, ho sentito più volte dire, ha evitato di entrare nel bar di Piazza Fontana. Cioè è proprio stato evitato da chi è venuto qui a manifestare. Una nota che ti devo dire è che qui sono presenti tantissime famiglie con i bambini.
6: Allora, tu hai intervistato un po' di persone con bambini che appunto...
10: Allora, direi a Piero... particolare, Valeria e Vito.
6: Allora, sentiamo le interviste che ha realizzato Piero Caffio, mandiamo in onda quest'altro contributo.
7: Valeria e Vito, avete portato i vostri bimbi oggi alla manifestazione. Qual è il senso di questa vostra presenza qui?
11: Diciamo che era da parte nostra doveroso. Prima come commemorazione nei confronti di un ragazzo che ha perso la vita, così, una vita persa senza senso. E poi anche per dare un segnale che questa città può essere diversa. Non possiamo dire che è diversa, no, noi vogliamo che possa essere diversa. E quindi noi vogliamo far sentire, vedere la nostra presenza e quella dei nostri figli, che speriamo siano il cambiamento di questa città.
7: La prospettiva è che i vostri figli capiscano quello che sta succedendo.
12: Sì, Giuseppe mi ha chiesto perché siamo qui e io gli ho detto perché delle persone cattive hanno ucciso una persona buona che aveva una famiglia, e quindi di fargli capire che la violenza, e quindi anche un singolo schiaffo, un singolo pugno dato per gioco, comunque è violenza, e se non glielo facciamo capire già da adesso, poi è sempre più complicato. E che comunque con l'esempio di essere delle persone buone, le persone buone faranno diventare buone anche le persone cattive. E lui mi ha detto come il Grinch, sì, bravo, come il Grinch, che il Grinch era monello e poi è diventato buono.
7: Grazie. Volete salutare Marta e Giuseppe?
12: Saluta.
11: Come saluta?
6: Ciao. Guardo per educare.
13: Ciao.
6: Abbiamo di nuovo... No, ok, allora dicevamo, Don Antonio, il Grinch... No, Piero Caffio, abbiamo Valentina di nuovo in linea. Ah, ecco, abbiamo di nuovo Valentina in linea, non avevo compreso. E allora Valentina...
10: Sì, ci sono.
6: Allora Valentina, siamo in conclusione, questo è il tuo ultimo collegamento, perché poi abbiamo da mandare gli altri contributi che hai inviato.
10: Realizzato.
6: Sì.
10: Quello che volevo far notare è anche che ci sono tante famiglie che potremmo definire miste, quindi con bambini che sono tutti qui per manifestare. Magari non stanno capendo quello che sta succedendo, però più o meno hanno sentito quello che è accaduto. Tra le parole delle persone che ho intervistato, soprattutto fra gli immigrati, che poi vedremo domani. C'è tanta paura, però. Non si sentono più a loro agio in questa situazione.
6: Beh, qui mi sembra però che non possa sentirsi del tutto giustificata questa paura, perché insomma, questo è un episodio che è accaduto, ma per il resto non mi sembra che Taranto
9: non
6: sia...
9: Non è una città razzista.
6: Ecco, lo dice Don Antonio.
10: Loro non parlano solo di Taranto, loro vedono tutti gli episodi, non vedono solo Taranto. Per loro Taranto è comunque Puglia, è comunque Italia. E quindi il fatto di aver visto a Napoli ciò che era successo pochi giorni fa, e poi quello di cui parlava Don Antonio prima, tutti episodi messi insieme che non li fanno stare tranquilli.
6: Va bene,
10: quindi
6: grazie.
10: Questa è la sensazione.
6: Grazie per averci riportato questa sensazione, queste sensazioni, e grazie per il lavoro egregio che hai svolto questa sera da Piazza Fontana. Grazie Valentina.
10: Buona serata.
9: Ciao.
6: Don Antonio, allora.
9: Sì, lei ha ragione, cioè possono avere sicuramente paura perché ci sono più episodi, però dobbiamo anche renderci conto che è un problema, diciamo così, un po' generazionale. Non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto qualche anno fa a Manduria, dalle nostre parti, no? Con un gruppo di adolescenti che prende di mira una persona con
6: dei disagi, sì.
9: con disagi. Bene, è un problema anche lì legato a famiglie disfunzionali, non sufficientemente attente ai loro figli, prese dai loro problemi o dalle loro distrazioni, diciamolo pure.
6: Ma abbiamo un episodio molto più recente, ad Avetrana una ragazza si è tolta la vita, adesso si è tolta la vita perché è vittima di bullismo. E qui il razzismo non c'entra niente, qui è proprio diseducazione di base.
9: La scuola deve funzionare meglio, ma io vedo la scuola molto impegnata, e quando la scuola segnala delle disfunzionalità nei comportamenti, soprattutto di ragazzi, questo vale anche per i preadolescenti, non soltanto per gli adolescenti, quindi non soltanto quelli che per intenderci vanno alle scuole superiori, ma anche per i ragazzini

0: delle scuole medie, la reazione che si ottiene è la difesa a spada tratta del figlio piuttosto che venire incontro a quelli che ti stanno dando un alert importante e che ti dicono occhio perché questo ragazzo ha dei comportamenti che oggettivamente ci preoccupano. Quindi io insisterei tanto sulla famiglia, insomma, e su come sia assolutamente necessario che la famiglia riprenda il suo ruolo di, ecco, fatto da genitori che facciano i genitori non siano
1: Qui bisognerebbe
0: troppo
1: educare i
0: distanti.
1: genitori, bisognerebbe educare i genitori innanzitutto.
0: Assolutamente, cosa difficile. Noi ci proviamo con i corsi prematrimoniali, insomma, come chiesa, ma chi si sposa più in chiesa? Chiediamocelo, anche là, no? Grande decremento di matrimoni, insomma.
1: Allora, ci sono ancora altri due contributi, giusto, Piero? Sì. E allora manderei in ordine l'intervista all'assessore Francesco Cosa. Sentiamo cosa ha dichiarato e ricordo che domani al Comune ci sarà la presentazione di questo servizio di segretariato sociale che sarà intitolato a Vacari. Sentiamo adesso cosa ha dichiarato l'assessore Cosa che era lì in Piazza Fontana.
2: Francesco Cosa, c'era un'ordinanza, si parlava di non dare alcol dopo la mezzanotte. C'è anche la questione che l'alcol è stato somministrato dai minori, non c'è la sicurezza in questo caso, ma si parla anche di questo.
3: Innanzitutto voglio dire che l'amministrazione comunale è qui in piazza perché vuole manifestare contro ogni forma di violenza e quindi sicuramente adotteremo anche noi per le nostre competenze delle misure in questo senso. Ovviamente il problema delle ordinanze è il controllo. Le forze dell'ordine in generale non possono stare in ogni angolo della città perché le risorse umane, le forze che mettiamo in campo sono quelle e molte volte sono anche impegnate per interventi che arrivano appunto sul 112, quindi molte volte si corre da una parte all'altra della città. Ovviamente abbiamo sottoscritto anche un protocollo con le associazioni di categoria per responsabilizzare gli stessi somministratori, ma a questo punto dobbiamo pensare che chi somministra ai minori non ha etica, non ha moralità e quindi davvero con disprezzo se ne frega delle regole e quindi lancia dei segnali pessimi a tutti i cittadini che poi sfociano in questi episodi che danneggiano l'intera città, perché comunque c'è una parte di città per bene, una parte di città che è in piazza per reagire, la piazza è piena. Ovviamente ognuno di noi deve fare la propria parte, quindi sensibilizzare, fare azioni anche di carattere culturale per mettere all'angolino chi in sfregio a ogni tipo di regola continua oggi a somministrare alcolici ai minori piuttosto che a fare altre attività. Io penso che la città si debba bloccare, da domani dobbiamo mantenere alta l'attenzione su questi fenomeni e tutte insieme le istituzioni dare delle risposte di cui la città ha bisogno.
1: Mi sembrano parole importanti queste
0: Assolutamente
1: dell'assessore Cosa.
0: condivisibili, ha ragione, somministrare alcol ai minori, ma c'è un altro problema. Adesso mi è capitato, tornando molto spesso, l'ultimo aereo è alle 21:45 da Roma, quindi immaginate, io arrivo tante volte a Taranto alle tardi, l'una di notte, ragazzini in piazza, non solo Piazza Fontana, ma anche altrove, perché io ci devo per forza passare, no? Per tornare in parrocchia dove vivo. Seduti con le bottiglie di birra e, ma la cosa ancora più drammatica è l'uso sconsiderato di sostanze
1: Stupefacenti.
0: cosiddette leggere, ma sono sempre sostanze stupefacenti. E i ragazzi sono veramente piccolini, non va bene. Quindi sicuramente un presidio maggiore, ma io credo che la polizia, più di quello che è i carabinieri, forze dell'ordine straordinarie, hanno dimostrato un'efficienza clamorosa, un plauso davvero alle forze dell'ordine per quello che hanno saputo dimostrare in questa circostanza in particolare.
1: L'ultimo contributo, poi ci collegheremo con l'avvocato Michele Rossetti, presidente della Camera Penale, perché affronteremo un altro aspetto, quello del carcere, perché anche lì ci sono problemi, ne parleremo con l'avvocato fra qualche minuto. Adesso vediamo l'ultimo contributo da Piazza Fontana.
2: Sempre qua, sei il nome e cognome prima di tutto.
4: Apollinare Manfredi.
2: Tu sei da sempre qui. Hai per caso una sensazione di paura in questi giorni?
4: Più che paura,

0: sento tutelato. Cioè, ok, sì, c'ho la famiglia.
1: Allora, l'audio non era perfetto, purtroppo la pioggia ha compromesso, c'è stata una pioggia battente, insomma, soprattutto all'inizio della manifestazione, e quindi ha compromesso un po' diciamo, la qualità dei collegamenti e ha compromesso l'efficacia della strumentazione. Allora, ci colleghiamo a questo punto proprio con l'avvocato Rossetti, che dovrebbe essere già in linea. Buonasera, avvocato.
2: Buonasera.
1: E allora, avvocato, innanzitutto un breve commento su questa vicenda e su come la città sta reagendo, e poi parleremo dell'altro aspetto che avete trattato in Camera Penale, cioè le difficoltà all'interno del carcere per diversi aspetti.
2: È una vicenda dolorosissima che mi ha turbato sia come cittadino, ma in particolare per questo ragazzo che avevo avuto modo di conoscere personalmente, in quanto oltre a lavorare come bracciante lavorava la sera anche in un ristorante etnico. Infatti la foto che hanno pubblicato molti media è proprio davanti alla porta di quel ristorante. Insomma, una persona che cercava soltanto di portare a casa e di mantenere la propria famiglia con un lavoro onesto. E indubbiamente c'è stata una reazione pronta ed efficace delle forze dell'ordine, che purtroppo però sono quelle che vengono interessate quando il fatto è già avvenuto. Il problema appunto è più di natura preventiva ed educativa, così come è stato già ampiamente detto.
1: Ecco, affrontiamo adesso la questione del carcere, perché siete tornati a sottolineare la difficoltà di operare all'interno del carcere, sia come avvocati, non parliamo poi della qualità di vita dei stessi detenuti, perché c'è un sovraffollamento tra i più alti in Italia.
2: Sì, già nei giorni scorsi, tra l'altro, anche il sindacato della Polizia Penitenziaria ha evidenziato come, a fronte di una previsione di 350 posti, vi siano più di 800 detenuti, vi sia una carenza di personale, e tutti gli sforzi che si cerca di porre in essere per rendere il carcere non solo appunto contenitivo, ma anche rieducativo, alle volte viene frustrato. È notizia di questi ultimi giorni anche della cessazione di un servizio che avevamo organizzato per i detenuti. La Camera Penale aveva messo a disposizione diverse centinaia di libri, creando appunto una biblioteca interna che era a disposizione dei detenuti. Vi erano due persone della biblioteca comunale che si occupavano appunto della gestione di questi libri, ma il comune ha ritenuto di non prorogare questo servizio, e quindi oggi è stato anche questo in coda uno dei problemi che vorremmo cercare di risolvere, appunto per consentire a chi ha voglia di migliorare la propria cultura e la propria detenzione, anche con la fruizione di libri che, ripeto, sono già nell'istituto penitenziario a disposizione dei detenuti, ma se non c'è un minimo di personale che li gestisca non è possibile farlo. Ovviamente quello che oggi ha determinato appunto l'indizione dell'assemblea è il problema più grave, che è quello del tribunale di sorveglianza.
1: Ecco, appunto stavo per chiederlo, c'è anche l'aspetto che riguarda il tribunale di sorveglianza. Vogliamo ricordare cosa accade nel tribunale di sorveglianza?
2: Sì, il tribunale di sorveglianza è l'organo giurisdizionale che si occupa appunto della esecuzione della pena, quindi che è competente a decidere tutto il percorso del detenuto, anche in relazione a quelli che possono essere permessi o misure alternative o qualunque altro tipo di necessità, quale anche quelle di permessi speciali in occasione di fatti particolarmente gravi della famiglia del detenuto, che quindi chiede di poter presenziare almeno al capezzale del familiare in gravi condizioni di salute, o comunque tutte le altre esigenze. Tribunale di sorveglianza che ha una dotazione di 17 persone che appunto istruiscono le pratiche per poi sottoporle ai magistrati che dovranno assumere le decisioni. Su 17 persone

0: 12 attualmente non sono in effettivo servizio per una serie di ragioni, ovviamente tutte legittime, tutte assolutamente, diciamo, non contestate, ma che mettono in difficoltà, in estrema difficoltà, il Tribunale, che con 5 persone non è in grado di gestire nulla. È la Presidente del Tribunale di Sorveglianza che ha già da parte sua evidenziato il problema, paventa anche il blocco delle udienze. Il blocco delle udienze determinerebbe appunto la impossibilità di poter prendere qualunque provvedimento per i detenuti, e si tratta di provvedimenti urgentissimi perché appunto attengono alla libertà.
1: Avvocato, come Camera Penale cosa intendete fare?
0: Noi abbiamo deliberato stamattina ovviamente quello che è possibile fare da parte nostra, cioè sensibilizzare tutte le non solo forze politiche ma anche quelle amministrative a tutti i livelli. Abbiamo proclamato lo stato di agitazione e auspicando appunto un intervento concreto da parte di chi di competenza per spostare o comunque reperire del personale che possa consentire al Tribunale di Sorveglianza di operare. Oltretutto da parte di qualcuno era stata anche paventata l'idea di spostare tutto il contenzioso al Tribunale di Sorveglianza di Lecce, ma è una soluzione impossibile perché già il Tribunale di Lecce
1: avrà i suoi problemi, immaginiamo.
0: Sì. Certo. Quindi, cioè, considerato che 800 detenuti costituiscono praticamente più della somma dei detenuti di Brindisi e Lecce, caricare, praticamente raddoppiare il carico di Lecce non risolverebbe nulla, anzi finirebbe per paralizzare anche l'attività di quegli altri istituti.
1: Avvocato, è stato chiarissimo e la ringraziamo per questo suo contributo. Grazie, Avvocato.
0: Grazie
1: Rossetti,
0: voi.
1: Presidente della Salute, Camera Penale. La sta salutando anche Don Antonio Panico.
0: Saluta il professor Panico.
1: Grazie Avvocato Rossetti. Don Antonio, siamo in chiusura, quindi qua parliamo di pena riabilitativa, ma qui c'è poco da riabilitare,
2: è soltanto punizione. Quando si racconta che è bene stare in carcere, fondamentalmente stanno lì perché poi dopo hanno tutto gratis, no, ci sono queste cose che tu senti a volte dalla gente per strada. È impressionante la condizione delle persone che sono in carcere, non è per niente una condizione serena, per cui l'auspicio è che il Tribunale di Sorveglianza torni a funzionare come si deve.
1: Siamo in conclusione, la puntata l'abbiamo interamente dedicata alla manifestazione che si è tenuta in Piazza Fontana per onorare questo povero ragazzo del Mali che è stato massacrato sabato mattina in Piazza Fontana. La città ha risposto e ha risposto con grande determinazione, questo è un fatto sicuramente positivo. Molto positivo, al di là poi delle diverse posizioni politiche, anche qualche tentativo forse di strumentalizzare, ma la città ha risposto e questo era importante. Grazie per l'attenzione, ringraziamo Don Antonio Panico.
2: Grazie per l'invito.
1: E ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia e Valentina Castellaneta che era collegata con noi da Piazza Fontana. Grazie per l'attenzione, a domani.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sacco Bacary. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17:30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo, o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar, ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni euro.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano, Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Marugio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale istituito nel 1987 premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto dalle grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che quindi simbolo di sostenibilità, ma anche una conferma della vocazione fortemente turistica della provincia, vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Le bonifiche come un'opportunità, Taranto come un luogo interessante nel quale investire, la voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
6: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla la produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
7: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di

0: traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un'Aula Magna gremita e un'energia che sa di cambiamento. Il concorso Ecologica 2026, promosso dall'associazione PNG Famiglia Affidatari, ha scelto Taranto per la sua prima storica edizione. Una scelta non casuale che unisce l'urgenza della sfida climatica ad un anniversario dal valore universale come gli 800 anni di San Francesco, ha sottolineato Gabriella Chiellino, fondatrice del concorso.
3: Parte da un'idea di partito 800 anni fa, che bisogna avere cura del creato, cura di noi stessi, delle relazioni umane, e quindi vogliamo e abbiamo chiesto alle scuole di Taranto superiori di presentarci dei progetti che prendano a cura l'ambiente, il territorio in cui vivono, la scuola e tutto, ma soprattutto che ci portino ad una cura anche nelle relazioni, a produrre un'economia e una finanza del bene comune dove tutti possiamo migliorare la nostra qualità di vita. E i progetti che ci presentano sono molto innovativi, toccano tutti questi principi dell'ecologia integrale, da cui deriva il nome del concorso Ecologica.
2: Anna Cammalieri, già direttore generale dell'URSS Puglia, ha osservato con orgoglio la maturità dei progetti presentati, sottolineando come la scuola sia il motore principale di questa ecologia integrale.
4: Questa visione di unire teoria e pratica e collocarla all'interno del proprio territorio è sicuramente una visione trasversale, e devo dire che tutto il sistema dell'istruzione e della formazione sta spingendo verso la possibilità di coniugare questi segmenti e rendere quindi la conoscenza come strategia applicativa a beneficio del proprio territorio.
2: Tra i progetti innovatori c'è anche quello dell'Istituto Righi di Taranto. Dall'edilizia sostenibile al turismo responsabile, ogni progetto ha cercato di rispondere alla domanda come abitare la terra senza distruggerla. La premiazione finale è stato un tripudio di applausi con il comitato tecnico scientifico visibilmente colpito dalla qualità delle proposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare i parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna. Un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
6: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali, nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica ma anche le famiglie.
5: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli per regolarizzare il ritmo cardiaco e piccole arpe suonate dal vivo per generare vibrazioni delicate, come ha raccontato la musicoterapeuta Ilaria Fico.
7: La musicoterapia non è intrattenimento, ma è cura del neonato, è cura della famiglia, è cura della relazione genitore-bambino ed è proprio su questo che andiamo a focalizzare il nostro intervento.
5: un'iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni del reparto e delle famiglie che lo abitano e che per Beatrice Fasano, presidentessa dell'associazione Delfini e Neonati, diventa un servizio salvavita per i piccoli che lottano ogni giorno all'interno di un'incubatrice e non solo.
8: Li aiutiamo anche una volta che vengono dimessi, perché ci possono essere delle situazioni di difficoltà economica, così come ci possono essere anche semplicemente difficoltà psicologiche, quindi noi supportiamo i genitori anche una volta che vengono dimessi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Come ogni anno, in prossimità dell'estate, l'USB, con la collaborazione della FIDAS, organizza la raccolta sangue, una iniziativa alla quale aderisce anche Giustizia per Taranto. Questa mattina l'appuntamento in Piazza della Vittoria.
10: Noi come USB siamo sempre a fianco dei cittadini, per le persone bisognose, e anche oggi abbiamo fatto, mi sa, la 15ª edizione insieme a FIDAS Dosni e Giustizia per Taranto, dove l'affluenza è abbastanza elevata. A settembre ci sarà l'altra donazione sangue.
9: Iniziative di questo tipo si ripetono spesso durante l'anno, ma quello in prossimità dell'estate è particolarmente importante, perché proprio questo è il momento più critico per la carenza di sangue.
11: È importante, e in particolar modo in questo periodo, perché con l'arrivo della nuova stagione, con l'arrivo della stagione calda, il sistema sanitario entra in difficoltà. Quindi queste giornate per noi sono importanti, giusto per andare incontro a queste problematiche che presenta l'ospedale. Chi dona il sangue lo fa in maniera volontaria, gratuita e responsabile. Questi sono tre elementi che tutte le persone adulte in buono stato dovrebbero tenere a mente. Poi posso anche dire che noi non conosceremo mai chi riceve il sangue, ma sicuramente avrà nei nostri confronti un debito di riconoscenza per tutta la vita, insomma.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Francesco Guccini, il dono di Liliana Doria, Cittadella, questa mattina si chiama L'Avvelenata. Buongiorno Liliana, bentornata.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Allora, oggi, a differenza di quanto ho detto stamattina, che ho confuso le date, in realtà oggi c'è una Valentina, ma è Valentina Cartella, perché oggi parleremo con la presidente AID, e cioè Associazione Italiana Dislessia, della sezione di Taranto, neoeletta. Parleremo delle sue proposte sul territorio.
13: Sì.
12: Perché hai scelto, in realtà avevi scelto La vita com'è di Brunoni?
13: No, ma va bene anche Guccini. Vabbè, L'Avvelenata di Guccini, secondo me, come nero va bene su tutto.
12: Vabbè, in realtà no, la verità è che in questo momento tu sei scout, e quindi diciamo noi scout troviamo sempre una soluzione, qualcosa che colleghi a qualcos'altro.
13: Voilà.
12: Vabbè, dai.
13: Allora, devo, più che altro mi allaccio al presentare leggermente che cos'è l'AID, per chi non la conoscesse, anche se è difficile. L'AID è l'Associazione Italiana di Dislessia, che è stata fondata da ormai da diversi anni, tantissimi, nel 2010, intorno al 2010, dalla comunità scientifica italiana, che incominciava a lanciare i diritti delle persone neurodivergenti in Italia. Infatti il fondatore è il professor Giacomo Stella, che è pioniere della cultura legata agli apprendimenti neurodivergenti, soprattutto nella scuola italiana. Infatti la famosa legge 170 del 2010 è stata, insomma, appoggiata, voluta fortemente, e questo disegno di legge è stato voluto fortemente da Giacomo Stella, che è il fondatore, uno dei fondatori dell'Associazione Italiana di Dislessia. Infatti fa capo a Bologna, la sede principale, e ogni città poi ha le dislocazioni territoriali, come avviene per le grandi associazioni, insomma, per le grandi fondazioni. A Taranto è stata eletta Valentina Cartella, una persona che si presenterà da sola, ed è una mamma molto molto attiva sul territorio.
12: E allora diamo il benvenuto qui a, non ancora, quindi diciamo tra un po' diamo il benvenuto.
13: Va bene, sì.
12: Domanda, lo chiederò magari anche lì, non so se lo sai anche tu, secondo te, che tu sappia, i casi dei dislessici a Taranto sono tanti?
13: Sono tantissimi, Francesco, perché le neurodivergenze, qualsiasi esse siano, scatenano un effetto domino. Per cui la cosiddetta comorbilità, cioè la convivenza di tanti fattori, è molto molto diffusa, soprattutto al giorno d'oggi. Fino a qualche anno fa potevamo avere le diagnosi cosiddette pure, cioè esclusivamente DSA piuttosto che esclusivamente ADHD piuttosto che esclusivamente autismo. Ora nell'evoluzione sia diagnostica che a parer mio umana, ma è chiaro che questo è un concetto molto privato, cioè molto soggettivo, ci sono tanti casi, cioè non è difficile trovare un ADHD che ha anche in risposta a un disturbo dell'apprendimento misto, per intenderci, okay. Quindi è disgrafico, discalculico,

0: contemporaneamente a una diagnosi primaria, cioè di prima rilevanza, di prima importanza, legata per esempio alla DHD, per intenderci.
1: Dipende ovviamente dal territorio e dall'inquinamento che viviamo, anche qui Lili. Cioè, esiste una correlazione?
0: Io do un parere soggettivo, anche se ci sono dati e ricerche oggettive che ne parlano. Sì, sicuramente l'incidenza di Taranto è correlata. Riaccenniamo con piacere allo studio Lucchini dal 2019-2021 che ha fatto il professor Lucchini su Taranto, che dichiara, proprio stabilisce, che ci sono dei metalli pesanti che, se presenti nel corpo di un bambino, di un essere umano, di una persona in generale, fungono da marker sulle neurodivergenze, su disturbi dell'apprendimento.
1: E allora, no, ti interrompevo perché
0: prego,
1: in realtà mi
0: facevo
1: un check con Gisberto, che però mi fa un segno terribile, mi fa
0: non si collega.
1: Non lo so, abbiamo qualche problema col collegamento con Valentina Cartella, e allora ci riproviamo tra un attimo. Allora, prendiamoci qualche minuto
0: certo
1: di pausa e tra un po' proviamo a tornare con la nostra Valentina Cartella, ma soprattutto con la nostra Liliana Doria qui alle Frequenze Divergenti. Restate con noi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È la seconda parte di Frequenze Divergenti con la nostra Liliana Doria e finalmente con Valentina Cartella in collegamento con noi. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Grazie.
1: Eccoci.
3: Per avermi invitato di nuovo nella vostra rubrica.
1: Ma figurati, grazie a te per aver accettato. Neoeletta presidente della sezione di Taranto dell'AID, Associazione Italiana Dislessia. Chiedevo prima a Liliana, Valentina, aiutaci anche tu. Il numero di persone dislessiche a Taranto è significativo o sbaglio?
3: È significativo, sì. Me ne sono accorta anche in questo periodo che sto affrontando questo nuovo incarico, diciamo.
1: Questo nuovo incarico,
3: questo ruolo,
1: col quale diciamo ti approcci con una serie di nuove proposte.
3: Sì, ci sono delle nuove proposte che vorrei proprio condividere con voi. Quello di coinvolgere i più piccolini attraverso proprio laboratori che affrontano proprio il sostegno educativo e formativo e favorendo proprio l'acquisizione di strategie compensative efficaci. E poi vorrei coinvolgere i nostri ragazzi nell'associazione che sono entrati, che erano piccolini, adesso stanno nelle superiori, alcuni si sono anche laureati, promuovendoli proprio con il volontariato. E quindi farli diventare proprio parte attiva dell'associazione.
0: Dei tutor, insomma, Valentina.
3: Sì, vorrei tanto.
0: Come se loro il percorso l'avessero già vissuto e quindi possono affiancare le nuove diagnosi a un approccio più sereno.
3: Sì.
1: Poi
3: continueremo sempre con la sensibilizzazione, perché creeremo degli incontri anche con i genitori mensili, quindi li accompagneremo proprio passo passo, no? In questa nuova avventura, perché è anche proprio per non farli sentire soli, creando proprio una rete con la scuola e con le famiglie, perché se c'è serenità tra la scuola e la famiglia, il ragazzo può procedere il loro piano di studi in modo sereno.
1: E fammi capire un attimo, magari vediamo se magari ho imparato qualcosa in questo percorso con Liliana. Quando parliamo di dislessia, no? Al di là, diciamo, del problema, è quello, lo abbiamo compreso. Quanto Taranto è consapevole non solo, diciamo, della diffusione magari di questa neurodivergenza, ma anche della possibilità che insomma esistano degli strumenti compensativi che, come dicevi tu, permettono poi anche insomma di arrivare all'università, di svolgere una vita comunque tranquilla, serena?
3: Allora, diciamo che c'è ancora poca informazione, cioè proprio io me ne sono accorta, perché in questo periodo sto svolgendo il servizio dell'Appline, che è un servizio completamente gratuito, dove chiamano genitori.

0: docenti, anche studenti e studentesse. E mi sono accorta che c'è ancora tanta disinformazione, quindi dobbiamo lavorare su quello. Più sensibilizziamo e più facciamo conoscere la dislessia.
1: E secondo te, quindi, diciamo, c'è ancora un bel po' da fare?
0: Eh sì, c'è tanto lavoro da fare.
1: Bene. E allora, diciamo, noi comunque siamo qua,
2: Noi
1: però,
2: siamo
1: cioè,
2: qua
1: noi siamo anche una
2: a
1: cassa di risonanza.
0: disposizione.
1: Diciamo, questa rubrica è una cassa di risonanza, servizio pubblico,
2: È
1: palcoscenico,
2: vero.
1: insomma,
2: Diciamo
1: fatene
2: che
1: quello che
2: per giunta
1: volete.
2: le prossime puntate saranno veramente più legate al servizio pubblico, proprio la volontà di Francesco questa. Io mi sono veramente accodata sul fatto che questi.
1: Volontà di Francesco, ragazzi, no, non è vero, cioè lei qua fa quello che vuole, altro che volontà di Francesco a cui mi sono accodata, ma quando mai?
2: Correggo la
1: Di la
2: frase.
1: verità, di sì sincera.
2: Io mi sono ispirata alla volontà di
1: Va
2: Francesco, che mi
1: bene.
2: dice sempre: Liliana, qua facciamo servizio pubblico. E quindi, da questo momento in poi, fino alla fine della rubrica, fino all'estate, insomma, fino alle vacanze estive più che altro, perché ci dobbiamo riposare, noi ci dedicheremo al servizio pubblico. Infatti, Valentina, oltre che insomma avere il piacere di omaggiare la sua presenza, la sua neolezione dell'AI di Taranto, perché l'AI di Taranto è molto attiva. E mi complimento anche con i predecessori, insomma, presidenti che
0: Come
2: hanno
0: no,
2: anticipato
0: hanno
2: la
0: lavorato
2: candidatura di
0: tantissimo,
2: Valentina nel
0: certo.
2: tempo. È vero, Vale?
0: Sì, come no, hanno lavorato tantissimo. E io quando sono entrata nell'AID, io ho trovato proprio ascolto, comprensione da parte loro. E quindi per me questo è un grande onore quello che ho avuto in questo incarico.
2: Bello Valentina, è vero, è vero, e questo è molto importante perché le famiglie quando ricevono una diagnosi hanno bisogno di essere guidati e oltre che guidati, di
0: Sì.
2: confortati, quindi ha detto una cosa molto importante.
1: E allora, Valentina, noi ti garantiamo che insomma Cittadella darà spazio a tutte le iniziative che metterete in campo per continuare a insomma, informare, a sensibilizzare sulla dislessia. E non solo, intanto grazie davvero per essere stata con noi e in bocca al lupo
0: Grazie a voi.
1: per questo nuovo incarico.
0: Grazie a voi, un bacio e seguiteci.
1: Senz'altro. Lili, è il momento di salutarci.
2: Sì, è il momento di salutarci. La prossima settimana verrà l'avvocato Valentina Parabita, una
1: Che non è
2: civilista.
1: venuta stamattina, come ho detto io all'inizio di
2: C'erano
1: questa
2: due Valentine
1: puntata,
2: di
1: e va bene,
2: seguito
1: e me
2: e
1: li sono
2: quindi c'è
1: persi, e
2: stata.
1: vabbè, è andata così.
2: Non fa niente, la settimana prossima verrà un'altra Valentina, che è
1: Ok.
2: l'avvocato Parabita, civilista, e ci parlerà di tutti i diritti e le norme che
1: E
2: il
1: anche i
2: mondo.
1: doveri, quindi,
2: E
1: con le
2: doveri,
1: norme.
2: certo, purtroppo non si può scampare, anzi, per fortuna, faremo servizio pubblico anche in quella circostanza perché cominceremo a dare le direttive legate, insomma, ai vari bonus, assegni e quant'altro.
1: E va bene, allora vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, grazie alla nostra Liliana Doria.
2: Grazie, grazie a voi come sempre.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Rendere la città più inclusiva, sicura e sostenibile, rafforzando i controlli delle forze armate sul territorio e attivare una rete tra istituzioni e cittadinanza per ridurre la violenza e combattere la povertà educativa. Sono questi i temi al centro del festival Abitare la pace, dalla crisi alla comunità, promosso dal Comune di Taranto insieme con ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. La manifestazione nasce per avviare un percorso tra giustizia, partecipazione della comunità e resilienza, seguendo gli obiettivi di due dei 17 goal che compongono l'Agenda 2030 dell'Unione Europea, come ha spiegato il Presidente del Consiglio Gianni Liviano.
5: Abbiamo deciso di fare un'iniziativa, un evento che sia all'interno del Festival sullo sviluppo sostenibile delle comunità, organizzato da ASVIS, questa agenzia ministeriale che appunto promuove lo sviluppo sostenibile delle comunità. Noi faremo questo festival, quest'evento il 20 di maggio dalle 18 alle 20 ai barattamenti Cattolica, tutti sono assolutamente invitati. Il titolo dell'evento è Abitare la pace dalla crisi alla comunità. Ragioneremo con gli enti, con una serie di relatori, con il Conservatorio Paisiello che verrà a suonare, con tanti amici con cui stiamo condividendo questo percorso, su due goal dell'Agenda 2030 dell'Unione Europea. I goal sono l'11 e il 16, in particolare l'11 parla delle città sicure e inclusive. E la vicenda, il fatto tristissimo accaduto sabato, racconta evidentemente questo bisogno della nostra comunità.

l'altro, il 16, è le città, comunità pacifiche, che significa che città che si riappacificano tra di loro, cioè che riescono a coniugarsi con noi, che riescono a raccontare una cultura di comunità che spesso in questa città è assente, che evidentemente noi stiamo provando a promuovere, raccontando a ciascun ente la

0: giuria di comunità in Puglia per gestire l'intelligenza artificiale. Grazie al protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Pulsano insieme a Confapi e Fondazione Enia, l'ente nazionale per l'intelligenza artificiale, è stata realizzata questa iniziativa fra le prime in Italia e unica nel Meridione. L'obiettivo è quello di sviluppare un ruolo attivo della cittadinanza nella valutazione, nell'indirizzo e nel controllo dell'intelligenza artificiale. Con questo protocollo d'intesa si vuole creare un presidio sempre a disposizione delle collettività, delle imprese e delle istituzioni per guidarle, coinvolgerle e coadiuvarle sia nell'utilizzo etico delle tecnologie di intelligenza artificiale sia nella valutazione dell'impatto sociale che le nuove tecnologie possono determinare. Lo strumento è appunto quello della cosiddetta giuria di comunità, un modello partecipativo che, avvalendosi dell'ausilio di esperti, pone i cittadini al centro delle scelte tecnologiche, con il chiaro obiettivo di rendere l'intelligenza artificiale un bene comune, spiegabile, accessibile e trasparente. Questo approccio considera l'intelligenza artificiale come una vera e propria infrastruttura sociale, che però va gestita dalla cittadinanza in modo consapevole, senza che le decisioni siano lasciate esclusivamente ad esperti del settore. La finalità è quindi quella di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dei bisogni reali della collettività. Secondo il presidente di Confapi, Fabio Greco, è importante che l'intelligenza artificiale resti uno strumento al servizio delle persone, perché può apportare contributi importanti anche in ambito industriale, per lo sviluppo di nuove economie territoriali o per la formazione di nuove competenze. Ma in questo percorso, sottolinea Greco, è essenziale che siano presenti anche le amministrazioni pubbliche, proprio come ha fatto il Comune di Pulsano con il sindaco Pietro D'Alfonso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air. Io entro subito in video collegamento con il nostro critico cinematografico Davide Di Giorgio. Buongiorno Davide, ben trovato.
3: Ciao Annette, buongiorno a te e agli ascoltatori.
2: Allora, come sempre tu ci dai queste perle che sono dei film fantastici e con spunti di riflessione. Adesso, una piccola premessa: può mai essere la realtà più horror di un film? Purtroppo sì. E dobbiamo stare molto, molto, molto attenti a quello che desideriamo. Perché? Di quale film parliamo oggi, Davide?
3: Parliamo di Obsession di Carrie Barker per un San Valentino fuori stagione.
2: Esatto. Vediamo e sentiamo il trailer.
4: Il bastoncino del desiderio. Hai un solo desiderio. Desidero che Nicky Freeman mi ami più di chiunque altro al mondo.

0: pensi ancora che sia carina?
1: Mamma mia. Davide, allora, Obsession, un grande horror, come la vediamo, ma un grande dramma, questo film pazzesco. Si chiama Carrie Barker, lui, giusto?
2: Sì, sì, nessuna parentela con Clive Barker per chi frequenta l'horror.
1: Ok.
2: In realtà è un ex attore comico che si è dato alla regia, ha una storia molto particolare alle spalle perché aveva fatto un film a budget quasi inesistente che, non trovando distribuzione, aveva messo su YouTube, e questo gli ha permesso poi di esordire ufficialmente con questo film.
1: Mamma mia.
2: Che, come potete vedere dal trailer, il presupposto è quasi quello di una commedia degli anni Ottanta, no? Pensiamo a un film come Big, no? Con lui che desiderava, Tom Hanks che desiderava di diventare grande, il ragazzo che diventava poi grande, diventava Tom Hanks. Qui c'è un ragazzo che è innamorato della sua migliore amica, che ovviamente per la regola dell'amico non se lo fila, e desidera, grazie a questo bastoncino, che lei ricambi, e lei ricambia.
1: Questo bastoncino magico, questo è un bastoncino magico, vorrei che lei mi innamorasse incondizionatamente, perdutamente. Questo poi accade, però c'è un però.
2: Però quando si ha a che fare con l'horror, con la magia dell'horror, non è sempre bene desiderare quello che si vuole, e quindi si innescano una serie di meccanismi abusivi che diventano un po' una commedia dei sentimenti al contrario.

0: in cui appunto l'amore diventa possesso, diventa ossessione, diventa abuso, che è interessante vedere anche come metafora del rapporto di coppia. Di
1: Sì.
0: solito in questi film c'è sempre un po' lo stereotipo, sai, dell'uomo che teme di essere prigioniero del rapporto sentimentale, ma qui in un certo qual modo è il contrario, perché è lui che imprigiona lei, però nello stesso tempo lui subisce la violenza di lei, quindi c'è tutto un sistema molto satirico e molto ironico sul rapporto di coppia, che però funziona anche come horror vero e proprio, perché ci sono delle scene molto spaventose, molto funzionanti.
1: Sì, se ci riflettiamo un po', questo potrebbe fare riflettere sulla condizione, no, della frustrazione personale, di quanto la solitudine o comunque certi pensieri siano devastanti per noi stessi e per l'altro, no? Se siamo in relazione con l'altro. Quindi questo è importante da misurare come spunto di riflessione rispetto proprio a quello che tu dici del rapporto di coppia. E poi ti chiedo, per portata e per struttura, sta allo squalo di Steven Spielberg, cioè pochi mezzi, pochissimi, ma è un'idea geniale, secondo te? È vero quello che dicono?
0: Beh, diciamo che sì, nell'horror comunque fare con poco e fare tanto, e abbiamo degli esempi molto virtuosi. Tra l'altro, un aspetto interessante è che un tempo questi film erano caratterizzati anche da una recitazione un po' tirata lì. Invece è un po' di tempo che noi stiamo avendo dei film horror con delle ottime recitazioni, e quindi abbiamo un esempio molto lampante, perché Indy Navarrete, la ragazza che subisce l'incantesimo, dà un'interpretazione incredibile, perché passa da stati d'animo, dalla dolcezza alla rabbia, alla tenerezza, alla fragilità, quindi attraverso uno spettro emotivo molto vario che davvero ne fa un'interpretazione straordinaria,
1: Mamma
0: quindi
1: mia.
0: da vedere anche per l'interpretazione degli attori.
1: Bello questo che ci stai segnalando, molto molto bello. E insomma, Obsession è un film che fa paura, che fa molta paura. E se mi permetti di dire questo, in questo momento storico, certe volte la riflessione sulla paura e su quella che è la nostra vita dovrebbe veramente focalizzarci su quella che poi è la vera paura che proviamo nell'horror della quotidianità, perché c'è, perché lo viviamo proprio purtroppo anche nelle nostre vite, come in questo momento storico sta accadendo anche, insomma, anche nel nostro territorio. Davide, grazie come sempre perché ci parli di film fantastici. Dal tuo punto di vista noi riusciamo a capire meglio. Esce oggi questo film?
0: Sì, esce oggi, ha avuto l'anteprima al D-Fest un mesetto fa.
1: Benissimo, benissimo, grazie, grazie Davide. Noi ci rivediamo settimana prossima con il nostro Cinema On Air, la nostra rubrica. Grazie ancora, buona giornata. Ciao Davide, a presto.
0: Ciao, a presto. Ciao.
1: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non arrivano buone notizie sul fronte disciplinare per il Taranto. Asi Osmanovic è stato espulso per rosso diretto domenica scorsa e ha subito 2 giornate di squalifica. Entrambe le gare saranno saltate di semifinale, quindi sia il 24 di maggio, andata a Massafra, sia il 31, ritorno ad Apice. E proprio i rossoblù stanno preparando la sfida contro la formazione campana. Si attende, sia per il match di andata che per quello di ritorno, l'ufficialità degli orari. Lo staff rossoblù sta monitorando le condizioni di Nicola Lojodice, uscito acciaccato dall'ultima gara contro il Canosa, anche se il problema al retto femorale era stato avvertito anche alla vigilia della gara contro gli Ofantini. Nelle prossime ore saranno valutati i muscoli del giocatore capitano ionico per capire se potrà essere presente nel primo confronto contro l'Apice. Insomma, un'assenza, quella di Azio Osmanovic, pesante per la difesa. Le opzioni però non mancano. Ricordiamo che da questo turno non vale più la regola degli under e pertanto De Rosa, che non era presente nella gara contro il Canosa, potrebbe fungere da esterno andando a ricoprire proprio il ruolo di Azio Osmanovic.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una stagione vissuta tra alti e bassi, l'uscita ai playoff per una peggiore posizione in classifica. La New Taranto, in queste ore di silenzio, ripensa a quello che è mancato per poter accedere almeno alla finale di girone e successivamente alla finalissima per la promozione in Serie A. Per 2 volte Lorenzo Giannace ha trascinato gli ionici, non è riuscito però a dare lo scatto finale per poter arrivare a superare il turno.
4: Nella partita di ritorno non so benissimo cosa è mancato.

0: È stata una partita complicata, siamo andati anche in vantaggio il primo tempo, poi un po' per una disattenzione siamo per un grande gol di Scopelliti ha pareggiato la Futura. Secondo tempo siamo stati bravi a riaprirla all'ultimo minuto, nei supplementari si è fatta sentire un po' la stanchezza entrambe le squadre, non siamo riusciti a darci in vantaggio. Tante partite pareggiate o perse in modo e che poi ci hanno portato appunto questo handicap di non poter andare passare il turno con due pareggi, cosa che è bastato alla Futura.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi nel nostro approfondimento non possiamo che occuparci della manifestazione prevista questo pomeriggio, una manifestazione che ha come punto, come luogo indicato proprio Piazza Fontana, dove è avvenuto l'agguato mortale, dove è stato ucciso il bracciante agricolo originario del Mali, Sako Bakary. Noi per parlarne abbiamo in videocollegamento il rappresentante dell'associazione Babele, Enzo Pilò. Buon pomeriggio, Pilò.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, partiamo subito dal nostro servizio, riproponiamo il nostro servizio, quello che abbiamo dato nell'ambito del telegiornale poco fa, per fare il punto della situazione. Partiamo da qui. Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sako Bakary. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17:30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto. Ecco, torniamo in studio. Enzo Pilò, possiamo dare qualche anticipazione, qualche indicazione più che altro? L'appuntamento è alle 17, mi pare, in Piazza Fontana. Come si articolerà la manifestazione?
1: L'appuntamento è alle 17:30 in Piazza Fontana. Le previsioni sono anche di una pioggia leggera, ma abbiamo anche immaginato un'alternativa. Se dovesse piovere, daremo l'indicazione di vederci agli ex cantieri Maggese, a San Gaetano. Però, al momento sembra che la situazione sia favorevole. Come si svolgerà? Noi intanto diciamo che questo è un momento di cordoglio collettivo che dobbiamo a Bakary, ma dobbiamo a tutti quelli che hanno voluto prendere parola e si sono ribellati si sono opposti alla narrazione che si stava imponendo nei primi momenti dopo questo efferato omicidio. Ovvero già si individuava nella vittima una persona che delinqueva, uno spacciatore, qualcuno che un regolamento di conti, e quindi immediatamente ci siamo messi in contatto con ragazzi maliani, i quali ci hanno raccontato chi era Bakary, non perché una persona che non lavora, che in un certo momento è disoccupato, non meriti la stessa attenzione, ma bisognava restituire a questa persona la dignità di uomo e di lavoratore, perché di questo si tratta. Non era uno straniero e basta, non si può rinchiudere le persone nelle categorie. Era una
0: Certo.
1: persona che si stava recando al lavoro e che con quel lavoro sfamava la propria famiglia, in condizioni ovviamente sicuramente peggiori delle nostre condizioni di lavoro spesso, anche se molti di noi, molti autoctoni hanno condizioni di lavoro pessime, ma sicuramente quelle delle persone che vengono da altri paesi
0: Ecco, diciamo che
1: hanno dei
0: vanno
1: problemi in più.
0: attenzionate tutte le situazioni di difficoltà e di precarietà
1: Certo.
0: lavorativa. Parliamo ogni giorno anche nei nostri telegiornali del lavoro povero, appunto molti nostri connazionali, ma non fa differenza, ecco, questo è il punto. Il lavoro povero è
1: Esatto.
0: comunque lavoro povero, chiunque sia lo sfruttato, ecco. Io
1: E quindi
0: tornerei su un
1: restituire.
0: particolare. L'odio razziale non è stato contestato perché, lo ha detto la procuratrice, Eugenia Pontassuglia, insomma, no, bisogna valutare tutta una serie di situazioni. Però noi tutti abbiamo visto le immagini dello stesso gruppo di ragazzi che prima di, procedere a questa esecuzione, insomma, hanno importunato un altro giovane, un subsahariano. Quindi, diciamo, quantomeno il dubbio ci viene.
1: Ma io, in effetti, si è sviluppato questo dibattito politico, sociale e anche giudiziario. Se dire che c'è l'aggravante dei motivi razziali oppure no. Io però vorrei dire una cosa. Intanto grazie sia alla Procura che alle forze dell'ordine che hanno individuato e arrestato presto gli autori di questo omicidio. Però molto si dice sull'individuazione del soggetto vulnerabile, si parla del soggetto vulnerabile e non si parla di un qualsiasi soggetto vulnerabile. Però
0: Questo lo
1: io
0: dicevano,
1: credo che dobbiamo
0: erano alla
1: fare.
0: ricerca di una vittima, erano alla ricerca di un soggetto debole da
1: Esatto.
0: importunare.
1: Però la domanda che noi ci dobbiamo fare è per quale motivo uno straniero viene associato a un soggetto vulnerabile? Che cosa significa un soggetto vulnerabile? Un soggetto vulnerabile è una persona, un soggetto appunto che è esposto ad attacchi, che è in uno stato di inferiorità, che viene messo in uno stato di debolezza e che può essere attaccato. Ma per quale motivo una persona che è uno straniero viene, scusate per la luce, ma ogni tanto si perde. Per quale motivo uno straniero deve essere individuato come un soggetto vulnerabile? Viene individuato come un soggetto vulnerabile perché è dentro questo brodo culturale che ha costruito questa classe dirigente negli ultimi anni. Che uno straniero diventa un soggetto vulnerabile. Scusa, io per non dare problemi alla regia mi sto muovendo molto e sto dando problemi, mi dispiace. Cioè, noi viviamo da parecchi anni in un momento politico in cui una parte delle forze politiche si sono esercitate a costruire l'immagine dello straniero come un nemico. E questo non è un fenomeno esclusivamente italiano, anzi, investe tutti i paesi dell'Occidente.
0: No,
1: Questo è un
0: parliamo però di
1: fenomeno.
0: Taranto, chiedo scusa
1: Sì,
0: se
1: io
0: interrompo, parliamo di
1: parlo di
0: Taranto.
1: Taranto.
0: Taranto subito dopo quello che è accaduto si è, diciamo in un certo qual modo, ha voluto sottolineare che non vuole, non deve identificarsi con questo, fatto gravissimo. La stessa manifestazione, il fatto che ci sono state tantissime, dimostrazioni di solidarietà, di commozione. Voglio dire, la città sta dimostrando, la città, tutto il territorio sta dimostrando, di non, di condannare in maniera ferma.
1: E io direi che non è così,
0: No.
1: perché se leggiamo un po' i commenti che girano sui vari social, c'è una forte spaccatura.

0: nella cittadinanza. È vero che abbiamo avuto immediatamente una risposta forte da parte di una, della parte sana, appunto, della città, ma rimangono fortemente radicate una fascia sociale che non è piccola, che continua a rivendicare azioni violente contro gli stranieri. E io credo che questa deve essere la nostra, su questo dobbiamo dirigere la nostra attenzione e capire questa parte sana della città, come si organizza, come si muove insieme alle istituzioni per contrastare questa deriva, questa tendenza, perché il razzismo è assolutamente strutturato a Taranto. Cioè, noi per anni, risalgo anche all'anno, dal 2018, quando sono stati istituiti i primi centri di accoglienza straordinaria, quando abbiamo incominciato ad avere afflussi massicci di persone richiedenti asilo sul territorio, abbiamo avuto questa narrazione di Taranto città solidale. Questa cosa è stata veramente una narrazione ipocrita, perché Taranto non è mai stata una città diversa dalle altre. E su Taranto da quegli anni si stanno costituendo e consolidando tutti i meccanismi uguali alle altre città italiane, europee, che costruiscono emarginazione, ghettizzazione e marginalità.
1: Io voglio sperare, voglio augurarmi, voglio immaginare che da un fatto così grave nasca una consapevolezza e una maggiore coscienza, insomma, un maggiore senso di responsabilità, che ci si possa un attimo, si possa tornare a quelli che sono i concetti basilari, importanti da recuperare in questa nostra società. Sappiamo che il Comune di Taranto intanto dedicherà a Sacco Bacari uno sportello di mediazione culturale che verrà istituito appunto dal Comune di Taranto. Si tratta di un servizio di prossimità della Direzione Servizi Sociali realizzato nell'ambito del progetto regionale Puglia Integrazione, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione, uno sportello operativo presso il Segretariato Sociale con il compito di facilitare l'accesso ai servizi sociali, accompagnare i cittadini stranieri nei percorsi di inclusione, favorire la comunicazione con le istituzioni e supportare la presa in carico delle famiglie più fragili. Pilò, a quanto pare è stato proprio il primo cittadino a voler istituire questo sportello. Sono diversi tasselli che devono andare al loro posto. È importante anche che l'amministrazione comunale lanci dei segnali chiari in questo senso.
0: Assolutamente sì, quindi tutte le misure prese in questo senso sono favorevoli, sono auspicabile che se ne facciano anche delle altre. Io credo che l'incontro di oggi serva esattamente a questo. Noi dobbiamo provare a mettere insieme tutti i soggetti sociali che possono immaginare delle alternative, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di raccogliere i bisogni. È per questo che parteciperanno anche delle comunità di stranieri che vivono da anni sul territorio, intanto per segnalare quali sono le criticità sul territorio. Io posso anche fare degli esempi concreti, cioè, se noi vogliamo mettere le persone che sono appunto vulnerabilizzate da questo sistema in una condizione più favorevole, dobbiamo essere capaci di abbattere i muri burocratici. Per esempio la questione della residenza per i senza fissa dimora. E su questo io credo che dovremmo aprire una discussione con il Comune. Mi auguro che il Comune voglia avere un'interlocuzione con noi per segnalare appunto quali sono le criticità, e noi abbiamo anche delle soluzioni da proporre, riproporre buone prassi che vengono utilizzate anche altrove. Non c'è bisogno di essere degli inventori, basta osservare quello che succede altrove laddove si vogliono costruire buone pratiche di inclusione.
1: È importante anche, credo, lavorare su un altro aspetto, che è quello della costruzione di una senso di comunità nel momento in cui si chiama ciascuno di noi a intervenire, quando, se non intervenire in prima persona, quantomeno a chiamare le forze dell'ordine quando ci sono situazioni come quella che si è verificata. Ora ci domandiamo tutti sicuramente cosa sarebbe accaduto se qualcuno in quel momento avesse chiamato le forze dell'ordine, magari sarebbero arrivate per tempo le forze dell'ordine. Quindi il fatto di non girarsi dall'altra parte, di considerare ciò che sta accadendo un po' come un fatto che appartiene a tutti e costruire una sorta di rete sociale.
0: Sì, certo, io capisco bene a che cosa si riferisce, ma tutti abbiamo fatto le stesse considerazioni, cioè se le leggiamo ovunque. Probabilmente le forze dell'ordine non sarebbero nemmeno riuscite a intervenire in tempo, visto i pochissimi minuti in cui Bakary è stato ucciso. Se in 7 minuti appena è durata l'aggressione, però sicuramente colpisce che non si sia voluto nemmeno chiamare i soccorsi. Questa indifferenza colpisce tantissimo, e bisognerebbe anche che le persone che erano lì presenti e che non hanno voluto nemmeno immischiarsi soltanto per fare una telefonata spiegassero questo comportamento. Se è indifferenza o se è stata paura di certo. Avere a che fare con un branco di ragazzini pericolosi e noti nel quartiere. Però queste sono domande che ci facciamo noi e non credo che riusciamo a darci noi questa risposta. Dovremmo avere più informazioni, cioè credo che queste informazioni dovrebbero darci i soggetti interessati. Sicuramente condivido l'appello a non girarsi dall'altra parte ogni volta che vediamo che qualcuno commette un sopruso. Capisco che ci sia la paura, ma un colpo di telefono non costa nulla a nessuno.
1: Lei sicuramente ha stretto contatto quotidiano con cittadini, cioè persone che ormai vivono su questa terra, in questo territorio da tanto tempo, ma che qui non sono nati. Come stanno percependo quello che sta accadendo? Come lo stanno vivendo? È cambiato qualcosa nella loro percezione rispetto ai giorni precedenti a sabato 9 maggio?
0: Ovviamente sono tutti affranti per l'esito di questa cosa, però i racconti sono uguali da parte di tutti, cioè, per questo dicevo questa narrazione ipocrita di Taranto città solidale. Non fai conti con la realtà. Se voi parlate con i cittadini stranieri che sono sul nostro territorio, vi racconteranno che loro sono ogni giorno oggetto di atti discriminatori, di insulti. E guardate che l'aggressione a Sacco Bakary non è un episodio isolato, sono anni che ci sono aggressioni mirate verso gli stranieri, aggressioni notturne, soprattutto di bande di minori che aggredivano i ragazzi che lavorano nei ristoranti, li picchiavano, li rapinavano. Aggressioni immotivate anche sui pullman, ci sono tantissimi episodi che sono anche stati documentati dalla cronaca locale, ma tantissimi di questi atti non vengono nemmeno denunciati. Noi stessi, uno dei nostri ragazzi minori in accoglienza più o meno un anno e mezzo fa è stato vittima di un accoltellamento, per fortuna lieve, in Villa Peripato da parte di una banda di minori con qualche maggiorenne dentro. Cioè, voglio dire, questi sono atti che sono ormai parte della vita quotidiana della nostra città. Per quello io vi dico, non ci illudiamo, non diamoci patente di città solidale, guardiamo quello che accade realmente per capire qual è il tessuto sociale in cui viviamo.
1: Noi certamente dobbiamo partire dai fatti, da quelli che chiaramente lei ci sta raccontando, da quelli che vediamo, per poter però quantomeno aspirare a questo, insomma, diventare una città solidale. Enzo Pilò, qualche secondo per invitare la città e tutto il territorio a prendere parte a questa iniziativa.
0: Sì, guardate, non sarà un'iniziativa che permetterà passerelle di istituzioni o di organizzazioni. Noi vogliamo fare un microfono aperto. Oggi non è il momento della progettazione, oggi è il momento del cordoglio. Vogliamo che chiunque si senta libero di parlare al microfono. Contingenteremo i tempi proprio per permettere a tutti di prendere parola e soprattutto di sentirsi comunità. Per cui invitiamo tutti a partecipare al presidio, a prendere parola e subito dopo con chi vorrà cominceremo a stabilire una relazione per immaginare quali possono essere gli interventi concreti di intervento appunto sul nostro territorio.
1: Grazie Enzo Pilora, rappresentante dell'associazione Babele, grazie, noi ci vediamo più tardi in Piazza Fontana, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi, arrivederci.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Buonasera e benvenuti a questa puntata di Orizzonte Taranto e parliamo proprio della città. Taranto è oggi la città attraversata dai cantieri, non solo fisici, cantieri anche di costruzione del futuro. Dove sta andando questa città? Acciaio, porto, energia, giochi del Mediterraneo, aerospazio, rigenerazione urbana, mai così tanti investimenti, mai così tante risorse concentrate nello stesso arco di tempo. Ma la domanda che poniamo questa sera e la poniamo anche ai nostri ospiti è semplice. Questa mole di finanziamenti sta costruendo davvero un nuovo modello di sviluppo? Siamo davanti a una somma di occasioni ancora tra di loro scollegate. Ne parliamo questa sera, tra poco, ma prima la sigla.
0: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Ben ritrovati qui da Palazzo Pantaleo, allora andiamo a cominciare questa puntata di Orizzonte Taranto. Non è una città immobile questa, è una città in trasformazione. CIS, Just Transition Fund, Giochi del Mediterraneo, Porto, Offshore, Cantieristica, Aerospazio. Attorno al territorio ionico si muove una quantità di investimenti pubblici e privati che potrebbe davvero cambiare il volto economico di questa città nei prossimi anni. Ma il punto non è quanti soldi ci sono, quanti soldi arrivano su questa città, ma il punto è cosa produrranno. Produrranno lavoro stabile, nuove imprese, competenze, produrranno economia diffusa, oppure il rischio è che tutto resti una sequenza di cantieri senza una vera rotta industriale. Allora ne parliamo questa sera con l'onorevole Dario Iaia, che è responsabile del Comitato Interistituzionale per lo sviluppo di Taranto, con Fabio
2: Buonasera.
1: Greco, imprenditore e presidente di Confapi Industria Taranto, con Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto.
2: Buonasera.
1: Con Piero Conversano, già presidente regionale di Federmanager. E allora andiamo a cominciare come nostro costume, guardiamo questa scheda.
3: Taranto oggi è una città attraversata dai cantieri, cantieri fisici, economici, industriali. Mai negli ultimi decenni il territorio aveva concentrato contemporaneamente una simile quantità di investimenti pubblici e privati. Siderurgia, porto, energia, giochi del Mediterraneo, rigenerazione urbana, arsenale, aerospazio, crociere. La domanda però non è quanti soldi stanno arrivando, la domanda è che città stanno costruendo questi soldi. Il primo nodo resta il polo dell'acciaio. Taranto non può immaginare il proprio futuro senza fare i conti con la siderurgia, con la decarbonizzazione, con il lavoro diretto e con l'indotto. La transizione dell'ex Ilva non è un dossier tra gli altri, è la grande variabile da cui dipende l'equilibrio economico e sociale del territorio. Attorno a questo si muovono strumenti decisivi. Il CIS di Taranto, con oltre 1,5 miliardi di euro per infrastrutture, bonifiche, patrimonio culturale e riqualificazione urbana. Il Just Transition Fund, pensato per accompagnare i territori più esposti alla transizione verso un'economia meno dipendente dalle fonti fossili. I Giochi del Mediterraneo 2026, che stanno ridisegnando impianti sportivi e spazi urbani e possono diventare una leva di rigenerazione se non resteranno soltanto un grande evento. Poi c'è il porto, chiamato a ridefinire il proprio ruolo dopo la crisi del terminal container. La nuova traiettoria è quella dell'energia, con Taranto candidata a diventare hub strategico dell'eolico offshore nel Mediterraneo, ma anche quella delle crociere, con il rafforzamento della vocazione turistica e l'obiettivo di far restare sul territorio una quota più ampia della ricchezza generata dagli scali. E ancora l'arsenale militare e la cantieristica, con programmi di potenziamento. Grottaglie e l'aerospazio, con investimenti destinati alla ricerca e alla sperimentazione industriale. Taranto, insomma, non è una città immobile, è una città in trasformazione. Ma è proprio qui che si apre il nodo vero, perché una somma di investimenti non genera automaticamente sviluppo e una città non cambia solo perché si aprono cantieri. Il punto è capire se tutto questo produrrà lavoro stabile, nuove imprese, competenze, economia diffusa, oppure se resterà una sequenza di interventi senza una direzione comune. Taranto oggi ha una possibilità che non aveva da anni: ripensare il proprio modello di sviluppo. La domanda è se saprà farlo davvero.
1: Come al solito noi partiamo sempre da questa domanda. Taranto non cambia se si aprono i cantieri, no? Si diceva in questa scheda, però io ci aggiungerei: Taranto cambia forse se quei cantieri arrivano alla fine e si chiudono con profitto. E allora partiamo proprio dall'onorevole Dario Iaia. A che punto è, domanda secca, a che punto è davvero, ci aggiungo però, il CIS Taranto?
2: Ma il CIS Taranto sta correndo. Ho sentito nella scheda il richiamo al CIS e al fatto che ci fossero 1,5 miliardi di euro a disposizione della città, perché dal 2015, da quando questo contratto di sviluppo è stato sottoscritto, al 2026 circa 800 milioni sono stati già impegnati e spesi. Quindi residuano sostanzialmente circa 750-800 milioni. Io sono stato nominato ad aprile dell'anno scorso e il mio compito non è quello di far arrivare ulteriori risorse, perché anche questo è stato oggetto di polemiche come al solito, ma di attacchi anche pretestuosi che non hanno nessun fondamento. Il mio compito è quello scritto nel decreto, vale a dire quello del decreto di nomina, vale a dire quello di velocizzare l'uso delle risorse. Cioè il mio compito è quello di sollecitare i soggetti attuatori, per cui come responsabile unico del CIS io ho il dovere istituzionale di collaborare con i soggetti attuatori a partire dal Comune di Taranto, la Regione Puglia, la Marina Militare, il Ministero della Difesa, la Provincia di Taranto e gli altri soggetti attuatori, i comuni dell'area di crisi complessa, il Comune di Massafra, il Comune di Montemeso, il Comune di Crispiano, il Comune di Statte, per fare in modo che le risorse vengano utilizzate. In che maniera? Passare dalla teoria ai fatti. Lì dove i procedimenti amministrativi sono incagliati, non ci sono i progetti, fare in modo che i tecnici, che i soggetti attuatori, preparino, predispongano questi progetti, progetti che poi vanno in gara, vengono aggiudicate queste gare e si procede con l'esecuzione dei lavori. Penso, per esempio, alla riqualificazione del Palazzo Archita, di cui si sta tanto parlando, bloccato da 10 anni. Finalmente il Comune di Taranto in questi giorni ha deliberato, la giunta del Comune di Taranto ha deliberato l'approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione delle facciate del Palazzo Archita. Io sono contento perché la collaborazione fra il CIS e l'amministrazione comunale ha portato a questo risultato. Quindi approvare il progetto esecutivo vuol dire andare in gara, vuol dire poter spendere i primi 10 milioni di euro per riqualificare quantomeno le facciate e le aree esterne del Palazzo Archita. Non è il completamento della ristrutturazione del Palazzo Archita, ma certamente è un primo passo. Cioè, se noi ogni volta aspettiamo di avere le risorse per fare un intervento a livello completo del 100%, non facciamo mai niente, quindi continuiamo ad occuparci di convegnistica. Per carità, vanno bene anche i convegni, però dobbiamo anche fare le cose, concretizzare. E
1: Sentiamo
2: questo stiamo cercando di fare.
1: il punto di vista, grazie onorevole Iaia,
2: Prego.
1: delle imprese. Questi investimenti stanno generando lavoro reale, Greco?
4: Allora, secondo me il discorso è, noi abbiamo fatto diverse riunioni all'interno di Confapi e addirittura abbiamo anche consegnato al Comune di Taranto un progetto per Taranto dove all'interno si riscontra praticamente un protocollo d'intesa. In questo protocollo d'intesa si parla proprio di questo, cioè di far sì che le attività possano rientrare all'interno del territorio ionico, all'interno della nostra città. Perché qualora questo non avvenisse, è chiaro che le ricchezze vanno fuori. E quindi non c'è un discorso di economia circolare all'interno del territorio. Questa condizione è una condizione importante per far crescere le imprese e quindi dare lavoro all'interno della nostra città a tutte quelle persone che oggi, tra cassa integrazione e chiaramente problemi che abbiamo all'interno di altre strutture, quindi con licenziamenti vari, troviamo una città che veramente ha dei problemi di strutturali nella produzione del lavoro. Quindi mi auguro che questo possa avvenire. Quello che penso è che c'è un decreto legge che è il 36, dove abbiamo fatto anche un comunicato, ne abbiamo parlato anche con i vari committenti, nel quale c'è un articolo, l'articolo 108, che parla chiaramente e che il discorso di poter trascrivere una gara d'appalto economicamente vantaggiosa e entrare nel particolare che bisogna avere una sede legale all'interno della città di Taranto, può essere un punto a vantaggio di quelle aziende che poi possono realmente eseguire i lavori a Taranto e quindi far ricadere all'interno di questi investimenti il profitto all'interno del territorio.
1: Il punto di vista delle imprese, ma soprattutto vorrei sentire anche il punto di vista di chi, diciamo, il mondo del lavoro lo rappresenta. Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto. Questi cantieri, la città è invasa dai cantieri, no? E poi ci sono i cantieri, come dire, ancora di costruzione, di progetti, di prospettiva, rispetto al futuro di Taranto. Stanno producendo un'occupazione stabile. Voi cosa ne pensate?
5: Innanzitutto bisogna partire dalla lettura dei dati, perché noi possiamo dire tutto quello che vogliamo, poi alla fine sono i dati, i certificati che non mentono mai. E noi comunque stiamo all'interno di un territorio che ha perso oltre 37.000 abitanti nel corso degli ultimi 15 anni, con un tasso di disoccupazione in attività che la somma supera il 50%, anzi anche il 60%. Abbiamo giovani che non studiano, non lavorano, in questo territorio sono uno su tre, nel resto della regione sono uno su cinque. Quindi questi sono i primi dati che bisognerà vedere se poi questi cantieri in qualche modo, quando saranno chiusi a consuntivo, porteranno qualcosa. Oggi qual è il problema? È che noi non abbiamo un modello, un metodo di lavoro, anche di confronto, che ci permette di comprendere se realmente si sta creando lavoro stabile oppure no. Perché vorrei, proprio prendendo a riferimento il contratto istituzionale di sviluppo, ma poi potrei parlare anche degli altri fondi dedicati su Taranto, ma se prendiamo il CIS, io su questo comincio ad avere un po' di memoria, noi abbiamo avuto 4 governi che si sono cimentati sulla gestione del CIS, da Gentiloni, Conte 1, Conte 2, Draghi, anzi 5, compreso il governo Meloni. Il punto qual è? Che ogni governo ha portato una sua visione di come poter diciamo destinare queste risorse. C'è il governo che è arrivato molto spesso ha dovuto gestire progetti già in essere e poi ha dovuto rivedere. Insomma, oggi noi non abbiamo contezza del fatto se, ad esempio, le imprese del territorio stanno lavorando, se comunque i lavoratori del territorio stanno lavorando, se stanno venendo imprese da fuori che stanno portando lavoratori. Vorrei ricordare che il contratto nazionale di sviluppo prevedeva una clausola sociale dove si doveva individuare un bacino territoriale. Perché? Perché il contratto nazionale di sviluppo proviene da una delle tante crisi dell'ex Silva, quindi era un modo anche per assorbire un bacino occupazionale che rischiava di perdere occupazione o comunque essere collocato in cassa integrazione. Originariamente era questo il CIS. Oggi, se mi chiedete cosa ha prodotto in tal senso, è una domanda alla quale non posso rispondere proprio per mancanza di dati.
1: Perfetto, grazie Giovanni D'Arcangelo. Prego, prego, se vuole replicare.
2: Sì, no, io non so a cosa si riferisca il segretario riguardo la clausola sociale. Il CIS è trasparente, si può accedere, i soggetti attuatori sono lì, il Comune di Taranto è lì, la provincia di Taranto è lì, la Regione Puglia anche è a disposizione, la Marina Militare idem. Si determinano dei ragionamenti complessi su cose assolutamente semplici. La cosa semplice è la seguente: i progetti sono già tutti individuati da anni, sono progetti incagliati, bloccati, alcuni rappresentano ancora delle criticità, non sono stati neanche avviati, parliamo di 6 progetti, alcuni riguardano il Comune di Taranto, penso per esempio all'housing sociale, quindi non è un mistero, sono progetti infrastrutturali soprattutto, e alcuni riguardano anche le bonifiche. La clausola sociale, da quello che mi risulta, attiene ad imprese che hanno lavorato con il pubblico, che il pubblico che ha fatto una gara, quindi subentra un'altra azienda e l'altra azienda con la clausola sociale è obbligata a assorbire questo personale. Per quello che mi risulta, questa è la clausola sociale. Il CIS con questo ragionamento non c'entra nulla. Cioè il CIS ha delle risorse per poter fare delle gare, delle progettazioni infrastrutturali. Poi è chiaro che il ritorno è un ritorno dal punto di vista delle imprese locali, se sono in grado di vincere queste gare, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto degli investimenti edili, quindi di questo parliamo, e delle bonifiche. Quindi questo è il CIS. Poi la clausola sociale legata al CIS, onestamente non so che cosa
5: questo da un punto
2: significhi.
5: Di vista tecnico,
2: assolutamente
5: di vista
2: non so
5: tecnico,
2: cosa significa la clausola sociale rispetto al CIS.
5: Le faccio una domanda.
2: No, perché altrimenti lanciamo dei messaggi che sono fuorvianti e non sono legati a nulla, perché non c'è un'azienda che sta operando per cui il pubblico ha fatto una gara ed è obbligata a mantenere quel personale. Perché se parliamo, segretario, di clausola sociale, intendiamo questo. Il CIS con questo tipo di ragionamento non c'entra nulla. Il CIS ha dei capitoli che sono assegnati a 18 soggetti attuatori. Questi 18 soggetti attuatori devono, ripeto, pubblicare, preparare i progetti, pubblicare le gare, eseguire i lavori. È tutto qui. Il CIS è un organismo di coordinamento tra 18 soggetti attuatori. È grave che siano trascorsi 11 anni e i sindacati non abbiano ancora capito cos'è il CIS. Ecco. Una cosa che mi meraviglia molto.
5: Credo che ci sia un fraintendimento
2: no,
5: relativamente al fatto. No, adesso glielo dico qual è il fraintendimento, perché lei sostiene in Parlamento un governo che
2: non la buttiamo in politica, stiamo parlando del CIS, rimaniamo sul CIS,
5: va oltre il pregiudizio nei miei confronti, forse
2: no,
5: riusciamo a comunicare.
2: Parliamo del CIS, lasciamo stare il governo.
5: Allora lei mi dimostri no, me ne importa
2: parliamo
5: assolutamente
2: del CIS
5: nulla.
2: E parliamo di Taranto,
5: appunto lei fa parte di un governo che ha ritenuto, quindi lei in qualità anche di responsabile unico del procedimento del CIS è l'unico governo che non ha ritenuto di avviare un confronto al di fuori del tavolo istituzionale con le parti sociali. Sto sbagliando?
2: Ma perché le progettazioni già ci sono?
5: Noi
2: non
5: abbiamo mai avuto Non abbiamo
6: ma
5: mai avuto un confronto.
6: Le progettazioni ci sono e sono lì.
5: Mai avuto un confronto perché tutti i governi, tutti i ministeri che se ne sono occupati hanno inteso all'atere del tavolo istituzionale aprire un momento di confronto con il territorio molto semplicemente per capire dove stanno andando queste risorse.
6: Io, la mia osservazione era solamente su questo. Dialogato.
5: Diciamo la mia osservazione era solo su questo. Se poi lei ha una forma di pregiudizio, io non le posso continua, fare niente.
6: Con la WILL ha un'interlocuzione continua. Se poi voi della CGIL avete dei problemi da questo punto di vista,
5: se poi ha un pregiudizio
6: vostro.
5: Nei miei confronti, nei confronti della mia organizzazione, è un problema che le suggerisco di risolvere.
6: Ma se parla di clausola sociale, la clausola sociale non c'entra nulla col CIS.
1: Ok, altrimenti a casa non capisco nulla.
6: Chiaramente, queste cose le devo chiarire, altrimenti continuiamo a Taranto a parlarci addosso su cose che non esistono. Quindi parliamo di fatti, di dati e di carte,
4: ecco, giusto
6: codice dare, degli appalti e tutto il resto.
4: Per dare un discorso e capirci meglio, probabilmente la clausola sociale rientra in un secondo momento quando qualcuno vince le gare. Quindi nel momento in cui vinciamo le gare, allora le aziende del territorio, le aziende,
6: successiva.
4: Sì, qualora ci fosse un contratto quadro, ma qualora ci stiamo parlando di una gara ex novo, dobbiamo dare in modo, cioè il CIS è stato fatto per Taranto. E nel CIS c'è un articolo che parla chiaro e il decreto 36 lo spiega. Chiaramente lì non c'entra nulla in questo perché
6: non
4: lì
6: è la clausola sociale, non è lei sta facendo riferimento al principio della territorialità, che è l'articolo 9 del contratto istituzionale, che è una cosa diversa rispetto alla clausola sociale.
4: La clausola sociale viene successivamente, cioè nel momento in cui quell'azienda vince quell'appalto ha il discorso si attiva la clausola sociale. E quello che però io volevo dire è che quindi penso che risolverebbe il problema è che qualora si riuscisse ad avere una cabina di regia condivisa tra tutti, forse, e quindi gli appaltatori, forse i vari appaltatori, i vari committenti potrebbero gestire al meglio questo bando di gara in modo da dare un'opportunità al territorio di Taranto. Questo era, è secondo me, una possibilità che può andare ad appianare le problematiche.
1: Allora proviamo ad andare oltre. Federmanager ha un po' una visione, Federmanager Puglia, no? Complessiva rispetto alla questione Taranto. E allora Piero Conversano le chiedo, questa città ha oggi, a vostro diciamo parere, una visione industriale chiara del suo futuro?
7: Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito. Quello che è emerso già da chi mi ha preceduto sta a significare o qualcosa che vado a sintetizzare. Rappresento i manager, cioè persone che normalmente preposte a gestire i progetti e la gestione di un progetto di uomini, di mezzi e di macchine parte dalla comprensione ovviamente di un obiettivo e di una visione. Qui la visione è, ci sono le condizioni, la domanda credo sia proprio, se ho ben compreso, ci sono le condizioni perché in questa città ci sia quell'obiettivo di sviluppo da molti desiderato. Spesso pensiamo che non ci possa essere sviluppo se mancano le risorse. Beh, qua è una, già devo dire qualcosa di diverso. Le risorse vengono dopo. Deve essere prima condiviso l'obiettivo, bisogna coinvolgere tutti i soggetti attuatori all'obiettivo, bisogna fare quella che si dice nel gergo manageriale una corretta pianificazione. Parliamo spesso di programmazione, è chiaro che ci sono le risorse e subito si parte sulla programmazione, spesso subito amministrativa, contabile, di come utilizzare quelle risorse. Ma questo viene dopo. Se non c'è, prima di attuare, prima di rivolgersi a chi poi, manager, figure competenti, il territorio, le amministrazioni e quant'altro, devono mettere in atto, no? Si dice poi la posa in opera di quelle risorse, se non sono stati coinvolti, non hanno aderito, non hanno detto la loro su come, nella fattispecie Taranto, qual è il contesto cittadino nel quale trovare le risorse, non solo prima delle risorse economiche, scusate, dobbiamo pensare alle risorse di uomini, mezzi, macchine, cultura. Perché, vede, io voglio banalizzare, l'avete messo voi nel vostro sito. Taranto è piena da questi messaggi, lavori in corso. Devo dire la verità, che credo che sia un obbligo delle ditte di assolvimento di mettere questi cartelli, perché lo chiede la normativa della sicurezza e del lavoro. Perché se fosse qualcosa che è lavoro in corso, cioè ci sono persone responsabili che stanno lavorando sul territorio per far qualcosa, io non devo capire che devo pazientare per quell'ingorgo. Qui c'è anche il birrettino, se ne è parlato, ma sta avvolgendo Taranto in maniera veramente meravigliosa per quello che può essere il futuro. Ma la città ne sa qualcosa. O la città non si usa neanche la cortesia di scrivere: scusate, stiamo lavorando per voi. Non ne ho visto un cartello del genere, eppure si usava una volta. La buona arte, la buona le maestranze, gli operatori usavano questo cartello, e quando occupavano un negozio c'era qualcuno, non solo l'assistente di cantiere, che andava presso il negoziante a dirgli, faccio banale, mi sottolineo su questo perché mi immagino ci sia gente, cittadini che stanno ascoltando, un po' avulsi da quello che succede all'interno delle fabbriche, all'interno dell'Ilva, ma lo vedono in città. Qualcuno si è preoccupato di andare a informare, guarda, scusate, c'è questo problema, c'è tanto, oppure l'altro. Sì, lo si fa per ragioni di civile opportunità, ma non c'è la comprensione dove vogliamo andare. Se avrò io molte opportunità ora di questa pazienza che mi si chiede ora nel traffico, qual è il mio ruolo futuro in questo BRT? Termino questo esempio, perché l'ho detto poc'anzi, per renderlo un po' palmabile a tutti i cittadini. Figuriamoci se parliamo poi della grande acciaieria, delle problematiche che ha elencato benissimo l'onorevole Iaia su quelle che sono lì, e l'ha detto, c'è una pianificazione, ci sono i soggetti attuatori, ma come questi soggetti hanno acquisito la responsabilità civica, prima che civile e penale, di adoperarsi e diventare soggetti attuatori, perché nella complessità del progetto, tutti i progetti sono ormai complessi, basta pensare che cosa sta impattando il mondo dell'imprenditoria e non solo l'intelligenza artificiale, ma quella complessità, se non la comprendiamo a livello di tutta la scala gerarchica, non abbiamo fatto nulla.
1: E allora, ha citato la presenza della grande industria sul territorio conversano, e partiamo col primo blocco di domande proprio su acciaio, energia e porto. La grande questione di Taranto, insomma, resta un po' sempre la stessa, il rapporto tra

0: d'acciaio è il nuovo modello economico, il nuovo modello di sviluppo di questa città. E allora ripartiamo dall'onorevole Dario Iaia. La decarbonizzazione dell'ex Ilva è davvero partita?
1: Ah, la decarbonizzazione può partire nel momento in cui ci sono le condizioni, energetiche affinché, la decarbonizzazione parta. Anche qui, molti slogan, poca sostanza. Possiamo parlare di decarbonizzazione, possiamo parlare di forni elettrici, come abbiamo fatto, possiamo parlare di ERAI, ma occorre che ci sia un supporto tecnico rispetto a quelle che sono le soluzioni che si prospettano per il futuro rispetto all'acciaieria. Parlare per slogan, ipotizzare che l'Ilva possa avere uno, due, tre forni elettrici, uno, due di ERAI, come se stessimo parlando di, non lo so, la scelta di alcune pietanze al ristorante, non mi sembra la strada più corretta. La strada più corretta è quella di andare nella direzione, certamente, della decarbonizzazione, tenere presente in maniera, importante la sicurezza dei lavoratori, prima di tutto, la sicurezza e la garanzia dei posti di lavoro, perché parliamo di migliaia e migliaia di posti di lavoro. Alcuni, penso per esempio ai 1.600 lavoratori di Ilva in AS, in una situazione di grandissimo precariato e con possibilità pari quasi a zero di poter rientrare nell'ambito del circuito lavorativo effettivo, e queste verità ai lavoratori vanno dette perché altrimenti continuiamo sempre a parlarci addosso. Allora, da parte dell'amministrazione comunale, da parte del territorio, occorre che provenga una soluzione, una prospettiva che abbia non solo un supporto politico, cioè che possa piacere in qualche maniera all'opinione pubblica, ma che abbia un supporto anche tecnico, cioè che sia fattibile. Perché se parliamo di ERAI, quindi dobbiamo risolvere il problema del gas, dobbiamo capire da dove arriva questo gas, come lo produciamo, i quantitativi, la produzione dell'acciaio, i posti di lavoro, tutta la questione dell'indotto, altrimenti continuiamo a parlarci addosso, ma è teoria, teoria. È chiaro, a questo punto siamo in una fase di gara. Io spero che si chiuda quanto prima questa gara in maniera tale che ci sia un soggetto privato che effettivamente creda nella città, creda nell'acciaieria, creda nella ripresa, creda nella decarbonizzazione. Questo è l'intento che il governo sta portando avanti con tante difficoltà perché da parte della città non vediamo, da parte dell'amministrazione, devo dire, della politica di chi oggi governa questa città, non c'è una linea chiara, una prospettiva chiara, un'indicazione chiara nei confronti del governo.
0: E allora, l'onorevole Iaia ha citato i 1.600 lavoratori di Ilva in AS, però c'è tutto l'indotto che è in sofferenza anche da diversi anni ormai. Greco, le imprese stanno reggendo?
2: Io conosco l'onorevole Dario da tanto tempo e devo dire che con Dario abbiamo affrontato tutto e quindi non
1: È vero.
2: posso che non ribadire un concetto fondamentale, che la politica e il governo, quando c'è stato bisogno, sono stati a fianco alle imprese e oggi devo dire che è a fianco al territorio. Perché? Perché si vede tutti i giorni, lo sappiamo. Però dobbiamo distinguere alcune cose perché altrimenti poi non riusciamo più a gestirla. Cioè, questo significa che il comune fa il comune, la provincia e la regione fanno il loro e il governo deve fare il suo. Il governo oggi, dopo 2 anni, non può più, o meglio, noi, Taranto, non solo l'indotto, onorevole, non può più aspettare. È diventata una barzelletta e questa cosa oramai è diventata talmente grande che non credo che ci siano più gli imprenditori che abbiano voglia di investire. E questa cosa ci sta ritorcendo contro rispetto a tutte le persone che vanno via da questa città. Perché la gente è stanca di aspettare un qualcosa che non avverrà. E allora io non voglio essere negativo, anzi, ho sempre portato avanti con fatti, con l'idea di andare avanti, pragmatica, della diversificazione. Però lo stabilimento di Taranto è uno stabilimento strategico per la nazione e quindi devono essere prese delle decisioni in riferimento a questo discorso. Assolutamente. E lo Stato italiano, così come è accaduto in Europa, in diversi paesi, è inutile sottolinearlo, lo sappiamo, l'ultimo.

In Polonia abbiamo avuto un investimento importante da parte del governo e occorre che il governo possa fare questa transizione ora e che non aspetti più nessuno, faccia questa transizione. Poi non è detto che io dico il governo deve gestire questo stabilimento, perché il governo, lo Stato,

0: non la porteremo a casa. E quindi non ci sarà nessun privato che investirà in questo territorio perché le imprese sono stanche e i tarantini anche. E quindi questa cosa bisogna risolverla e prendere di petto.
1: E allora su questo voglio sentire il parere dei sindacati, soprattutto rispetto alle garanzie occupazionali, no? Che ci sono dietro questa transizione, ma lo facciamo tra pochi secondi, subito dopo la pubblicità.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.
2: E allora riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, parlavamo di transizione. Giovanni D'Arcangelo, segretario generale di CGIL Taranto, si può parlare di transizione senza garanzie occupazionali? Questa transizione pensa ai lavoratori?
3: Allora, io quando penso a questo percorso che riguarda l'ex Ilva, quindi anche all'obiettivo della decarbonizzazione, penso a una maratona. Il punto di approdo, il traguardo, è la decarbonizzazione, quindi un ciclo produttivo, uno stabilimento che si avvalga dei forni elettrici, degli impianti di preriduzione, quello che è. Però non posso pensare di fare una maratona con scarpe strette e rotte, perché dopo 500 metri io mi fermo e non ho nessuna prospettiva di arrivare lì. Perché utilizzo questa metafora? Perché noi continuiamo a dire da tanto tempo, lo dico così, l'onorevole Iaia non si arrabbia con me, così come a questo governo, l'abbiamo detto a tutti i governi che hanno gestito questa vertenza infinita per noi, che è l'ex Ilva, che c'è bisogno di un rilancio dello stabilimento a partire dal tema delle manutenzioni ordinarie e straordinarie. C'è un tavolo, ma è un tavolo al momento senza risorse cospicue. Perché vorrei ricordare a me stesso che noi abbiamo avuto nel primo trimestre dell'anno due incidenti mortali in quello stabilimento, perché è cascata la grata di un passatoio. Non stiamo parlando di un tema legato solo alla funzionalità dello stabilimento, stiamo parlando del fatto che oggi quello stabilimento è al collasso. Bisogna rilanciarlo col tema delle manutenzioni ordinarie e straordinarie che servono anche e soprattutto per la sicurezza delle lavoratrici, dei lavoratori e per l'efficacia delle prescrizioni ambientali. E una volta che sarà fatto questo, rilanciarlo in termini di produttività, e allora cominciare a pensare a quello che possa essere un passaggio diverso. Ma per fare questo chi serve? Serve lo Stato, serve un governo a maggioranza di conduzione dello Stato, perché noi, io lo dico facendo una previsione, non ci sarà nessun player industriale che sarà nelle condizioni di salvare la produzione, salvare l'occupazione con quei numeri che abbiamo, con uno stabilimento che è in quelle condizioni. E chi si deve assumere le responsabilità deve sapere come dato certo che è questo, perché tutto quello che noi apprendiamo, e ci tengo a rimarcare che lo apprendiamo sugli organi di stampa, perché non c'è un tavolo permanente di confronto. Proprio nei giorni scorsi i metalmeccanici, non solo della CGIL ma anche della CISL e della UIL, hanno chiesto la convocazione di un tavolo permanente a Palazzo Chigi che si occupa del tema della vertenza. Oggi noi non abbiamo un confronto diretto col governo anche per capire qual è la capienza delle offerte che si stanno presentando. Bisogna ripartire da qui, non è ancora tutto perso, però se vogliamo traguardare, arrivare a quella maratona con delle scarpe più comode, poi ci dobbiamo mettere il fiato, ci dobbiamo mettere i muscoli, ma almeno partiamo con condizioni che possono essere più naturali e soprattutto più concrete.
2: Conversano, Federmanager, Taranto insomma rischia, diciamo, di perdere un pezzo della sua storia, quello dell'industria pesante, senza costruire altro. Qual è però il settore, a vostro avviso, più strategico per il prossimo decennio in questa città?
4: Beh, sì, parlavamo prima di risorse. Io stesso ho subito pensato alle risorse, ovviamente.

0: del denaro economiche. Credo che invece il futuro di Taranto, in modo particolare, dove abbiamo industrie energivore, dove abbiamo siti in modo particolare anche favorevoli per un'energia anche alternativa, lo sviluppo deve partire dall'energia. Se non abbiamo energia, non ci può essere la ripresa dell'acciaieria. Non ci può essere la ripresa della, lo sentiamo tutti, tutti i cittadini tarantini, ormai tutti vanno a fare benzina, vedono i prezzi che salgono, scendono, qualche volta anche così in modo strano, ma poi risalgono subito. Eppure ci domandiamo, ma come? Abbiamo una raffineria su Taranto. E perché, come si è svolto in altre regioni, non si è parlato anche a Taranto, almeno in questo momento di crisi, di sviluppo, di royalty, non siano verso le amministrazioni comune provincia, ma facciamolo capire ai cittadini. Cioè diamo un senso al cittadino consumatore per la propria famiglia di capire che è in un territorio dove può credere e sviluppare la propria famiglia e i propri figli. Non mettiamo tutti ancora nelle condizioni di guardare a un futuro dei propri figli fuori da Taranto. Creiamo queste condizioni. E quindi scusate se io ancora mi metto anche un po' di pathos su questo da padre di famiglia che ha un figlio fuori e che vorrei che tornasse, e uno ancora qui in fase di sistemazione. Ma come possiamo capire? E allora rivolgiamoci a chi sentiamo spesso, l'ha detto l'onorevole molto bene, l'ha detto anche l'Arcangelo, tutti sentiamo spot, slogan, ma quando si possono costituire dei tavoli di concertazione dove tutti i soggetti interessati, anche la scuola, l'università, perché non è possibile, ieri sentivo parlare che le famiglie devono pensare che i figli muoiano a Taranto. Non è possibile pensare a questo. Tanti tecnici, tanti professionisti, miei colleghi, hanno rinunciato a esporre le proprie problematiche da grandi direttori di azienda perché vedono che invece nei circoli cittadini c'è ancora buon senso. Ma non c'è una pianificazione culturale di questo territorio che passi dal comune, dalla provincia, non voglio dimenticarlo, anche dall'arcivescovato, per unire e concertare una visione che guardi con ottimismo al futuro. La sua domanda, carissima direttrice, è veramente fondamentale su questo. Come possiamo credere nello sviluppo? È un problema di risorse economiche? No, lo stiamo vedendo, ci sono. Ma come ho detto prima, se non siamo in grado di pianificare, di coinvolgere tutti nella varia scala gerarchica, con una piramide che dobbiamo vedere rivolta a imbuto, l'obiettivo deve essere alla fine, ma ci arriviamo alla fine se tutte le fasce hanno contribuito alla comprensione di questo. Scusate se ritorno ancora sul fattore scuola. E quindi mi rivolgo anche alle istituzioni scolastiche e quant'altro. Come possiamo, ancora anche nelle scuole, si parlava poc'anzi delle problematiche di genere per le donne e quant'altro per creare lavoro, come possiamo pensare in questo se sento mogli di colleghi manager, insegnanti, che dicono: ma l'Ilva, tu lavori lì e quindi lì si inquina, dobbiamo smettere. Cioè lo si dice per slogan, perché sono persone molto intelligenti, sono docenti e parlano anche loro per slogan. No, dobbiamo smetterla. Mettiamoci intorno al tavolo, mettiamo tutte le figure che guardino e abbiano interesse. La politica è fondamentale, deve fare un suo lavoro. Lo diceva bene il Presidente con Fabio Greco, dal governo, dal Parlamento devono venire fuori chiare indicazioni di come tradurre gli obiettivi in una corretta pianificazione e programmazione. Faccio un esempio, se non consente, cerco di stringerlo. In questi giorni abbiamo sentito giornali ancora terribilmente parlare che il sindaco di Taranto ha intimato la centrale elettrica dell'Ilva di chiudere se prima non fornisce i dati ambientali dati. Oh, quindi vogliamo chiudere l'acciaieria? No, era un atto dovuto rispetto a una legge nazionale che, mal individuata, per un errore forse di ridondanza, è partita dove l'acciaieria di Taranto è un sito nazionale strategico importante per tutto quello che considera il problema dell'acciaio per tutto il mondo del manufatturiero italiano, e la centrale è stata tenuta fuori da quell'elenco e quindi ricade sotto la regione e sotto il comune. Ora, regione e comune hanno fatto il loro? Sì, sicuramente. O meglio, mi rivolgo veramente di cuore agli amici sindaci Piero Bitetti e all'ingegnere Antonio De Caro. C'è stato il Presidente della Repubblica che ha bloccato una legge poco fa e l'ha rimandata, e subito il governo ha provveduto come poteva con un emendamento. Se abbiamo letto in quella legge mesi fa che ci mandavano la centrale elettrica sotto la responsabilità della regione e degli enti locali, quando invece è da sempre funzionale allo stabilimento, ma perché non abbiamo provveduto a sollecitare gli organismi, la politica locale, per andare a svolgere subito un emendamento e non ricorrere purtroppo a che slogan, parole, parole, e che fanno male a che cosa? Fanno male alla coesione sociale di questo territorio, che poi finisce di non credere più.
1: Allora, onorevole Dario Viaglia, mi ricollego insomma anche a quello che diceva Conversano. Ma quindi Taranto dove sta andando? Sta cambiando veramente il modello economico? Sta semplicemente cercando di sopravvivere alla crisi dell'acciaio dal suo osservatorio, ovviamente.
2: Ma i dati ci dicono che la città obiettivamente è in grande difficoltà, ne parlava prima d'Arcangelo, dal punto di vista occupazionale, economico, i dati sullo spopolamento della città sono preoccupanti. È chiaro che è una città che vive sulla propria pelle questa fase di transizione ambientale ed energetica, perché in altre città, in altre realtà, questo argomento è un argomento da incontri pubblici, da dibattiti politici, invece qui tocca la carne viva della città, dei lavoratori, prima di tutto, delle aziende, soprattutto in merito allo stabilimento siderurgico, ma non soltanto allo stabilimento. È chiaro che è difficile fare questa transizione. Il percorso, dal mio punto di vista, deve essere un percorso di condivisione che, ripeto, sia basato su dati tecnici reali, con una vicinanza e chiaramente una responsabilità da parte del governo nazionale e del governo territoriale che non può assolutamente essere nascosta. È difficile, ma noi riteniamo che si possa fare perché la città ha le potenzialità. In Italia, se parliamo di acciaio, ormai l'unico stabilimento siderurgico con le altiforni a carbone è soltanto quello di Taranto, perché tutte le acciaierie hanno i forni elettrici. Non è una cosa che si può fare in un anno, ma occorrono degli anni. Occorre chiaramente prevedere anche che questi lavoratori che perderanno il posto di lavoro, perché comunque il numero dei lavoratori sarà inferiore rispetto a quello attuale, quindi dobbiamo dire le verità ai lavoratori, devono essere garantiti, devono essere salvaguardati, devono essere formati, così come per esempio si sta facendo, adesso si sta cercando di fare, con 8 anni di ritardo, per quanto riguarda gli ex TCT, i 330 lavoratori del porto. Anche lì il discorso è molto simile. Ci troviamo di fronte ad una fase di transizione. Come CIS, per tornare al CIS, abbiamo una proposta per quanto riguarda la bonifica dell'area Yard Belleli, che è ferma e che stiamo valutando su una proposta di modifica del porto di poter finanziare in qualche maniera. Quindi, se si va in questa direzione, con le difficoltà che obiettivamente ci sono. Stessa cosa il porto, la diversificazione va benissimo, ma diversificare tout court, pensare che il territorio sia in grado di assorbire oggi 6.000-7.000 lavoratori, 8.000 lavoratori, io la vedo difficile, perché da quello che mi risulta, la manifattura è il settore che riesce a impegnare più lavoratori. Quindi se noi pensiamo che 7.000-8.000 lavoratori li impegniamo nel turismo domani mattina o nella ristorazione domani mattina, io
0: No,
2: credo
0: non
2: che
0: è possibile.
2: ci prendiamo in giro. Chiudo il ragionamento che faceva il responsabile di Federmanager. Io lo condivido riguardo alla centrale elettrica. È un esempio di come si procede. Allora, a cosa serve questa centrale elettrica? Questa centrale elettrica, loro sono tecnici, lo sanno meglio di me, serve per recuperare i fumi dello stabilimento e produrre l'energia elettrica. Quindi è un esempio di chiusura del ciclo dell'energia rispetto allo stabilimento. Mi pare che sia così. Nel momento in cui il sindaco di Taranto emette un'ordinanza di sospensione dell'attività di quella centrale elettrica, vuol dire che nel momento in cui quella ordinanza non dovesse essere stata sospesa dal TAR, perché ricordiamo, è stata sospesa dal TAR 3 giorni fa, e quell'ordinanza dovesse diventare esecutiva, vuol dire spegnere la centrale elettrica, vuol dire che i fumi dell'Ilva non possono più andare a finire la centrale elettrica, vuol dire non produrre più energia, vuol dire spegnere lo stabilimento. Per cui se questo è l'intento, diciamolo chiaramente, cioè è inutile continuare a tergiversare. Da una parte a parole dire che si vuole andare avanti, facciamo la decarbonizzazione, salvaguardiamo i posti di lavoro, la sicurezza dei lavoratori che è fondamentale, e dall'altra parte però si fanno atti concludenti che portano inevitabilmente alla chiusura dello stabilimento. Quindi forse è questo il dibattito che alla fine in città si deve fare, Fabio. Cioè, si vuole che si chiuda lo stabilimento, cioè che lo si dica in maniera chiara, in maniera tale che non stiamo più a girare attorno al problema, vuol dire che la città, chi governa la città, perché poi non sono i cittadini a decidere direttamente, ma chi governa, quindi il sindaco, l'amministrazione, vuole andare in questa direzione della chiusura, lo si dica in maniera chiara. Si vedrà, poi il governo non potrà che prenderne atto e andare avanti in altra direzione. Ma se poi si fanno atti in questa direzione, dall'altra parte si dice: no, ma sai, noi vorremmo 3 forni, però il gas non con la nave, ma lo dobbiamo far arrivare dal tubo, però tecnicamente non è possibile.
0: Era la
2: Cioè,
0: legge
2: continuiamo,
0: sbagliata.
2: ripeto e chiudo, affidiamoci alla tecnica. Quindi pensiamo politicamente in che direzione vogliamo andare, ma poi vediamo e verifichiamo se questo indirizzo politico è un indirizzo che tecnicamente è supportabile. Oppure è una fantasia, c'è un'idea che noi abbiamo, magari anche affascinante, ma non realizzabile.
1: Ecco, dietro gli indirizzi politici ci sono però i lavoratori, c'è cioè la vita delle famiglie, tantissime famiglie di Taranto già provate da anni, anni e anni di
0: Ovviamente
1: cassa
0: non è adatto a
1: integrazione.
0: quella
1: Giovanni
0: legge.
1: D'Arcangelo, voi cosa ne pensate a tal proposito, su questa, insomma, ipotesi?
3: Era un po' quello che dicevo prima, noi non abbiamo oggi particolari elementi di concretezza che ci dicono qual è il percorso non nel futuro ma nell'immediato, perché, ripeto, ribadisco, va rilanciato lo stabilimento, vanno rimessi i lavoratori, in particolar modo quelli che si occupano di manutenzioni ordinarie e straordinarie, a lavorare, vanno spese le risorse. Questo è il tema, altrimenti anche qui noi facciamo un esercizio in cui ci lanciamo una palla di qua e di là, ma poi alla fine non c'è un protagonismo vero, vero e reale. Però aggiungo, e forse così introduco un altro argomento, ma non voglio andare fuori traccia, che oggi la questione della crisi dell'ex Ilva, come anche tante altre crisi industriali che abbiamo sul territorio, penso a una potenziale crisi che potrebbe venire fuori dallo stabilimento di Leonardo, penso alla crisi oggi attuale che è quella della Natuzzi, che magari fa un po' meno rumore rispetto a quella di altre vertenze. Oggi i lavoratori sono da 2 settimane in sciopero, in mobilitazione rispetto a un'idea di delocalizzazione che l'impresa vuole fare attraverso l'anestetico, lo definisco io, della cassa integrazione, ma noi dobbiamo stare dentro un contesto più generale. Abbiamo anche le risorse del Just Transition Fund che dovrebbero aiutare quella transizione, sono risorse per i lavoratori, che nell'ultima seduta dell'autorità di gestione si è cambiato però un indicatore di uscita, di output di quell'intervento, perché si guarda più alla capacità di investimento dell'impresa e non alla capacità di creare posti di lavoro. Ma come diceva il dottor Conversano, noi abbiamo bisogno comunque di rimettere in campo quella che è un'idea più strategica e più complessiva. Penso anche a tutto il tema energetico. Noi abbiamo 28 milioni nel del decreto interministeriale Masimit, che ormai comincia a camminare perché c'è un anno, che però deve essere messo cosiddetto a terra, cioè bisogna capire verso quando cominceremo a spendere quelle risorse per il rifacimento della banchina del monopoli settoriale, che sarà strategica per l'hub dell'eolico offshore, che è già definito che si deve fare a Taranto. E a me preoccupano molto le dichiarazioni, lo dico qui, lo condivido, che ha fatto il presidente Rocca della Regione Lazio, a una nostra iniziativa, CGIL Roma Lazio, sulle politiche industriali, in cui dice attenzione perché Civitavecchia rientra in gioco. Adesso magari questo lo pongo come elemento di discussione, e la posizione di Taranto si sta indebolendo. Non lo so se è una dichiarazione che ha una concretezza relativamente a quello che si discute in ambiti istituzionali, o è stata una sua visione, una sua intenzione più che altro. Chiudo. Qui mi faccio promotore di un messaggio unitario, credo di poter parlare anche a nome dei miei amici e colleghi di Cisle Uil, Luigi Spinzi, Gennaro Riva, perché noi in settimana abbiamo presentato una piattaforma unitaria, che l'abbiamo chiamato Taranto Italia, proprio per quelle cose che si diceva prima. Perché se fallisce l'idea della transizione a Taranto, fallisce in tutta Italia, ma soprattutto se Taranto è strategica per l'intero territorio nazionale, bene, tutta l'Italia deve guardare con attenzione e stare dentro il processo di cambiamento a Taranto. È una piattaforma che abbiamo condiviso, ovviamente costruito con le lavoratrici e i lavoratori, abbiamo fatto un'assemblea pubblica martedì scorso, lo anticipo all'onorevole Iaia, se non ha letto la posta elettronica,
2: Sì,
3: non lo
2: l'ho
3: so. Ah,
2: visto.
3: bene,
2: Lunedì.
3: che venerdì 22 presenteremo questa piattaforma ai rappresentanti istituzionali di Regione Puglia e del Parlamento eletti in Terra Ionica, al Presidente della Regione Puglia. Poi verrà anche il momento del confronto con il sistema delle imprese, perché in questo momento più condividiamo una visione, perché quei numeri drammatici fanno male a tutti, fanno male al sindacato, fanno male alla politica, fanno male alle imprese, fanno male a tutti. Allora, o noi comprendiamo che questo è il momento dell'unità, del patto, dell'atteggiamento che va, non del fare squadra, dell'atteggiamento che va verso la stipula di un patto sociale per rimettere insieme questi pezzi, anche cercando di fare un passo indietro e un passo in avanti relativamente alle posizioni. Io continuo a rimanere su quell'impostazione dell'ex Ilva perché mi sembra la più realistica, o comunque noi non riusciremo a portare passi significativi in avanti. Lo dobbiamo per il territorio, non ci possiamo permettere di essere in questo momento divisi su tutto.
1: Certo, anche perché la città vive una situazione di inverno demografico drammatico, i giovani se ne vanno, no? Lo diceva prima il segretario d'Arcangelo, molti non studiano, non lavorano, insomma, che direzione di futuro, che rotta, per usare un gergo marinaro che è caro a questa città, dobbiamo dare a Taranto. E allora Fabio Greco, ne diceva prima, ne parlava il segretario della CGIL, l'offshore può diventare una reale alternativa industriale, ma per esempio la cantieristica navale può tornare ad essere industria identitaria di questa città? E se sì, cosa serve?
4: Guardi, sicuramente sì, sicuramente occorre non trovare alternative allo stabilimento. Ecco, questo lo voglio chiarire. Lo stabilimento di Taranto, non credo che ci siano tarantini che vogliono la chiusura dello stabilimento. Ci sono tarantini che vogliono la riqualificazione di quello stabilimento. Tutti quanti noi sappiamo che lo stabilimento si ridurrà. E prendiamo atto di questo. Ci sarà la possibilità di formare poi quel personale per riqualificarlo eventualmente in altre mansioni. Bisogna chiedersi invece, la domanda è chi realmente vuole chiudere lo stabilimento di Taranto. Perché prima dicevi che Taranto è l'unico stabilimento che è rimasto con l'aria a caldo. Bene, questa è una domanda, perché bisogna vedere a chi dà fastidio poi la procedura di installazione di forni elettrici in DRI qui a Taranto. Ecco, lo voglio dire perché altrimenti ci nascondiamo sempre dietro qualcosa che Taranto ha bisogno di risposte. Se si deve chiudere questo stabilimento, il governo deve uscire i soldi per bonificarlo, perché io non credo che permetteremo a nessuno di lasciare questo stabilimento in queste condizioni. Quindi io mi auguro che lo stabilimento di Taranto ci siano delle risposte a breve, a brevissimo, perché dopo 2 anni non si può più aspettare. Nel frattempo possiamo andare avanti. Confabilo sta facendo, ha riunito tante imprese, abbiamo creato delle reti di imprese per la navalmeccanica, però Taranto ha bisogno di un cambiamento culturale, direttore. Un cambiamento culturale perché Taranto è la casa di tutti, apriamo le porte, entra chiunque. E questa cosa, diciamo, nella massima trasparenza e legalità è giusto, però nel nostro territorio dovremmo incominciare ad essere noi gli attori principali. Invece, anche nelle varie tipologie, nelle varie diversificazioni che si stanno creando, vedi i giochi del Mediterraneo, vedi la cantieristica navale, vedi altre attività, anche Leonardo, abbiamo sempre chi viene qui a mettere il cappello della situazione. Ecco, io credo che in Confapi la voglia sia quella di risorgere, la voglia sia quella di avere un gruppo solido di imprese che fanno rete per far sì che di collaborare con queste aziende che arrivano su questo territorio e poi lasciano i subappalti. Noi siamo stanchi di vivere di subappalto, perché il subappalto non dà ricchezza, e chiedo al governo un'attenzione particolare a questo, perché è tutto molto bello e vediamo il bicchiere mezzo pieno, perché vediamo le strutture che si creano, che si realizzano, i soldi che vengono investiti e spesi, però il bicchiere mezzo vuoto lo vedono le imprese, che di questi finanziamenti vedono una piccolissima percentuale, oltretutto in subappalto.
1: Conversano, Federmanager, quanto è attrattiva ancora questa città per gli investitori privati? No? Diceva Fabio Greco, arrivano le imprese, le grosse imprese, le holding, no? Le multinazionali mettono il cappello qui e poi a Taranto restano le briciole dei subappalti.
0: Taranto è attrattiva, lo sanno, chiunque si affaccia sul nostro territorio viene a scoprire non solo la bellezza del nostro paese, ma anche del mare, dell'industria e quant'altro, anzi spesso si meravigliano. Poco fa abbiamo tenuto un convegno nazionale, l'unico per il meridione, del nostro fondo di assistenza sanitaria integrativa, e amici piemontesi e lombardi non conoscevano Taranto, sono rimasti stupiti dalle nostre bellezze, e le bellezze che ci fanno credere ovviamente anche nell'evoluzione di quelle che sono le nostre risorse storiche, e quindi turismo sicuramente, d'altro la cantieristica navale, ne avete già parlato. Ma l'investitore, una volta attratto da questa bellezza, ha bisogno anche di certezze. Si chiamano certezze di investimento. Le banche, qualunque investitore viene, chiede un finanziamento, porta le cose, e i suoi soci, la sua assemblea dei soci, qualunque grande esso sia l'imprenditore, deve spiegare agli soci qual è il ritorno dell'investimento. E il ritorno dell'investimento non può essere solo nell'obiettivo di sviluppo merceologico, produttivo ed altro, ma deve essere garantito. E le garanzie sono da chi il territorio lo amministra. Chi amministra il territorio? Stato, governo, regione e comune. Sono loro che devono offrire queste garanzie. Le banalizzo. Le garanzie sono quelle, per esempio, già attuali. Parlavamo poc'anzi dell'energia, sviluppo dell'energia. Nessuno vuole decarbonizziamo. Bene, allora andiamo verso le fonti alternative. Eolico, quale? Abbiamo la più grande impresa qui europea che sviluppa pale eoliche, abbiamo dei progetti, abbiamo competenze specialistiche di professionisti per sviluppare questo. 4.000 impianti pronti a livello nazionale, però lo dico nazionale e quindi anche locale, bloccati nei minicoli delle procedure amministrative. No. Allora, gli slogan sono veramente slogan, sono chiacchiere, verba volant. Se mi impegno che voglio fonti alternative, se mi impegno che voglio energie pulite, se voglio che altro. Signori, che cosa sono questi vincoli ancora amministrativi? Non può farlo l'ente locale? Ha bisogno di un altro? Allora comune, incontri le regioni, incontri le ASL, incontri chi deve incontrare, incontri il governo. Ecco. Una cosa importante, lo voglio annunciare perché il presidente di Federmeccanica è venuto qualche mese fa in Confindustria e ha promesso e sta venendo la settimana prossima.

0: a portare il Consiglio nazionale della Federmeccanica e l'associazione Confindustriale, ovviamente, di tutte le imprese manufatturiere italiane. Attenzione, nel manufatturiero non sono solo quelle meccaniche e metalmeccaniche, nel manufatturiero c'è anche chi lavora nel tessile, perché la macchina tessile ha bisogno di energia per andare avanti. Sta avvenendo, porto nel Consiglio nazionale di Federmeccanica in acciaierie per dare un significato. E so di per certo che il Presidente non ha invitato solo il Ministro Urso, ha invitato anche il nostro Presidente del Consiglio ad affrontare questo problema, che non è del Ministero del Made in Italy, è del governo e della nazione. Ora, se, ritorno a dire prima, se c'è un problema, gli enti locali, come facevo prima, l'esempio, il paradosso, no? Di quella legge mal gestita al Parlamento, poi promulgata, ancora forse peggio, beh, poi litighiamo. No, preveniamo. Prevenire è meglio che curare e preveniamo quello che vuole l'investitore, una iniezione di fiducia che il suo investimento sul territorio trova un consenso di responsabilità e di persone che vogliono metterci però le mani, non essere in secondo, terzo mano, di prima mano, metterci il proprio nome.
1: Allora, siamo quasi in chiusura di trasmissione. Io vi faccio l'ultimo giro di domande secche e magari insomma anche le vostre risposte devono essere secche. D'Arcangelo, CGIL, qual è oggi il rischio più grande per lo sviluppo di Taranto e qual è invece la vera occasione?
2: Il rischio più grande è la desertificazione, ma nell'ambito di tutta la discussione che abbiamo fatto qui oggi, credo che sia un elemento comune su tutti gli interventi. Ripeto, credo che lo sviluppo di Taranto come città portuale possa essere un elemento importante legato allo sviluppo, dell'energia. C'è tutto il tema che ha a che fare anche i diritti sociali che sta all'interno anche del principio di vivibilità all'interno dei quartieri, e oggi noi siamo in una condizione in cui i quartieri diventano sempre meno vivibili, dove il tasso di isolamento, molto spesso anche certificato, posso dire, dai dati dell'aumento del gioco d'azzardo o comunque dall'aumento degli indicatori della criminalità, credo che si debba intervenire anche lì. Se invece parliamo prettamente di sviluppo, bisogna cercare di puntare dapprima su una cosa concreta, ed è qui che oggi vorrei lanciare un invito a tutti quanti. Prendiamo un tema, quello dell'eolico offshore, che potrà generare posti di lavoro anche solo nella creazione dell'infrastruttura. Troviamo un luogo, che può essere l'autorità portuale, può essere la prefettura, il Comune di Taranto, lo scegliamo insieme, ma un luogo dove da lì noi partiamo, perché in questo momento è quell'elemento di concretezza che ci dà la possibilità di traguardare il futuro e anche comprendere col sistema delle imprese locali se ci sono delle competenze che possiamo mettere a frutto, come anche tutto il tema che riguarda i bacini galleggianti all'interno del sistema della difesa. Troviamo un luogo anche lì dove discutere di questo e vedere se quegli investimenti riusciamo a metterli a terra e a creare benessere per il sistema economico del territorio.
1: Federmanager condivide eolico e la cantieristica, i bacini, l'arsenale?
0: Sicuramente, sicuramente. E consentiamo anche, a proposito di investimenti, l'eolico. Grandi imprenditori italiani, ho sentito l'altro giorno, stanno investendo nell'eolico in Francia. Cioè la
2: Vero,
0: Francia,
2: vero,
0: dalla quale noi
2: vero.
0: ci vende l'energia
2: Nella logica, sì.
0: nucleare, sta andando ancora, investe nell'eolico. Allora, investiamo qui sull'eolico. E grandi imprese italiane, non voglio dire i nomi, grandi, le rispetto. Peraltro hanno già operato su questo territorio, tornino su questo territorio con un, come dice Don Bene d'Arcangelo, un sistema che li accoglie per investire sul territorio.
1: Greco, qual è il progetto secondo Confapi che può davvero cambiare nei prossimi 10 anni il futuro della città?
3: Io ritengo che, come ho sempre detto, il futuro è oggi e dobbiamo avere il coraggio di potercelo prendere. E Taranto deve avere il coraggio di prenderlo, affrontando i problemi, perché se non affrontiamo i problemi e diamo risoluzioni, non riusciremo ad andare avanti e perderemo una grandissima occasione, che è quella di tutti questi investimenti, che nonostante la ricaduta non avremo poi dei risultati. A questo ho sempre detto, serve una cabina di regia nella quale

0: coinvolgere e condividere tutte le istituzioni, tutte le persone che sono adatte a risolvere le problematiche, non a parlarne, non dobbiamo più parlare, noi abbiamo bisogno di fatti, dobbiamo prendere il problema e risolverlo. Il problema Ilva, la soluzione, il problema Porto, soluzione. Taranto è piena di problemi. Taranto è zona SIN, non ci dimentichiamo, perché la zona SIN è un punto problematico di questa città. Perché? Perché chiunque voglia investire deve fare la caratterizzazione. È un investitore, nonostante ci sono gli investimenti per venirli a riportare nel territorio, dovrebbe fare i conti con i costi della riqualificazione del terreno per poter insediare un'industria, per poter insediare il suo progetto. Quindi anche questo è un problema che insieme, diciamo, al commissario delle bonifiche e insieme anche al CIS credo che si debba trovare l'unione per riperimetrare le reali zone SIN e non che tutta Taranto è zona SIN.
1: E allora, onorevole Dario Iaia, chiudiamo con lei. Qual è la direzione, diciamo, che il governo sta imprimendo a questa città? Tra 10 anni, nelle vostre intenzioni, Taranto cosa diventa?
2: Ma Taranto può diventare effettivamente l'esempio, il buon esempio della transizione ecologica, ambientale, energetica. Occorre, io condivido, una condivisione da parte del territorio, un decisionismo anche in alcuni momenti, perché di tavoli ne abbiamo tanti, ne facciamo altri per carità, ma poi occorre che venga assunta una decisione. Io condivido il ragionamento di Fabio Greco, cioè dopo aver discusso facciamo partecipare tutti i soggetti interessati, ma poi occorre prendere una decisione e andare in quella direzione. Sull'Ilva, io non sono convinto che tutti a Taranto siano a favore della prosecuzione dell'attività, perché se sento e continuiamo a ragionare con lo slogan che purtroppo ho sentito qualche giorno addietro in occasione dell'evento del 1° maggio, cioè i bambini di Taranto paragonati ai bambini di Gaza, e si continua con questo tipo di atteggiamento a danneggiare l'immagine della città, perché non è assolutamente così, il dottor Conversano ha perfettamente ragione, allora non andiamo da nessuna parte. Ripeto, concretezza, decisionismo, transizione. Sull'offshore sono assolutamente d'accordo, perché ci sono delle risorse, dobbiamo accelerare quanto più è possibile. La cantieristica navale, sia privata all'interno dell'area portuale, sia pubblica la marina militare con i bacini galleggianti. L'Ilva, quindi i forni elettrici, e questa è la direzione, affiancato poi ad un'immagine nuova della città, perché se continuiamo a comunicare all'esterno un'immagine negativa, ci ritroveremo sempre nella stessa situazione di chi poi qualche nostro amico viene qui e si stupisce della straordinaria bellezza di Taranto, no? Tutti noi abbiamo vissuto questa, perché? Perché abbiamo venduto, usiamo il plurale, per pietà umana, abbiamo venduto all'esterno un'immagine della città che, per carità, ha i suoi problemi come ce li hanno le altre città, ma noi parliamo sempre dei problemi, cioè non parliamo mai delle soluzioni o degli approcci risolutivi che ognuno di noi deve avere. Io credo che si possa fare questa cosa con la collaborazione da parte di tutti, basta avere un po' di onestà intellettuale, lavorare e ascoltare, magari, ripeto, un po' più i tecnici e meno la politica, forse in alcuni casi.
1: Va bene, allora, come nostro costume, noi proviamo, insomma, a fare una somma di quello che abbiamo detto qui questa sera. Taranto, città piena di cantieri, ma i cantieri da soli non bastano sicuramente a cambiare la città, ci vuole una direzione reale, lavoro, competenze, capacità di trasformare gli investimenti in economia reale, perché il rischio non è quello di non avere risorse, quelle abbiamo capito che ci sono, il rischio è di non riuscire a farle concretamente diventare futuro, e questa forse è la partita più importante che Taranto abbia davanti. E allora ringraziamo i nostri ospiti per essere intervenuti. Grazie a voi. Orizzonte. Grazie. Taranto, e noi ci rivediamo la prossima settimana. Buona serata.
2: Grazie.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sacco Bacary. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17.30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo, o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar. Ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano, Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Marugio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale, istituito nel 1987, premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto dalle grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che quindi è simbolo di sostenibilità, ma anche una riconferma della vocazione fortemente turistica della provincia, vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Le bonifiche come un'opportunità, Taranto come un luogo interessante nel quale investire, la voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
5: un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per, diciamo, garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che

0: puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
1: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un'Aula Magna gremita e un'energia che sa di cambiamento. Il concorso Ecologica 2026, promosso dall'associazione PNG Famiglie Affidatari, ha scelto Taranto per la sua prima storica edizione. Una scelta non casuale che unisce l'urgenza della sfida climatica ad un anniversario dal valore universale come gli 800 anni di San Francesco, ha sottolineato Gabriella Chiellino, fondatrice del concorso.
4: Parte da un'idea di partito 800 anni fa, che bisogna avere cura del creato, cura di noi stessi, delle relazioni umane, e quindi vogliamo e abbiamo chiesto alle scuole di Taranto superiori di presentarci dei progetti che prendano a cura l'ambiente, il territorio in cui vivono, la scuola e tutto, ma soprattutto che ci portino ad una cura anche nelle relazioni, a produrre un'economia e una finanza del bene comune dove tutti possiamo migliorare la nostra qualità di vita. E i progetti che ci presentano sono molto innovativi, toccano tutti questi principi dell'ecologia integrale, da cui deriva il nome del concorso Ecologica.
3: Anna Cammalieri, già direttore generale dell'URSS Puglia, ha osservato con orgoglio la maturità dei progetti presentati, sottolineando come la scuola sia il motore principale di questa ecologia integrale.
5: Questa visione di unire teoria e pratica e collocarla all'interno del proprio territorio è sicuramente una visione trasversale, e devo dire che tutto il sistema dell'istruzione e della formazione sta spingendo verso la possibilità di coniugare questi segmenti e rendere quindi la conoscenza come strategia applicativa a beneficio del proprio territorio.
3: Tra i progetti innovatori c'è anche quello dell'Istituto Righi di Taranto. Dall'edilizia sostenibile al turismo responsabile, ogni progetto ha cercato di rispondere alla domanda come abitare la terra senza distruggerla. La premiazione finale è stato un tripudio di applausi con il comitato tecnico scientifico visibilmente colpito dalla qualità delle proposte.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare i parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna. Un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
7: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali, nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica ma anche le famiglie.
6: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli

0: per regolarizzare il ritmo cardiaco e piccole arpe suonate dal vivo per generare vibrazioni delicate, come ha raccontato la musicoterapeuta Ilaria Fico.
1: La musicoterapia non è intrattenimento, ma è cura del neonato, è cura della famiglia, è cura della relazione genitore-bambino ed è proprio su questo che andiamo a focalizzare il nostro intervento.
0: Un'iniziativa nata dall'ascolto dei bisogni del reparto e delle famiglie che lo abitano e che per Beatrice Fasano, presidentessa dell'Associazione Delfini e Neonati, diventa un servizio salvavita per i piccoli che lottano ogni giorno all'interno di un'incubatrice e non solo.
2: Li aiutiamo anche una volta che vengono dimessi, perché ci possono essere delle situazioni di difficoltà economica, così come ci possono essere anche semplicemente difficoltà psicologiche, quindi noi supportiamo i genitori anche una volta che vengono dimessi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Come ogni anno, in prossimità dell'estate, l'USB, con la collaborazione della FIDAS, organizza la raccolta sangue, una iniziativa alla quale aderisce anche Giustizia per Taranto. Questa mattina l'appuntamento in Piazza della Vittoria.
5: Noi come USB siamo sempre a fianco dei cittadini, per le persone bisognose, e anche oggi abbiamo fatto, mi sa, la 15ª edizione insieme a FIDAS Dosni e Giustizia per Taranto, dove l'affluenza è abbastanza elevata. A settembre ci sarà l'altra donazione sangue.
4: Iniziative di questo tipo si ripetono spesso durante l'anno, ma quello in prossimità dell'estate è particolarmente importante, perché proprio questo è il momento più critico per la carenza di sangue.
6: È importante, e in particolar modo in questo periodo, perché con l'arrivo della nuova stagione, con l'arrivo della stagione calda, il sistema sanitario entra in difficoltà. Quindi queste giornate per noi sono importanti, giusto per andare incontro a queste problematiche che presenta l'ospedale. Chi dona il sangue lo fa in maniera volontaria, gratuita e responsabile. Questi sono tre elementi che tutte le persone adulte in buono stato dovrebbero tenere a mente. Poi posso anche dire che noi non conosceremo mai chi riceve il sangue, ma sicuramente avrà nei nostri confronti un debito di riconoscenza per tutta la vita, insomma.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Francesco Guccini, il dono di Liliana Doria, Cittadella, questa mattina si chiama L'Avvelenata. Buongiorno Liliana, bentornata.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
7: Allora, oggi, a differenza di quanto ho detto stamattina, che ho confuso le date, in realtà oggi c'è una Valentina, ma è Valentina Cartella, perché oggi parleremo con la presidente AID, e cioè Associazione Italiana Dislessia, dalla sezione di Taranto, neoeletta. Parleremo delle sue proposte sul territorio.
8: Sì.
7: Perché hai scelto, in realtà avevi scelto La vita com'è di Brunori?
8: No, ma va bene anche Guccini. Vabbè, L'Avvelenata di Guccini, secondo me, come nero va bene su tutto.
7: Soprattutto vabbè, la verità è che in questo momento tu sei scout, e quindi diciamo noi scout troviamo sempre una soluzione, qualcosa che colleghi a qualcos'altro.
8: Voilà.
7: Vabbè, dai.
8: Allora, devo, più che altro mi allaccio al presentare leggermente che cos'è l'AID, per chi non la conoscesse, anche se è difficile. L'AID è l'Associazione Italiana di Dislessia, che è stata fondata da... ormai da diversi anni, diversi, tantissimi, nel 2010, intorno al 2010, dalla comunità scientifica italiana, che incominciava a lanciare i diritti delle persone neurodivergenti in Italia. Infatti il fondatore è il professor Giacomo Stella, che è pioniere della cultura legata agli apprendimenti neurodivergenti, soprattutto nella scuola italiana. Infatti la famosa legge 170 del 2010 è stata, insomma, appoggiata, voluta fortemente, e questo disegno di legge è stato voluto fortemente da Giacomo Stella, che è il fondatore, uno dei fondatori dell'Associazione Italiana di Dislessia. Infatti fa capo a Bologna, la sede principale, e ogni città poi ha le dislocazioni territoriali, come avviene per le grandi associazioni, insomma per le grandi fondazioni. A Taranto è stata eletta Valentina Cartella, una persona che si presenterà da sola, ed è una mamma molto molto attiva sul territorio.
7: E allora diamo il benvenuto qui a... non ancora, quindi diciamo tra un po' diamo il benvenuto.
8: Va bene, sì.
7: Domanda, lo chiederò magari anche lì, non so se lo sai anche tu. Secondo te, che tu sappia, i casi dei dislessici a Taranto sono tanti?
8: Sono tantissimi, Francesco, perché le neurodivergenze, qualsiasi

0: qualsiasi esse siano, scatena un effetto domino. Per cui la cosiddetta comorbilità, cioè la convivenza di tanti fattori, è molto molto diffusa, soprattutto ai giorni d'oggi. Fino a qualche anno fa potevamo avere le diagnosi cosiddette pure, cioè esclusivamente DSA piuttosto che esclusivamente ADHD piuttosto che esclusivamente autismo. Ora nell'evoluzione sia diagnostica che a parer mio umana, ma è chiaro che questo è un concetto molto privato, cioè molto soggettivo, ci sono tanti casi, cioè non è difficile trovare un ADHD che ha anche in risposta a un disturbo dell'apprendimento misto, per intenderci.
1: Okay.
0: Quindi è disgrafico, discalculico, contemporaneamente a una diagnosi primaria, cioè di prima rilevanza, di prima importanza, legata per esempio alla ADHD, per intenderci.
1: Dipende ovviamente dal territorio e dall'inquinamento che viviamo, anche qui Lili. Cioè, esiste una correlazione?
0: Io do un parere soggettivo, anche se ci sono dati e ricerche oggettive che ne parlano. Sì, sicuramente l'incidenza di Taranto è correlata. Riaccenniamo con piacere allo studio Lucchini dal 2019-2021 che ha fatto il professor Lucchini su Taranto, che dichiara, proprio stabilisce, che ci sono dei metalli pesanti che, se presenti nel corpo di un bambino, di un essere umano, di una persona in generale, fungono da marker sulle neurodivergenze, su disturbi dell'apprendimento.
1: E allora, no, ti interrompevo perché
0: prego,
1: in realtà mi facevo un check con Gisberto, che però mi fa un segno terribile, mi fa
0: non si collega.
1: Non lo so, abbiamo qualche problema col collegamento con Valentina Cartella, e allora ci riproviamo tra un attimo. Allora, prendiamoci qualche minuto.
0: Certo.
1: Di pausa, tra un po' proviamo a tornare con la nostra Valentina Cartella, ma soprattutto con la nostra Liliana Doria qui alle Frequenze Divergenti. Restate con noi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: È la seconda parte di Frequenze Divergenti con la nostra Liliana Doria e finalmente con Valentina Cartella in collegamento con noi. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, grazie.
1: Eccoci.
3: Per avermi invitato di nuovo nella vostra rubrica.
1: Ma figurati, grazie a te per aver accettato. Neoeletta presidente della sezione di Taranto dell'AID, Associazione Italiana Dislessia, chiedevo prima a Liliana, Valentina, aiutaci anche tu. Il numero di persone dislessiche a Taranto è significativo o sbaglio?
3: È significativo, sì. Me ne sono accorta anche in questo periodo che sto affrontando questo nuovo incarico, diciamo.
1: Questo nuovo incarico,
3: questo ruolo,
1: col quale diciamo ti approcci con una serie di nuove proposte.
3: Sì, ci sono delle nuove proposte che vorrei proprio condividere con voi. Quello di coinvolgere i più piccolini attraverso proprio laboratori che affrontano proprio il sostegno educativo e formativo e favorendo proprio l'acquisizione di strategie compensative efficaci. E poi vorrei coinvolgere i nostri ragazzi nell'associazione che sono entrati, che erano piccolini, adesso stanno nelle superiori, alcuni si sono anche laureati, promuovendoli proprio con il volontariato, e quindi farli diventare proprio parte attiva dell'associazione.
0: Dei tutor, insomma, Valentina.
3: Sì, vorrei tanto.
0: Come se loro il percorso l'avessero già vissuto e quindi possono affiancare le nuove diagnosi a un approccio più sereno.
3: Sì.
1: E poi
3: continueremo sempre con la sensibilizzazione, perché creeremo degli incontri anche con i genitori mensili, quindi li accompagneremo proprio passo passo, no? In questa nuova avventura, perché è anche proprio per non farli sentire soli, creando proprio una rete con la scuola e con le famiglie, perché se c'è serenità tra la scuola e la famiglia, il ragazzo può procedere il loro piano di studi in modo sereno.
1: E fammi capire un attimo, magari vediamo se magari ho imparato qualcosa in questo percorso con Liliana. quando parliamo di dislessia, no? Al di là, diciamo, del problema, è quello, lo abbiamo compreso.

0: Quanto Taranto è consapevole non solo diciamo della diffusione magari di questa neurodivergenza, ma anche della possibilità che insomma esistano degli strumenti compensativi che, come dicevi tu, permettono poi anche insomma, di arrivare all'università, di svolgere una vita comunque tranquilla, serena?
1: Allora, diciamo che c'è ancora poca informazione, cioè proprio io me ne sono accorta perché in questo periodo sto svolgendo.

0: dove chiamano genitori, docenti, anche studenti e studentesse. E mi sono accorta che c'è ancora tanta disinformazione, quindi dobbiamo lavorare su quello. Più sensibilizziamo e più facciamo conoscere la dislessia.
1: E secondo te, quindi, diciamo, c'è ancora un bel po' da fare?
0: Sì, c'è tanto lavoro da fare.
1: Bene, e allora, diciamo, noi comunque siamo qua,
2: Noi
1: però,
2: siamo
1: cioè,
2: qua
1: noi siamo anche una
2: a
1: cassa di risonanza.
0: disposizione.
1: Diciamo, questa rubrica è una cassa di risonanza, servizio pubblico,
2: È
1: palcoscenico,
2: vero.
1: insomma,
2: Diciamo
1: fatene
2: che
1: quello
2: per giunta
1: che volete.
2: le prossime puntate saranno veramente più legate al servizio pubblico, proprio la volontà di Francesco questa, io mi sono veramente accodata sul fatto che questi...
1: Volontà di Francesco, ragazzi, no, non è vero, cioè lei qua fa quello che vuole, altro che volontà di Francesco a cui mi sono accodata, ma quando mai?
2: Correggo la
1: Di la
2: frase.
1: verità, di sì sincera.
2: Io mi sono ispirata alla volontà di
1: Va
2: Francesco, che mi
1: bene.
2: dice sempre: Liliana, qua facciamo servizio pubblico. E quindi, da questo momento in poi, fino alla fine della rubrica, fino all'estate, insomma, fino alle vacanze estive più che altro, perché ci dobbiamo riposare, noi ci dedicheremo al servizio pubblico. Infatti, Valentina, oltre che, insomma, avere il piacere di omaggiare la sua presenza, la sua neo-lezione dell'AI di Taranto, perché l'AI di Taranto è molto attiva. E mi complimento anche con i predecessori, insomma, presidenti che
0: Come
2: hanno
0: no,
2: anticipato
0: hanno
2: la
0: lavorato
2: candidatura di
0: tantissimo,
2: Valentina nel
0: certo.
2: tempo. È vero, Vale?
0: Sì, come no, hanno lavorato tantissimo. E io quando sono entrata nell'AID, io ho trovato proprio ascolto, comprensione da parte loro. E quindi, per me questo è un grande onore quello che ho avuto in questo incarico.
2: Bello Valentina, è vero, è vero, e questo è molto importante perché le famiglie quando ricevono una diagnosi hanno bisogno di essere guidati e oltre che guidati di
0: Sì.
2: confortati, quindi ha detto una cosa molto importante.
1: E allora, Valentina, noi ti garantiamo che insomma Cittadella darà spazio a tutte le iniziative che metterete in campo per continuare insomma, a informare, a sensibilizzare sulla dislessia. E non solo, intanto, grazie davvero per essere stata con noi e in bocca al lupo
0: Grazie a voi.
1: per questo nuovo incarico.
0: Grazie a voi, un bacio e seguiteci.
1: Senz'altro. Lili, è il momento di salutarci.
2: Sì, è il momento di salutarci. La prossima settimana verrà l'avvocato Valentina Parabita,
1: Che
2: una
1: non
2: civilista.
1: è venuta stamattina, come ho
2: No,
1: detto
2: no.
1: io all'inizio di
2: C'erano
1: questa
2: due Valentine
1: puntata,
2: di
1: e va bene, e
2: seguito
1: me li
2: e
1: sono
2: quindi c'è
1: persi, e
2: stata...
1: vabbè, è andata così.
2: Non fa niente, la settimana prossima verrà un'altra Valentina, che è
1: Ok.
2: l'avvocato Parabita, civilista, e ci parlerà di tutti i diritti e le norme che...
1: E anche i doveri, quindi,
2: E
1: con le
2: doveri
1: norme.
2: che oh, certo purtroppo non si può scampare, anzi per fortuna, faremo servizio pubblico anche in quella circostanza perché cominceremo a dare le direttive legate insomma ai vari bonus, assegni e quant'altro.
1: E va bene, allora vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, grazie alla nostra Liliana Doria.
2: Grazie, grazie a voi come sempre.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Rendere la città più inclusiva, sicura e sostenibile, rafforzando i controlli delle forze armate sul territorio e attivare una rete tra istituzioni e cittadinanza per ridurre la violenza e combattere la povertà educativa. Sono questi i temi al centro del festival Abitare la pace dalla crisi alla comunità, promosso dal Comune di Taranto insieme con ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. La manifestazione nasce per avviare un percorso tra giustizia, partecipazione della comunità e resilienza, seguendo gli obiettivi di due dei 17 goal che compongono l'Agenda 2030 dell'Unione Europea, come ha spiegato il Presidente del Consiglio Gianni Liviano.
5: Abbiamo deciso di fare un'iniziativa, un evento che sia all'interno del Festival sullo sviluppo sostenibile delle comunità, organizzato da ASVIS, questa agenzia ministeriale che appunto promuove lo sviluppo sostenibile delle comunità. Noi faremo questo festival, questo evento il 20 di maggio dalle 18 alle 20 ai barattamenti Cattolica, tutti sono assolutamente invitati. Il titolo dell'evento è Abitare la pace dalla crisi alla comunità. Ragioneremo con gli enti, con una serie di relatori, con il Conservatorio Paisiello che verrà a suonare, con tanti amici con cui stiamo condividendo questo percorso, su due goal dell'Agenda 2030 dell'Unione Europea. I goal sono l'11 e il 16, in particolare l'11 parla delle città sicure e inclusive e la vicenda, il fatto tristissimo accaduto sabato.

0: racconta evidentemente questo bisogno della nostra comunità, e l'altro, il 16, è le città, comunità pacifiche, che significa che città che si riappacificano tra di loro, cioè che riescono a coniugarsi con noi, che riescono a raccontare una cultura di comunità che spesso in questa città è assente, che evidentemente noi stiamo provando a promuovere, raccontando a ciascun ente la bellezza di lavorare insieme agli altri nel rispetto alla diversità, ma nell'idea condivisa di essere un'unica comunità.
1: Cittadella Magazine.
2: Cittadella Magazine.
1: Istituita la prima giuria di comunità in Puglia per gestire l'intelligenza artificiale. Grazie al protocollo d'intesa sottoscritto dal Comune di Pulsano insieme a Confapi e Fondazione ENIA, l'ente nazionale per l'intelligenza artificiale, è stata realizzata questa iniziativa fra le prime in Italia e unica nel Meridione. L'obiettivo è quello di sviluppare un ruolo attivo della cittadinanza nella valutazione, nell'indirizzo e nel controllo dell'intelligenza artificiale. Con questo protocollo d'intesa si vuole creare un presidio sempre a disposizione delle collettività, delle imprese e delle istituzioni per guidarle, coinvolgerle e coadiuvarle sia nell'utilizzo etico delle tecnologie di intelligenza artificiale, sia nella valutazione dell'impatto sociale che le nuove tecnologie possono determinare. Lo strumento è appunto quello della cosiddetta giuria di comunità, un modello partecipativo che, avvalendosi dell'ausilio di esperti, pone i cittadini al centro delle scelte tecnologiche, con il chiaro obiettivo di rendere l'intelligenza artificiale un bene comune, spiegabile, accessibile e trasparente. Questo approccio considera l'intelligenza artificiale come una vera e propria infrastruttura sociale, che però va gestita dalla cittadinanza in modo consapevole, senza che le decisioni siano lasciate esclusivamente ad esperti del settore. La finalità è quindi quella di mettere l'intelligenza artificiale al servizio dei bisogni reali della collettività. Secondo il presidente di Confapi, Fabio Greco, è importante che l'intelligenza artificiale resti uno strumento al servizio delle persone, perché può apportare contributi importanti anche in ambito industriale, per lo sviluppo di nuove economie territoriali o per la formazione di nuove competenze. Ma in questo percorso, sottolinea Greco, è essenziale che siano presenti anche le amministrazioni pubbliche, proprio come ha fatto il Comune di Pulsano con il sindaco Pietro D'Alfonso.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
3: Benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air. Io entro subito in videocollegamento con il nostro critico cinematografico Davide Di Giorgio. Buongiorno Davide, ben trovato.
4: Ciao Annette, buongiorno a te e agli ascoltatori.
3: Allora, come sempre tu ci dai queste perle che sono dei film fantastici e con spunti di riflessione. Adesso, una piccola premessa. Può mai essere la realtà più horror di un film? Purtroppo sì. E dobbiamo stare molto, molto, molto attenti a quello che desideriamo. Perché? Di quale film parliamo oggi, Davide?
4: Parliamo di Obsession di Carrie Barker per un San Valentino fuori stagione.
3: Esatto. Vediamo e sentiamo il trailer.
5: Il bastoncino del desiderio. Hai un solo desiderio. Desidero che Nicky Freeman mi ami più di chiunque altro al mondo.
6: Io ti amo così, così, così, così tanto.

0: pensi ancora che sia carina?
1: Mamma mia. Davide, allora, Obsession, un grande horror, come la vediamo, ma un grande dramma, questo film pazzesco. Si chiama Carrie Barker, lui, giusto?
2: Sì, sì, nessuna parentela con Clive Barker per chi frequenta l'horror.
1: Ok.
2: In realtà è un ex attore comico che si è dato alla regia, ha una storia molto particolare alle spalle perché aveva fatto un film a budget quasi inesistente che, non trovando distribuzione, aveva messo su YouTube, e questo gli ha permesso poi di esordire ufficialmente con questo film.
1: Mamma mia.
2: Che, come potete vedere dal trailer, il presupposto è quasi quello di una commedia degli anni Ottanta, no? Pensiamo a un film come Big, no? Con lui che desiderava, Tom Hanks che desiderava di diventare grande, il ragazzo che diventava poi grande, diventava Tom Hanks. Qui c'è un ragazzo che è innamorato della sua migliore amica, che ovviamente per la regola dell'amico non se lo fida.

0: fila, desidera grazie a questo bastoncino che lei ricambi, e lei ricambia.
1: Questo bastoncino magico, questo è un bastoncino magico. Vorrei che lei mi innamorasse incondizionatamente, perdutamente. Questo poi accade, però c'è un però.
0: Però quando si ha a che fare con l'horror, con la magia dell'horror, non è sempre bene desiderare quello che si vuole, e quindi si innescano una serie di meccanismi abusivi che diventano un po' una commedia dei sentimenti al contrario, in cui appunto l'amore diventa possesso, diventa ossessione, diventa abuso, che è interessante vedere anche come metafora del rapporto di coppia. Di sì. Solito in questi film c'è sempre un po' lo stereotipo, sai, dell'uomo che teme di essere prigioniero del rapporto sentimentale, ma qui in un certo qual modo è il contrario, perché è lui che imprigiona lei, però nello stesso tempo lui subisce la violenza di lei, quindi c'è tutto un sistema molto satirico e molto ironico sul rapporto di coppia, che però funziona anche come horror vero e proprio, perché ci sono delle scene molto spaventose, molto funzionanti.
1: Sì, sì, se ci riflettiamo un po', questo potrebbe fare riflettere sulla condizione, no, della frustrazione personale, di quanto la solitudine o comunque certi pensieri siano devastanti per noi stessi e per l'altro, no, se siamo in relazione con l'altro. Quindi questo è importante da misurare come spunto di riflessione rispetto proprio a quello che tu dici del rapporto di coppia. E poi ti chiedo, per portata e per struttura, sta allo squalo di Steven Spielberg, cioè pochi mezzi, pochissimi, ma è un'idea geniale secondo te? È vero quello che dicono?
0: Diciamo che sì, nell'horror comunque fare con poco e fare tanto, e abbiamo degli esempi molto virtuosi. Tra l'altro un aspetto interessante è che un tempo questi film erano caratterizzati anche da una recitazione un po' tirata lì. Invece è un po' di tempo che noi stiamo avendo dei film horror con delle ottime recitazioni, e quindi abbiamo un esempio molto lampante, perché Indy Navarrete, la ragazza che subisce l'incantesimo, dà un'interpretazione incredibile, perché passa da stati d'animo, dalla dolcezza alla rabbia, alla tenerezza, alla fragilità, quindi attraverso uno spettro emotivo molto vario, che davvero ne fa un'interpretazione straordinaria.
1: Mamma
0: quindi
1: mia.
0: Da vedere anche per l'interpretazione degli attori.
1: Bello, bello questo che ci stai segnalando, molto molto bello. E insomma, Obsession è un film che fa paura, che fa molta paura. E se mi permetti di dire questo, in questo momento storico certe volte la riflessione sulla paura e su quella che è la nostra vita dovrebbe veramente focalizzarci su quella che poi è la vera paura che proviamo nell'horror della quotidianità, perché c'è, perché lo viviamo proprio purtroppo anche nelle nostre vite, come in questo momento storico sta accadendo anche, insomma, anche nel nostro territorio. Davide, grazie come sempre, perché ci parli di film fantastici, dal tuo punto di vista noi riusciamo a capire meglio. Esce oggi questo film?
0: Sì, esce oggi, ha avuto l'anteprima al B-Fest un mesetto fa.
1: Benissimo, benissimo, grazie Davide, noi ci rivediamo settimana prossima con il nostro Cinema On Air, la nostra rubrica. Grazie ancora, buona giornata. Ciao Davide, a presto.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non arrivano buone notizie sul fronte disciplinare per il Taranto. Asi Osmanovic è stato espulso per rosso diretto domenica scorsa e ha subito due giornate di squalifica. Entrambe le gare saranno saltate di semifinale, quindi sia il 24 di maggio, andata a Massafra, sia il 31, ritorno ad Apice. E proprio i rossoblù stanno preparando la sfida contro la formazione campana. Si attende, sia per il match di andata che per quello di ritorno, l'ufficialità degli orari. Lo staff rossoblù sta monitorando le condizioni di Nicola Lojodice, uscito acciaccato dall'ultima gara contro il Canosa, anche se il problema al retto femorale era stato avvertito anche alla vigilia della gara contro gli Ofantini. Nelle prossime ore saranno valutati i muscoli del giocatore capitano ionico per capire se potrà essere presente nel primo confronto contro l'Apice. Insomma, un'assenza, quella di Azio Osmanovic, pesante per la difesa. Le opzioni però non mancano. Ricordiamo che da questo turno non vale più la regola degli under, e pertanto De Rosa, che non era presente nella gara contro il Canosa, potrebbe fungere da esterno andando a ricoprire proprio il ruolo di Azio Osmanovic.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: Una stagione vissuta tra alti e bassi, l'uscita ai playoff per una peggiore posizione in classifica. La New Taranto, in queste ore di silenzio, ripensa a quello che è mancato per poter accedere almeno alla finale di girone e successivamente alla finalissima per la promozione in Serie A. Per due volte Lorenzo Giannace ha trascinato gli ionici, non è riuscito però a dare lo scatto finale per poter arrivare a superare il turno.
1: Nella partita di ritorno non so benissimo cosa è mancato, è stata una partita complicata, siamo andati anche in vantaggio il primo tempo, poi un po' per una disattenzione siamo, per un grande gol di Scopelliti, ha pareggiato la Futura. Secondo tempo siamo stati bravi a riaprirla all'ultimo minuto, nei supplementari si è fatta sentire un po' la stanchezza entrambe le squadre, non siamo riusciti a farci in vantaggio. Tante partite pareggiate o perse in modo e che poi ci hanno portato appunto questo handicap di non poter andare passare il turno con due pareggi, cosa che è bastato alla Futura.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi nel nostro approfondimento non possiamo che occuparci della manifestazione prevista questo pomeriggio, una manifestazione che ha come punto, come luogo indicato proprio Piazza Fontana, dove è avvenuto l'agguato mortale, dove è stato ucciso il bracciante agricolo originario del Mali, Sako Bakary. Noi per parlarne abbiamo in videocollegamento il rappresentante dell'associazione Babele, Enzo Pilò. Buon pomeriggio, Pilò.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Ecco, partiamo subito dal nostro servizio, riproponiamo il nostro servizio, quello che abbiamo dato nell'ambito del telegiornale poco fa, per fare il punto della situazione. Partiamo da qui.
2: Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sako Bakary. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17:30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto.
0: Ecco, torniamo in studio. Enzo Pilò, possiamo dare qualche anticipazione, qualche indicazione più che altro? L'appuntamento è alle 17, mi pare, in Piazza Fontana. Come si articolerà la manifestazione?
1: L'appuntamento è alle 17:30 in Piazza Fontana. Le previsioni sono anche di una pioggia leggera, ma abbiamo anche immaginato un'alternativa: se dovesse piovere daremo l'indicazione di vederci agli ex cantieri Maggese, a San Gaetano, però al momento sembra che la situazione sia favorevole. Come si svolgerà? Noi intanto diciamo che questo è un momento di cordoglio collettivo che dobbiamo a Bakary, ma dobbiamo a tutti quelli che hanno voluto prendere parola e si sono ribellati si sono opposti alla narrazione che si stava imponendo nei primi momenti dopo questo efferato omicidio. Ovvero già si individuava nella vittima una persona che delinqueva, uno spacciatore, qualcuno che un regolamento di conti, e quindi immediatamente ci siamo messi in contatto con ragazzi maliani, i quali ci hanno raccontato chi era Bakary, non perché una persona che non lavora, che in un certo momento è disoccupato, non meriti la stessa attenzione, ma bisognava restituire a questa persona la dignità di uomo e di lavoratore, perché di questo si tratta. Non era uno straniero e basta, non si può rinchiudere le persone nelle categorie. Era una persona che si stava recando al lavoro e che con quel lavoro sanava la propria famiglia, in condizioni ovviamente sicuramente peggiori delle nostre condizioni di lavoro spesso, anche se molti di noi, molti autoctoni hanno condizioni di lavoro pessime, ma sicuramente quelle delle persone che vengono da altri paesi.
0: Ecco, diciamo,
1: hanno
0: che vanno
1: dei problemi
0: attenzionate
1: in più.
0: Tutte le situazioni di difficoltà e di precarietà,
1: certo,
0: lavorativa. Parliamo ogni giorno anche nei nostri telegiornali del lavoro povero, appunto, molti nostri connazionali, ma non fa differenza, ecco, questo è il punto. Il lavoro povero,
1: esatto,
0: è comunque lavoro povero, chiunque sia lo sfruttato, ecco. Io
1: e
0: tornerei su
1: restituire
0: un particolare. L'odio razziale non è stato contestato perché, lo ha detto la procuratrice Eugenia Pontassuglia, insomma, no, bisogna valutare tutta una serie di situazioni. Però noi tutti abbiamo visto le immagini dello stesso gruppo di ragazzi che prima di procedere a questa esecuzione, insomma, hanno importunato un altro giovane, un sudsahariano. Quindi diciamo quantomeno il dubbio ci viene.
1: Ma io, in effetti, si è sviluppato questo dibattito politico, sociale e anche giudiziario. Se dire che c'è l'aggravante dei motivi razziali oppure no. Io però vorrei dire una cosa. Intanto grazie sia alla Procura che alle forze dell'ordine che hanno individuato e arrestato presto gli autori di questo omicidio. Però molto si dice sull'individuazione del soggetto vulnerabile, si parla del soggetto vulnerabile e non si parla di un e quindi un qualsiasi soggetto vulnerabile.
0: Ecco,
1: Però
0: questo lo
1: io credo
0: dicevano,
1: che dobbiamo
0: erano alla
1: fare.
0: ricerca di una vittima, erano alla ricerca di un soggetto debole da
1: Esatto.
0: importunare.
1: Però la domanda che noi ci dobbiamo fare è per quale motivo uno straniero viene associato a un soggetto vulnerabile? Che cosa significa un soggetto vulnerabile? Un soggetto vulnerabile è una persona, un soggetto appunto che è esposto ad attacchi, che è in uno stato di inferiorità, che viene messo in uno stato di debolezza e che può essere attaccato. Ma per quale motivo una persona che è uno straniero viene, scusate per la luce, ma ogni tanto si perde. Per quale motivo uno straniero deve essere individuato come un soggetto vulnerabile? Viene individuato come un soggetto vulnerabile perché è dentro questo brodo culturale che ha costruito questa classe dirigente negli ultimi anni. Che uno straniero diventa un soggetto vulnerabile. Scusa, io per non dare problemi alla regia mi sto muovendo molto e sto dando problemi, mi dispiace. Cioè, noi viviamo da parecchi anni in un momento politico in cui una parte delle forze politiche si sono esercitate a costruire l'immagine dello straniero come un nemico. E questo non è un fenomeno esclusivamente italiano, anzi, investe tutti i paesi dell'Occidente.
0: Ecco, no,
1: Questo è un
0: parliamo però di
1: fenomeno.
0: Taranto, chiedo scusa se
1: Sì, io parlo
0: interrompo,
1: di
0: parliamo di
1: Taranto, parlo di
0: Taranto.
1: Taranto.
0: Taranto subito dopo quello che è accaduto si è, diciamo in un certo qual modo, ha voluto sottolineare che non vuole, non deve.

0: identificarsi con questo fatto gravissimo. La stessa manifestazione, il fatto che ci sono state tantissime dimostrazioni di solidarietà, di commozione, voglio dire, la città sta dimostrando, la città, tutto il territorio sta dimostrando di non, di condannare in maniera ferma.
1: E io direi che non è così,
0: No.
1: perché se leggiamo un po' i commenti che girano sui vari social, c'è una forte spaccatura, nella cittadinanza. È vero che abbiamo avuto immediatamente una risposta forte da parte della parte sana, appunto, della città, ma rimangono ra fortemente radicate una fascia sociale che non è piccola, che continua a rivendicare azioni violente contro gli stranieri. E io credo che questa deve essere la nostra, su questo dobbiamo dirigere la nostra attenzione e capire questa parte sana della città, come si organizza, come si muove insieme alle istituzioni, per contrastare questa deriva, questa tendenza, perché il razzismo è assolutamente strutturato a Taranto. Cioè noi per anni, risalgo anche all'anno, dal 2018, quando sono stati istituiti i primi centri di accoglienza straordinaria, quando abbiamo incominciato ad avere afflussi massicci di persone richiedenti asilo sul territorio, abbiamo avuto questa narrazione di Taranto città solidale. Questa cosa è stata veramente una narrazione ipocrita, perché Taranto non è mai stata una città diversa dalle altre. E su Taranto da quegli anni si stanno costituendo e consolidando tutti i meccanismi uguali alle altre città italiane e europee, che costruiscono emarginazione, ghettizzazione e marginalità.
0: Io voglio sperare, voglio augurarmi, voglio immaginare che da un fatto così grave nasca una consapevolezza e una maggiore coscienza, insomma, un maggiore senso di responsabilità, che ci si possa un attimo, si possa tornare a quelli che sono i concetti basilari, importanti da recuperare in questa nostra società. Sappiamo che il Comune di Taranto intanto dedicherà a Sacco Bacari uno sportello di mediazione culturale che verrà istituito appunto dal Comune di Taranto. Si tratta di un servizio di prossimità della Direzione Servizi Sociali realizzato nell'ambito del progetto regionale Puglia Integrazione, finanziato dal Fondo Asilo Migrazione, uno sportello operativo presso il Segretariato Sociale con il compito di facilitare l'accesso ai servizi sociali, accompagnare i cittadini stranieri nei percorsi di inclusione, favorire la comunicazione con le istituzioni e supportare la presa in carico delle famiglie più fragili. Pilò, quanto pare è stato proprio il primo cittadino a voler istituire questo sportello. Sono diversi tasselli che devono andare al loro posto. È importante anche che l'amministrazione comunale lanci dei segnali chiari in questo senso.
1: Assolutamente sì, quindi tutte le misure prese in questo senso sono favorevoli, è auspicabile che se ne facciano anche delle altre. Io credo che l'incontro di oggi serve esattamente a questo. Noi dobbiamo provare a mettere insieme tutti i soggetti sociali che possono immaginare delle alternative, ma soprattutto dobbiamo essere capaci di raccogliere i bisogni. È per questo che parteciperanno anche delle comunità di stranieri che vivono da anni sul territorio, intanto per segnalare quali sono le criticità sul territorio. Io posso anche fare degli esempi concreti. Cioè, se noi vogliamo mettere le persone che sono appunto vulnerabilizzate da questo sistema in una condizione più favorevole, dobbiamo essere capaci di abbattere i muri burocratici. Per esempio, la questione della residenza per i senza fissa dimora. E su questo io credo che dovremmo aprire una discussione con il Comune. Mi auguro che il Comune voglia avere un'interlocuzione con noi, per per segnalare appunto quali sono le criticità, e noi abbiamo anche delle soluzioni da proporre, riproporre buone prassi che vengono utilizzate anche altrove. Non c'è bisogno di essere degli inventori, basta osservare quello che succede altrove, laddove si vogliono costruire buone pratiche di inclusione.
0: È importante anche, credo, lavorare su un altro aspetto, che è quello della costruzione di un senso di comunità, nel momento in cui si chiama ciascuno di noi a intervenire, quando, se non intervenire in prima persona, quantomeno a chiamare le forze dell'ordine quando ci sono situazioni come quella che si è verificata. Ora ci domandiamo tutti sicuramente cosa sarebbe accaduto se qualcuno in quel momento avesse chiamato le forze dell'ordine, magari sarebbero arrivate per tempo le forze dell'ordine. Quindi il fatto di non girarsi dall'altra parte, di considerare ciò che sta accadendo un po' come un fatto che appartiene a tutti e costruire una sorta di rete sociale.
1: Sì, certo, io capisco bene a che cosa si riferisce, ma tutti abbiamo fatto le stesse considerazioni, cioè se le leggiamo ovunque. Probabilmente le forze dell'ordine non sarebbero nemmeno riuscite a intervenire in tempo, visto i pochissimi minuti in cui Bakary è stato ucciso. Se in 7 minuti appena è durata l'aggressione, però sicuramente colpisce che non si sia voluto nemmeno chiamare i soccorsi. Questa indifferenza colpisce tantissimo, e bisognerebbe anche che le persone che erano lì presenti e che non hanno voluto nemmeno immischiarsi soltanto per fare una telefonata spiegassero questo comportamento. Se è indifferenza o se è stata paura di certo avere a che fare con un branco di ragazzini pericolosi e noti nel quartiere. Però queste sono domande che ci facciamo noi, e non credo che riusciamo a darci noi questa risposta. Dovremmo avere più informazioni, cioè credo che queste informazioni dovrebbero darcele i soggetti interessati. Sicuramente condivido l'appello a non girarsi dall'altra parte ogni volta che vediamo che qualcuno commette un sopruso. Capisco che ci sia la paura, ma un colpo di telefono non costa nulla a nessuno.
0: Lei sicuramente ha stretto contatto quotidiano con cittadini, cioè persone che ormai vivono su questa terra, in questo territorio da tanto tempo, ma che qui non sono nati. Come stanno percependo quello che sta accadendo? Come lo stanno vivendo? È cambiato qualcosa nella loro percezione rispetto ai giorni precedenti a sabato 9 maggio?
1: Ovviamente sono tutti affranti per l'esito di questa cosa, però i racconti sono uguali da parte di tutti, cioè, per questo dicevo, questa narrazione ipocrita di Taranto città solidale non fa i conti con la realtà. Se voi parlate con i cittadini stranieri che sono sul nostro territorio, vi racconteranno che loro sono ogni giorno oggetto di atti discriminatori, di insulti. E guardate che l'aggressione a Sacco Bakary non è un episodio isolato, sono anni che ci sono aggressioni mirate verso gli stranieri, aggressioni notturne, soprattutto di bande di minori che aggredivano i ragazzi che lavorano nei ristoranti, li picchiavano, li rapinavano. Aggressioni immotivate anche sui pullman, ci sono tantissimi episodi che sono anche stati documentati dalla cronaca locale, ma tantissimi di questi atti non vengono nemmeno denunciati. Noi stessi, uno dei nostri ragazzi minori in accoglienza, più o meno un anno e mezzo fa è stato vittima di un accoltellamento, per fortuna lieve, in Villa Peripato da parte di una banda di minori con qualche maggiorenne dentro. Cioè, voglio dire, questi sono atti che sono ormai parte della vita quotidiana della nostra città. Per quello io vi dico, non ci illudiamo, non diamoci patente di città solidale, guardiamo quello che accade realmente per capire qual è il tessuto sociale in cui viviamo.
0: Noi certamente dobbiamo partire dai fatti, da quelli che chiaramente lei ci sta raccontando, da quelli che vediamo, per poter però quantomeno aspirare a questo, insomma, a diventare una città solidale. Enzo Pilò, qualche secondo per invitare la città e tutto il territorio a prendere parte a questa iniziativa.
1: Sì, guardate, non sarà un'iniziativa che permetterà passerelle di istituzioni o di organizzazioni. Noi vogliamo fare un microfono aperto. Oggi non è il momento della progettazione, oggi è il momento del cordoglio. Vogliamo che chiunque si senta libero di parlare al microfono. Contingenteremo i tempi proprio per permettere a tutti di prendere parola e soprattutto di sentirsi comunità. Per cui invitiamo tutti a partecipare al presidio, a prendere parola e subito dopo con chi vorrà, cominceremo a stabilire una relazione per immaginare quali possono essere gli interventi concreti di intervento appunto sul nostro territorio.
0: Grazie Enzo Pilò, rappresentante dell'associazione Babele, grazie, noi ci vediamo più tardi in Piazza Fontana, grazie ai nostri telespettatori per essere stati con noi, arrivederci.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Rosso di sera.
2: Rosso di sera.
1: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Buonasera. È in pieno svolgimento in Piazza Fontana il presidio per ricordare Sako Bakary, il ragazzo del Mali brutalmente ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. Ne parleremo questa sera, tutta la nostra trasmissione sarà dedicata al presidio, ma a commentare questa terribile vicenda che ha scosso Taranto, ne parleremo con Don Antonio Panico, direttore della LUMSA, che ha avuto la bontà di raggiungerci in studio dopo essere stato proprio in Piazza Fontana.
4: Sì, sono stato lì ed è stato bello vedere tanta partecipazione, tanta gente, tante realtà associative, ma anche tanti cittadini che liberamente hanno pensato di rendersi presenti e dare una bella testimonianza d'attenzione ai nostri fratelli immigrati.
3: E allora ci colleghiamo proprio con Piazza Fontana, dove c'è la nostra Valentina Castellaneta.
5: Valentina? Buonasera Enzo, buonasera Don Antonio. Sì, ci sono.
3: Benissimo.
5: Buonasera a te, buonasera a Don Antonio.
3: E allora sì, Valentina, raccontaci cosa sta accadendo in questo momento lì in Piazza Fontana.
5: Qui c'è una marea di gente, la pioggia che c'è stata non li ha fermati, ci sono tantissime persone della società civile, quindi ci sono gli operatori culturali, ma ci sono anche gli operatori delle agenzie educative della città, come gli scout, la Gesci Puglia ha aderito, quindi gli scout hanno aderito alla manifestazione. Ci sono tantissime persone che fanno parte della comunità africana di Taranto, che da sopra Piazza Fontana, l'opera del Carrino, stanno gridando no al razzismo, no al nazismo e stanno gridando il loro bisogno di sicurezza. Sui cartelloni c'è scritto: la sicurezza non ha colore di pelle e neanche il passaggio davanti alle telecamere. E quindi loro stanno cercando di gridare la loro voglia di essere protetti, la loro voglia di avere anche loro una tranquillità. Il problema è la paura. In questo momento il problema vero è la paura. I migranti che ho sentito, e poi vedremo domani perché la maggior parte di loro non parla in italiano, hanno paura di essere aggrediti anche loro. E quindi questa è la questione.
3: Valentina, tu hai intervistato lo zio e il fratello di Bakary che sono venuti qui a Taranto. E io direi di chiederei a Piero Caffio, che è in regia questa sera, di mandare in onda questo tuo primo contributo.
6: Buonasera a tutti, sto con Misio e zio di Bakary Sako, io pure sono fratello di Bakary. Allora, sono zio di Bakary Sako, mi chiamo Abdullahi Sako, da parte di tutte le famiglie di Sako, un saluto a tutte le persone che sono venuti qui per il ringrazio. Per me è molto difficile, sabato mattina quando ho avuto la notizia non potevo credere che Bakary non ci si fosse più. È stato un duro golpe per la nostra famiglia. Ho preso subito un aereo per arrivare qui e per poter capire quella che era successo. Non potevo restare a Parigi, sentivo il bisogno di essere vicino a mio Bakary. Io non so perché quei ragazzi hanno messo in questo delitto pezzo, penso solo a quanta paura e dolore abbia provato il mio Bakary. Voglio che sia giustizia per lui. Voglio poter riportare al più presto il nostro figlio a casa, a Muline in Mali. Un saluto e un ringraziamento alle forze di polizia che hanno trovato in poco tempo chi ha ucciso Bakary. Ringrazio Alto Consiglio dei Maliani in Italia per il loro impegno per difendere i diritti dei condizionali. Vogliamo che ci sia giustizia così come deve essere. Non vogliamo la vendita, noi siamo persone buone e rispettose. Non odiamo a nessuno. Che Dio benedica tutti. Noi ci si guida sulla giusta strada giusta.
5: Grazie.
3: Don Antonio, abbiamo ascoltato le parole del fratello di Sacco Bakary, o Bakary come ha pronunciato lui, sì, e quindi riteniamo che sia la pronuncia più corretta. Ha detto vogliamo giustizia. I presunti responsabili, incastrati dalle telecamere di videosorveglianza, sono stati assicurati alla giustizia. in modo anche abbastanza rapido, quindi va dato atto alle forze dell'ordine di aver agito con estrema prontezza e grande capacità operativa. Però rimane questo problema di fondo, cioè un ragazzo che al mattino presto stava recandosi al lavoro, al suo lavoro di bracciante agricolo nelle campagne di Massafra, abbiamo poi appreso, e si imbatte sciaguratamente in una banda di delinquenti. Io non riesco a definirli diversamente, sono dei ragazzini che però eventualmente con una cultura, anzi una subcultura che fa paura, sì, fa inorridire.
4: Purtroppo è successo a Taranto quello che è accaduto anche altrove.
3: Sì, sì, diciamo subito che non abbiamo l'esclusiva di questi episodi, quindi... Sì.
4: Infatti, non sarebbe giusto etichettarci come città razzista o città nella quale i ragazzi vivono in modo disordinato la loro giovane età. Però... fa specie che si siano confrontate, come diceva il procuratore della Repubblica Pontassuglia, no? due realtà diverse. Una persona che si recava al lavoro, pur essendo giovane, ma già avendo assunto, no, tante responsabilità nella sua vita, e un gruppo di ragazzi che all'alba sono ancora in giro e che evidentemente hanno
3: armati
4: purtroppo, ma soprattutto armati. In giro senza avere, no, nulla da fare, una prospettiva per la loro giornata, e quindi magari, non lo so, per noi bisognerebbe ascoltare quello che hanno poi dichiarato alle forze dell'ordine.
3: Come ha detto la procuratrice nella conferenza stampa, erano ragazzi già segnalati ai servizi sociali, quindi già considerati problematici.
4: Certo.
3: E lì c'è poi da aprire tutto un discorso sul quadro familiare nel quale sono cresciuti, sull'humus nel quale sono cresciuti questi ragazzi, che a 15 anni si vedono poi la loro vita pregiudicata in questo
4: completamente
3: modo.
4: Completamente pregiudicata, soprattutto chi è stato l'autore. Adesso io non so che tipo di condanna potrebbe ricevere, no? Ma

0: apprezzo il fatto che tra di loro ci fosse anche un maggiorenne.
1: E sì, quindi... sì, c'è anche un maggiorenne. In totale sono 6 le persone fermate, perché un'altra persona è stata arrestata proprio
0: oggi,
1: anzi tra un po' vedremo anche il servizio nel quale ripiloghiamo un po' quello che è successo. Quindi al momento sono 6 le persone che, assicurate alla giustizia per questo. Poi bisognerà vedere per ciascuno il grado di responsabilità.
0: Sì, esattamente.
1: Ma sono 6 le persone che in qualche modo hanno partecipato a questa brutale aggressione.
0: Sai, Enzo, la cosa che dovremmo cercare di capire è perché lo hanno fatto. Come mai hanno attaccato questa persona che era lì, stava lasciando la sua bici per raggiungere gli altri in quel pullman che li avrebbe portati poi dopo in campagna? Bisognerà capire perché. A Roma, dove la cosa accade con una certa frequenza, purtroppo, o Milano, due realtà nelle quali baby gang cosiddette, insomma, si...
1: Già la parola baby affiancata a gang già fa paura, fa impressione.
0: Capita sempre che accada per motivazioni veramente futili, come marcare il territorio, o in questo caso potrebbe anche essere semplicemente il fatto che la persona abbia un colore della pelle diversa, come si sta paventando.
1: Anche se finora la contestazione non è stata ancora elevata alla contestazione di aggravante da pregiudizio razziale. Però appunto vediamo gli aggiornamenti sulle indagini con il servizio di Deborah Notar Nicola.
2: Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sacco Bacari. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17.30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto.
1: E la manifestazione è in pieno svolgimento, anzi direi a Piero Caffio di mandare il secondo contributo, la seconda intervista realizzata da Valentina Castellaneta a Remo Pezzuto, che è il referente di Libera per Taranto.
3: Remo Pezzuto, un discorso che parlava non solo della morte di Bacari, ma parlava anche della città vecchia e della sua situazione.
4: Sì, noi non possiamo eliminare il contesto in cui questo è avvenuto, l'omicidio. Sicuramente questa zona della città vecchia rappresenta e ha delle criticità che noi spesso denunciamo, che sono legate tutte quante alla mancanza e all'abbandono da parte dello Stato nelle situazioni di difficoltà, perché poi queste situazioni provengono tutte da contesti difficili ed è lo Stato che deve prendersi la responsabilità di far uscire soprattutto le giovani generazioni da quell'ottica di violenza, di sopraffazione in cui sono piombati, perché poi l'odio che viene riversato anche da parte della politica o da parte di alcuna parte della politica entra nelle menti di chi non ha gli strumenti culturali per poter affrontare, e allora c'è la paura del diverso, la paura dello straniero, e in questo contesto la criminalità organizzata ci sguazza, prendendo soprattutto tra le giovani generazioni le leve essenziali per gli omicidi. E allora noi dobbiamo cercare di risollevare le situazioni non soltanto della città vecchia, ma di tutti i quartieri di Taranto, di tutte le periferie, perché Taranto può essere interessata come una grande periferia, e poter affrontare, fermare la presenza dello Stato non soltanto in termini di pattuglie, ma in termini di luoghi di aggregazione, di servizi sociali, in termini di democrazia e di giustizia, ma soprattutto di solidarietà nei confronti di chi non ha, perché non venga abbandonato e lasciato solo.
3: La sindaca di Lecce ha proclamato lutto cittadino, a Taranto questo non è accaduto.
4: Io credo che da parte dell'amministrazione ci deve essere una presa di posizione, perché la città di Taranto non può abbandonarsi anche dai propri rappresentanti alla violenza e alla paura, ma ci deve essere una presa di posizione netta, una presa di posizione da parte dell'amministrazione, del sindaco, e far capire che lo Stato, il comune, l'amministrazione comunale, la giunta è dalla parte della giustizia, della solidarietà, ma soprattutto

0: soprattutto dalla parte della dignità umana.
1: Don Antonio, appunto, diceva nell'ultima domanda che Valentina ha posto a Pezzuto che la sindaca di Lecce, Adriana Poliportone, ha proclamato a Lecce il lutto cittadino per onorare la memoria di Sacco Bacari. In particolare sarà osservato domani il lutto cittadino. La sindaca Poliportone esprime a nome dell'amministrazione di Lecce e dell'intera comunità un profondo dolore e una ferma condanna per la tragica morte di Sacco Bacari, il cittadino maliano, come sappiamo, ucciso in Piazza Fontana. Una violenza cieca, dice la sindaca Poliportone, che assume i contorni di una vera e propria caccia allo straniero, mossa dall'odio per il diverso e dal disprezzo per la vita umana. E posso aggiungere anche un altro episodio, ho contezza che a Bolzano alcuni gruppi di cittadini africani si sono raccolti in piazza e hanno osservato anche loro lì a Bolzano un minuto di raccoglimento per ricordare Sacco Bacari.
2: 1000 chilometri di distanza, ma i tanti che ho visto oggi, cittadini extracomunitari che sono qui e che cercano fortuna dalle nostre parti, erano molto favorevolmente colpiti dalla presenza di tanti, no? Ne parlavo con alcuni di loro che conoscevo, che sono in Italia da un po' di tempo, alcuni dei quali, come sapete, hanno anche messo su delle aziende e hanno dei dipendenti tarantini, attenzione, perché questo è un fenomeno che non è da sottovalutare. E loro dicevano che in effetti la città non è compromessa, questo mi ha fatto particolarmente piacere. E che ci sia un'attenzione così massiccia, oggi c'era una folla come...
1: Ecco, Don Antonio, tu sei stato lì, abbiamo visto tanti ragazzi di colore, tanti. Mi auguro che ci fossero altrettanti tarantini.
2: Ma tantissimi,
1: sì, benissimo,
2: la netta maggioranza.
1: Perfetto, va bene.
2: Di tarantini.
1: Perché cominciamo ad avere questo dubbio nel vedere le immagini, sì,
2: benissimo. Assolutamente, benissimo. Grande presenza, devo dire, ecco, anche da sacerdote... bellissima la presenza della GESCI e dell'Azione Cattolica Diocesana, che devo dire in massa si è resa presente anche con alcuni rappresentanti apicali, per cui la società civile c'è.
1: Qui Taranto c'era stamattina, oggi
2: Taranto risponde, c'era molta più gente anche sotto l'acqua, un'acquazione clamoroso che ci ha colpito improvvisamente, devo dire. La gente c'era ed è diventata anche decisa, si è raddoppiata poi quando la pioggia.
1: Ecco, stiamo vedendo le immagini, ecco, queste sono proprio le immagini iniziali, perché sta piovendo, è il momento in cui sta piovendo a dirotto e la pioggia non ha fermato questo momento di grande testimonianza, di grande solidarietà. E abbiamo anche un altro contributo, sempre di Valentina Castellaneta, che ha intervistato Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL Taranto. Vediamo il servizio.
3: Giovanni D'Arcangelo, la CGIL, soprattutto chi si occupa dei trasporti, ha sempre detto che c'è un problema educativo, c'è un'emergenza educativa. Era stato chiesto anche un tavolo in prefettura. Sul palco tu l'hai detto.
4: Sì, noi abbiamo lanciato varie volte quello che è un allarme, che è uno dei tanti che si può utilizzare in questo territorio per mettere in evidenza la situazione di degrado e di disagio sociale. Fa orrore, colpisce il fatto che dei ragazzi che sono, hanno l'età più o meno dei nostri figli coetanei, che sono adolescenti, abbiano fatto un gesto del genere. È inaccettabile, inammissibile, per questa ragione c'è bisogno di una reazione che parte proprio da questa manifestazione, una reazione per compiere un'azione. Servono investimenti sulle politiche sociali, quello che sono tutti i servizi sociali, che devono avere anche una mappatura di quelle attività, quando vengono iniziate, quando vengono finite e in che modo i più giovani vengono recuperati. Serve questo, perché gli indicatori ce lo dicono, che questa città va incontro a un impoverimento non solo di natura economica, legato anche ai problemi che riguardano il lavoro e anche a quello sociale. Ecco perché ho detto che è una responsabilità collettiva, lo ribadisco, perché Bacari Sacco è un morto sul lavoro, però questa volta non è morto per mano di un'organizzazione del lavoro, di una fabbrica, di un'azienda, è morto per responsabilità di un'intera collettività.
3: Grazie.
1: È morto per responsabilità di un'intera collettività, siamo d'accordo su questa...
2: Beh, dura
1: su questa
2: come
1: presa di posizione.
2: Dura come presa di posizione, non so, mi pare eccessiva, nel senso che

0: c'è un gruppo di ragazzi che devia, purtroppo, rispetto a quella che dovrebbe essere la realtà alla quale appartiene. Anche prima si diceva delle responsabilità dello Stato. Io direi non buttiamola sempre su questioni di tipo istituzionale grave. In effetti, qui c'è una carenza di vigilanza da parte della famiglia. Questo è un dato. Adesso da sociologo mi pare necessario dire che se la famiglia fa il suo come si deve, il ragazzo non devia. Lo riesci a in qualche modo inquadrare provando anche tu ad educarlo. Ma se dei genitori, adesso mi dispiace, io non li conosco naturalmente, non conosco nessuno di loro, ero tra l'altro nei giorni scorsi, come sai, a Roma, per cui, perché terminavo il mio corso di sociologia generale lì, nella sede centrale dell'università. Io non conosco le famiglie, ma se permettono a dei ragazzi di quell'età di restare sino all'alba fuori, c'è un problema, no? E questo è addebitabile alle forze dell'ordine, al comune, all'assessorato dei servizi sociali? No, direi di no, fino ad un certo punto. La scuola fa il massimo possibile, la famiglia deve fare decisamente di più, tutte
1: Ma
0: le
1: il
0: famiglie.
1: problema forse richiede proprio all'interno della famiglia, no? Nell'humus culturale nel quale sono cresciuti questi
0: Questi
1: ragazzi.
0: ragazzi.
1: Intanto voglio ricordare che anche il Comune di Taranto si è attivato con alcune iniziative e domani sarà presentato lo sportello di mediazione
0: Bene.
1: culturale, è un servizio di segretariato sociale che sarà intitolato proprio a Bacari. È un progetto, questo in via Ancona, domani ci sarà la presentazione. Questo segretariato sociale avrà il compito di facilitare l'accesso ai servizi sociali, accompagnare i cittadini stranieri nei percorsi di inclusione, favorire la comunicazione con le istituzioni e supportare la presa in carico delle famiglie più fragili. È stato il sindaco Piero Bitetti a voler istituire, a voler dedicare questo nuovo servizio al povero, Sacco Bacari affinché, sono le parole che arrivano da Palazzo di Città, la sua memoria possa trasformarsi in un messaggio concreto di inclusione, umanità e vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità. La tragedia che ha colpito Bacari, dice invece l'assessore ai servizi sociali Sabrina D'Incesso, non deve restare vana, ma spingerci a fare di più come istituzioni e come comunità.
0: Bello, è importante fare delle cose che concretamente vadano incontro alle necessità che questi cittadini incontrano, perché non è facile lasciare la propria famiglia, la propria patria, arrivare in un posto con la speranza di poter star meglio e trovarsi invece in una condizione così drammatica, addirittura perdere la vita, no? Quindi tutto quello che si può fare di concreto, e devo dire la presenza di tantissimi consiglieri comunali oggi in piazza è la dimostrazione di un'attenzione reale alla questione e foriera, secondo me, di iniziative belle, concrete, che potranno dare una mano. Si tratterà poi dopo di farle durare nel tempo, no? Non soltanto in questo momento in cui siamo tutti colpiti da quello che è accaduto. Bisognerà fare in modo che questi servizi poi continuino e aiutino sempre meglio di più. E poi non dobbiamo dimenticare i nostri ragazzi,
1: Certo.
0: quelli che arrivano da famiglie che vivono questi disagi gravissimi evidentemente, e fare in modo che possano essere in qualche modo rieducati. Io direi, userei una parola un po' forte tecnicamente, io direi proprio risocializzati, nel senso che andrebbero rimessi in un circuito virtuoso
1: Don
0: che
1: Antonio,
0: altrimenti hanno perso.
1: prima di mandare il prossimo contributo, da Piazza Fontana, a me hanno fatto impressione, ma non solo a me ovviamente, anche i messaggi di solidarietà che sono arrivati da certi ambienti nei confronti dei ragazzi accusati di questo omicidio, con post su Facebook. Questo, se possibile, inquieta ancora di più lo scenario complessivo, cioè il contesto complessivo nel quale poi maturano queste situazioni, questi episodi.
0: Però la reazione che la città ha dimostrato di mettere in campo oggi, nonostante la pioggia torrenziale e tutto quello che, e anche le difficoltà, perché purtroppo non era facile ascoltare
1: Gli interventi,
0: gli
1: sì.
0: interventi perché non c'era una buona acustica, beh, sono la dimostrazione che la gran parte della città non è assolutamente solidale con chi ha compiuto un atto del genere,
1: E questo
0: assolutamente.
1: ci conferma.

Forta. Dobbiamo dare per qualche minuto la linea alla regia per la pubblicità, poi torniamo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera. Continueremo a collegarci con Piazza Fontana e a mostrarvi i contributi che stiamo realizzando lì dove è in corso il presidio per onorare la memoria di Sacco Bacari.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera.
5: Rosso di sera.
4: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
6: Seconda parte di Rosso di sera. Stiamo seguendo il presidio in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari. Con noi in studio è ospite Don Antonio Panico, sociologo e direttore dell'Università LUMSA. Don Antonio, direi di vedere un altro contributo che ci ha mandato Valentina Castellaneta. Ha intervistato Casula Milfa, cioè la presidente del Comitato Città Vecchia, del Comitato Cittadini Città Vecchia. Sentiamo.
7: Anna Rita Casula, il Comitato di Città Vecchia lavora tanto su questa terra, su questa porzione di città, piccola porzione di città. Però in questo momento come la state vivendo?
8: Male, non si può vivere bene un evento del genere. Come ha detto Don Emanuele, è una cattiveria che si fa fatica a riconoscere. Io non riconosco la mia comunità, il mio quartiere in questo gesto vile che è stato compiuto ai danni di un ragazzo che assolutamente non meritava questa fine.
7: Si parla di città vecchia alta, città vecchia bassa, ci sono differenze? No.
8: Ma ci sono differenze semplicemente tra persone che hanno avuto magari la fortuna di avere alle spalle delle famiglie un po' più, diciamo, con maggiori strumenti semplicemente. Non c'è una pluralità o una divisione in Città Vecchia, ma come diciamo accade in tutti i quartieri. Ci sono semplicemente persone che hanno avuto maggiori possibilità e persone che ne hanno avute di meno, e qui è venuto a mancare, ecco, quel buco non è stato colmato da chi magari avrebbe dovuto.
7: Grazie.
6: Ecco, Don Antonio,

0: Qui entriamo nella questione più territoriale, no? Io ho fatto un commento proprio ieri, dicevo, la violenza a suo modo è democratica, non conosce discriminazioni territoriali né di ceto sociale. Quindi sarebbe un errore tornare, come tanti anni fa, a ghettizzare la città vecchia.
1: Esatto, sono d'accordo. È un problema che riguarda anche altri quartieri, ma devo dirvi cose abbastanza antipatiche, le città che conosco meglio, dove vado a lavorare, Palermo e Roma soprattutto, hanno situazioni simili, magari non con addirittura un omicidio come è accaduto a Taranto, però situazioni simili anche in quartieri della realtà bene, ai Parioli. Recentemente c'è stata, no, una situazione complicata di questo tipo, non ha prodotto la morte della persona che era stata oggetto di interesse. Tutti i figli di Remo a Taranto, di papà, no?
0: Sì. Naturalmente
1: Persone che vengono da famiglie di un certo livello. Ora,
0: qui c'è un
1: qui
0: problema di disagio sociale
1: c'è
0: evidente, evidente.
1: disagio, c'è una situazione che però, per quanto riguarda Taranto, attiene anche a altri quartieri.
0: Certo.
1: Bisogna fare di più, bisogna che le famiglie
0: Direi
1: facciano
0: che oggi a
1: meglio.
0: Taranto, anche nel centro della città, nel borgo,
1: Nel
0: che si è
1: borgo,
0: pian piano spopolato, no? Ci sono problemi di questo tipo. Ma è di nuovo collegata in diretta con noi Valentina Castellaneta. Valentina, ci senti?
2: eccomi, Anzo. Sì, chiedo scusa, ma abbiamo avuto un problema. L'acqua, devo dire,
0: Immaginiamo, sì,
2: dispositivi.
0: può aver compromesso il collegamento. Qual è la situazione adesso lì, Valentina?
2: Si è un po' svuotata la piazza, ma è comunque molto piena. C'è una mancanza importante in questa piazza ed è il sindaco, che in effetti non c'è, non si è presentato. C'è tutta la giunta comunale, ci sono molti consiglieri comunali, ma il sindaco, per dovere di cronaca, ti devo dire che non c'è, non è presente.
0: Nel frattempo Adriana Poli Bortone, come hai già anticipato, sindaco di Lecce, ha proclamato per domani a Lecce il lutto cittadino per onorare la memoria di Bakary.
2: E invece il sindaco probabilmente domani dovrebbe ricevere il fratello e lo zio di Bakary a Palazzo di Città. Oggi sembra che avesse il matrimonio del fratello, queste sono le fonti comunali che lo dicono, e quindi però non c'è. Una mancanza che però, ti devo dire la verità, Enzo, si fa sentire molto.
0: Valentina,
2: In tanti
0: sì, sicuramente questa
2: lo
0: assenza
2: chiedono.
0: susciterà altre polemiche intorno a questa vicenda. Volevo chiederti una cosa: in Piazza Fontana c'è il bar che purtroppo è diventato famoso perché in qualche
2: Sì.
0: modo è entrato in questa vicenda. Ti posso chiedere, è aperto il bar?
2: Sì,
0: Ci
2: aperto.
0: sono stati contatti? Che cosa è successo? Se è successo qualcosa?
2: No, nel bar c'è gente, però diciamo che la gente della piazza, ho sentito più volte dire, ha evitato di entrare nel bar di Piazza Fontana. Cioè, è proprio stato evitato
0: Sì.
2: da chi è venuto qui a manifestare. Una nota che ti devo dire è che qui sono presenti tantissime famiglie con i bambini,
0: Allora, tu hai
2: veramente
0: intervistato un
2: tanti.
0: po' di persone con bambini
2: Sì,
0: che appunto.
2: una
0: Allora,
2: famiglia
0: direi
2: in
0: a Piero.
2: particolare, Valeria e Vito.
0: Allora, sentiamo le interviste che hai realizzato. Piero Caffio, mandiamo in onda quest'altro contributo.
2: Portato i vostri bimbi oggi alla manifestazione. Qual è il senso di questa vostra presenza qui?
3: Diciamo che era da parte nostra doveroso. Prima come commemorazione nei confronti di un ragazzo che ha perso la vita, così, una vita persa senza senso. E poi anche per dare un segnale che questa città può essere diversa, non possiamo dire che è diversa, no, noi vogliamo che possa essere diversa. E quindi noi vogliamo far sentire, vedere la nostra presenza e quella dei nostri figli, che speriamo siano il cambiamento di questa città.
2: La prospettiva è che i vostri figli capiscano quello che sta succedendo.
4: Sì, Giuseppe mi ha chiesto perché siamo qui e io gli ho detto perché delle persone cattive hanno ucciso una persona buona che aveva una famiglia, e quindi di fargli capire che la violenza, e quindi anche un singolo schiaffo, un singolo pugno dato per gioco, comunque è violenza, e se non glielo facciamo capire già da adesso, poi è sempre più complicato. E che comunque con l'esempio di essere delle persone buone, le persone buone faranno diventare buone anche le persone cattive. E lui mi ha detto: come il Grinch. Sì, bravo, come il Grinch, che il Grinch era monello e poi è diventato buono.
5: Grazie. Volete salutare Marta e Giuseppe?
4: Saluta.
3: Come saluta?
0: Ciao. Guardo per educare.
6: Ciao.
0: Abbiamo di nuovo... No, ok, allora dicevamo, Don Antonio, il Grinch... No, Piero Caffio, abbiamo Valentina di nuovo in linea. Ah, ecco, abbiamo di nuovo Valentina in linea, non avevo compreso. E allora Valentina...
7: Sì, sì, ci sono.
0: Allora Valentina, siamo in conclusione, questo è il tuo ultimo collegamento, perché poi abbiamo da mandare gli altri contributi che hai inviato.
7: Realizzato.
0: Sì.
7: Quello che volevo far notare è anche che ci sono tante famiglie che potremmo definire miste, quindi con bambini che sono tutti qui per manifestare. Magari non stanno capendo quello che sta succedendo, però più o meno hanno sentito quello che è accaduto. Tra le parole delle persone che ho intervistato, soprattutto fra gli immigrati, che poi vedremo domani, c'è tanta paura però. Non si sentono più a loro agio in questa situazione.
0: Beh, qui mi sembra però che non possa sentirsi del tutto giustificata questa paura, perché insomma, questo è un episodio che è accaduto, ma per il resto non mi sembra che Taranto
1: non
0: sia...
1: Non è una città razzista.
0: Ecco, lo dice Don Antonio.
7: Loro non parlano solo di Taranto, loro vedono tutti gli episodi, non vedono solo Taranto. Per loro Taranto è comunque Puglia, è comunque Italia. E quindi il fatto di aver visto a Napoli ciò che era successo pochi giorni fa, e poi quello di cui parlava Don Antonio prima, tutti episodi messi insieme che non li fanno stare tranquilli.
0: Va bene,
7: quindi
0: grazie.
7: Questa è la sensazione.
0: Grazie per averci riportato questa sensazione, queste sensazioni, e grazie per il lavoro egregio che hai svolto questa sera da Piazza Fontana. Grazie Valentina.
7: Buona serata.
1: Ciao Valentina.
0: Don Antonio, allora.
1: Sì, lei ha ragione, cioè possono avere sicuramente paura perché ci sono più episodi, però dobbiamo anche renderci conto che è un problema, diciamo così, un po' generazionale. Non dobbiamo dimenticare quello che è accaduto qualche anno fa a Manduria, dalle nostre parti, no? Con un gruppo di adolescenti che prende di mira una persona... Con
0: dei disagi, sì.
1: Disagi. Bene, è un problema anche lì legato a famiglie disfunzionali, non sufficientemente attente ai loro figli, prese dai loro problemi o dalle loro distrazioni, diciamolo pure.
0: Ma abbiamo un episodio molto più recente: ad Avetrana una ragazza si è tolta la vita, adesso si è tolta la vita perché è vittima di bullismo. E qui il razzismo non c'entra niente, non c'entra. Qui è proprio... diseducazione di base.
1: La scuola deve funzionare meglio, ma io vedo la scuola molto impegnata, e quando la scuola segnala delle disfunzionalità nei comportamenti, soprattutto di ragazzi, questo vale anche per i preadolescenti, non soltanto per gli adolescenti, quindi non soltanto quelli che per intenderci vanno alle scuole superiori, ma anche per i ragazzini delle scuole medie, la reazione che si ottiene è la difesa a spada tratta del figlio, piuttosto che venire incontro a quelli che ti stanno dando un alert importante e che ti dicono: occhio, perché questo ragazzo ha dei comportamenti che oggettivamente ci preoccupano. Quindi io insisterei tanto sulla famiglia, insomma, e su come sia assolutamente necessario che la famiglia riprenda il suo ruolo di, ecco, fatto da genitori, che facciano i genitori, non siano...
0: qui bisognerebbe educare i genitori. Bisognerebbe educare i genitori innanzitutto.
1: Assolutamente, cosa difficile. Noi ci proviamo con i corsi prematrimoniali, insomma, come chiesa, ma chi si sposa più in chiesa? Chiediamocelo, anche là, no? Un grande decremento di matrimoni.
0: Allora, ci sono ancora altri

0: contributi, giusto, Piero? Sì. E allora manderei in ordine l'intervista all'assessore Francesco Cosa. Sentiamo cosa ha dichiarato. E ricordo che domani al comune ci sarà la presentazione di questo servizio di segretariato sociale che sarà intitolato a Vaccari. Sentiamo adesso cosa ha dichiarato l'assessore Cosa che era lì in Piazza Fontana.
1: Francesco Cosa, c'era un'ordinanza, si parlava di non dare alcol dopo la mezzanotte. C'è anche la questione che l'alcol è stato somministrato a dei minori, non c'è la sicurezza in questo caso, ma si parla anche di questo.
2: Innanzitutto voglio dire che l'amministrazione comunale è qui in piazza perché vuole manifestare contro ogni forma di violenza e quindi sicuramente adotteremo anche noi per le nostre competenze delle misure in questo senso. Ovviamente il problema delle ordinanze è il controllo. Le forze dell'ordine in generale non possono stare in ogni angolo della città perché le risorse umane, le forze che mettiamo in campo sono quelle e molte volte sono anche impegnate per interventi che arrivano appunto sul 112, quindi molte volte si corre da una parte all'altra della città. Ovviamente abbiamo sottoscritto anche un protocollo con le associazioni di categoria per responsabilizzare gli stessi somministratori, ma a questo punto dobbiamo pensare che chi somministra ai minori non ha etica, non ha moralità e quindi davvero con disprezzo se ne frega delle regole e quindi lancia dei segnali pessimi a tutti i cittadini che poi sfociano in questi episodi che danneggiano l'intera città, perché comunque c'è una parte di città per bene, una parte di città che è in piazza per reagire, la piazza è piena. Ovviamente ognuno di noi deve fare la propria parte, quindi sensibilizzare, fare azioni anche di carattere culturale per mettere all'angolino chi in sfregio a ogni tipo di regola continua oggi a somministrare alcolici ai minori piuttosto che a fare altre attività. Io penso che la città si debba bloccare e da domani dobbiamo mantenere alta l'attenzione su questi fenomeni e tutte insieme le istituzioni dare delle risposte di cui la città ha bisogno.
1: Grazie.
0: Mi sembrano parole importanti queste
3: Assolutamente
0: dell'assessore Cosa.
3: condivisibili, ha ragione, somministrare alcol ai minori ma c'è un altro problema. Adesso mi è capitato, tornando molto spesso, l'ultimo aereo è alle 21:45 da Roma, quindi immaginate, io arrivo tante volte a Taranto alle tardi, l'una di notte. Ragazzini in piazza, non solo Piazza Fontana, ma anche altrove, perché io ci devo per forza passare, no? Per tornare in parrocchia dove vivo. Seduti con le bottiglie di birra ma la cosa ancora più drammatica è l'uso sconsiderato di sostanze
0: stupefacenti.
3: cosiddette leggere, ma sono sempre sostanze stupefacenti. E i ragazzi sono veramente piccolini, non va bene. Quindi sicuramente un presidio maggiore, ma io credo che la polizia, più di quello che è i carabinieri, forze dell'ordine straordinarie, hanno dimostrato un'efficienza clamorosa, un plauso davvero alle forze dell'ordine per quello che hanno saputo dimostrare in questa circostanza in particolare.
0: L'ultimo contributo, poi ci collegheremo con l'avvocato Michele Rossetti, presidente della Camera Penale, perché affronteremo un altro aspetto, quello del carcere, perché anche lì ci sono problemi, ne parleremo con l'avvocato fra qualche minuto. Adesso vediamo l'ultimo contributo da Piazza Fontana.
1: Sei da sempre qua, sei il nome e cognome prima di tutto.
4: Apollinare Manfredi.
1: Tu sei da sempre qui. Hai per caso una sensazione di paura in questi giorni?
4: Più che paura, non mi sento tutelato. Cioè, ok, sì, c'ho la famiglia.
0: Allora, l'audio non era perfetto, purtroppo la pioggia ha compromesso, c'è stata una pioggia battente, insomma, soprattutto all'inizio della manifestazione e quindi ha compromesso un po', diciamo, la qualità, dei collegamenti e delle insomma, ha compromesso l'efficacia della strumentazione. Allora, ci colleghiamo a questo punto proprio con l'avvocato Rossetti, che dovrebbe essere già in linea. Buonasera, avvocato.
5: Buonasera.
0: E allora, avvocato, innanzitutto un breve commento su questa vicenda e su come la città sta reagendo, e poi parleremo dell'altro aspetto che avete trattato in Camera Penale, cioè le difficoltà all'interno del carcere per diversi aspetti.
5: È una

0: Vicenda dolorosissima che mi ha turbato sia come cittadino, ma in particolare per questo ragazzo che avevo avuto modo di conoscere personalmente, in quanto oltre a lavorare come bracciante, lavorava la sera anche in un ristorante etnico. Infatti la foto che hanno pubblicato molti media è proprio davanti alla porta di quel ristorante, insomma, una persona che cercava soltanto di portare a casa e di mantenere la propria famiglia con un lavoro onesto. E indubbiamente c'è stata una reazione pronta ed efficace delle forze dell'ordine, che purtroppo però sono quelle che vengono interessate quando il fatto è già avvenuto. Il problema, appunto, è più di natura preventiva ed educativa, così come è stato già ampiamente detto.
1: Ecco, affrontiamo adesso la questione del carcere, perché siete tornati a sottolineare la difficoltà di operare all'interno del carcere, sia come avvocati, non parliamo poi della qualità di vita dei stessi detenuti, perché c'è un sovraffollamento tra i più alti in Italia.
0: Sì, già nei giorni scorsi, tra l'altro, anche il sindacato della Polizia Penitenziaria aveva evidenziato come, a fronte di una previsione di 350 posti, vi siano più di 800 detenuti, vi sia una carenza di personale e tutti gli sforzi che si cerca di porre in essere per rendere il carcere non solo appunto contenitivo, anche rieducativo, alle volte viene frustrato. È notizia di questi ultimi giorni anche della cessazione di un servizio che avevamo organizzato per i detenuti. La Camera Penale aveva messo a disposizione diverse centinaia di libri, creando appunto una biblioteca interna che era a disposizione dei detenuti. Vi erano due persone della biblioteca comunale che si occupavano appunto della gestione di questi libri, ma il Comune ha ritenuto di non prorogare questo servizio e quindi oggi è stato anche questo in coda uno dei problemi che vorremmo cercare di risolvere, appunto per consentire a chi ha voglia di migliorare la propria cultura e la propria detenzione, anche con la fruizione di libri che, ripeto, sono già nell'istituto penitenziario a disposizione dei detenuti, ma se non c'è un minimo di personale che li gestisca non è possibile farlo. Ovviamente, quello che oggi ha determinato appunto l'indizione dell'Assemblea è il problema più grave, che è quello del Tribunale di Sorveglianza.
1: Ecco, appunto, stavo per chiederlo, c'è anche l'aspetto che riguarda il Tribunale di Sorveglianza. Vogliamo ricordare cosa accade nel Tribunale di Sorveglianza?
0: Sì, il Tribunale di Sorveglianza è l'organo giurisdizionale che si occupa appunto della esecuzione della pena, quindi che è competente a decidere tutto il percorso del detenuto, anche in relazione a quelli che possono essere permessi o misure alternative o qualunque altro tipo di necessità, quale anche quelle di permessi speciali in occasione di fatti particolarmente gravi della famiglia del detenuto, che quindi chiede di poter presenziare almeno al capezzale del familiare in gravi condizioni di salute o comunque tutte le altre esigenze. Tribunale di sorveglianza che ha una dotazione di 17 persone che appunto istruiscono le pratiche per poi sottoporle ai magistrati che dovranno assumere le decisioni. Su 17 persone, 12 attualmente non sono in effettivo servizio per una serie di ragioni, ovviamente tutte legittime, tutte assolutamente, diciamo, non contestate, ma che mettono in difficoltà, in estrema difficoltà, il Tribunale, che con 5 persone non è in grado di gestire nulla. È la Presidente del Tribunale di Sorveglianza che ha già da parte sua evidenziato il problema, paventa anche il blocco delle udienze. Il blocco delle udienze determinerebbe appunto la impossibilità di poter prendere qualunque provvedimento per i detenuti e si tratta di provvedimenti urgentissimi perché appunto attengono alla libertà
1: Avvocato,
0: personale.
1: come Camera Penale cosa intendete fare?
0: E noi abbiamo deliberato stamattina ovviamente quello che è possibile fare da parte nostra, cioè sensibilizzare tutte le, non solo forze politiche, ma anche quelle amministrative a tutti i livelli. Abbiamo proclamato lo stato di agitazione auspicando appunto un intervento concreto da parte di chi di competenza per spostare o comunque reperire del personale che possa consentire al Tribunale di Sorveglianza di operare. Oltretutto, da parte di qualcuno era stata anche paventata l'idea di spostare tutto il contenzioso al Tribunale di Sorveglianza di Lecce, ma è una soluzione impossibile perché già il Tribunale di Lecce è
1: Avrà i
0: comunque
1: suoi problemi,
0: avanti.
1: immaginiamo, sì.
0: Poverini, certo. E quindi, cioè, considerato che 800 detenuti costituiscono praticamente più della somma dei detenuti di Brindisi e Lecce, caricare, praticamente raddoppiare il carico di Lecce non risolverebbe nulla, anzi finirebbe per paralizzare anche l'attività di quegli altri istituti
1: Avvocato, è
0: penitenziari.
1: stato chiarissimo e la ringraziamo per questo suo contributo. Grazie,
0: Grazie
1: Avvocato
0: a voi,
1: Rossetti,
0: buona
1: Presidente
0: serata.
1: della Camera
0: Saluti,
1: Penale.
0: saluti al
1: La sta
0: professor
1: salutando anche Don
0: Panico.
1: Antonio Panico.
0: Saluti al
1: Ciao,
0: professor
1: amico.
0: Panico.
1: Grazie, Avvocato Rossetti. Don Antonio, siamo in chiusura.
2: Grazie.
1: Quindi qua parliamo di pena riabilitativa, ma qui
2: Il
1: c'è poco da
2: carcere
1: riabilitare.
2: è poco
1: C'è poco da
2: rieducativo,
1: riabilitare
2: è
1: qui.
2: soltanto punizione. Quando si racconta che è bene stare in carcere, fondamentalmente stanno lì perché poi dopo hanno tutto gratis, no, ci sono queste cose che tu senti a volte dalla gente per strada, è impressionante, la condizione delle persone che sono in carcere non è per niente una condizione serena, per cui l'auspicio è che il Tribunale di Sorveglianza torni a funzionare come si deve.
1: Siamo in conclusione, la puntata l'abbiamo interamente dedicata alla manifestazione che si è tenuta in Piazza Fontana per onorare questo povero ragazzo del Mali che è stato massacrato sabato mattina in Piazza Fontana. La città ha risposto e ha
2: Bene,
1: risposto con
2: bene.
1: grande determinazione, questo è un fatto sicuramente
2: Molto
1: positivo,
2: positivo.
1: al di là poi delle diverse posizioni politiche, anche qualche tentativo forse di strumentalizzare, ma la città ha
2: Ha
1: risposto e
2: risposto.
1: questo era importante. Grazie per l'attenzione, ringraziamo Don Antonio Panico
2: Grazie per l'invito.
1: e ringraziamo Piero Caffio che ci ha guidati dalla regia e Valentina Castellaneta che era collegata con noi da Piazza Fontana. Grazie per l'attenzione, a domani.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
5: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

E grandi successi, la grande musica in quello che è l'appuntamento Rewind, che come sempre vi sblocca un ricordo, riaccendiamo, quelli che sono i motori della macchina del tempo per regalarvi una grande canzone dal passato. 1982, Harder My Heart, formazione storica, pezzo iconico degli anni 80, loro sono il Quarter Flash, canzone che poi ha raggiunto la posizione numero 3 nella prestigiosa Billboard Hot 100, poi ha conquistato anche la vetta della mainstream rock chart negli Stati Uniti ed è entrato nella top 5 dei singoli più venduti in Italia proprio durante l'estate del 1982, quindi successo incredibile che abbiamo ritrovato in questo appuntamento. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

al mio paese. Album molto bello questo della Brancali, si chiama Sacro, contiene poi tra l'altro anche questa canzone al mio paese, con le due belle collaborazioni, quelle con Delia ma anche Levante, altre due voci incredibili, terzetto sicuramente che ci accompagnerà nei prossimi mesi, con questa canzone che descrive con nostalgia e calore quello che è il legame con il Sud Italia e soprattutto il rito del ritorno a casa dei fuorisede, perché questo è un po' il senso, la linea di questo grande successo che abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Bene, buona serata, come sempre da Paolo D'Andria. Devo anche salutare gli amici della notte che ci seguono in replica. Piero Caffio mi accompagna alla parte tecnica. Avremo un ospite intorno alle 18:20, ne parleremo tra pochissimo. Altra grande formazione, si chiamano Temper City.

0: qua un'altra delle grandi formazioni che vi abbiamo lanciato e proposto proprio insomma negli scorsi mesi, Temple City. Temple City con questo singolo Self Aware, che poi tra l'altro è diventato anche virale e parla di quella che è la difficoltà nel legarsi sentimentalmente, insomma di quelli che sono gli sbalzi d'umore, soprattutto la tensione tra attrazione fisica e anche quelli che sono le barriere mentali. Questo insomma è un po' il significato, il senso di questo bel successo che abbiamo ritrovato anche questa sera, firmato appunto Temple City. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Le nostre canzoni nuove, le belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella Radio. Ritorno importante per una formazione che poi tra l'altro ci ha regalato tanti bei successi, ci farà compagnia per 7 giorni, Maroon 5, con la nuova canzone, si chiama Heroin. Parla, insomma il testo esplora quella che è la fragilità, il desiderio di salvezza e anche la dipendenza emotiva per questa nuova canzone che si preannuncia sicuramente un altro grande successo per una formazione che ci ha regalato successi e singoli indelebili che poi ritroveremo sicuramente anche nel nostro Rewind. Buona serata da Paolo D'Andri, al nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Avremo un ospite tra pochissimo e insomma una bella canzone, ne parleremo con lei, Camilla Pandozzi, 18:20.

altro grande successone, loro non sbagliano mai, Sasha & Company, The Colors. Beh, ritornano con Rolling Stones, questi ritmi reggae, queste sfumature retro alle quali ci ha abituato questa bella formazione, legata in modo particolare un po' agli anni Ottanta, ma questo è un altro di quei singoli che poi ha raggiunto anche il vertice della nostra classifica ufficiale, la Top Chart, ma sicuramente ci accompagnerà questa canzone anche nei prossimi mesi. Beh, canzone poi scritta da Stash insieme anche a Calcutta e a Davide Tropico, insomma artisticamente parlando Petrella, che ha firmato, ha messo il timbro su quest'altro bel successo. Un paio di saluti. Giulia, buona serata, mi segue da Taranto. Saluto anche a Stefania della provincia di Bari, che poi mi ha chiesto una canzone bellissima che sicuramente ti passeremo tra pochissimo. Altra bella novità, altra grande accoppiata, Madonna, Sabrina Carpenter.

Bring Your Love, bellissima. Che grande ritorno, che grande accoppiata. Madonna con Sabrina Carpenter per questa canzone incredibile che poi contiene anche un campione bellissimo, Good Life, degli Inner City. Beh, in questo singolo le due pop star rispondono direttamente a quelle che sono le critiche dei media e vanno a respingere i giudizi esterni sulle loro carriere e anche vite pubbliche. Questo è un po' il senso di questa bella novità, di questa grande accoppiata che ritorna con piacere con una canzone che poi vede anche all'interno un'introduzione che richiama Express Yourself della grande Madonna, insomma, singolo che si preannuncia un altro grande, grandissimo successone. Bene, vi devo lanciare come sempre quelli che sono i contatti, ricordare naturalmente qualora voi vogliate inviarci un messaggio, una richiesta, ecco, 339-6806868, poi siamo in diretta anche sul canale 94 per Puglia e Basilicata, radiocittadella.it, cittadellatv.it, invece i nostri riferimenti web. Ritorno italiano importante, bello, insomma, per molte fans. Antonacci.

0: Saluti a Sara e un saluto anche particolare a Antonella, che poi tra l'altro mi aveva richiesto questo grande ritorno di Biagio Antonacci con You and Me, è entrato già di prepotenza, insomma, nella nostra classifica, nella nostra rotazione quotidiana. Anche questo naturalmente si preannuncia un altro successone in rotazione su Cittadella Radio, Cittadella TV e non solo, devo dire, ritorno importante. Bene, state con noi facciamo una breve, brevissima pausa. Tra pochissimo in diretta con noi avremo Camilla Pandozzi.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente distante.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV, Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere devo dire questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con Kemas, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto molto, ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico, tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcun ombra di dubbio, perché ho avuto, vabbè, l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date, e poi abbiamo stretto anche i rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti, e posso dire che, oltre a essere una persona meravigliosa, è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare, che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia, dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che, no spoiler, perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè, cercava di rovinare la mia relazione, a parole non smetteva. Allora io ho detto, cosa posso fare per provare a farla smettere? Io ho scritto appunto Madame, ed effettivamente lei ha smesso, e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che, no spoiler, uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente, però nel frattempo
1: noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera, ci perdiamo fra sguardi di gente.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Eccole qua, le canzoni nuove, l'appuntamento dedicato come sempre alle belle novità di Città della Radio Summer Funk per l'intera settimana, la nuova di Francesco Gabbani. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna l'appuntamento New It.

0: Devo salutare Francesca, mi scrive da Bari, ci guardava attraverso il canale 94, poi mi ha richiesto la colonna sonora di questo film, ormai è numero uno della classifica naturalmente delle pellicole più viste in Italia, Il Diavolo Veste Prada 2, questo sequel che devo dire è diventato ed è un altro grande successo, con questa colonna sonora firmata poi due grandi artisti, insomma Lady Gaga e poi la rapper Deki. Pensate, in due settimane praticamente 24 milioni di euro totali incassati, attualmente al primo posto tra le pellicole più viste in Italia. Bella colonna sonora, ritrovata anche questa sera nel nostro appuntamento. Breve pausa, tra pochissimo, come sempre, ritorniamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella.
1: Rewind.
2: La radio di oggi. I successi di ieri.

successi, come sempre la bella musica, i ripescaggi che ritrovate. E quello che non so, il vostro rewind, abbiamo riacceso la macchina del tempo per una canzone bellissima. Siamo nel 1993, insomma, successo pazzesco dei Duran Duran, Ordinary World, da questo album, The Welding Album, che ha avuto, devo dire, un successo anche di classifica incredibile, ma con piacere lo abbiamo ritrovato in quello che è lo spazio dedicato ai grandi singoli, ai grandi successi dal passato. Bene, come sempre ogni mezz'ora ritorna a questo appuntamento, pronti naturalmente a sbloccarvi un ricordo e a riportarvi indietro nel tempo con il nostro Rewind. Buona serata da Paolo D'Andria, dal nostro Piero Caffio alla parte tecnica. Abbiamo ancora 10 minuti da consumare insieme con quelli che sono i successi, le canzoni italiane e internazionali, quello che è il nostro spazio driving. Oh, lui si fa ballare alla grande, Another.

si chiama Talk to You, il singolo di questo grande duo olandese di musica elettronica Another, in collaborazione con l'artista statunitense 54 Ultra, per questa canzone, insomma, che è un altro dei grandi successioni. Probabilmente lo troveremo nella Weekend Dance, Piero, certo, insomma, tra le 10 più ballate della settimana. L'appuntamento è dedicato, come sempre, ogni sabato al ritmo dalle 14 alle 15, poi anche in replica dalle 21, insomma, su Cittadella, la radio. Avrete la possibilità con Piero Caffi e Annette di ballare le più ritmate su Cittadella. Abbiamo chiuso, grazie a Piero Caffio. Paolo D'Andria vi saluta, se volete, come sempre vi aspetto domani a partire dalle 17 con l'appuntamento Driving.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

0: ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette Gisbetto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. Una nuova puntata insieme. Parleremo delle bellezze, delle notizie del nostro territorio, la nostra rubrica Cinema On Air insieme al critico cinematografico Davide Di Giorgio, ancora la nostra rubrica Bimbi Maestri, con i nostri pediatri. Parliamo di bambini, parliamo di bimbi, parliamo di mamme, parliamo di papà, di famiglie, di tante tante tante cose. Voi come al solito scrivetemi, mi raccomando, al 339-780-688. E tra pochissimo parleremo anche con il Battaglini di Taranto, perché c'è un campione, c'è un numero uno nella matematica in Italia ed è proprio di Taranto, un ragazzo fantastico. Parleremo anche di questo e parleremo veramente di tante bellezze del nostro territorio. Voi come al solito segnalateci le vostre cose a redazione @radiocittadella.it, scriveteci un vocale, un WhatsApp al 339-680-688 e adesso si parte con la New Hit.
2: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Lucky Waterhouse, Tiny Raisin. Questo è il pezzo, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Siete sintonizzati su 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, sul nostro DA Plus, sulle frequenze di Radio Cittadella e ovviamente sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata, sul canale 94 del digitale terrestre. Detto questo, noi adesso ci sentiamo un bel pezzo. Mi è piaciuto particolarmente in questo Sanremo e lo riascoltiamo volentieri, anche perché un artista che mi piace molto, lei è Malika Ayane e il brano è Animali Notturni.

0: notturni. Partecipiamo Taranto al microfono, Ed, Gisberto Nicoletti e la regia alla parte tecnica. Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Spot.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
10: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
11: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ci vi ritrovati Craig David, Summer Jam per il nostro Rewind. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Net, Gisbetto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di un evento incredibile, perché c'è stato un trionfo alle Olimpiadi di matematica e Ciro Urselli è il numero uno d'Italia. Ma io voglio parlare di questo insieme alla responsabile delle Olimpiadi di matematica del liceo Battaglini, la professoressa Giusy Serafica. Buongiorno, ben trovata.
1: Buongiorno.
0: Allora, congratulazioni intanto a questo ragazzo incredibile.
1: Sì. Sono la responsabile delle Olimpiadi di matematica per la provincia di Taranto, in realtà, non per il liceo Battaglini.
0: Per anche la provincia di Taranto, meglio ancora.
1: No, perché da settembre...
0: Sì.
1: Fare la responsabile, ho voluto chiarire per questo motivo, non sono più presso il liceo Battaglini.
0: Ah, ok, benissimo, quindi responsabile delle Olimpiadi di matematica della provincia di Taranto, benissimo.
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: Passati dei giorni, questi 300 ragazzi hanno fatto in 4 ore e mezza un compito molto complesso, costituito da 6 dimostrazioni da inventare su varie branche della matematica. Lei che è l'esperta, ci può spiegare quanto è stato complicato per questi ragazzi?
1: Ah, è molto complesso, infatti voglio dire, la preparazione non si improvvisa.
0: Certo.
1: Ciro è arrivato a questo dopo aver partecipato al progetto da 5 anni, da quando faceva il primo. È una preparazione complessa e devo dire che, diciamo, Ciro si è molto impegnato per tutti questi anni per riuscire ad arrivare a un risultato così brillante, veramente.
0: Quanti anni ha Ciro?
1: 18.
0: Ah, ok, giovanissimo.
1: Sta facendo il quinto anno. Il suo desiderio adesso è entrare, ovviamente fare matematica, ma entrare in una scuola speciale per matematica. C'è la Normale di Pisa, la Galileiana di Parma, insomma ci sono varie scuole speciali che preparano particolarmente, essendo sempre università, però danno anche una marcia in più, insomma.
0: Perché sono specializzate soltanto in quello, cioè lui farebbe, diciamo, solo matematica e tutto quello che riguarda la matematica.
1: Vabbè, sì, allora, le scuole non sono specializzate perché hanno varie branche, cioè in normale si può entrare per matematica, fisica, scienze, biologiche, insomma sono tutte le scienze pure in normale, ad esempio. Però, diciamo...

0: fanno un numero di esami lievemente maggiore rispetto alla matematica normale e in più praticamente devono mantenere una certa media perché quelli che sono in queste scuole speciali sono totalmente a spese dello Stato italiano, il che è anche giusto perché insomma servono per formare i nostri ragazzi migliori.
1: Certo, assolutamente, assolutamente, che con grande impegno, veramente oltre al talento, come diceva lei prima, no?
0: Sì.
1: Non esistono i risultati senza la preparazione e
0: Sì,
1: a
0: ci vuole,
1: partire, chiaro, da
0: esatto.
1: un talento, perché magari lui è meraviglioso,
0: Certo.
1: è così in matematica, altri in altre discipline, sicuramente questo. Però questa è una cosa molto molto importante. E, quindi ci sono degli altri obiettivi che secondo lei Ciro potrà raggiungere presto?
0: Ripeto, entrare in una, perché ormai finisce l'università, il liceo e quindi entrare per
1: Quindi lui finito il
0: matematica.
1: liceo non può fare altri tipi di olimpiadi o di cose di matematica, fa solo, cioè, solo
0: No,
1: andrà.
0: allora, quello che potrebbe fare quest'estate può essere, insomma, deve passare un'ulteriore successione, un'ulteriore
1: Selezione.
0: selezione, sarà partecipare alle IMO, alle International Mathematical Olympics,
1: Ah, questo è
0: perché
1: interessante.
0: le Olimpiadi di matematica hanno uno step successivo che è quello internazionale. Non so, quest'anno si svolgono sempre in paesi diversi, non ricordo quest'anno dove si svolgeranno,
1: In
0: potrebbe
1: Europa,
0: essere.
1: comunque, in Europa?
0: No, certe volte no, mi sembra che, cioè, forse l'anno scorso sono stati a Shanghai,
1: Ah, che bello, mamma
0: sono proprio
1: mia!
0: mondiali, sono
1: Mondiali,
0: mondiali.
1: quindi proprio internazionali, proprio nel senso di mondiali. Bene, allora noi auguriamo questo a Ciro. Intanto facciamo le congratulazioni a lui e a tutte le persone che in questi anni lo hanno aiutato a prepararsi, ad allenarsi un po' come un atleta ed è riuscito a raggiungere questo incredibile risultato. Quindi il miglior studente di liceo di tutta Italia e gli auguriamo ovviamente di partecipare a queste internazionali. Grazie professoressa per essere stata mia ospite qui su Cittadella alla Radio. Buon lavoro a lei e a tutti quanti. Arrivederci.
0: Arrivederci.
1: Grazie. Bene, amici, detto questo, noi continuiamo con la musica. Ci sono loro, i The Colors, il pezzo è Rolling Stones. Amici, mamma mia, immaginate di fare le Olimpiadi di matematica? Non lo so, non lo so io cosa potrei fare. Sicuramente non il risultato di Ciro.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: uscita della nuit di questa settimana, Gaia, Bossa Nostra. Che bello questo pezzo, ci piace tanto. Adesso ci spostiamo al debutto nazionale, al maggio, all'infanzia, per Ninì e la Balena, della compagnia teatrale Crest di Taranto, in scena venerdì 15 maggio alle ore 10 nella cittadella degli artisti di Molfetta. Lo spettacolo, interpretato da Giovanni Guarino e dal giovane Andrea Romanazzi, per la regia a quattro mani di Michelangelo Campanale e Antonella Ruggeri, racconta la storia di Taranto, del suo Moby Dick, la prima balena franca boreale mai avvistata nel Mediterraneo, che nel 1887 spaventò l'intera città. E a questo proposito vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Della balena.
2: Taranto, febbraio 1887. Le acque del golfo si agitano per un evento mai visto prima. Una creatura monumentale, una balena franca boreale, scivola fra i due mari. Ma quella che doveva essere un'apparizione magica si trasforma in un incubo. La città, dominata dalla paura dell'ignoto, risponde con violenza, fiocine, colpi di rivoltella e persino candelotti di dinamite. Di quel gigante del mare oggi restano solo le ossa. A Napoli una ferita aperta nella memoria collettiva.

0: definitiva, una ferita che il Crest ha deciso di medicare con la poesia del teatro al Maggio dell'Infanzia, debuttando in prima nazionale con Ninì e la Balena.
1: Ma diciamo, l'origine dello spettacolo parte dalla cattura della balena a Taranto, di una balena a Taranto a

0: storia crudelissima, e collegandola ad un libro molto molto bello di Sepúlveda, Storia di una balena bianca, raccontata da lei stessa, e abbiamo messo su questa storia fiaba che coniuga le due cose. Parla tanto di Taranto, dei mari di Taranto, della bellezza di Taranto, e vuole essere soprattutto un percorso che porti i bambini, i ragazzi, la fascia di pubblico è 8-13, a ragionare su quanto, per esempio, spesso le cose che non conosciamo, la paura, ci fa compiere delle azioni terribili.
1: In scena Giovanni Guarino, che presta il volto a Ninì, oggi vecchio pescatore, ma un tempo quel bambino che per prima ha visto il mostro, un grido di stupore che divenne involontariamente una condanna a morte.
0: Ma soprattutto la base è legata alla trasmissione del sapere, dell'identità. Nello spettacolo io sono un vecchio pescatore che si porta appresso il senso di colpa di aver gridato lui che c'era una balena a Mar Grande, e da qui poi la caccia all'animale, e questa cosa non lo abbandonerà mai per tutta la vita. E un altro personaggio, Ninì bambino, che è rappresentato da una marionetta alla quale il vecchio cerca di trasferire appunto questo suo senso di colpa, ma anche l'insegnamento al rispetto delle cose, a non spaventarsi delle cose che non si conoscono, ad accoglierle e ad avere coraggio nella vita.
1: Diretto da Michelangelo Campanale e Antonella Ruggero, lo spettacolo intreccia il teatro d'attore con quello di figura, un dialogo tra generazioni, il vecchio che ricorda e il giovane che impara a guardare il mondo con occhi diversi, ispirandosi alla storia della balena bianca di Luis Sepúlveda.
0: Colpisce soprattutto il momento finale nella trasmissione da parte del vecchio al giovane, che è cresciuto nel frattempo, di questo testimone che è una conchiglia che racconta le storie di mare.
1: Dopo oltre un secolo la balena di Taranto ha smesso di scappare, non cerca più la via d'uscita dal golfo, ma trova finalmente asilo nel racconto, insegnando che il modo per sconfiggere il mostro è smettere di avere paura.
2: E aggiungerei veramente fare di tutto per acquisire il maggiore livello di conoscenza possibile, perché la conoscenza, capire, sapere, aiuta a non avere paura, perché noi, come diceva Guarino, abbiamo paura di quello che non conosciamo. Detto questo, amici, ringrazio Valentina Castellaneta e adesso continuiamo. Ci sono loro, Tiziano Ferro, Giorgia, Superstar. Questo è il pezzo. Scrivetemi 339-780-6868.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
7: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
8: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: su Rewind, Phil Collins, You Can Turn in Love, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo, Taranto, il microfono, Net, Gisberto, Nicoletta e la regia, la parte tecnica, benvenuti nella nostra rubrica Cinema On Air. Io entro subito in video collegamento con il nostro critico cinematografico Davide Di Giorgio. Buongiorno Davide, ben trovato.
1: Ciao Annette, buongiorno a te e agli ascoltatori.
0: Allora, come sempre tu ci dai queste perle che sono dei film fantastici e con spunti di riflessione. Adesso, una piccola premessa. Può mai essere la realtà più horror di un film? Purtroppo sì. E dobbiamo stare molto molto molto attenti a quello che desideriamo. Perché? Di quale film parliamo oggi, Davide?
1: Parliamo di Obsession di Carrie Barker per un San Valentino fuori stagione.
0: Esatto. Vediamo e sentiamo il trailer.
2: Il bastoncino del desiderio. Hai un solo desiderio. Desidero che Nicky Freeman mi ami più di chiunque altro al mondo.

0: pensi ancora che sia carina?
1: Mamma mia. Davide, allora, Obsession, un grande horror, come la vediamo, ma un grande dramma, questo film pazzesco. Si chiama Carrie Barker, lui, giusto?
2: Sì, sì, nessuna parentela con Clive Barker per chi frequenta l'horror.
1: Ok.
2: In realtà è un ex attore comico che si è dato alla regia, ha una storia molto particolare alle spalle perché aveva fatto un film a budget quasi inesistente che, non trovando distribuzione, aveva messo su YouTube, e questo gli ha permesso poi di esordire ufficialmente con questo film.
1: Mamma mia.
2: Che, come potete vedere dal trailer, il presupposto è quasi quello di una commedia degli anni Ottanta, no? Pensiamo a un film come Big, no? Con lui che desiderava, Tom Hanks che desiderava di diventare grande, il ragazzo che diventava poi grande, diventava Tom Hanks. Qui c'è un ragazzo che è innamorato della sua migliore amica, che ovviamente per la regola dell'amico non se lo fila, e desidera, grazie a questo bastoncino, che lei ricambi, e lei ricambia.
1: Questo bastoncino magico, questo è un bastoncino magico, vorrei che lei mi innamorasse incondizionatamente, perdutamente. Questo poi accade, però c'è un però.
2: Però quando si ha a che fare con l'horror, con la magia dell'horror, non è sempre bene desiderare quello che si vuole, e quindi si innescano una serie di meccanismi abusivi che diventano un po' una commedia dei sentimenti al contrario, in cui appunto l'amore diventa possesso, diventa ossessione, diventa abuso, che è interessante vedere anche come metafora del rapporto di coppia. Di solito in questi film c'è sempre un po' lo stereotipo, sai, dell'uomo che teme di essere prigioniero del rapporto sentimentale, ma qui in un certo qual modo è il contrario, perché è lui che imprigiona lei, però nello stesso tempo lui subisce la violenza di lei, quindi c'è tutto un sistema molto satirico e molto ironico sul rapporto di coppia, che però funziona anche come horror vero e proprio, perché ci sono delle scene molto spaventose, molto funzionanti.
1: Sì, se ci riflettiamo un po', questo potrebbe fare riflettere sulla condizione, no, della frustrazione personale, di quanto la solitudine o comunque certi pensieri siano devastanti per noi stessi e per l'altro, no, se siamo in relazione con l'altro. Quindi questo è importante da misurare come spunto di riflessione rispetto proprio a quello che tu dici del rapporto di coppia. E poi ti chiedo, per portata e per struttura, sta allo squalo di Steven Spielberg, cioè pochi mezzi, pochissimi, ma è un'idea geniale secondo te? È vero quello che dicono?
2: Diciamo che sì, nell'horror comunque fare con poco e fare tanto, e abbiamo degli esempi molto virtuosi. Tra l'altro un aspetto interessante è che un tempo questi film erano caratterizzati anche da una recitazione un po' tirata lì. Invece è un po' di tempo che noi stiamo avendo dei film horror con delle ottime recitazioni, e quindi abbiamo un esempio molto lampante, perché Indina Varrett, la ragazza che subisce l'incantesimo, dà un'interpretazione incredibile, perché passa da stati d'animo, dalla dolcezza alla rabbia, alla tenerezza, alla fragilità, quindi attraverso uno spettro emotivo molto vario, che davvero ne fa un'interpretazione straordinaria.
1: Mamma
2: quindi
1: mia.
2: Da vedere anche per l'interpretazione degli attori.
1: Bello questo che ci stai segnalando, molto molto bello. E insomma, Obsession è un film che fa paura, che fa molta paura. E se mi permetti di dire questo, in questo momento storico certe volte la riflessione sulla paura e su quella che è la nostra vita dovrebbe veramente focalizzarci su quella che poi è la vera paura che proviamo nell'horror della quotidianità, perché c'è, perché lo viviamo proprio purtroppo anche nelle nostre vite, come in questo momento storico sta accadendo anche, insomma, anche nel nostro territorio. Davide, grazie come sempre, perché ci parli di film fantastici dal tuo punto di vista, noi riusciamo a capire meglio. Esce oggi questo film?
2: Sì, esce oggi, ha avuto l'anteprima al B-Fest un mesetto fa.
1: Benissimo, grazie Davide, noi ci rivediamo settimana prossima con il nostro Cinema On Air, la nostra rubrica. Grazie ancora, buona giornata, ciao Davide, a presto.
2: Ciao, a presto,
1: ciao. Mamma mia, incredibile amici, questo film esce oggi, quindi se potete andate a vederlo, andiamo al cinema sempre. Adesso linea alla regia, tra poco.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sono arrivato a cose fatte, non sono entrato in contatto con la vittima. Questo, in buona sostanza, quello che ha sostenuto uno dei giovani presumibilmente coinvolti nella morte di Sacco Bacary. Si tratta del maggiorenne del gruppo fermato solo dopo 48 ore, che questa mattina nell'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha voluto rilasciare dichiarazioni spontanee. Il ragazzo è difeso dall'avvocato Andrea Maggio. Intanto, come si ipotizzava, è stato fermato dalla squadra mobile della Questura di Taranto il sesto membro della Baby Gang, un 22enne. Anche lui dovrà rispondere di omicidio in concorso, aggravato dai futili motivi. Intanto la città si prepara alla manifestazione che si terrà alle 17:30 proprio nella piazza che si è macchiata di sangue. L'iniziativa, promossa da Libera, Mediterranea e dalla comunità africana, registra l'adesione di partiti, sindacati e movimenti, ma soprattutto chiama a raccolta una comunità intera che intende prendere una posizione decisa rispetto all'accaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: C'è anche un poliziotto tarantino di 52 anni tra gli arrestati nell'ambito dell'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli sul mercato nero di dati sensibili. Secondo quanto emerso dalle indagini, nell'organizzazione sarebbero coinvolti appartenenti alle forze dell'ordine e investigatori privati. 29 in totale le misure cautelari eseguite tra Napoli, Roma e Bolzano, mentre gli indagati sono 85. I reati contestati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata all'accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio. Nella ricostruzione degli inquirenti, la presunta associazione avrebbe sottratto informazioni fiscali e bancarie a una serie di personaggi anche piuttosto noti, per poi rivendere i dati a terzi. Il tariffario prevedeva dai 6 agli 11 euro per un accesso alle banche dati INPS, Poste o Agenzia delle Entrate, mentre si saliva fino a 25 euro per un accesso alle banche dati delle forze di polizia. Un sistema che avrebbe generato un giro d'affari per centinaia di migliaia di euro. Tra le vittime personaggi del mondo dello spettacolo come Alex Britti e Lori del Santo, o campioni dello sport come l'ex portiere dell'Inter Giulio Cesar, ma numerosi sono anche i nomi di manager di grandi aziende. Gli accessi illegali alle banche dati sarebbero stati 1,5 milioni per acquisire e rivendere informazioni sensibili. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per 1,3 milioni euro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Anche quest'anno le marine di Castellaneta, Ginosa e Pulsano, Manduria con San Pietro in Bevagna, Leporano con Gandoli, Marugio con Campomarino festeggiano per la bandiera blu. Il riconoscimento internazionale istituito nel 1987 premia il territorio ionico ed in particolare 6 comuni della provincia di Taranto. Un obiettivo importante se si considera che la bandiera blu viene assegnata quando figurano determinati parametri che sono diretta espressione della gestione sostenibile del territorio e se si parte soprattutto dalle grosse problematiche ambientali con cui la terra di Taranto è costretta a fare i conti. La trasparenza delle acque è però solo uno dei criteri considerati, in quanto nella valutazione pesano ben 33 fattori che rappresentano la situazione effettiva attraverso la gestione complessiva del territorio, la qualità e l'efficienza dei servizi, dagli impianti di depurazione alla raccolta differenziata sino alla cura delle spiagge, ma anche la sicurezza e l'informazione ambientale. Un riconoscimento che quindi simbolo di sostenibilità, ma anche una conferma della vocazione fortemente turistica della provincia, vocazione che al momento si traduce in numeri concreti e in presenze per lo più nella stagione estiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le bonifiche come un'opportunità. Taranto come un luogo interessante nel quale investire. La voglia e l'entusiasmo di costruire e di dare ai figli di questa terra una buona ragione per continuare a vivere in riva allo Ionio. Con questo spirito è stato firmato l'accordo tra il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio ed il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli.
4: Un accordo particolarmente importante che punta all'innovazione, che punta al coinvolgimento di start-up innovative che possono essere il vero motore anche per una trasformazione e per garantire maggiore resilienza anche economica. Il 28 aprile scorso abbiamo trascorso una bellissima giornata insieme in cui sono stati presentati tanti risultati e tante anche opportunità di sviluppo economico del territorio, puntando soprattutto fatto al biotech. Abbiamo visto tante straordinarie iniziative che puntano alla biologia per il biorisanamento, che puntano alla produzione di tutta una serie di materiali che possono avere una serie di applicazioni economiche con ricadute sia economiche che occupazionali significative.
5: Abbiamo intercettato in questo momento 10 start-up, alcune sono pugliesi, una tarantina, che stanno decidendo in maniera concreta di partecipare al bando relativo alle bonifiche attraverso il progetto dell'agricoltura rigenerativa, ma stiamo facendo qualcosa in più. Al di là di questo progetto stiamo raccontando dell'opportunità di Taranto e noi di Fondazione Taranto Po 25 vogliamo svolgere questo ruolo di traghettatori verso il territorio di Taranto, presentando quelle che sono le opportunità socio-economiche che il nostro territorio offre.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una Ola Magna gremita è un'energia che sa di cambiamento. Il concorso Ecologica 2026, promosso dall'associazione PNG Famiglie Affidatari, ha scelto Taranto per la sua prima storica edizione. Una scelta non casuale che unisce l'urgenza della sfida climatica ad un anniversario dal valore universale come gli 800 anni di San Francesco, ha sottolineato Gabriella Chiellino, fondatrice del concorso.
7: Parte da un'idea di partito 800 anni fa, che bisogna avere cura del creato, cura di noi stessi, delle relazioni umane, e quindi vogliamo e abbiamo chiesto alle scuole di Taranto superiori di presentarci dei progetti che prendano a cura l'ambiente, il territorio in cui vivono, la scuola e tutto, ma soprattutto che ci portino ad una cura anche nelle relazioni, a produrre un'economia e una finanza del bene comune dove tutti possiamo migliorare la nostra qualità di vita. E i progetti che ci presentano sono molto innovativi, toccano tutti questi principi dell'ecologia integrale, da cui deriva il nome del concorso Ecologica.
6: Anna Cammalieri, già direttore generale dell'URSS Puglia, ha osservato con orgoglio la maturità dei progetti presentati, sottolineando come la scuola sia il motore principale di questa ecologia integrale.
8: Questa visione di unire teoria e pratica e collocarla all'interno del proprio territorio è sicuramente una visione trasversale, e devo dire che tutto il sistema dell'istruzione e della formazione sta spingendo verso la possibilità di coniugare questi segmenti e rendere quindi la conoscenza come strategia applicativa a beneficio del proprio territorio.
6: Tra i progetti innovatori c'è anche quello dell'Istituto Righi di Taranto. Dall'edilizia sostenibile al turismo responsabile, ogni progetto ha cercato di rispondere alla domanda come abitare la terra senza distruggerla. La premiazione finale è stato un tripudio di applausi con il comitato tecnico scientifico visibilmente colpito dalla qualità delle proposte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Stress, dolore e disagio sono solo alcune delle sensazioni che provano i neonati che nascono prematuri, una condizione difficile che spesso compromette il percorso di cure dei piccoli pazienti all'interno del reparto di neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Ed è proprio per ridurre questa problematica che è stato attivato il servizio di musicoterapia, promosso dall'associazione Delfini e Neonati ETS e curato dalla dottoressa Ilaria Fico. Il canto, l'uso calibrato dei suoni e delle vibrazioni sono infatti capaci di stabilizzare i parametri vitali, lo sviluppo neurologico e migliorare la condizione respiro-deglutizione, una procedura che si affianca al calore, anche fisico, dei genitori e all'uso della voce materna. Un intervento che diventa parte integrante di un nuovo metodo clinico che mette al centro il piccolo paziente, come ha spiegato Lucrezia De Cosmo, direttrice del reparto.
10: Attualmente noi abbiamo 5 piccoli pazienti ricoverati in terapia intensiva neonatale e più di 12 pazienti ricoverati in patologia e in predimissione. Sono tutti bambini che hanno affrontato delle problematiche importanti e che le stanno affrontando. La nostra attività assistenziale in questo momento è incentrata a favorire tutte quelle condizioni che possono migliorare le loro condizioni assistenziali, nell'umanizzare le cure e nel mettere al centro dell'attività nostra professionale non soltanto la cura medica, ma anche le famiglie.
9: La sfida è quella di affrontare ogni giorno stimoli invasivi come monitor, allarmi e procedure mediche, una serie di fastidi per i neonati che vengono ridimensionati attraverso l'uso dei tamburi del mare che riproducono il suono del liquido amniotico, sonagli per